approfondimenti di Radio Onda Adulto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda Adulto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Van de internationale pop op dit moment.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org. La festa

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Tagli come sorrisi, questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

0: 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
0: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
4: Se baila sì, se goza más. Se baila sì, se goza más.
2: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
0: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: La festa di Radio Onda

0: Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: La festa di

sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.
1: Come tap on that one.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
3: Se baila así, se goza más. Se baila así.
4: Di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: la notte nella sua città.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Mercoledì 19 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.
5: È arrivato.

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: portare il mio stesso cognome.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
4: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, Via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.

Il giornale radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto, ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org. Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

19 agosto, NC, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo, Barra 1. Qui abbiamo ascoltato Barra 1 e Liffe.

0: onde qua.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
3: Il brano 900 degli Zen Circus, che saranno in concerto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto.

La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. Usate i mezzi pubblici se potete. L'orario delle metropolitane è stato potenziato. E alla festa aiutaci a fare la raccolta differenziata.

0: Sesto Piano.
1: Cinque, 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip Emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: portare il mio stesso cognome.
1: I Blues di Eric Sardinas alla festa di Radio Onda d'Urto il 15 di agosto. Andiamo a sentire dall'album Black Pearls la sua Bittersweet.

dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
0: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: La festa di Radio

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terre Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a

I got a little love around me to keep the rain.

sulle mani, acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

quell'equilibrio strano tra la salita e il vino, tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari.

da zannare chiunque si trovino a fianco. Fin dai tempi del banco i vampiri li allevano, assecondandone l'indole, usando un dio idolo fatto di simboli, illudendoli di lottare per un ideale per cui sognare, per il quale magari morire se c'è un vampiro da saziare. Bell'affare, ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico con una carota e tanti bastoni come contorno. Perde commensali con troppi canini, una fame di inferno.

stare in cielo.

100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%

Good job.

0: the whole round world know we, yeah.
1: That's right.

Era il 1977 quando in Inghilterra, nello Staffordshire e più precisamente a Stoke-on-Trent, due ragazzini di nome Terry Tess Roberts e Roy Rainey Wainwright decidevano di formare una band punk.

Poteva essere una storia come tante altre, insomma, in quegli anni in Inghilterra le band punk erano veramente, che nascevano, erano veramente tantissime, ma quella dei Discharge, perché è di loro che stiamo parlando, beh, è un po' diversa, perché nel corso degli anni il loro stile si è fatto apprezzare molto anche al di fuori della scena punk, andando poi a influenzare anche diverse band metal, e c'è chi dice addirittura che il genere thrash metal è nato grazie ai Discharge.

quindi quasi 50 anni di storia per queste leggende che hanno influenzato band veramente iconiche. Beh, pensiamo ai Metallica, agli Slayer, agli Anthrax, ma gli stessi Sepultura che hanno calcato il palco della festa di Radio Onda d'Urto qualche anno fa, hanno influenzato la nascita del crust punk, hanno ispirato band anche come Napalm Death e Entombed. Anche i Napalm Death sono venuti alla festa di Radio Onda d'Urto ben due volte. Sì, hanno praticamente unito le chitarre distorte, estremamente distorte, del metal ai ritmi punk hardcore. Il loro primo album è un vero caposaldo del genere. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing era il 1982, ma in realtà loro si erano già fatti notare un anno prima con un EP chiamato Why, e da questo EP andiamo ad ascoltare un brano che è ancora molto di attualità. Si chiama Massacre of Innocence Air Attack.

Massacre of Innocents Air Attack, ovvero il massacro degli innocenti, attacco aereo. Sì, i Discharge sono sempre stati contro la guerra, sono sempre stati anticapitalisti, si definivano anarchici e pacifisti, e tutti i loro brani sono comunque a livello di testi molto molto molto impegnati, e questo me li fa amare ancora di più, ovviamente. Tornando alla musica, che ha influenzato veramente un sacco di band, anche, ma anzi forse soprattutto nel metal, possiamo riprendere per esempio le parole di Tom G. Warrior dei Celtic Frost, una grandissima band svizzera, che diceva che i Discharge erano stati proprio una vera e propria rivoluzione, quasi quanto, forse anche più, dei Venom. Diceva: quando ho sentito i primi due dischi dei Discharge mi hanno fatto esplodere la testa. Stavo iniziando in quegli anni a suonare uno strumento e non avevo idea che si potesse fare una cosa così estrema, e secondo me non erano come le altre band punk, mi sembravano molto

più metal. Beh, anche Scott Ian, il chitarrista degli Anthrax, diceva che se tu metti il loro disco dell'82, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, adesso è ancora potente e brutale più di qualsiasi altro disco che sia mai stato pubblicato lì fuori. Beh, insomma, abbiamo davvero pane per i nostri denti, noi che amiamo la musica potente. Il 14 di agosto, venerdì, i Discharge saliranno sul nostro palco.

Insomma, i Discharge sono stati una band veramente, veramente spartiacque. Tanto per farvi un esempio, hanno inventato nel 1980 il D-beat. E il D-beat che cos'è? È un tempo di batteria che poi ha preso, è diventato uno dei, diciamo, dei tempi principali e fondamentali del punk e della musica spinta. Come faccio a spiegarvi che cos'è il D-beat? Faccio prima farvelo ascoltare e ve lo suono.

Ecco, questo è il The Beat. Converrete con me, se siete un po' nel genere, che questo tempo viene utilizzato da tutte le band punk del mondo e non solo, perché poi verrà utilizzato anche nel metal, verrà utilizzato anche nell'hardcore. Insomma, a volte non ci si pensa troppo, ma queste sono le cose che cambiano completamente un genere, che danno una precisa direzione stilistica anche a tutte le altre band che arrivano dopo di te. Grandissimi Discharge.

Decibel, che è una magazine, l'ultimo diciamo magazine che tratta di punk e metal nel Nord America, ha scritto in un articolo che ci sono poche band che possono fregiarsi di aver avuto così tanta influenza su tanti generi diversi come i Discharge. Ne abbiamo parlato, Metallica, Anthrax, Sepultura, ma anche Exodus, Slayer, ma anche altre band anche più lontane dal loro genere come i Neurosis, che pure loro sono passati dalla nostra festa, sono stati influenzati dai Discharge. Il chitarrista e cantante della band, Steve Von Steel, ha detto che i Discharge hanno colmato il gap tra i Motorhead, i Venom e il punk rock. E beh, non possiamo che dargli ragione. Altre band che sono state influenzate da loro: i Napalm Death, i Repulsion, gli At The Gates, i Nihilist, i Doom, gli Hellbuster, gli Antisect, Hell Emery, Celtic Frost, ne abbiamo parlato prima, i Sodom, Attilax Caesar, che è stato il cantante dei Mayhem, i Blasphemy, i Queen of the Stone Age non hanno mai fatto mistero di ispirarsi parecchio a loro, i Machine Head, i Prong, gli Slipknot. Beh, insomma, una band che ha ispirato praticamente un sacco di gruppi che sono arrivati dopo e che hanno fatto un genere molto diverso. Addirittura i Carpathian Forest, che sono una band black metal norvegese, hanno fatto una cover di The Possibilities of Life Destruction, e questa è una cosa molto particolare, perché comunque nel black metal è molto difficile che ci si avvicini al punk. Il genere black metal è abbastanza a sé stante. Loro sono riusciti a influenzare anche il black metal.

La storia dei Discharge è molto complicata, come spesso succede con le band punk, però insomma, essendo una band nata nel 1977, beh, sono ancora in giro, tanti complimenti a loro. Hanno pubblicato non tantissimo in realtà, perché dall'82 ad oggi i dischi si contano sulle dita di due mani, sono sette, di cui l'ultimo pubblicato 10 anni fa, però nel 2016. Questo perché, come spesso succede, nelle band punk si sono sciolti, si sono riformati, si sono ritrovati. Ecco, io ho detto 7, ma conto solamente gli LP, gli album, i long play. Se guardiamo invece i singoli, gli EP, le compilation, i live album, hanno pubblicato tantissimi live album. Vabbè, possiamo dargli i numeri. Gli album in studio, diciamo, sono 7, gli EP sono 10, i live album sono 15, i singoli 6, e poi hanno partecipato a ben 14 compilation. Come vi dicevo, l'ultimo album, End of Days, è del 2016, di 10 anni fa. Chissà se stanno lavorando a materiale nuovo.

0: E quindi non saranno solo i discharge comunque venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, assieme a loro altre due band, gli Speed Goat e gli Odai. Ma dal momento che c'è un conflitto di interessi, perché io sono anche il batterista degli Speed Goat, faccio parlare qualcun altro al mio posto per presentare la band.
1: Un'altra band che suonerà il 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sono i bresciani Speed Goat. Nati e cresciuti proprio qui, sono diventati un punto di riferimento della scena locale con il loro sound energico e le loro performance super coinvolgenti.

Nico è il fondatore degli Speedgoat e insieme a Big Wolf proviene dalla Helvetic Country Band, che ha avuto una lunga attività in giro. Big Wolf ha portato quella loro esperienza nel sound battle della band. E Hellgast, oltre a essere una figura di spicco nell'underground metal italiano, ha fatto tour in Europa con band storiche come i Mortuary Drape.

Allora, gli Speedgoat sono una band che abbraccia un sound decisamente old school, con radici nello speed metal e influenze che vanno dai Motorhead agli Exciter. Si rivolgono a un pubblico che ama i suoni ruvidi e senza compromessi. Il loro è un metal viscerale, che mescola l'attitudine devastante del black thrash con la grinta del rock and roll più selvaggio. Non si limitano a un solo filone. Hanno contaminazioni punk hardcore, prendono spunto da band come Zeche e Chrome Division. Il loro ultimo album, Speedgoat 666, ha portato la loro musica verso territori ancora più estremi, sfiorando grindcore e sonorità nihilista. In termini di pubblico, parliamo di fan del metal più puro e crudo, persone che apprezzano le performance dal vivo senza troppi ricocchi, e che amano tematiche dirette, spesso ispirate a esperienze di vita reale, piuttosto che a scenari fantastici.

Gli Speed Goat hanno pubblicato il loro album Speed Goat 666 con la Northern Darkness Records. Questa etichetta è una realtà di peso nella scena underground, nota per puntare su band emergenti con un sound potente e autentico. Far parte del loro roster significa davvero essere riconosciuti in un certo circuito metal o circuito di intenditori. Ora parliamo dei live. Gli Speed Goat hanno già calcato il palco con Sepultura, Exodus, Brugeria, Sadistic Electrocution e adesso con i Discharging Skelet aggiungono un altro tassello pedante alla loro storia live.

0: Allora è davvero una serata da non perdere, quella di venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, con i Discharge, gli Speedgoat e la nuova band Odai. E adesso per parlare degli Odai passo la parola a Helgast.
1: Provo sempre un misto di fascinazione e inquietudine quando ho a che fare con le intelligenze artificiali, ma tant'è. Andiamo a parlare degli Odai, che apriranno la serata di venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima di Speedgoat appunto e dei mitici Discharge. Paolo Scapazzoni alla batteria e Tino Paratore al basso vengono da Torino e si sono formati nel 2018, ma hanno una grande esperienza, sono comunque tra i protagonisti della scena musicale sorta a Torino negli ultimi 30 anni. You can't stop them.

hanno mosso i loro primi passi negli squat, prendendo in mano la rivoluzione musicale di Torino nell'hardcore punk e di band come Negazione, Indigesti, Nero Orgasmo, Blue Vomit, eccetera eccetera. Hanno riavviato la scena con le band Church of Violence e Arturo, band che sono state fondamentali negli anni 90 a Torino, e appunto forti di queste esperienze hanno dato vita a questo progetto Oh Die, che è un mix perfetto proprio di rock, new wave, punk e elettronica.

Il progetto Odai si è espanso recentemente accogliendo alla voce Nitto, lo storico frontman dei Linea 77. Il loro nuovo album uscirà nel 2026 e si chiamerà La chimica della follia ed è stato anticipato a maggio da un singolo che si chiama Ketamine e che ci andiamo ad ascoltare chiudendo questo speciale su venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale i mitici Discharge, gli Speedgoat e appunto in apertura questi Odai. Chissà se faranno qualche brano del disco nuovo che non è ancora uscito. Venerdì 14 di agosto, quindi ingresso con sottoscrizione di 10 euro dalle ore 20, quindi dalle 19 alle 20 si entra gratis. Discharge, Speedgoat e Odai, vietato mancare.

0: mamma mia, raga. Vi devo abbassare perché voi urlate. Maledizione. Ok, eccoci qua, perfetto.
1: Facciamo SMR. Esatto, stavo proprio per dire facciamo SMR. Poi ho detto no, vabbè, Dio Mira lo odia, quindi evito.
2: Concerto.
0: Aspetta che ti alzo un attimo. Okay.
2: Che concerto meraviglioso.
0: È stato
2: che tenuta del palco eccezionale, come impeccabile come sempre. Non parliamo poi delle varie coreografie e dello spettacolo in sé proprio.
3: Credo di essere rimasta a bocca aperta un buon margine di tempo. Quindi se per caso sbiascicherò a parlare perché non ho ancora riacquistato la mandibola al suo posto.
0: È stato pazzesco e poi è sempre bello vedere dal nostro punto di vista che siamo a metà palco praticamente, sì. Quindi vediamo a metà palco ma a livello laterale.
2: Quindi
0: vediamo
2: laterale.
0: Il fronte dal lato sinistro e il retropalco dal lato e vediamo tutti i facchini che smontano
2: a una
0: cose.
2: Velocità allucinante tra l'altro.
1: Sì, adesso dietro alle quinte stanno, non è che è finito lo spettacolo, finisce la fatica, anzi ricomincia la fatica vera.
0: Sì, stanno
1: andando come le formiche veramente.
0: Ma è che non hanno mai smesso perché anche durante lo show continuavano a portare giù roba e portare su roba,
2: Eh sì, perché la coreografia era sempre in movimento.
4: Non ho mai visto così tanto movimento nel backstage.
3: Non ho mai visto così tanto
4: nel retropalco.
2: No, infatti.
0: Caparezza è così.
4: Incredibile.
0: E ancora una volta, comunque, nonostante chi già aveva assistito a un concerto qui alla Festa di Radio Nadurto sapesse più o meno cosa aspettarsi, ma ancora una volta ci ha stupito e ci ha lasciato a bocca aperta.
2: Ricordiamo per chi non ha ascoltato il concerto che in chiusura ha detto di dedicare l'intero concerto al nostro Jean-Luc Sauzet.
0: Esatto, e riscuotendo un applauso
2: bello forte, fragoroso.
0: Fragoroso
2: sì.
0: E lungo.
2: Sì.
0: Altra menzione per il mitico Caparezza è che ogni volta che lui dal palco vedeva qualcuno che non stava bene fermava il concerto
2: anche a metà
0: canzone e dava indicazioni aiutando quindi la sicurezza e la Croce Blu che ringraziamo dava indicazioni e lì a destra andate lì e fermava il concerto finché non andavano a recuperare chi era stato male.
1: Ringraziamo veramente sia Caparezza che ha fatto
3: letteralmente un altro membro dello staff medico
1: sanitario e ringraziamo tutti i volontari e le volontarie che stasera hanno permesso che fosse una serata splendida per tutti quanti senza
0: e uno di questi ce l'abbiamo lì
4: eccoci sopravvissuto Manuel. Incredibile
0: cazzo sei un eroe veramente
4: vabbè.
2: Eroe doppiamente stasera perché volevo raccontare le tue prodi a fine concerto quasi.
4: È stato chiesto se potevo consegnare a Capa un paio di cartelloni che un paio di ragazzi giovani avevano portato e Capa gentilissimo ovviamente.
0: Capa non era contentissimo.
4: No, diciamo però alla fine girerò la larga ora.
1: Cartelloni che tra l'altro a inizio concerto ha letto dal palco.
4: Fantastico, ero qua fuori in quel momento.
1: Sì, li ha letti, ha ringraziato e c'è stato un momento splendido dopo la prima canzone in cui un ragazzo aveva come cartellone Capa vuoi uno sticker perché aveva degli sticker da dargli. Lui ha detto l'ha letto, ha detto sì voglio lo sticker e quindi c'è stato questo passaggio bellissimo.
3: Ma è stato estremamente
1: inutile dire che nonostante nonostante sia un artista grandissimo ha questa interazione come se fosse davvero un fratello con il pubblico.
2: Sì, lui interagisce moltissimo con il pubblico, questa è una cosa meravigliosa perché coinvolge come se fossero una grande famiglia, tutti amici e amiche.
3: Io ho adorato tantissimo anche il fatto che visto che c'è gente che sta seguendo letteralmente probabilmente tutte le date del tour sanno memoria la scaletta perché bene o male magari non ha delle grandi variazioni ma la scaletta è sempre quella e lui ha usato alcuni ragazzi delle prime file un po' come promemoria per farsi dire che canzone c'era dopo. Poi ovviamente la scaletta la sapeva però mi ha fatto è stato molto carino perché diceva mi ricordi che canzone sto per fare grazie. È stato estremamente carino,
4: devo dire. Anche il pubblico si è comportato splendidamente fin dall'ingresso che eravate veramente tantissimi.
1: Ma
4: è stato un momento in cui si stavano avvicinando i vari scaglioni di persone che entravano, sembrava il quarto stato, il dipinto del quarto stato con le nostre pettorine rosse davanti. e il pubblico bravissimo dietro alle spalle.
0: Sono,
4: veramente
0: sì, non avevo dubbi che comunque chi veniva ad ascoltare Caparezza qui alla festa di Radio Nadurto sapesse in che posto stava andando
4: veramente.
0: E comunque stai andando a vedere Caparezza, voglio dire, quindi

0: molte persone sembra una cosa, è una cosa, dici, come, ma è, non è possibile fuori dal mondo, però sì, sì abbiamo sì. I punti per
1: infatti molte persone erano anche tristi del non essersi portate la borraccia e le ho mandati al merch di Radio Onda d'Urto a comprarsi la
2: nostra.
1: Hai
2: fatto
1: borraccia.
2: Bene a non portarla,
1: voglio
2: dire.
1: Che caspita,
0: bravissimo. Sì, è una nuova,
2: eh sì, sono pochi i posti dove c'è la ricarica dell'acqua,
1: diciamo pure nessuno.
2: Magnolia.
1: Vero.
2: Sì, sì, al Magnolia c'è.
1: Che ti offre i bicchieri per poter bere.
2: Esatto, no,
1: tantissima roba già.
2: L'abbiamo già detto quando siamo andati a vedere i Nicap. Effettivamente è un locale che è rimasto umano, tra virgolette.
1: Da quel punto di vista nulla da dire.
2: E può permettersi di fare grandi cose. Ecco.
1: Bravo.
2: Alle ragazze e ragazze del Magnolia,
3: io vorrei dire brav anche alle persone che, perché io sono andata a farmi un giro all'ingresso per capire un po' come fosse la situazione, sono stata lì un pochettino, voglio dire brava anche tutte quelle persone che hanno deciso di girarsi e non venire in festa, hanno rispettato. Vero. E hanno capito, perché vero, veramente è stata, dal momento in cui abbiamo detto che il concerto era sold out, non ci sono stati problemi all'ingresso, le persone hanno capito la situazione. Voglio precisare, sono entrate tante persone anche senza
1: sì.
3: prevendita
1: sì, sì.
3: E tutti quanti veramente ci hanno messo il loro, sia sì. chi c'era sia chi non c'era, quindi davvero grazie davvero a tutti.
1: In fondo alla strada c'è stata veramente un'invasione di campo praticamente.
2: sì,
1: abbiamo
2: sì.
1: occupato Santa Eufemia.
2: Beh, solo alla festa di Radio Onda d'Urto queste cose, veramente. Io mi sento di ringraziare veramente tutte le volontarie e i volontari che stanno lavorando anche in questo momento, perché ovviamente finito il concerto tutta la masnada di gente si starà riversando nelle tende, assetata, affamata, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, la prova del 9 l'avevamo già superata tra le 18 e le 20 e 45. Adesso hanno la prova del
1: 10-11
2: del 18
1: in circa, sì.
0: Sì, anche perché vogliamo ricordare che da mezzanotte e mezza stasera, no, non dalle 23:30 come tutte le sere, ma per poter permettere il defluire delle persone che sono al concerto e che magari nel frattempo vanno a casa, si può entrare da mezzanotte e mezza senza
2: non
0: pagare.
2: Non lo so se è già
0: dici
2: aperto,
0: che magari
2: è già aperto.
0: Mi confermo, allora mi correggo assolutamente, ed è già aperto.
3: Vi confermo.
2: Beh, sono
3: che in
2: d'altro
3: realtà
2: delle 23:46, quindi
0: in effetti
3: sì. Vi confermo che è stato un pochettino anticipato, perché abbiamo sì. hanno visto i ragazzi, insomma, era molto tranquillo, okay. E si è valutato
0: e quindi
3: che
0: è un altro bravo a tutte volontarie e volontarie,
1: sì.
0: Perché adesso si
3: è rimasto chiuso per un pochettino, è rimasto chiuso l'ingresso, lasciando soltanto la possibilità di uscire e defluire, però penso che sia già aperto.
0: Ottimo.
1: Io ho un'ulteriore menzione d'onore, scusami, per le volontarie e volontari che ci hanno portato del cibo mentre eravamo fuori a gestire le persone. Ci hanno portato anche da mangiare, sono passate delle polente veramente incredibili,
2: bello.
1: Grazie
3: angeli del cibo,
1: oltre alla quantità
3: quasi
1: di acqua che
3: me.
1: È stata distribuita anche alla gente in fila, che è stata molto molto apprezzata.
2: Eh beh sì, d'altronde
1: di solito ci lasciano morire di sete, noi no, siamo meglio.
2: No, noi non, esatto, cioè
1: vi vogliamo interi e integri per il concerto.
2: Esattamente. Allora, io vi proporrei una canzone degli Odai, che saranno la band che aprirà il concerto sul palco principale di domani. E posso dire domani perché
1: ancora sì.
2: Se
0: sì,
2: ci state ascoltando
0: sì.
2: adesso sono in diretta, sono le 23:47. Odai con questa Head Trouble, eccoli qua.

E quindi Head Trouble, gli Odai, un progetto musicale di Torino nato dall'unione di Tino Paratore e Paolo Scapazzoni, che però vede anche la partecipazione ufficiale alla voce dello storico frontman dei Linea 77 Nitto, e loro domani apriranno il concerto sul palco principale, concerto che poi vedrà gli Speed Goat e poi in chiusura il piatto forte i mitici Discharge, una band che è veramente leggendaria, che ha ispirato band del calibro degli Slayer, Anthrax, Metallica stessi, insomma veramente delle leggende viventi che saliranno sul palco principale di questa bellissima festa. Però io direi che è arrivato il momento della nostra la seconda rubrica più ascoltata delle nostre dirette, che finalmente ha una sigla e anche un nome, ovvero La classe non è acqua, i consigli alcolici di Galatea. Andiamo con la sigla.

0: Eccoci qui, coniglietti e conigliette della notte. Sono pronta con i miei consigli. Stasera
1: io
0: così.
1: Ti amo veramente.
0: Conigliette e conigliette della notte.
1: Certo.
0: Scusa.
1: Certo. Invece di giorno era.
0: Prima ho detto, ieri ho detto follettine
1: sì,
0: e
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: Cos'è che ho detto? Mamma mia, devo smettere.
1: Andiamo
0: di
1: a riascoltare dopo,
0: bisogna comunque, riascoltateci in replica domattina,
1: esatto.
0: Così.
1: Conigliette e conigliette della notte.
0: Conigliette
1: è bello,
0: e conigliette della notte. Questa sera la sottoscritta vi consiglia. Aiuto, aspetta, ho bisogno.
1: Sì, non c'è fretta.
0: No, ho bisogno dei miei appunti.
1: Certo, ovvio.
0: Dei miei punti, ho bisogno di suggerimenti,
1: sì.
0: Perché allora sono stata prima in avanscoperta al Barricata, ho chiesto informazioni su che cosa preparano di buono e loro mi hanno detto: noi non prepariamo niente, noi abbiamo già tutte cose pronte, però tra le nostre cose pronte c'è il rimoncello. Poi ho un'intervista, quindi non vi anticipo molto perché nell'intervista poi saprete
1: si
0: di più.
1: Si parla anche di questo.
0: Si parla del rimoncello, però mi sento proprio di consigliarvelo con il cuore in mano perché vi fa bere, vi fa digerire, vi fa anche fare delle azioni veramente di cuore. Davvero.
1: Okay.
0: È una scelta politica.
1: È una scelta etico-politica.
0: Sì.
1: Il rimoncello.
0: Sono andata poi, sempre per voi, al Pacianca.
1: Lì ne preparano di cose.
0: Lì di cocktail ne preparano parecchi, ma io stasera, visto che è stata una serata molto impegnativa, vi dico keep it simple. Scegliete un gin tonic.
1: Ok.
0: Un gin lemon, se proprio vi sentite un po' così acidi.
1: Ok.
0: Volete dare un'altra sferzata alla vostra acidità? No, sferzata non è il termine giusto, ma insomma è quasi mezzanotte. Volete dare un input alla vostra acidità? Aggiungete un po' di limone, quindi un gin lemon o un gin tonic. Proseguiamo poi con il Kioskat. Il Kioskat ha preso in eredità, forse non tutti lo sanno, ma da quello che era la tenda Fiasca, una storica tenda della festa della radio che oggi non c'è più.
1: Perché una volta era Fiasca Ciringhito, poi è diventato Ciringhito Fiasca e
0: c'è stato un assorbimento.
1: Tra l'altro l'ho detto
0: esatto,
1: due volte. Nessuno mi ha detto niente.
0: Hai ragione, ma okay. Perché sono tutti ammaliati da questi
1: siamo
0: miei
1: devastati
0: consigli.
1: In realtà la serata, ok? E ammaliati dai tuoi consigli.
0: No, infatti.
1: Ok.
0: È stata assorbita, c'è stata una fusione, ma invece che trovarsi al Ciringhito, questa bevanda deliziosa, iconica, visto che la dobbiamo utilizzare, ogni sera ormai
1: certo.
0: È
1: no,
0: di dovere
1: resiliente, una bevanda
0: sì. Resiliente sì, in realtà sì, cioè, anche sì. Da quel punto di vista andate al Kioskat che ha ereditato e oserei dire imparato a padroneggiare l'arte del preparare una splendida sangria.
1: Wow, sì. E questa è un'eredità importante, eh?
0: Eh sì.
1: Cioè, perché comunque la sangria della Fiasca è
0: storica,
1: leggendaria,
0: storica.
1: Voglio dire
0: sì. Veramente ci sono persone che quando nomini Festa Radio dicono: ah, devo proprio venire a bermi una bella sangria. Quindi cioè, davvero ci sono persone che identificano.
1: Al Kioskat hanno accettato la sfida, hanno le spalle larghe.
0: Sì, e hanno deciso di raccogliere questo testimone dalla storica Fiasca e sono molto bravi, la fanno molto bene. E quindi andate a supportare il loro impegno per portare avanti questa tradizione, anche se
1: esatto.
0: Noi le tradizioni non è che ce ne batta proprio tanto,
1: ma
0: possiamo
1: no,
0: dirlo,
1: assolutamente.
0: Loro ormai è inoltrata, però questa è una bella tradizione e con questo io vi lascerei alle mie interviste.
1: Assolutamente, andiamo subito ad ascoltarle.
2: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Silvia.
2: Silvia, che cosa ci consigli di bere in tenda blu stasera?
3: Allora, stasera consiglio il Pirlo, che da noi è sempre ottimo ed è molto bresciano, e poi abbiamo molto buono anche il Negroni.
2: Ti ringrazio per la tua saggezza. Grazie, ciao. Ciao, come ti chiami?
4: Nicola.
2: Ciao Nicola, che cosa ti senti di consigliare di bere stasera chi viene a trovarci in festa?
4: Le birre dal Pinta Rossa.
2: Ce n'è una in particolare che ti senti di consigliare?
4: la Pinta Rossa, appunto, che è una bitter di Carobiolo quest'anno, è molto buona, molto beverina, 3,7 gradi, quindi anche leggera, con questo caldo non dà fastidio, oppure tutte le birre che abbiamo sono comunque buone, sono artigianali, non filtrate e sono buone.
2: Grazie mille, abbiamo capito che le birre del Pinta Rossa sono buone, quindi venite a provarle per dare conferma a Nick. Ciao! Ciao, come ti chiami?
5: Mao.
2: Ciao Mao, cosa ci consigli di bere stasera a chi passa dall'enoteca qui in festa?
5: Ma io direi di non, di evitare di bere vino. Sai come dicono in tutti i TG, di evitare di bere vini, di mangiare brasato, per cui io consiglio di bere birra e bibite.
2: Quindi stasera vuoi battere la fiaca, esatto, abbiamo capito. Esatto. Ma no, se proprio qualcuno venisse voglia di un bel bicchiere di vino, su che cosa andiamo?
5: Bollicine, bollicine, un bollicino bianco fresco. Poi ci sono i temerari che invece vengono e bevono anche rosso, come il Botticino Foia, che a 15 gradi ci sono con questo caldo. Per cui per i temerari Botticino Foia, altrimenti un bollicina a tutto pasto.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, come ti chiami?
6: Matilde.
2: Ciao Matilde, ci vuoi dire che cosa consigli di bere a chi ci viene a trovare stasera in festa?
6: Io in festa abbiamo al Barricata il Rimoncello. Il Rimoncello sarebbe, diciamo, un liquore artigianale a base di limoni biologici, e l'importante è che è prodotto nell'ambito, diciamo, dell'attività di economia solidale e recupero operaio della fabbrica Rima Flow.
2: Fantastico, quindi si beve, si digerisce e si fa anche qualcosa di politicamente cosciente.
6: Esatto, e questo è quello che cerchiamo di fare con tutti i prodotti che abbiamo al Barricata, come anche con la Gazza Cola, una sostituzione della Coca-Cola, appunto, dove i fondi vanno a Gazza, e quindi cerchiamo di mantenerci attivi.
2: Ti ringraziamo sia per il suggerimento analcolico che per quello alcolico. Ci vediamo al Barricata. Ciao Matilde.
6: Ciao.
2: Ciao, come ti chiami?
7: Irene.
2: Ciao Irene, che cosa consigli di bere stasera a chi viene a trovarci in festa?
7: Sicuramente la Gazzacola e la birra anche e l'intifada al Ciringhito.
2: Ti ringraziamo Irene perché sei stata piena di suggerimenti. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, come ti chiami?
8: Robby Faia.
2: Ciao Robby Faia. Cosa vuoi proporre a chi ci viene a trovare stasera di focoso, come il Faia nel tuo nome, da bere in festa?
8: Da bere in festa, ragazze, o enoteca o le birre del Pinta, che sono tutte eccezionali.
2: Grazie Robby Faia, yeah. Buona serata. Ciao, come ti chiami?
9: Ciao, ciao a tutti, sono Chiara.
2: Ciao Chiara, che cosa ti senti di consigliare a chi passa a trovarci stasera al Pacianca?
9: Beh, diciamo che dall'anno scorso abbiamo potuto constatare che il Paloma è stata una grande aggiunta alla nostra lista cocktail. Non abbiamo solo quello, ma sicuramente è il più richiesto, secondo solo al Tequila Sunrise.
2: Io mi ricordo che nei miei migliori anni bevevo anche una ottima caipirosca. La fate ancora?
9: No, la caipirosca l'abbiamo eliminata, abbiamo lasciato cocktail più semplici, più veloci da fare nell'ora di punta, da mezzanotte alle tre.
2: Quindi niente più caipirosca, ma si beve molto più in fretta, giusto?
9: La riduzione delle code è la nostra priorità, e anche la qualità dei nostri cocktail, che sono famosi.
2: Ti ringraziamo, ciao, buona serata.
1: E con questo si conclude la rubrica La classe non è acqua, i consigli alcolici di Galatea. Grazie Galatea.
0: Figurati, io ogni tanto penso, se dovesse capitare qualche genitore di bimbi a scuola che ascolta i consigli alcolici di Galatea.
1: Vabbè, ma è mezzanotte 03.
0: No, no, ma infatti
1: chi ci sta ascoltando in
0: genitori
1: diretta,
0: genitori, ricordatevi, a scuola vado sempre molto sobria, sempre,
1: certo,
0: molto sobria.
1: Ma ci mancherebbe altro, non lo mettevamo in dubbio, voglio dire.
0: Però mi farebbe ridere.
1: Allora, io volevo chiedere al fluido, visto che è ancora qua con noi, guarda che c'è un microfono libero lì. Visto che tu sei del settore e hai seguito, diamo la sigla perché mi sta sbarellando.
10: Sarebbe stata bellissima comunque anche mentre parlava lui, eh.
1: Hai visto Caparezza, dai un voto a questo concerto.
11: Dai, un voto, che voto posso dare? Io do il 10, pieni voti.
1: 10 pieno.
11: Ha fatto 2 ore e 20 di concerto praticamente, poi insomma, scenografie, coreografie, coinvolgimento col pubblico, tanta roba. Ci ha lasciato anche come chicca finale vecchi pezzi, non del capa vecchio ma del vecchio capa, fuori sì. dal tunnel, ma soprattutto io della vita non ho capito un cazzo. Ci ha fatto divertire un sacco, la gente ha ballato, si è divertita, ha dato messaggi molto belli, molto importanti, quindi ha fatto veramente tanta informazione ma tanta riflessione anche, e ci ha ricordato che l'arte insomma è veramente importante per ognuno di noi, sviluppare la creatività.
1: Eh sì, è proprio così. Tutte le volte che si esce da un concerto di Caparezza si ha un qualcosa in più, si è un po' più...
12: Ci si arricchisce.
1: Si è un po' migliori rispetto sì. a prima.
11: Ci sentiamo meglio.
1: È vero?
11: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì.
1: E poi, non so, è anche un... Non so voi, ma in questo momento storico terrificante, brutto, che se uno pensa ai guai del mondo veramente dice, io, cioè, sì. ti senti impotente, non c'è nulla che... Dopo un concerto di Caparezza c'è un filino di speranza, in più adesso. Perché vedi lui e poi vedi un sacco di gente che comunque condivide i tuoi ideali, dici ma forse non proprio tutto è perduto.
12: Ma io una di quelle cose sì. che provo durante tutto il tempo della festa in realtà, cioè oltre al sì, concerto sì. di stasera, perché eravamo veramente tanti, la gente era veramente tanta, è una di quelle sensazioni che ti rimangono poi sulla pelle anche per noi che siamo qui anche gli altri giorni della festa.
1: È
12: come
1: vero?
12: Se è come aveva detto l'altro giorno, nel mulino che vorrei ci sono la festa Caparezza che fa i concerti, magari non tutte le sere poverino, però è sempre quella sensazione, perché sì, come avete detto prima, ti senti non solo migliore ma ti senti meglio.
1: Sì, sì, sì. Poi tra l'altro nel mulino che vorrei ci sono anche Discharge con è partita una roba. Ci sono anche Discharge con Almost Alive.

0: Almost Live, quindi Discharge, domani saranno la band che chiuderà il palco principale qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Ah, mamma che fatica, raga. Comincia a essere tardino, i giorni sono tanti che si sono accumulati.
1: La stanchezza si fa sentire.
0: Ma poi le emozioni, quando fai delle emozioni così forti, poi quando finisce, ti scende tutto.
1: Decomprimi tutto.
2: Ma altre le emozioni forti, c'è anche proprio tipo, fai la tensione perché quasi c'è, cioè, tutti i volontari, noi, le persone che stava lavorando dietro sono qua, veramente chi da stamattina, chi come noi dal primo pomeriggio, arriva quel momento in cui ti scende perché il concerto sta andando benissimo, sai che la gente è felice, hai un momento che ti siedi e dici non mi alzerò mai più, dormo qui, tanto domani sono qua di nuovo.
0: E invece no, non possiamo, quindi dobbiamo andare avanti alla stragrande. Io direi di passare la linea a Bendy, che ha realizzato delle interviste alle persone che stavano uscendo.
1: Ottimo.
0: E dritte per dritte ce le andiamo ad ascoltare.
1: Dai.
3: Ciao, com'è stato il concerto?
4: È stato bellissimo.
3: Da dove arrivate?
4: Da Venezia.
3: Da Venezia, siete venuti qua in tre a vedere il concerto, piaciuto?
4: Sì, lui è un fan.
3: Un fan, c'è anche la maglietta, vedo del tuo.
4: Questa è la presa del Luca Comics.
3: Dai, è la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
4: No, l'ho visto a Luca Comics e ci ho fatto pure una foto, il disco fermato, quello che ho detto.
3: Come ti è sembrato stasera?
4: A me è piaciuto tanto, è bello anche visivamente la scena.
5: Bellissima la coreografia è bellissima proprio.
4: E poi lui riesce proprio a prendere il pubblico, a tirarlo dentro, è stato fantastico.
3: L'organizzazione come vi è sembrata?
4: No, molto buona, posso dire. All'inizio sembrava un po' strano, invece siamo stati benissimo.
5: Sì, veloci, l'entrata è stata veloce comunque.
4: Sì.
5: Non siamo tutta la gente, perché c'era tantissima gente.
3: Vi siete comunque sentiti tranquilli, non avete?
4: Sì, assolutamente. Sì.
3: Tutto bene.
4: Benissimo. Tutto fantastico.
3: Grazie e buon rientro allora.
4: Grazie,
3: ciao,
4: a voi.
3: Ciao. Vi è piaciuto il concerto?
6: Sì, tantissimo.
3: Da dove venite voi?
6: Da Salò.
3: Da Salò?
6: Sì.
3: Avete preso il biglietto in prevendita?
6: Abbiamo preso il biglietto in prevendita, abbiamo parcheggiato lontanissimo, così non abbiamo dovuto fare code di parcheggio, e è la forse quinta volta che veniamo a vedere Caparezza alla radio, quindi ormai siamo
3: Delle abitudini.
6: Bellissimo concerto, molto contento.
3: Organizzazione come vi è sembrata?
6: Perfetta, veramente. Perfetto. Grazie.
7: Uguale. Pari.
3: Grazie, ciao.
6: Ciao,
3: qui per il concerto?
6: Sì, assolutamente.
3: Com'è andata?
6: È stato meraviglioso.
3: Ok, da dove arrivate voi?
6: Da Chiari, in provincia di Brescia.
3: Avete preso il biglietto in prevendita o l'avete trovato?
6: Sì, in prevendita.
3: In prevendita, quando l'avete preso?
6: A Santa Lucia, quindi il periodo natalizio.
3: Ok,
6: dicembre.
3: Quindi era già un bel po' di mesi, insomma, che aspettavate questo evento. Ti è piaciuto il concerto?
6: Sì.
3: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
6: Bellissimo.
3: Ti è piaciuto molto?
6: Sì. Era un suo desiderio da piccolo.
3: Era un suo desiderio.
6: Siamo venuti.
3: Organizzazione?
6: Ottima.
3: Tutto perfetto.
6: Sì.
3: Okay.
6: Grazie
3: e buon rientro. Ciao. Siamo venuti qui per il concerto?
8: Per il concerto, sì. Frequento la festa da tanti anni e ultimamente vengo per i concerti.
3: Ti è piaciuto Caparezza?
8: Mi è piaciuto, sono venuto anche per Ernia. Tanta roba. È un bel festival musicale, è una bella manifestazione qua a Brescia.
3: L'organizzazione?
8: L'organizzazione è ottima, come ti dicevo la frequento quando ho 16 anni, non ho mai visto una rissa qua dentro, quindi anche quello tanta roba.
3: Da dove vieni tu?
8: Da Bagnolo.
3: Ciao, grazie buon rientro.
8: Ciao.
3: Ciao, sei venuto qui per il concerto?
8: Sì, certo.
3: Ti è piaciuto?
8: Moltissimo.
3: Prima volta che vedi Caparezza al vivo o hai già partecipato?
8: Per me è la prima volta.
3: Per la prima volta, quindi come ti è sembrata la serata in tutto?
8: Musicalmente bravissimi, scenografia straordinaria, veramente bravi, e tutto ciò che ha a che fare, cioè nell'insieme dell'evento, bravissimi, molto bene.
3: L'organizzazione come ti è sembrata?
8: Bene,
3: è andato tutto liscio.
8: Siete bravi,
3: Ok. Ciao ragazzi.
8: Me la chiamate lì.
3: Ciao, siete venuti per il concerto?
8: Sì, sono venuti per il concerto.
3: Da dove?
8: Da Piacenza.
3: Da Piacenza, come ti è sembrato?
8: È molto bello, appassionante, intrigante.
3: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
8: No.
3: Sei un abitué dei suoi concerti.
8: Sì, certo.
3: Come ti è sembrata l'organizzazione di questa serata?
8: No, direi molto bene, niente da eccepire.
3: Ok, grazie.
8: Guarda il parcheggio della macchina, quello
3: succede.
8: Gambe buone e via.
3: Poi rientro, grazie.
8: Grazie, ciao.
3: Ciao. Ciao, sei qua per il concerto?
7: Sì.
3: Ti è piaciuto?
7: Molto.
3: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
7: No, già visto altre volte.
3: Sempre qui o in altre?
7: Sempre qua.
3: Sempre qua, tu?
7: Con quale? Sempre qua e forse una volta a Parma.
3: Ok, live molto bello. L'organizzazione come vi è sembrata della serata?
7: Giusta. Sì, magari un po' difficile trovare il parcheggio, però vabbè, ci stava.
3: Yeah.
7: Considerando che abbiamo comprato i biglietti un anno fa.
3: Ok, da dove arrivate voi?
7: Qua vicino.
3: Ok, buon rientro, grazie.
7: Ciao.
3: Siete venuti qui per il concerto?
9: Sì, anche adesso.
3: Da dove?
9: Da Bolzano,
3: avete fatto un bel pezzo di strada, sì. Complimenti. Biglietto l'avete preso in prevendita?
9: Sì, in ottobre.
3: Ancora ad ottobre, come vi è sembrata?
9: Molto bella, mi è piaciuto molto.
10: Anche a me moltissimo.
3: Quanti anni hai tu?
10: 8.
3: Tu?
10: 10. La mia canzone preferita è stata La fine di Gaia.
3: La fine di Gaia, te?
11: Anche per me è bellissima.
3: Quindi insomma, avete fatto un bel regalo ai vostri figli, l'organizzazione della serata?
11: Ottimo, devo dire.
3: Prima volta che venite alla festa o la conoscevate già?
11: Prima volta.
3: Come ti è sembrata l'organizzazione?
9: Molto bene, sì, un bel evento, mi piace.
3: Vale, bene. Okay. Grazie, buon rientro, ciao.
11: Grazie.
3: Ciao, siete venuti per il concerto?
11: Cioè, sì.
3: È piaciuto? Da dove arrivate?
11: Da Merano, in provincia di Bolzano.
3: Ah, abbiamo appena beccato una famiglia che arriva da Bolzano, insomma, visto che vi è piaciuto il concerto?
11: Molto, moltissimo.
3: Quanti anni hai tu?
11: Io 9 anni.
3: 9 anni, qual è la canzone preferita?
11: Chissà, viene quella Puglia.
3: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
11: Sì.
3: Voi?
12: Sì, perché è raro, quindi siamo venuti.
3: Come vi è sembrata l'organizzazione?
12: Bello, bellissimo, potrete tenerlo un po' più fresco come ambiente, ma va bene. Cosa impossibile, no? Bravi, bello, okay. Tutto andato bene.
3: Sicuramente si sta meglio a Bolzano, però possiamo aver capito che le cose sta cambiando
12: quindi,
3: anche
12: no.
3: Lì, infatti. Buon rientro, grazie, ciao, arrivederci.
11: Ciao.
3: Sonno. Sì, da dove arrivate voi?
13: Dalla provincia di Verona.
3: Vi è piaciuto il concerto?
13: Sì.
3: A te è piaciuto? Quanti anni hai?
13: 5.
3: 5 anni, Caparezza, lo ascolti? È piaciuto il concerto?
12: Certo.
3: Sì, prima volta che venite alla festa,
12: no,
3: o conoscevate già?
12: Ogni anno.
3: Ok, com'è l'organizzazione, come vi è sembrata?
12: Ah, no, benissimo.
3: Benissimo.
12: Sì, sì, sempre perfetta.
3: Ok, grazie, buon rientro,
12: grazie,
3: ciao.
12: Ciao.
3: Ciao, siete venuti per il concerto, immagino.
12: Sì, sì, certo.
3: Quando avevate già il biglietto?
12: Sì, abbiamo comprato 3 mesi fa.
3: 3 mesi fa? Okay. Come vi è sembrato il concerto? Piaciuto?
12: Bello, bello, tantissimo.
3: Bello,
13: siamo venuti da Sydney a vedere il concerto.
3: Da?
13: Da Sydney.
3: Ah, siete di Sydney?
12: Sì.
13: Siamo venuti, sì,
3: andiamo
13: a Sydney, siamo venuti fino a qua a vedere il concerto di Caparezza.
3: Prima volta che venite alla festa radio?
12: Sì, la prima volta per me.
3: Ok, come vi è sembrata come festa, l'organizzazione?
12: Bello, così? Bello, per ripetere la verità. Mi sembra, è come Byron Bay per me, noi abbiamo una festa molto simile. Ma mi piace i vibes qua.
3: Buon rientro allora a Sydney.
13: Grazie.
12: Ciao. A dopo.
3: Ciao, siete venuti per il concerto, da dove?
14: Da Bari.
3: Da Bari? Veramente?
14: Sì.
3: Siete partiti da Bari per venire alla festa radio?
14: Sì.
3: Ti è piaciuto il concerto? Quanti anni hai?
14: 15.
3: Tu?
15: 12.
3: Avete qualche brano che vi è piaciuto di più degli altri?
15: Vengo dalla Luna.
3: Vengo dalla Luna, ok. Prima volta che vedi Caparezza dal vivo?
15: Sì.
3: Come ti è sembrata?
15: Molto bello.
3: Molto bello, anche te?
14: Sì.
3: Qual è il tuo brano preferito? L'organizzazione come vi è sembrata dell'evento? Conoscevate già la festa da radio?
14: No.
3: No? Prima volta quindi,
14: sì,
3: che venite?
14: Sì.
3: L'organizzazione tutto bene?
14: Sì, tutto bene.
3: Ok, grazie, buon rientro allora. Ciao.
14: Ciao.
3: Ciao.
12: Ciao. Ciao.
3: Da dove vieni?
12: Da Clusone.
3: Da?
12: Clusone.
3: Clusone, Lago di Iseo.
12: No, Clusone. Clusone e Valsariana.
3: Valsariana, ok, ok. Ti è piaciuto il concerto?
12: Assolutamente, sì.
3: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
12: Sì.
3: A te è piaciuto?
10: Sì, tantissimo.
3: Quanti anni hai?
10: 11.
3: Hai una canzone preferita?
10: La
16: la mia preferita di Ura di Me.
3: Ok, organizzazione?
17: Magnifica, perfetto.
3: Prima volta che venivi alla festa?
17: Prima volta che vengo qua, organizzazione veramente bella, perfetta. Ok,
3: grazie Borietto. Ciao.
16: Grazie.
3: Ciao,
16: ciao.
18: Prevalle.
3: Da Prevalle.
18: Io francese, sempre provincia di Brescia.
3: Ok, siete venuti per il concerto?
18: Sì, sì, sì.
3: Vi è piaciuto?
18: Un sacco, non me l'aspettavo, anche a livello di volume, io sono molto sensibile.
3: Prima volta che vedevi Caprezza al vivo?
18: Sì. Tu? Esperienza bellissima, primissima volta e spero di poterlo fare ancora perché è stato bellissimo.
3: Conoscevate già la festa o la prima volta che venite alla festa?
18: Prima volta che lo conoscevo prima di...
3: Ok, com'è? Che impressione avete avuto?
18: Oh, bella, molto organizzata, comunque non abbiamo trovato molto casino, quindi...
3: No, organizzazione, tutto bene.
18: Sì, un sacco anche a livello proprio di mercatini, di agibilità.
3: Ok, grazie, buon rientro a casa.
18: Grazie mille.
3: Siete venuti qui per il concerto, immagino. Sì. Da dove?
19: Da Brescia.
3: Da Brescia?
19: Sì, Valtrompia.
3: Valtrompia, conoscevi già la festa radio?
19: Sì, però ci sono stato poche volte, okay. qualche anno fa e adesso con il concerto di Caparezza.
3: Ti è piaciuto il live?
19: Sì.
3: Così, l'organizzazione della serata come ti è sembrata?
19: Bene,
3: è andato tutto bene.
19: Sì, è ristori che tutta l'organizzazione.
3: Grazie, buon rientro a casa, ciao. Da dove arrivate?
20: Bergamo
3: anche tu?
20: Sì.
3: Siete qui per il concerto di Caparezza, immagino,
20: sì.
3: Com'è andata? Vi è piaciuto?
20: Bellissimo.
3: Prima volta che vedevi Caparezza al vivo?
20: No, è la quarta.
3: Ok.
21: Ma è la prima.
3: Per te la prima?
20: La seconda qua.
3: Ah, eri già stato, quindi conoscevate già la festa da radio.
20: Sì.
3: L'organizzazione come ti è sembrata?
20: Ah, ottimo.
3: Da tutto bene.
21: Sì, tutto benissimo.
20: Okay.
21: Poi avevamo già i biglietti, quindi...
3: Quando l'avete comprato il biglietto?
21: Novembre, appena uscito.
3: Subito. Grazie, buon rientro a casa.
21: Grazie.
3: Ciao.
0: I don't know if I can say it.
22: You definitely can.
0: I think you can.
22: Radio Onda Dorito?
0: There you go.
22: There you go.
23: We're the Adolescents, and you're listening to Radio Onda Dorito.
0: And thank you.
22: Let's go.

0: E così abbiamo ascoltato anche l'ultima band che mancava nel roster della giornata di
1: oggi,
0: che sono gli Speed Goat, e questo era un brano contenuto scusate nel loro album uscito da poco per Northern Darkness, si chiama Ride with the Damned. Questo brano è una storia particolare che, se volete, vi racconto.
1: Come fai a saperla?
0: Ho i miei informatori interni.
1: C'hai i tuoi informatori.
2: Sì. Ma sapere che vogliamo sentirla.
0: No, se volete ve la racconto, se no no.
1: Racconta.
0: Praticamente questo album, che è il primo album che è uscito degli Speed Goat, era già uscito in versione digitale, e l'ultimo brano era una cover del country hero Hank Williams III, completamente rivisitata. Quando l'etichetta Northern Darkness ha detto vabbè, vi stampo il CD in formato fisico, ha scoperto che se questo CD contiene delle cover bisogna dare a Hank Williams III una paccata di soldi,
2: certo.
0: E quindi ci ha detto che facciamo, e noi abbiamo detto guarda, abbiamo già pronto metà del prossimo album, se vuoi togliamo un pezzo da quello e lo mettiamo come bonus track. E così è andata,
2: e si attacchi anche i diritti di Hank Williams,
0: esatto,
2: III.
0: Quel brano, tra l'altro, che era stato completamente stravolto rispetto alla canzone di Hank, cioè aveva solo il testo praticamente di Hank Williams III, abbiamo detto gli togliamo il testo e ne facciamo una canzone nostra, visto
2: dovevate
0: che
2: modificarlo quel tanto che basta per non pagare più i diritti a nessuno.
0: Non pagheremo alcun diritto, perché ripeto, a livello melodico non c'è mezzo giro della canzone, era solamente il testo. Ma perché? Perché al momento di fare il testo per quel brano nessuno aveva la sbatta, ha detto prendiamo un testo di Hank Williams III e facciamo la cover. È andata proprio così, ve lo giuro.
2: Quindi praticamente questa canzone è l'equivalente dei film tarocchi della Disney, quelli che compravi in edicola,
1: quelli della Stardust, intendi.
0: Sì. Ma non la sentirete perché non c'è nell'album. Questa è la canzone che è andata a sostituire quella che doveva far parte del prossimo album, che chissà quando uscirà, ma credo l'anno prossimo. Comunque nel frattempo, vabbè, domani potrete sentire stasera.
1: Ma io voglio chiederti stasera una cosa, sì. Simone, perché la dieresi?
0: Perché
1: no,
0: allora
1: volevo sapere se c'è una motivazione ampia, oppure se era soltanto un
0: dovresti chiederlo a Lemmy dei Motorhead, perché i Motorhead hanno la dieresi.
1: Quindi è un omaggio.
0: O anche i Motley Crue avevano la dieresi. Molte delle band dell'epoca sulla O ci mettevano, diventava la R.
2: Perché non
0: forse, ma perché siamo di Brescia, ok? Va bene?
1: Bello, non è buono. No, volevo sapere se era appunto un omaggio.
0: No, è un omaggio, è un chiaro omaggio ai Motorhead.
2: Un omaggio a Zeffirelli.
0: Un omaggio così, dai. No, è un omaggio a, non a Zeffirelli. No.
1: Anilla Pizzi.
0: Anilla Pizzi.
2: Grande.
0: Allora, prima che la situazione degeneri ulteriormente, vi propongo di andare ad ascoltare le interviste realizzate da Giacomo. Che ne dite? Eccole qua.
3: Paolo Scolari 29 Manerba,
4: com'era il concerto?
3: Caparezza, sempre tanta roba.
4: Era la prima volta che lo vedevi a Festa Radio?
3: È la terza.
4: Sempre a Festa Radio. L'hai visto in altri posti?
3: Sempre in Festa Radio.
4: Sono affezionato quindi della festa.
3: Sia a Festa Radio che a Caparezza.
4: Se vieni alla festa comunque anche altre serate, anche se non c'è un concerto.
3: Difficile, ma se sei Caparezza ci sono sicuro.
4: Altre serate sei venuto in questa edizione?
3: Quest'anno no.
4: Tornerai ora della fine, visto siamo a metà festa ancora.
3: Quest'anno no, perché il lavoro non me lo permette.
4: Ho capito. Hai cenato stasera qui?
3: Non ancora.
4: Ma vai adesso. Quella,
3: se non sei troppa coda, sì.
4: Lo spuntino della mezzanotte.
3: Spero.
4: Il prezzo del biglietto com'era?
3: Non l'ho pagato, me l'hanno offerto, quindi per me andava bene.
4: Ho capito. Va bene, ti ringrazio. Buona serata.
3: Grazie a te.
5: Chiamo Pietro, ho 17 anni e abito in provincia di Brescia.
4: Dove?
5: Nella Bassa.
6: Io mi chiamo Sara e ho 13 anni e abito anch'io nella Bassa.
4: Come siete venuti al concerto? Siete qua da soli adesso?
5: Sì, siamo venuti col pullman e poi con la metro.
4: Tornate in metro?
5: No, ci vengono a prendere.
4: Ci vengono a prendere,
6: sì,
4: perché
6: sì.
4: Se il metro non va nella Bassa ancora, purtroppo. È la prima volta che venite a questa radio?
5: No.
6: Io sì.
4: Sì, tu sì?
6: Sì.
4: Come lo trovi questo posto, al di là del concerto?
6: Bello. Ci sono molti mercatini. Anche se non ci sono andata perché dovevamo subito andare sotto il palco.
4: Fai un giro adesso però.
6: Forse, meno.
4: Vedi aspettiamo.
5: Sì, intanto che aspettiamo.
4: Tu quando è che sei venuto le altre volte?
5: Io sono venuto l'anno scorso due volte a sentire Murubutu e i 99 Busser.
4: Capito, vieni per i concerti quindi principalmente.
5: Sì, anche se forse torniamo settimana prossima solo a fare un giro.
4: Solo a fare un giro, capito. Va bene, hai cenato, hai mangiato qualcosa?
5: Sì, ho preso da mangiare io prima e gliel'ho portato anche lei, siamo andati là.
4: Dove?
5: Siamo andati, non lo so, nel primo stand che c'è là.
4: Cosa avete mangiato?
5: Pane e salamina.
4: Pane e salamina, era buono?
5: Sì.
4: Prezzo com'era rispetto a quelli che ci sono in giro?
5: No, giusto. Io faccio sempre il paragone col McDonald's, che con i soldi con cui vado dal McDonald's stavolta abbiamo mangiato in due.
4: Hai capito? Più economico del fast food.
5: Esatto.
4: Va bene, grazie ragazzi. Niente. Buona serata.
5: Grazie.
7: Io sono Giulia, ho 39 anni, sono di Vicenza.
4: Non era scomodo, hai un bimbo in carrozzina, nella carrozzina, un bimbo perché è piccolo. Ti sei mossa bene nonostante la folla?
7: Sì, un servizio eccellente. Qualche problema con Ghiaino, però mi hanno aiutato, quindi ottimo.
4: Ti hanno aiutato quelli della sicurezza?
7: Sì, è stato molto gialli.
4: Ho capito.
7: Bravissimo.
4: Avete cenato qui stasera?
7: Sì, le pizzette.
4: Lì al Ciringuito?
7: Sì.
4: Ho capito. Prezzi com'erano?
7: Buoni.
4: Va bene, buon ritorno allora.
7: Ciao.
8: Mi chiamo Giovanni, abito a Brescia e ho 32 anni.
4: Come sei venuto in festa visto che abiti a Brescia?
8: Beh, la conoscevo da anni.
4: No, come sei venuto? Con la metro, in auto?
8: Sono venuto con l'auto.
4: Come mai non è con la metro?
8: Perché la metro mi è un po' scomoda.
4: Ah, non abiti nella zona
8: metro.
4: Nella zona giusta. Ho capito. Mi è piaciuto il concerto di Caparezza?
8: Sì, è stato il concerto che mi è piaciuto di più. Ho visto anche 99 Posse, ma Caparezza è quello che mi è piaciuto di più in assoluto di quelli che ho visto in questa radio.
4: Sei un abitué quindi della festa?
8: No, ho fatto qualche concerto, devo dire che Caparezza è stato il top.
4: L'avevi già visto in passato quella festa?
8: Sì, però questa volta ha superato le aspettative.
4: Ha superato se stesso, ho capito. L'hai visto anche in altri posti in Italia?
8: No.
4: Solo festa radio. Prezzo com'era il biglietto?
8: Il prezzo era modico secondo me. E credo che l'abbia fatto apposta per l'affezione che ha con questa radio, ecco.
4: Capito. Hai cenato?
8: Sì, ho mangiato vegetariano e mi è piaciuto, devo dire.
4: Cosa hai mangiato
8: ottimo.
4: Al vegetariano?
8: Riso e tofu e poi dei legumi, se non mi viene in mente, però comunque è buonissimo.
4: Il prezzo del cibo?
8: Ottimo.
4: Va bene. Tornerai in questa edizione? Siamo a metà festa?
8: Ah, penso di sì. Adesso non ho guardato bene il calendario, però sicuramente un'altra data la faccio sicuramente.
4: Infatti, ti ringrazio.
9: Michael, abito a Verona.
4: Anni?
9: Anni 36.
10: Erika, abito a Verona. Anni 29.
4: Prima volta a festa radio?
10: No.
4: Questa edizione?
10: Prima volta questa edizione.
4: Sei venuta gli anni scorsi?
10: Sono venuta 3 anni fa.
4: 3 anni fa, ho capito. Come mai sei venuta 3 anni fa per il concerto, per fare un giro?
10: Sono venuta solo per fare un giro.
4: Invece oggi sei venuta per Caparezza.
10: Certo.
4: Com'era il concerto?
10: Bellissimo.
4: Cioè, ti è piaciuto?
9: Mi è piaciuto molto, è il primo che ho visto suo e tanta roba.
4: Ho capito. Tu in festa radio eri già venuto invece?
9: Ero già venuto
10: l'anno scorso.
9: Un po' di più di anni fa per aiutare un amico che poi ha fatto l'apertura prima di Mischeta con lei, non mi ricordo come si chiama.
4: Cosa c'è di bello in questa festa, che a parte i concerti che naturalmente vi attirano qui?
10: Il cibo, un sacco di cibo.
4: Cosa avete mangiato?
10: Allora, ho mangiato un orzo, pesto e pomodorini.
4: Al vege quindi?
10: Yes. Patate, buonissime. Spaziale. Prezzo? Ho mangiato la pizza.
4: Prezzo?
10: 6, mi sembra.
4: Buono. Corretto.
10: Super economico.
4: La pizza com'era?
9: La pizza era piuttosto buona, devo dire.
4: Hai aspettato tanto?
9: In realtà no, è stato molto tranquillo.
4: Bene.
9: Sì, normale.
4: Qualcos'altro che vi piace della festa?
10: Le persone, i volontari.
4: Come mai?
10: C'è gente simpatica, bella gente.
9: C'è gente che si impegna più che altro, è quella
10: certo.
9: La questione.
4: Voi lo sapete che la festa serve a finanziare una radio che trasmette
10: certo.
4: Senza pubblicità tutto l'anno.
9: Ovvio.
10: Assolutamente.
4: Lo ascoltate?
9: Capita col PC.
4: Sì, ho capito, online.
10: Io quando c'è la festa ogni tanto. Quando
4: capito,
10: c'è la festa.
4: Durante la festa. I social li seguite?
10: Sì, certo.
9: No, probabilmente sì, dovrei mettergli in piace.
4: Sapete che avere una radio da adulto si può sentire anche in DAB?
9: Ma va!
4: Se avete la radio in DAB, naturalmente.
9: Ovviamente.
10: Ok.
9: No, non lo sapevo.
4: Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria. un segnale ininterrotto se avete la radio in DAC.
10: Voilà, fantastico. Sì, sì.
4: Adesso lo sapete.
3: Sì, sì.
10: Grazie.
4: Buona serata.
3: Bella.
11: This is Rush from Good Riddance. You're listening to Radio Onda Orto.
12: Yes, yes, perfect Italian.
0: Yes.
12: Yeah, it is.
0: Allora, due cose. La prima è che credo che dopo queste interviste abbiamo il vincitore assoluto di chi viene più da più lontano alla festa di Radio Onda d'Urto, perché Sydney direi che è difficile da battere, raga. Sì.
1: A meno che arrivi qualcuno che arriva comunque dall'Australia, ma ancora più lontano di Sydney.
0: Esatto, esatto.
2: Punto tutto su qualcuno da Wellington. Bisogna... per gli Speed Goat, peraltro.
0: Esatto. Bisogna vedere appunto da Buffalora a Sydney quanti chilometri ci sono.
2: Sì.
0: E...
2: saranno 50, 55.
0: Sì, sì.
1: A occhio e croce.
0: Sei venuto qua in metro? Ok. No, e poi un'altra cosa. Quando adesso c'è stata l'intervista e è saltato fuori, io faccio il confronto con McDonald's, a parte che mi si è gelato il sangue nelle vene, ma poi ha dato la risposta giusta, ma mi ha fatto venire in mente le risate che mi sono fatto oggi pomeriggio, perché il bello comunque di essere dentro la festa quando ancora è chiusa è che vedi il soundcheck, vedi la preparazione tecnica, e spesso è successo anche oggi quando ci sono dei concerti di questa portata, i tecnici hanno i loro inside joke che spesso mettono sui LED wall, e c'era una serie di battute devastanti tipo ho preso un panino ma m'è caduto,
2: Dio mio.
0: Oppure se tagli a metà un CD lo DVD, oppure se metti un ginocchio in discesa rotula via, ma una serie di cose, e io ero sotto il sole, stavo morendo ma non riuscivo a staccarmi da sotto il sole perché continuavano a proiettare ste minchiate. Io voglio bene ai tecnici, sono veramente troppo bravi
2: e sono decisamente qualificati per venire a parlare qui a questo punto dopo queste battute.
0: Assolutamente. Tuttavia, raga, siamo arrivati alla fine di questa diretta. Io quindi vi ringrazio per lo sbattimento che vi state facendo, carissima squadra dell'Acquario, siete i migliori, vi voglio tanto bene. E ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che verranno a trovarci in festa domani. Mi raccomando, i Discharge sono delle vere e proprie leggende. E chiudiamo questa puntata proprio con loro e la loro You Deserve Me. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Nadutto, le 10:32 minuti, in via la rassegna stampa nazionale. Il Manifesto, Il Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, sono i quotidiani che abbiamo in studio, diversi temi che andremo ad affrontare. Non prima di avervi ricordato però che questo è un palinsesto speciale per la nostra emittente nei giorni della festa di Radio Onda d'Urto. Le trasmissioni in diretta da parte della redazione informativa iniziano infatti alle 10:30 e sarà seguita questa rassegna stampa nazionale, poi dalla rassegna stampa locale alle 12 lo spazio alle 11:15 la rassegna stampa locale, alle 12 lo spazio approfondimenti, alle 13 l'edizione in breve delle notizie seguita dall'agenda dei comunicati e appuntamenti e da storia di classe. Questo per quanto riguarda la prima parte della mattinata. Andiamo a vedere adesso invece i temi che andremo ad affrontare. Si parla di immigrazione, si parla tanto di esteri sui quotidiani quest'oggi. Dalla Palestina, in particolare dalla Cisgiordania, agli Stati Uniti. Le notizie di politica sono quelle che riguardano soprattutto il caso La Vitola Ranucci. E anche anniversari importanti invece sempre per gli esteri, la presa dei talebani 5 anni fa in Afghanistan. E cominciamo con le notizie che riguardano l'immigrazione, a cominciare da Il Mito della Frontiera. Questa è la prima pagina di Il Manifesto, che presenta una foto di Piantedosi, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna. Piantedosi racconta favole al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi e nessuno veniva da Ceuta. Anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. A pagina 2 l'articolo di Mario Di Vito, sempre sul Manifesto, ci racconta che cosa è successo nelle incredibili spiegazioni del ministro davanti ai parlamentari. Ci sono dei buchi nei documenti, ci sono dei dati sballati e nessun arrivo dall'enclave, quindi insomma la famosa emergenza che ha portato alla rottura, alla chiusura di Schengen con la Spagna, che non vede nessuna motivazione. Al di là della propaganda e degli slogan, che sono sempre gli stessi, sugli rimpatri volontari, quindi più 700 dice Piantedosi, sugli sbarchi meno 55% pare, e sui centri in Albania saranno un modello, dice Piantedosi, l'uomo del Viminale non è stato in grado di dire con esattezza per quale motivo l'Italia abbia sospeso gli accordi Schengen per chi arriva dalla Spagna. Comunque lo hanno già fatto in tanti in passato, queste le sue motivazioni. Le ragioni di sicurezza pure evocate non trovano conferma nei fatti. A questo proposito Piantedosi ha parlato di uno scenario prognostico secondo il quale il Nord Africa sarebbe un'area a forte rischio di reclutamento jihadista, dunque bisogna prestare la massima attenzione, queste erano tutte virgolettati del ministro, ai migranti, massima attenzione ai migranti arrivati a Ceuta e ai loro spostamenti da quando si fanno i controlli, cioè dal 1 agosto. Sono state arrestate 3 persone, respinte altre 21, di queste 6 erano di origini marocchine. Quante venivano da Ceuta? Il ministro non lo sa, nel senso che proprio non è in grado di dirlo, visto che non sono state fatte identificazioni. Nella procedura di sospensione di Schengen, tra l'altro, c'è un errore macroscopico. Secondo il codice delle frontiere dell'Unione Europea, il trattato si può sospendere in via di urgenza solo e soltanto attraverso una comunicazione formale da effettuare contestualmente al ripristino dei controlli, solo che questa comunicazione l'Italia l'ha protocollata il 6 agosto, sarebbe a dire 5 giorni dopo aver dato lo stop a Schengen. Piantedosi ha offerto ai parlamentari intervenuti al comitato il documento in cui tutto questo si legge, a chiare lettere ha poi approvato a spiegare che la situazione, dicendo che il 31 luglio si era riunito il Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, aveva preso la decisione di chiudere gli ingressi dalla Spagna, il che non dimostra niente perché da regolamento fanno fede solo gli atti

sta in Italia, che è il paese primo approdo. Invece la Meloni, la premier, insiste che le espulsioni servono espulsioni, serve difesa dei confini, nessun trasferimento verso l'Italia. Continuano anzi le propagande della premier sui suoi social, continuano le operazioni di espulsione, difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, dritti su questa strada. E appunto questo l'ha fatto con un video che Andrea Colombo sul Manifesto definisce stile cronache dal fronte, con clandestini imbarcati a forza per essere rimpatriati, rullo di tamburi sul lo sfondo, commento a tono. Il commento è quello che appunto vi abbiamo appena letto. Per quanto riguarda sempre la pagina sull'immigrazione, si parla di destinazione Uganda, l'ex paese più accogliente del mondo. L'idea di deportare nel paese africano richiedenti asilo di qualsiasi nazionalità, e l'articolo è di Isidore Senghor proprio da Kampala. L'Uganda sta passando dall'essere il paese più accogliente del mondo, adesso questa definizione andremo a capire come mai viene data, a uno dei tanti che per ragioni politiche di opportunità sceglie di regredire al rango di stato canaglia. Alla fine di dicembre del 2025 il governo di Kampala ha annunciato di aver interrotto la concessione dello status di rifugiato ai nuovi arrivati provenienti da Etiopia, Somalia ed Eritrea. Eppure la politica umanitaria dell'Uganda nei confronti dei rifugiati e il sostegno alla loro autosufficienza ne sono valse meritati elogi per il rispetto dei diritti fondamentali come la libertà di movimento e il diritto al lavoro. Questa era la cifra dell'accoglienza ugandese, ma tutto potrebbe finire molto presto. Nel paese africano gestisce da solo già 2 milioni di persone rifugiate, con un budget annuo in costante riduzione, anche per effetto del crollo degli aiuti internazionali. Nonostante i tagli, diversi paesi europei firmerebbero presto accordi con l'Uganda per deportare nel paese africano i richiedenti asilo di qualsiasi nazionalità. Pochi spiccioli, qualche promessa d'affari, tuttavia non aiuteranno il sistema di asilo ugandese a mantenersi, né garantiranno l'accesso ai servizi essenziali per quei rifugiati già riconosciuti. Poi c'è un pezzo, che è forse quello anche più interessante, in cui si va a spasso per i sobborghi di Kampala, e ci sono rifugiati che sono persone, scrive la giornalista. Se usiamo l'arte, per esempio in questo caso intervista Natasha Kusima, anima di Sima Africa, collettivo umanista e femminista attivo nel campo dell'arte, che oggi lavora con ragazze rifugiate sud sudanesi, e lei dice: usiamo l'arte per creare spazi sicuri soprattutto per donne e comunità indigene, contrastando le ingiustizie strutturali, rafforzando i mezzi di sussistenza e plasmando un futuro più equo. Da quando esistiamo almeno 12.000 ragazze sono passate da qui, dove si svolgono corsi di avviamento al lavoro e sui diritti delle donne, sotto gli occhi severi, viene detto come se fosse una battuta, di Frida Kahlo, Winnie Mandela e Michelle Obama. Sulle pareti è pieno di manifesti contro il patriarcato. Their opinion will never pay your bills, sisters. Quindi la loro opinione non pagherà le tue bollette, i tuoi conti, insomma, sorelle. E queste sono i manifesti appesi sempre su il tema dell'immigrazione. Cambiamo quotidiano e andiamo a vedere per esempio un'altra delle bugie, o comunque un'omissione di Piantedosi, perché il Domani fa notare quest'altra cosa sulle sue pagine interne dedicate al tema. Siamo a pagina 6 del quotidiano. Piantedosi dà i numeri su Schengen e migranti, ma dimentica i morti. E questo è un po', insomma, una dimenticanza non casuale, viene da dire. Andiamo a leggere a metà di questo articolo di Marika Economou. Dall'inizio dell'anno gli sbarchi in Italia sono calati del 55%, ha detto il ministro. Nel 2026 in sostanza sono sbarcate 17.000 persone circa, meno di un quarto di quelle giunte a Ceuta in 2 giorni. Quello che il ministro non dice però è che se gli arrivi sono diminuiti, nei primi 4 mesi dell'anno i decessi sono raddoppiati, secondo i dati diffusi mercoledì dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Sulla rotta centrale, scrive l'agenzia ONU, dalla costa del Nord Africa all'Italia e a Malta sono morte o risultano disperse 821 persone.

persone tra gennaio e aprile, con un aumento del 111% rispetto all'anno precedente, nonostante la Presidente del Consiglio, Meloni, il 9 aprile sostenesse in aula che con il suo governo sono diminuiti i morti in mare, la rotta del Mediterraneo centrale rimane quella più mortale. In base al monitoraggio dell'OIM, iniziato nel 2014, le persone scomparse in questo tratto di mare sono 26.731. Un minor numero di arrivi non significa traversate più sicure, ha commentato il vice direttore generale dell'OIM, Ugochi Daniels, in occasione della pubblicazione dei dati. E si tratta di stime al ribasso che non tengono conto dei naufragi fantasma. Questo per il tema immigrazione. Andiamo a darci un'occhiata anche al Corriere della Sera, che ci dedica, diciamo così, una pagina anche a quello che sta continuando ad accadere a Ceuta, quindi siamo a pagina 9, quindi la prima pagina, la pagina 8 è quella dedicata alle dichiarazioni del governo, avanti con le espulsioni di Meloni, il no della Germania sui rimpatri e poi anche un'intervista a Lina Dupont di CDU che dice le sanatorie è un errore perché comunicano un lieto fine dopo percorsi irregolari, come se insomma le sanatorie nel caso dell'Italia non fosse semplicemente l'unico modo possibile per chi è arrivato in Italia dopo anni di sfruttamento, ipersfruttamento in lavori in nero e irregolare, vuol dire questo, cioè persone che non hanno la possibilità, nonostante abbiano un lavoro ipersfruttato, magari di essere regolarizzati e riconosciuti come persone che lavorano. Ecco, la intervista a questa della CDU che dice comunicano un lieto fine dopo percorsi irregolari, quindi anche la speranza va tolta secondo questa politica del centro-destra, centro-tedesco. Ma torniamo a vedere che cosa accadeva a Ceuta, perché migliaia di migranti nel limbo di Ceuta. Cerchiamo i minori che vivono in strada. L'appello a Sanchez e al sindaco: collaborate. Le tappe di tutta questa vicenda, che è incominciata, ricordiamo, a esplodere sui media tra il 30 e il 31 luglio, quando quasi 80.000 persone sono entrate dal Marocco nell'exclave spagnola di Ceuta. Nella traversata in mare sono morte quasi un centinaio di persone, almeno 88, questi sono i dati ufficiali, e di appunto quello che molti sono tornati indietro il giorno dopo, provati dalla fame e dalla sete, ma per, secondo i calcoli di Madrid, 5.000 sono ancora nell'exclave e 1.898 sono i minori identificati, secondo il Ministero dell'Interno, che appunto sono quelli riconosciuti, mentre invece migliaia resterebbero nascosti ancora nell'exclave non identificati, e c'è appunto la grande foto di un gruppo di migranti accampati in questa exclave e che si bagnano la testa per difendersi dal caldo. Questo è come ha raccontato, e poi c'è diverse testimonianze raccolte appunto da il Corriere della Sera in questa pagina 9 dedicata a quello che accade a Ceuta. Altro tema di politica in Italia è sicuramente la vicenda che occupa più spazio sui quotidiani mainstream, quindi Corriere della Sera, Repubblica, tra quelli che abbiamo in studio per esempio, è quella tra La Vitola e Ranucci, in particolare l'imprenditore La Vitola, che ha confessato di aver organizzato l'attentato contro Ranucci. Il giudice non gli crede, il movente è fumoso. Questo è il titolo di taglio alto del Corriere della Sera in prima pagina, che racconta come il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter La Vitola, perché La Vitola, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha fornito, si legge nelle motivazioni del giudice, ricostruzioni inverosimili. Il faccendiere chiede di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia. Ora il pubblico ministero vuole sentire anche Sigfrido Ranucci, quindi insomma La Vitola ha detto: non volevo fare un attentato, ma sparare qualche colpo. E il movente, secondo
Il Jeep non è credibile quale movente. La Vittola ha detto che il movente era rafforzare la scorta su Sigfrido, perché secondo lui era in pericolo. Diciamo che ricordiamo che Sigfrido Ranucci e la Vittola erano molto amici prima di almeno prima di questo attentato, o finto attentato che sia, nei confronti di Ranucci. I carabinieri sapevano ogni suo spostamento, il mio no comment è rispetto per i giudici, e queste sono alcune delle parti che vengono raccontate. In questo caso è l'avvocato Sergio Cola, che ha assistito Walter La Vittola a dichiarare questo, e racconta, c'è scritto anche molto su questa vicenda. C'è poi un altro articolo: non escludo che Sigfrido dopo avesse capito, quindi in questo modo La Vittola cerca anche di coinvolgere Sigfrido Ranucci, che ovviamente non si sa se era a conoscenza, probabilmente non era a conoscenza, almeno stanto a quanto dichiara, del fatto che questo attentato era organizzato dal suo amico. Questa vicenda perché è importante? Perché sta sconvolgendo i piani di palinsesto della RAI sulla più importante trasmissione di informazione, di approfondimento, di inchiesta della trasmissione della televisione pubblica. Infatti la RAI teme danni all'immagine, punta al passo indietro di Ranucci. Questo è quello che viene presentato in modo asettico nelle pagine 4 e 5 del Corriere della Sera, ma ovviamente il fatto che la RAI tema danni di immagine è una versione edulcorata, perché secondo altri invece ricostruzioni ci sarebbe un vero e proprio tentativo di sfruttare la situazione da parte della politica per fare fuori Ranucci, ricordiamo tra l'altro in un anno, il prossimo, in cui ci saranno le elezioni. E allora andiamo a vedere anche La Repubblica come ricostruisce questa vicenda. La Vittola, niente domiciliari, tenta ancora di inquinare, Ranucci sarà sentito dai PM, questo per i titoli di diciamo così di pagine interne. La destra chiede il passo indietro, il PD dice giù le mani da Viale Mazzini. RAI, i rilievi del comitato etico, si rischia il danno di immagine. E questa è l'opinione dell'atto dell'organismo interno all'amministratore delegato Rossi, contestata l'amicizia del giornalista con l'arrestato a Viale Mazzini, timori per la possibile fuga degli investitori pubblicitari del programma. Ma c'è anche l'intervista all'ex presidente della RAI Roberto Zaccaria. Il conduttore resta la parte offesa, l'azienda lo difenda. Un cronista non è un magistrato che ha l'obbligo di stare attento a chi frequenta, può vedere persone di varia natura per ricavarne le notizie. Questo è quello che racconta appunto l'ex presidente della RAI intervistato da Repubblica, Roberto Zaccaria. Un'altra intervista interessante sotto questo profilo è quella a un'altra giornalista, forse un po' meno nota, ma insomma chi conosce i fatti di cronaca diciamo così di Camorra la conosce sicuramente, perché al Mattino Rosaria Capacchione ha raccontato a lungo il clan dei Casalesi, e dice Rosaria Capacchione: costruire eroi è stato un male per il giornalismo italiano. Report è da difendere, gli chiedono, non credo ai modelli, esistono le persone, avere fonti di ogni tipo è lecito, il rapporto che crei è altra cosa. Quindi insomma, usare un personaggio come la Vittola come fonte è un conto, esserci amico è un altro discorso. Probabilmente anche questo si può leggere. Sempre su questa vicenda torniamo su Repubblica, perché il direttore di Repubblica, il nuovo direttore, un mesetto fa è stato nominato direttore, Stefano Cappellini, ricostruisce la vicenda in cui che lo vede coinvolto, nel senso che Walter La Vittola
aveva contattato Stefano Cappellini quando era vice direttore, quindi molto prima che fosse direttore di Repubblica, per innanzitutto raccontargli di un sondaggio su un possibile personaggio esterno alla politica che avrebbe potuto sfondare al posto di Schlein e Conte a guida di una coalizione di centrosinistra. Cappellini ricorda come ha conosciuto la Vitola, che doveva intervistare una stella della musica, e in quel ristorante di La Vitola conobbe anche La Vitola. Diventa interessante perché La Vitola gli racconta di tutta la vicenda della casa di Monte Carlo del cognato di Fini, di cui si è parlato molto una quindicina di anni fa, e che aveva La Vitola proprio al centro di questa vicenda, e divenne un'intervista. Insomma, Cappellini racconta che La Vitola entrò in contatto con La Vitola, e che poi recentemente La Vitola aveva iniziato a contattare Cappellini per parlargli di questo sondaggio, per cercare di farlo pubblicare e di far uscire il nome di Ranucci come possibile aspirante, come possibile guida del centro-sinistra, e vedere che reazioni uscivano. E appunto Cappellini, in una lunga pagina, racconta questa storia, che io, insomma, per chi fosse interessato alla vicenda, la trova su Repubblica. Ma adesso noi passiamo oltre, abbiamo dedicato molto spazio alle pagine della cronaca politica italiana, e adesso invece andiamo a vedere che cosa succede all'estero, in particolare in Cisgiordania, perché sono giorni di assedio in un villaggio. L'esercito non caccia i coloni ma svuota le case dei palestinesi nel villaggio di Kusra. Le condanne dell'assedio del villaggio arrivano anche dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv lascia fare, gli estremisti servono. L'articolo è di Eliana Riva. Li hanno lasciati liberi di fare ciò che volevano, hanno accelerato la nascita di nuove colonie e l'espansione di quelle esistenti attraverso finanziamenti, piani edilizi da milioni di dollari. Sono stati definiti eroi da ministri, politici, influencer. Hanno ricevuto in regalo armi, veicoli, droni, telecamere, immunità pressoché totale anche per i crimini più infami e spregevoli. Eppure oggi il governo israeliano tace, l'esercito balbetta dinanzi all'assedio delle case palestinesi di Kusra nella Cisgiordania occupata. Questi sono gli eroici uomini delle fattorie, pionieri degli insediamenti, che il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, queste erano le sue parole, ha definito il muro di protezione dello Stato di Israele. Uomini che scendono da avamposti costruiti illegalmente su terra occupata palestinese per minacciare e assediare famiglie con bambini, tagliando viveri, acqua, elettricità. Lo stesso esercito che è capace in poche ore di invadere campi profughi, città palestinesi da decine di migliaia di abitanti da 6 giorni, non riesce a sgomberare qualche dozzina di cittadini israeliani. Gli ordini di evacuazione a Kusra sono infine arrivati, ma riguardavano 15 case palestinesi. E che cosa è successo in questa vicenda? Uomini e pietre dietro contro le case, i bambini sono terrorizzati. E quindi qui si racconta di come domenica 9 agosto alcune famiglie vivono sotto un vero e proprio assedio imposto da gruppi di coloni israeliani, racconta in un altro articolo sempre il Manifesto. Hanno eretto tende e strutture provvisorie a ridosso delle case, hanno abbattuto muri per ricavare pietre da usare come barricate stradali, rubato il bestiame, sradicato alberi, lanciandoli poi contro le abitazioni. In questi ultimi giorni continua il racconto di una delle persone, Abdus Salam, che accanto alla sua casa ne aveva costruita una seconda per il suo figlio. Racconta di queste due case, poi più avanti dice che i coloni hanno definitivamente bloccato l'unica strada rimasta per entrare e uscire. Anche procurarsi il cibo è diventato difficile, il problema maggiore riguarda la salute dei miei nipoti. I due bambini, già terrorizzati dalla presenza costante di uomini armati con il volto coperto, hanno iniziato a mostrare segni di malessere. Non sapevamo come portarli in ospedale in sicurezza,
Abbiamo contattato la polizia ma non è riuscita a intervenire. Ieri mia moglie è stata interrogata per 2 ore, poi è arrivata un'ambulanza. I coloni hanno provato a colpirla ma l'esercito israeliano è riuscito a far salire i bambini. Io e mia moglie li abbiamo accompagnati ma ho detto a mio figlio di rimanere in casa per il timore che l'abitazione venisse occupata. Di questa vicenda se ne parla in realtà non solo su Il Manifesto ma anche sul Fatto Quotidiano e anche su Repubblica. C'è una bella intervista di Fabio Tonacci che intervista una delle italiane presenti. Si tratta di Nancy, che ha 28 anni e si trova assediata dai coloni insieme ad altri 4 connazionali a Kusra, e racconta di cosa è successo sabato. Il giorno prima che cominciasse l'assedio eravamo venuti a trovare le famiglie, poi domenica i coloni hanno montato una tenda davanti alle abitazioni e tutto è cambiato. Su quella collina esisteva già un avamposto illegale, da mesi i palestinesi subivano molestie, pietre lanciate contro le case, urla durante la notte, provocazioni. Poi i coloni hanno installato un nuovo presidio con tende e divani, hanno fatto il barbecue, tra l'altro da allora uscire è diventato impossibile perché rischi di essere pestato e di non rientrare, le famiglie sono bloccate. Prima i coloni hanno tagliato l'elettricità e fortunatamente ci sono pannelli solari, poi hanno tagliato le tubature dell'acqua, abbiamo delle cisterne, per ora possiamo resistere. Alcune persone hanno provato a raggiungerci a piedi con del cibo, sono state fermate sia dai coloni sia dai militari, ma le famiglie hanno chiesto l'intervento dell'esercito, cioè dell'IDF. Sì, ma quando i soldati sono arrivati li abbiamo visti conversare con i coloni, stare insieme a loro, invece di cacciarli hanno reso più difficile l'arrivo del cibo. E poi racconta di come un'ambulanza è riuscita a portare via i bambini e che per ora hanno cibo a sufficienza per una decina di giorni, però insomma sono in questo assedio dei coloni con la connivenza dell'esercito. Ci spostiamo dalla Palestina per andare a vedere un po' di politica anche statunitense. A pagina 4 del Manifesto Marina Catucci ci racconta di come a New York tratteranno i migranti con i guanti, ma saranno guanti elettrici, un nuovo dispositivo in arrivo per gli agenti dell'ICE impegnati a raggiungere l'obiettivo di 2000 arresti al giorno indicato da Trump. Marina Catucci da New York, quindi non una decisione della città o dello stato di New York, ma di una decisione federale. New York solo come luogo geografico di dove si trova la corrispondente del Manifesto in questi giorni. L'agenzia federale ICE, che si occupa di controllo dell'immigrazione e applicazione delle leggi doganali, si prepara a dotare i propri agenti sul campo di un nuovo strumento, guanti in grado di infliggere scariche elettriche, guanti che tra l'altro hanno il nome GLOVE, che in inglese appunto vuol dire guanti, ma è l'acronimo di Generated Low Output Voltage Emitter, cioè emettitore di voltaggio ridotto in uscita, prodotti dalla azienda Compliant Technologies dal Kentucky. Secondo l'azienda produttrice, la sensazione provocata è paragonabile, cioè insomma per chi li subisce, quella di una puntura di ape, dolorosa ma di breve durata. Al di là delle frasi rassicuranti, il manuale d'uso del dispositivo avverte che la tecnologia non è priva di rischi e che il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni, in casi estremi la morte. Lo stesso manuale sconsiglia l'utilizzo su persone anziane, minori, donne, incinte o soggetti con gravi disabilità, e specifica che il dispositivo non va usato in risposta a una semplice resistenza verbale o come forma di punizione. In chiusura di questo articolo, le organizzazioni per i diritti civili hanno espresso preoccupazione per la possibilità che gli agenti utilizzino i guanti in modo poco visibile, senza che sia possibile stabilire con certezza quando e su chi viene attivata la scarica. Un portavoce del DHS ha dichiarato che gli agenti sono talmente addestrati alle tattiche di de-escalation e ricevono regolarmente formazione sull'uso della forza. Questo è insomma quello che dichiara. Poi abbiamo visto una mezza dozzina di persone che comunque sono finite uccise da gli agenti dell'ICE nell'ultimo anno e mezzo. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, tornando su Il Quotidiano
Domani cambiamo leggermente argomento perché a pagina 7 e 8 ci sono due articoli che parlano di quello che succede. Uno è Marines esasperati e famiglie infuriate, la guerra è un flop. Trump non sa come uscire dal pasticcio di Iran, intanto migliaia di militari sono bloccati su una porta aerei da mesi, il fronte interno si somma all'impasse dei negoziati. Andiamo quindi a prendere un paragrafo di questo articolo interessante. Di fronte hanno l'Iran, questi 5.000 Marines della porta aerei Lincoln, però l'inferno lo vivono a bordo. Da oltre 250 giorni sono in mare, tra bagni rotti, cibo razionato, acqua contaminata, beni di prima necessità esauriti, mancano anche dentifricio e comunicazioni. Quando riprendono, in America le mogli ricevono messaggi come: spero di non svegliarmi domani. C'è chi tenta di abbandonare la porta aerei tentando di tuffarsi dai ponti, altri membri dell'equipaggio hanno tentato il suicidio, il morale è al minimo, come la speranza di vincere il conflitto. Delle loro condizioni sui social parlano gli statunitensi. I Dem, dopo le proteste sempre più rumorose dei parenti dei marinai, chiedono chiarimenti a Trump per il deterioramento delle condizioni di vita e il peggioramento della salute mentale dei soldati impiegati nell'ultima missione oltreoceano. E sempre infine dagli Stati Uniti, sempre in questo caso da Il Domani, ma ne parla anche altri quotidiani, Trump perde anche la fedelissima Leavitt, ecco la grande fuga dalla Casa Bianca. La direttrice delle comunicazioni lascia l'incarico a fine mese, l'ultima di una serie di defezioni, quasi tutte al femminile. A luglio, scappando da Ankara, il presidente l'aveva lasciata sull'aereo civile, portando con sé, insomma, solo l'altra sodale, Natalie Harp. Quindi questo è quello che si muove anche all'interno dell'amministrazione statunitense. Restando all'estero, lo avevamo annunciato nel nostro sommario iniziale, siamo a 5 anni dalla presa del potere dei talebani in Afghanistan e ci sono alcuni quotidiani che ce lo ricordano. Pagina 9, Domani scrive: 5 anni di oscurantismo, ma l'Unione Europea normalizza i talebani. Nonostante le persecuzioni sistematiche e gli abusi dei diritti umani, il regime diventa un interlocutore. Bruxelles mira a un accordo per le deportazioni, come quello già siglato in Germania dal governo Merz. L'articolo è di Giuliano Battiston, grande esperto di Afghanistan. Giuliano Battiston: a 5 anni dal ritorno al potere, i talebani consolidano l'Emirato Islamico e, a dispetto delle persecuzioni di genere e degli abusi dei diritti umani, incassano la graduale normalizzazione del regime anche da parte dell'Europa, che mira un accordo per le deportazioni come quello già siglato dal governo tedesco. C'è una generale tendenza alla normalizzazione, denuncia Richard Bennett, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan. In Europa alcuni paesi iniziano a espellere gli afghani e a stringere accordi con i talebani. È la Germania che finora ha deportato almeno 200 migranti afghani a dettare la linea. La normalizzazione avviene a dispetto di repressione e politiche discriminatorie simili a quelle del loro primo governo, ma con la differenza che sono state introdotte gradualmente. Prima la chiusura di scuole e università per le ragazze, poi le restrizioni imposte alle ONG e all'ONU, infine l'introduzione di diverse leggi tra virgolette, come quella per la virtù e contro il vizio del luglio 2024, una sorta di legge morale dell'Emirato. L'inasprimento di ciò che Bennett definisce una morsa, l'imposizione dell'ideologia dei talebani sono state progressive, contestuali al crescente controllo e repressione della popolazione, in particolare di donne e ragazze, ma anche delle minoranze religiose ed etniche. Così su Il Domani. Andiamo a prendere su questa vicenda anche Il Sole 24 Ore, pagina 12. Il Sole 24 Ore ovviamente attento
alle questioni economiche. Afghanistan talebano isolato e devastato dalla crisi economica. Sono passati 5 anni dal disimpegno degli USA, dal ritorno del regime, i sussidi esteri sono cessati, 22 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari. Quindi insomma stiamo parlando di 22 milioni di persone, la parola che arriva da emergency, andiamo a prenderlo, quindi nel paese conferma emergency, 21,9 milioni di persone hanno necessità di aiuti umanitari, la metà sono donne e bambini. I finanziamenti internazionali destinati all'Afghanistan hanno subito un calo drastico, il piano di risposta umanitaria del 2025 ha ricevuto solo il 41% dei fondi necessari, esercitando un'ulteriore pressione su un sistema sanitario già frammentato e limitando l'accesso ai servizi sanitari essenziali. Nel 2025 445 strutture sanitarie sono state costrette a chiudere o a sospendere l'attività a causa di carenze di finanziamenti, privando più di 3 milioni di persone dell'assistenza sanitaria. Per 206 di queste, i tagli sono la conseguenza del congelamento dei finanziamenti USAID del gennaio 2025, quindi insomma il primissimo atto di Trump, che era stato quello appunto di togliere i finanziamenti alla cooperazione con l'estero, con il suo guru Elon Musk, che all'epoca stava occupandosi della semplificazione e dei tagli alla spesa pubblica, prima di insomma, entrare anche un po' in rotta di collisione, ma non troppo, con Donald Trump. Questo per quanto riguarda l'Afghanistan. Dovrebbe esserci, insomma, c'è anche parecchio su altri quotidiani. Andiamo invece a vedere che cosa si muove in altri paesi. Brevemente citazioni da quello che è il disastro del terremoto della Colombia che si è tenuto, che è avvenuto e che vede un banco di prova fallito per la De Aesprella, sisma in Colombia, secondo il manifesto. Polemiche per la gestione dell'emergenza, durante la quale il nuovo presidente ha riconosciuto la sovranità di Tel Aviv sul Golan. Richiesta selettiva degli aiuti solo ai paesi amici: Stati Uniti, Israele, Ecuador e Salvador. Quindi questo è quello che il violento terremoto del 10 agosto rappresenta per Alberardo de la Espriella, il primo banco di prova. La sua gestione dell'emergenza sta scatenando polemiche a non finire sui più diversi fronti. Questo è quello che si dice nel paese. È un bel c'è veramente un disastro. Per esempio, la popolazione del dipartimento di Chocó, quello più vicino all'epicentro del disastro, regione tra le più isolate ed economicamente depresse del paese, si è sentita come abbandonata. Non a caso il ministro dell'interno Lara ha ammesso di non sapere cosa stia succedendo nell'area, perché non c'è wifi, non c'è internet, neanche una squadra governativa al completo. Questo è quello che ammette il governo. Sempre per quanto riguarda le notizie che arrivano dagli esteri, l'ultima che segnaliamo è dal Cile. Nel Cile, antiscelta di CAST, estrema destra, fondamentalisti evangelici all'attacco dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Contro l'aborto, l'ultima trovata è il disegno di legge e Sucia su Corazon. Ne parla Matta Facchini e Sofia Bondenberg, che sono appunto inviate a Santiago del Cile. La ultima pagina del manifesto, pagina 16, molto interessante, come spesso capita con questi reportage e queste pagine dedicate in chiusura del quotidiano, che porta ancora la fascetta quotidiano comunista, ovvero il manifesto. Torniamo adesso in Italia, perché abbiamo diverse segnalazioni anche dall'Italia. Una è quella del ponte, il ponte sullo stretto di Messina, che come si sa la destra al governo vorrebbe fare, e questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il ponte non sta in piedi, si saprà
Dopo l'appalto, l'opera è impossibile, ma fioccano le consulenze e le mance. Pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano sono dedicate a questo. Forse il ponte non sta in piedi, ma si saprà. Dopo l'appalto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha certificato l'insufficienza del progetto ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, in assenza degli approfondimenti prescritti, nessuno può asserire che l'opera sia certamente realizzabile. Qualora lo fosse, i costi saranno certissimamente superiori a quelli dichiarati, con un differenziale oggi non coperto da risorse economiche. Ciò nonostante, il governo vuole approvare definitivamente l'opera e affidarne la costruzione senza nuova gara d'appalto. Il consorzio Eurolink, guidato da WeBuild, vince nel 2005 per 3,8 miliardi, cifra oggi lievitata a 13,5 dichiarati, in ulteriore crescita. E cosa c'è in crescita? Anche lo Stretto SPA, cioè gli stipendi in volo in questa Stretto SPA, soprattutto i compensi e i bonus. Fino al 2028, per esempio, l'amministratore delegato Ciucci cumulerà il suo con la pensione. Queste sono le due pagine dedicate a questo fronte dello Stretto di Messina, con anche un altro articolo sul bloccare l'iter per salvare le case, ricorsi alla Corte dell'Unione Europea e TAR per evitare l'assurdo paradosso dei 450 espropri. E insomma, queste sono le due pagine dedicate al ponte sullo Stretto di Messina da parte del Fatto Quotidiano. C'è anche un'intervista interessante che Repubblica ha fatto, Repubblica che insomma, devo dire, con il nuovo direttore torna ad avere qualche spunto in più di quello che ci aveva abituato negli ultimi anni. Cattaneo, la scienziata Elena Cattaneo, nominata senatrice a vita ormai da una dozzina di anni, che dice: il ponte è stato bocciato, confermati i dubbi. Per la senatrice a vita, il parere tecnico ricalca quello che la scienza ripete da tempo: servono altri approfondimenti. E quindi nessun via libera al ponte sullo Stretto, dopo la notizia dei rilievi sollevati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anticipata da Repubblica. È la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo a parlare di una vera e propria bocciatura della grande opera di collegamento tra Sicilia e Calabria. Il parere tecnico, arrivato a distanza di quasi 30 anni dal precedente, non è un via libera, dice Cattaneo, ma la conferma di quello che una parte importante della comunità scientifica ripete da tempo: il progetto del ponte sullo Stretto di Messina necessita di ulteriori approfondimenti su aspetti fondamentali come la sicurezza geologica, sismica e ingegneristica. E già nel 2025 Cattaneo aveva riunito in Senato i massimi esperti del settore, compresi quelli dello Stretto di Messina SPA e i suoi consulenti, e da quel confronto era emersa la necessità di aggiornare il progetto alle più avanzate evidenze scientifiche disponibili e agli standard internazionali, e aveva anche informato il ministro delle Infrastrutture Salvini di questa necessità. Intervista interessante. Pagina 21 di Repubblica. Siamo proprio in chiusura. Ci sarebbero ancora diverse cose da segnalare, quindi rubo alla rassegna stampa locale pochissimi istanti, giusto per dire che su Il Manifesto, pagina 9, si parla dello sci di plastica, una pista da sci di plastica che si vuole costruire sull'Appennino Lucano, 951 alberi abbattuti per fare spazio a un'attrazione di 480 metri finanziata dallo Stato. E sempre sulla stessa pagina, pagina del lavoro, della politica: troppo caldo nelle cucine, il cuoco muore a fine turno, e USB dice una strage silenziosa tra i lavoratori del turismo. Nella pagina precedente c'erano due articoli interessanti, uno su Colleferro, che è esplosa la fabbrica delle munizioni nella Valle delle Armi, e uno su Spin Time, che racconta di come sono state ricollocate per ora 196 persone. Regione e governo si girano dall'altra parte, proseguono i ricollocamenti degli sfollati, però insomma è evidente che se le persone vengono ricollocate, quello che non si avrà più è
è un'esperienza come quella di Spin Time, e nell'articolo si racconta anche di chi pagherà questi ricollocamenti, non la proprietà che ha promesso 500.000 euro, mentre invece al comune l'assistenza temporanea in attesa di ricollocamento per trovare le case che non ci sono a Roma in questo momento, alloggi per questi 400 abitanti, quindi l'assistenza alloggiativa costerà almeno 3 milioni di euro e non vengono pagati dalla società Investire SGR, che ne ha promessi solo 500.000. Sempre per quanto riguarda le segnalazioni, dovremmo fermarci qui per questioni di tempo, ma segnalo soltanto che a pagina 11 de Il Domani si torna a parlare di quello che è un po' il tema dell'estate, se ne parlerà anche nei dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto: il costo ambientale dei data center, la corsa all'intelligenza artificiale scatena le proteste. A pagina 11 del Domani vengono ricordati che i temi al centro delle proteste condividono una portata universale, uno dei più importanti, il consumo di suolo, con conseguente crescita della cementificazione. Secondo i comitati, le istituzioni locali accettano oneri urbanistici milionari e scelgono, pur di fare cassa, di sacrificare importanti risorse ecologiche. Oltre all'aumento del consumo di energia generalizzato nei territori nazionali causato dai data center, la loro concentrazione in località ritenute favorevoli comporta uno squilibrio importante. Per dare la misura, su scala europea i data center consumano l'1,5% dell'energia prodotta, ma in Irlanda, dove sono concentrati la maggior parte dei data center europei, nel 2024 hanno usato più del 20% dell'energia prodotta. E con questo davvero chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale. Qualche istante di ritardo e poi la linea alla nostra rassegna stampa locale.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 11:20, siamo leggermente in ritardo, ma questo è lo spazio per la rassegna stampa di carattere locale di questo venerdì mattina, 14 di agosto. E come sempre iniziamo questo spazio guardando i titoli di apertura delle principali testate locali che ci accompagnano appunto in questi tre quarti d'ora insieme, e partiamo dal Brescia Oggi che apre sull'emergenza caldo, case di comunità, difesa degli anziani, rifugi al fresco e una rete di prevenzione. E sempre sul caldo e sul Ferragosto ormai imminente, quello che saranno le scelte di bresciani e bresciane su come trascorrere queste giornate, apre anche il Giornale di Brescia: un Ferragosto rovente, caldo torrido e rincari. Un tema più di carattere ambientale, quello su cui punta invece il Corriere della Sera d'Orso Bresciano: i 70 anni di benzati gli alberi della Bassa, colpa di cemento e colture intensive. E infine, guarda le diatribe all'interno del Consiglio Comunale milanese, la Repubblica d'Orso Milano, nozze dei cieli, Milano-Torino, i paletti del Consiglio Comunale. Un buongiorno a tutte, tutti e tutte, un ben ritrovate all'interno della rassegna stampa di carattere locale di oggi. Una rassegna stampa che, come vedremo, toccherà vari argomenti e varie notizie. Quello che inizieremo questa mattina con un filo di voce, visto appunto quello che è stato ieri, è proprio la serata che ha visto Caparezza protagonista sul palco del Gatto Nero. Ne parla in maniera estremamente diffusa a pagina 42 il Brescia Oggi, e lo fa con queste parole. Un attimo: Caparezza, trionfo da record, festa radio, spicca al volo con 8.000 cuori in orbita, entusiasmo alle stelle per il ritorno del rapper. Ed è Claudio Andrizzi che racconta un po' come è stata la serata di ieri, che sicuramente ha portato tanti all'interno dell'area di Via Serenissima a Brescia. Scrive Andrizzi: fin dal primo pomeriggio fan in coda per uno dei live più attesi dell'estate, l'Orbit Orbit Tour traduce il capa pensiero in uno show spaziale. Mancava da 4 anni, ma nessuno aveva dimenticato le immagini del suo precedente concerto nel grande spazio di Via Serenissima, l'incredibile atmosfera che solo questo grande alchimista della musica sembra in grado di creare. Una situazione che si è ripetuta ieri sera per il ritorno di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, un evento che fin dall'annuncio di un anno fa ha acceso una corrente di eccitazione trasversale, mettendo in moto fin dal pomeriggio un popolo di migliaia di fan che hanno intasato le strade del caldo torrido prima che alle 19 l'organizzazione annunciasse il sold out e la chiusura dei cancelli, con migliaia di persone ancora in attesa. E inizia così la storia, il racconto di Andrizzi su quello che è stata una serata veramente straordinaria, di cui appunto Radio ringrazia ancora tutte e tutti i volontari per il grande sforzo messo in campo. Una serata appunto da record. E questa sera invece sarà il ritorno ancora una volta di una serata punk hardcore metal. Ce lo dice sempre a pagina 42 il Brescia Oggi, e dice: Discharge, riflettori sulla potenza sonora, hanno portato il punk in territori in cui nessuno aveva mai usato avventurarsi prima di loro, e ancora oggi gli inglesi Discharge sono fra le esperienze sonore più estreme in circolazione. Nati nel 77 a Stoke-on-Trent, ancora in giro dopo quasi 50 anni di attività, stasera porteranno tutta la potenza devastante della loro musica sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Con loro, scrive più avanti sempre Andrizzi per presentare la serata di questa sera, che ricordo sarà a entrata libera fino alle 20 e poi dalle 20 a sottoscrizione con 10 euro di sottoscrizione. Ci scrive anche che in apertura ci saranno gli Odai e gli Speed God, e questa sarà quindi un'altra serata alla festa di Radio Onda d'Urto che sicuramente non mancherà di appassionare tutti gli amanti del genere. E proprio rivolto agli amanti del genere punk metal, punk hardcore soprattutto, è dedicata anche la recensione in taglio basso, sempre a pagina 42 del Brescia Oggi, che appunto
dedica questa pagina interamente alla Festa Radio e parla degli Adolescent, il concerto che c'è stato un paio di sere fa, sempre dedicato al punk hardcore, che dice Adolescent, il punk che non morirà mai, strepitosa prova della storica band californiana, un set ruggente, rauco, urlato, attualissimo, di un'America ai margini, e spicca la foto molto piccola ma con scritto i veterani, e questo, diciamo, è come racconta Brescia Oggi quello che c'è stato, la grande serata di ieri sera, che è ovviamente corredata da moltissime foto in cui svetta la scenografia portata in via Serenissima da Caparezza, e poi appunto il trafiletto di presentazione di una band storica difficile da inquadrare tra appunto punk hardcore e metal punk o speed metal per alcuni. Questa, come viene raccontata, Festa Radio dal Brescia Oggi di questa mattina, dopo appunto la clamorosa serata di ieri sera, di cui c'è ancora traccia nella mia voce, mentre di diverso taglio e diverse sono state le scelte fatte da Giornale di Brescia, che parla della festa di Radio Onda d'Urto a pagina 28, ma lo fa guardando a tutt'altro argomento, non accenna nell'edizione cartacea perlomeno a quello che è stato il concerto di Caparezza, ma semmai guarda al dibattito che c'è stato l'altro ieri, ovvero contro gigantismo omologazione, un'alleanza che parta da artisti e vivai. Enrico Danesi si concentra sul dibattito intitolato La musica sta cambiando, che è stato appunto l'altro ieri, e ci dice che, moderato da Sia Musif di Radio Onda d'Urto, l'incontro ha potuto contare sugli interventi appassionati di Flavia Tommasini, responsabile del Teatro Polivamente Occupato di Bologna, il TPO altrimenti detto, Rolando Luterotti, ovvero direttore tecnico dello Sherwood Festival di Padova, e di Andrea Cegna, giornalista e lavoratore intermittente dello spettacolo in Bresciano. Questo, come viene presentato, c'è tutta un'analisi di quelli che sono stati i contenuti discussi e dibattuti all'interno di questo dibattito. Ciò che emerge è che, secondo il Giornale di Brescia, andava messo in evidenza che sul fronte politico spicca l'impoverimento culturale che favorisce il monopolio. Parliamo ovviamente dell'ambito musica. Questo quello che scrive il Giornale di Brescia oggi, inerente Festa Radio. Chiudiamo questa piccola parentesi di apertura dedicata appunto alla nostra e vostra festa con un'ultima segnalazione che ci dà invece un'anticipazione su quello che sarà un dibattito, il dibattito di Ferragosto, e dice: tutti i segreti e le ossessioni della pochette di Michele Piccardi alla festa di Radio Onda d'Urto. Siamo a pagina 6 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, e Manuel Cologio ci scrive che lo scrigno in questione, quindi, è la pochette, l'elegante borsello da donna che diventa il cuore dell'ultimo lavoro di Michele Piccardi, dall'esaustivo titolo Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, un'indagine profonda sul sé, affrontata però con leggerezza e ironia, che continua a lavorare nel lettore anche dopo la fine della lettura di questa raccolta di racconti edito da Libera Edizioni. La prima presentazione si terrà appunto alla festa di Radio Onda d'Urto il giorno di Ferragosto alle 19:30 all'interno dei cicli di incontro in programma alla Libreria del Gatto Nero. All'interno dell'articolo troverete ovviamente poi maggiori approfondimenti su quelli che saranno i contenuti che verranno dibattuti all'interno di questa presentazione appunto alla Libreria del Gatto Nero nella giornata del 15 agosto. Prima di entrare nel merito delle altre notizie di oggi, proprio per segnare un punto con questa piccola parentesi, visto il clamoroso concerto che c'è stato ieri sera nell'area di Via Serenissima, vi faccio ascoltare un stralcio brevissimo dei Discharge, che saranno appunto i protagonisti della serata di questa sera, e poi torniamo qui con le altre notizie. Buon ascolto.

E questi erano i Discharge, che saranno appunto protagonisti questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Passiamo e iniziamo, al di là appunto delle recensioni di quelle che sono state le presentazioni sulla nostra e vostra grande festa, con le altre notizie che questa mattina popolano i quotidiani locali. Partiamo da una delle tematiche più approfondite oggi, ovvero quella ambientale, e partiamo con inserita ovviamente insieme a quella della crisi climatica e della caldo estremo a cui siamo sottoposti in queste ultime settimane. Però partiamo guardando qualcosa di estremamente collegato, ovvero l'articolo di apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, perché ci parla della quantità di alberi che la nostra provincia ancora, e ci dice già dal titolo di apertura che in 70 anni gli alberi nella bassa sono stati sostanzialmente dimezzati a causa di cemento e culture intensive. Scatta questa fotografia disastrosa sullo stato di salute arboricolo del nostro territorio, Pietro Gorlani. E qui si inizia con un tono quasi fiabesco, perché Gorlani scrive: c'era una volta una pianura bresciana più ricca di filari e di ombre che temperavano l'estate. Oggi, a distanza di 70 anni, quel paesaggio è diventato più nudo, più caldo, più fragile. Le foto aeree storiche di Regione Lombardia, i dati d'URSAF analizzati anche nei documenti del PSR, dei rapporti ERSAF, raccontano una storia inequivocabile. Mentre le montagne hanno guadagnato boschi per via dell'abbandono dei pascoli, la pianura ha continuato a perdere alberi e campi per via della cementificazione, case, capannoni, strade, che dal 2008 in poi hanno cancellato tra i 150 e i 300 ettari l'anno, oltre il doppio dei 20 anni precedenti. E non ha aiutato nemmeno l'agricoltura intensiva, che spesso ha visto gli alberi come ostacolo per l'irreggiamento dei cereali, alla loro irrigazione, alla loro lavorazione. Una serie di dati e studi, come quello di Franco Cazzola, Foreste di pianura, espansione e declino della pianura padana, questo il titolo appunto del volume, o quelli di Groppati e Camerini sul Cremorese, che portano a stimare un dimezzamento negli ultimi 70 anni. Questo è l'incipit che già incornicia bene quale è il problema e quale le cause che hanno portato a questa situazione di sostanziale desertificazione per quanto concerne la bassa padana. Viene messo in evidenza infatti uno strillo che dice: l'emorragia provocata da cemento e crea agricoltura intensiva. Se ancora ci fossero dubbi su quali sono diciamo così le cause fondamentali del perché non abbiamo più alberi e le nostre città stanno diventando dei fornetti. Passiamo a pagina 3, dove si approfondisce invece quello che è il travagliato percorso di riforestazione che occorrerebbe fare, ma che è sempre più in difficoltà. Dice: riforestazione, vivai in difficoltà. Fausto Dester, presidente dei florovivaisti: non c'è disponibilità di piante già cresciute. Anche qui stiamo entrando un po' in un circolo vizioso in cui mancano alberi, ma mancano anche le piante da poter far crescere. E ce lo dice già dalle prime tre righe Thomas Bendinelli del suo articolo a pagina 3 del Corriere d'Orso Bresciano. Riforestare la città per contrastare le isole di calore urbano e rendere più vivibili strade e piazze. Giusto, vero, tutti d'accordo o quasi. Ma se tutti gli amministratori passassero dalle parole ai fatti, si scoprirebbe che gli alberi da piantare non ce ne sono, almeno non nelle quantità e nelle dimensioni necessarie, e quelli che si possono mettere a dimora hanno bisogno di anni prima di diventare davvero alberi. Nei giorni scorsi il problema lo ha sollevato Francesco Ferrini, professore di arboricoltura all'Università di Firenze e presidente del distretto vivaistico di Pistoia, intervistato dal Corriere Fiorentino. Nei vivai italiani e toscani non ci sarebbero abbastanza alberi per soddisfare la domanda. Da qui parte le analisi e ovviamente quello che viene riportato da Bendinelli circa le considerazioni del professore appunto dell'Università di Firenze. Passiamo in taglio basso. Ancora si parla di alberi, ancora del loro ruolo salvifico che avrebbero per contrastare le isole di calore urbano. Lo fa un articolo in taglio basso, sempre a firma Thomas Bendinelli, dal titolo
che riprende una citazione dell'assessora Bianchi, che è stata intervistata appunto sull'argomento, e dice: arriveremo a 200.000 alberi, presto altre depavimentazioni. Sapete che le depavimentazioni ormai sono un argomento che viene spesso dibattuto, ovvero togliere il cemento dal terreno vivo per permettergli di traspirare e ovviamente di non riflettere e tenere il calore imprigionato come il cemento fa. E dice l'assessora Bianchi: non abbiamo problemi di approvvigionamento. Vi leggo un paio delle sue dichiarazioni che vengono contenute all'interno dell'articolo di Bendinelli. La prima, che apre l'articolo, dice: a Brescia al momento non abbiamo problemi di approvvigionamento, riusciamo a procurarci le piante di cui abbiamo bisogno, dice Camilla Bianchi, assessora all'ambiente comune di Brescia. Assicura che l'obiettivo di arrivare a 200.000 alberi arbusti entro il 2030 è raggiungibile, ma richiede ovviamente una programmazione. Il comune si rifornisce principalmente dal vivaio regionale di Curno, spiega un po' qual è la catena di approvvigionamento di questi alberi, poi spiega come viene fatta questa pianificazione, che è sostanzialmente programmata con ampio anticipo, perlomeno questo nelle dichiarazioni. Viene poi affermato che il comune sta nel frattempo lavorando con la provincia al secondo lotto della riforestazione, ovvero quello sulla tangenziale sud, oltre a nuove piantumazioni. Insomma, al netto del quadro ovviamente non buono in cui Brescia è inserita a livello ambientale, soprattutto per quanto riguarda il numero di alberi, visto appunto con cui quello con l'articolo con cui si apre, ci sono comunque, cioè quantomeno, la volontà a provare a cambiare questo corso di cose. Dopodiché c'è un altro trafiletto sempre a firma Norm.

Quest'oggi ricominciamo dal giornale di Brescia che invece ne parla. Parla del caldo estremo, lo vedremo dopo in relazione al turismo e ai rincari, quindi lo vedremo più nella pagina economica e lavorativa. Per la pagina ambientale dal giornale di Brescia prendiamo una notizia che troveremo poi anche sul Brescia Oggi, ovvero come sta procedendo il tentativo di arginare del tutto l'incendio al Tignale, un incendio che però non sembra dare tregua e ce lo dice chiaramente signore Simone Bottura a pagina 10. Tignale, il fuoco non dà tregua, un'altra giornata di lotta alle fiamme, giunti rinforzi anche dalla Val Camonica, altri 4,5 ettari di area boschiva andati in fumo, e se lo mettiamo ovviamente in relazione all'articolo precedente capiamo quanto questo per il nostro territorio sia una perdita enorme, questi 4,5 ettari di area boschiva in un territorio che ha già perso oltre il 70% del suo patrimonio arborifero. Il sindaco rassicura la popolazione: non ci sono pericoli per persone e abitazioni, questo è quello che viene messo in evidenza. Insomma, il Tignale comincia, l'area boschiva nei dintorni continua a bruciare e un altro trafiletto, a firma Ubaldo Vallini, ci dice che sopra Idro ultimi focolai sotto controllo. Si parla di un altro, in questo caso di un altro incendio, dice: non era ancora del tutto spento l'incendio boschivo divampato nei giorni scorsi a Croce di Perlè sopra Idro, ma la situazione è nettamente migliorata e il fronte delle fiamme sembra confinato all'area già percorsa dal fuoco. Si parla insomma di tutto questo a pagina 10 del giornale di Brescia, che però ci dice anche in taglio basso che forse qualche temporale arriverà la settimana prossima, e questo è un articoletto inserito appunto in taglio basso, e vicino viene riportato però una protesta che viene stata portata avanti da Rete Ambiente Lombardia e Basta Veleni, che hanno sollecitato la Loggia a distribuire un vademecum ai cittadini per quanto concerne le dispersioni di calore. Il comune accolga i nostri consigli, è l'appello appunto di questa rete ambientalista. Vi leggo giusto anche qua un passaggio: il calore disperso e dissipato nel terreno e nell'aria, in minima parte attraverso le tubature del teleriscaldamento, ma soprattutto dai condensatori di due impianti, corrisponde al circa il 50% dell'energia di combustione che entra nei termovalorizzatori e alla centrale di La Marmora. Calore che d'estate contribuisce ad aumentare il fenomeno delle isole di calore. A fornire i dati e sottolineare il loro impatto sul surriscaldamento urbano in una città da due mesi nella classifica delle più calde d'Italia sono Rete Ambiente Lombardia e l'associazione Basta Veleni, e da qui entrano su come funzionano i meccanismi di termoregolazione e di dissipazione del calore, facendo appunto questo appello alla Loggia, al comune, affinché vengano ascoltati su come si potrebbe invece gestire meglio tutto questo. Passiamo infine al Brescia Oggi, dove ci sono un altro paio, un po' di notizie che volevo segnalarvi per quanto concerne appunto la pagina ambientale. Partiamo da pagina 31, si parla infatti di, ecco qua, dell'incendio al Tignale. L'incendio nei boschi ha ripreso vigore, altri 4,5 ettari di vegetazione andati in fumo, il vento notturno vanifica il lavoro di spegnimento riaccendendo i focolai in quota, e si teme l'effetto picnic di Ferragosto. Questo è come ci racconta questo incendio che sta tenendo col fiato sospeso non solo cittadini e cittadini di Tignale, ma chiunque insomma ami un minimo l'ambiente, ed è Luciano Scarpetta che ne parla a pagina 31 del Brescia Oggi. Ma sul Brescia Oggi troviamo anche una notizia, pagina 28, che ci porta a Cevo, dove c'è un'altra emergenza non data dal fuoco ma bensì dall'acqua. Acqua, doppia emergenza, è scarsa e non è potabile. Siamo a Cevo e Luciano Ranzanici ci dice che un'ordinanza in vigore da 20 giorni impone la bollitura per uso alimentare, e ieri è arrivato anche l'appello a non sprecarla. È una
situazione con cui dovremmo imparare a fare i conti, stando così le cose. Ce lo spiega bene Ranzanici, che dice che sono tanti i comuni, grandi e piccoli, costretti a fare i conti con il prosciugamento del

scorte idriche e a volte anche con l'inquinamento delle poche risorse rimaste. Nell'elenco c'è anche Cevo, in una situazione molto difficile proprio nel periodo di massima presenza di turisti, che vede sia la scarsità di acqua sia la non potabilità di quella disponibile. Questo è il guaio, come viene definito dal Brescia Oggi, a cui va incontro e deve provare a risolvere, dipanando appunto la matassa di questa doppia congiuntura, il sindaco Simone Bresadola, spero di pronunciarlo correttamente. Passiamo infine all'ultimo articolo inerente alla pagina ambientale, un articolo che, come dicevamo, ci sposta poi su quella che è la pagina più economica e legata al mondo del lavoro e dei servizi. Lo facciamo rimanendo sul Brescia Oggi, ma andando a pagina 12 e 13, dove parliamo sì di emergenza caldo, ma lo facciamo guardandolo da un'altra prospettiva. L'emergenza caldo e gli anziani, case di comunità in prima fila, migliaia di persone contattate direttamente tramite telefono per verificare eventuali esigenze o difficoltà. Da Leno a Marone, i rifugi al fresco presentano l'occasione per trovare un riparo che possa concedere sollievo, allestiti percorsi dedicati nel pronto soccorso. L'attività di prevenzione è fondamentale per dare risposte. E a tematizzarci questo tema, visto dal punto di vista ovviamente delle persone più fragili nelle nostre comunità, tra le persone più fragili delle nostre comunità, ovvero le persone anziane, Riccardo Caffi traccia un po' una fotografia e un ritratto di quella che è la situazione attuale e che vede appunto le case di comunità e le SST in prima fila. E vediamo anche a pagina 13, in questa doppia pagina, un articolo di Alessandro Azzoni che ci parla di quello che stiamo vivendo ormai in questo torrido agosto, 16 giorni di fila oltre i 34 gradi, l'estate firma nuovi primati, anche le notti sono tropicali, non danno tregua e domenica sera forse ci sarà un accenno di inversione di rotta. E questo, le due pagine dedicate appunto a questa emergenza caldo e come difendere le persone più anziane da questa ondata. Come vi dicevo, questo però ci introduce alla pagina, diciamo, più legata al lavoro e all'economia. La introduciamo proprio sul Brescia Oggi, perché continua dopo la pagina dedicata appunto all'emergenza caldo e agli anziani. C'è quello che tutti gli anni viene fatto un po' dalle testate locali, si avvicina al Ferragosto e ci viene presentato quello che è il Ferragosto bresciano. Nel caso del Brescia Oggi viene presentato come Ferragosto bresciano di gioia, ecco 10 occasioni da cogliere, e ci racconta tutto quello che è in previsione per queste due giornate da oggi a domani. Questo ci introduce ovviamente a cosa interessa del Ferragosto, soprattutto alle amministrazioni locali, ovvero il turismo, ed è il giornale di Brescia che entra nel vivo, diciamo, con meno annunci di cosa c'è da fare, ma con un'analisi di quello che sta per succedere. Siamo a pagina 8 e 9 del giornale di Brescia di questa mattina e dice: trend positivo. Parliamo di economia. Ferragosto spinge il last minute, quasi tutto esaurito tra città, lago e montagna. Il quadro è positivo in tutta la provincia. Il Garda guida la classifica con incrementi tra il 5 e l'8% in diverse località. Alice Scalfi che traccia la fotografia, che scatta, anzi, scusate, la fotografia di quello che è la previsione turistica per i prossimi giorni sul nostro territorio, un territorio che abbiamo appunto aperto questa rassegna stampa facendo vedere le sue difficoltà ambientali, idrogeologiche, eccetera. Nonostante questo, gli afflussi arriveranno nonostante tutto, e dice l'assessore Mazzari: la forza della nostra regione sta nella sua varietà territoriale. E un'altra delle frasi che viene messa in evidenza da Alice Scalfi è: la nuova normalità è una competizione che non è più tra alberghi ma tra destinazioni. In questa equazione appunto manca sempre quello che è lo stato reale del territorio e di salute soprattutto del territorio. E poi
ovviamente non manca mai sul giornale di Brescia un trafiletto dedicato ai controlli delle forze dell'ordine. Ci tengono a sottolineare che ovviamente in vista del Ferragosto verranno ulteriormente rafforzati i controlli di sicurezza. Interessante è l'obiettivo che viene esplicitato: prevenire comportamenti che possono compromettere la vivibilità dei territori. Molto vago. Passiamo in taglio basso invece. Aria fresca e tante proposte in mezzo alla natura, momenti di festa in Valtrompia, a Valsabbia e Valcamonica. C'è un po' un riassunto di quello che succederà nelle valli e poi note musicali, sapori locali e spettacoli pirotecnici sul lungolago. E questo è invece il focus su cosa succederà sull'area, insomma, lacustre del Garda, da Sirmione a Rivoltella, passando da Desenzano, e poi si scarta appunto a Iseo con concerti, animazioni e acrobazie. Questo come viene presentato dal giornale di Brescia la questione turistica del Ferragosto. Ma spostiamoci, rimaniamo qua e spostiamoci a pagina 12, perché continuiamo a parlare di economia, ma lasciamo finalmente le pagine del Ferragosto e del turismo. Passiamo però a pagina 12, perché c'è un'altra questione economica e lavorativa che è interessante da riportare. Ce la dice Marco Teoldi, ovvero più spazio per i futuri infermieri. Brescia rilancia con quasi 500 posti. L'offerta che cresce è quella del Unibs della Cattolica, a settembre selezioni anche per altre professioni sanitarie. C'è poi l'ordine dei farmacisti, delle professioni infermieristiche di Brescia, che mette in allerta e dice, con un virgolettato in un trafiletto a parte, che la vera sfida è attrarre e trattenere le nuove leve. Questo è ovviamente in relazione, lo vedrete anche nell'articolo, sul fatto che erano professioni di cui si sentiva un po' la mancanza, visto il ricambio generazionale, tutto quello che si era portato dietro la pandemia. E infine, passando dalla questione dei futuri infermieri che appunto Brescia cercava, e a quanto pare le università si stanno adoperando per metterli a disposizione, passiamo infine a pagina 20, rimaniamo in ambito sanitario per parlare, ecco qua, andiamo a Marmentino, e Alessia Tagliabue ci racconta che lo sportello farmaceutico cerca un nuovo farmacista. Quello che vi dicevo, c'è carenza di queste tipologie sul nostro territorio di professioni, c'è una mancanza di questa tipologia di professioni sul nostro territorio. La struttura aveva chiuso prima di agosto per una difficoltà nel trovare professionisti e per una diminuzione dell'organico, quindi insomma a Marmentino si cercano farmacisti. Con questo lasciamo il giornale di Brescia, andiamo a vedere velocemente che cosa ci racconta invece il Brescia Oggi come pagina economica e del lavoro. Anche qua abbiamo già visto l'emergenza caldo e il fatto appunto del turismo del Ferragosto. Quello che non abbiamo ancora visto è come va negli altri settori in questo periodo. Andiamo a pagina 11, dove si parla di vendemmia, e anche qui il cambiamento climatico impone cambiamenti radicali e sostanziali. Vendemmia di notte, la nuova frontiera è con le luci frontali. Anche i barisei di Erbusco sperimentano la tecnica, è una scelta economica e sostenibile, e l'uva ci guadagna. Ed è Claudio Andrizzi che ci parla di questo cambio sostanziale di un metodo di raccolta che ovviamente, viste le temperature e viste altre problematiche inerenti al mondo della viticoltura, spinge appunto a vendemmiare di notte con la luce frontale. Si passa poi da pagina 11, passiamo a pagina 16 e 17, parliamo di GDO, di grande distribuzione, perché abbiamo un altro primato, non è quello degli alberi ma è sicuramente quello dei supermercati. Brescia, città dei supermercati, in 10 anni 15 aperture. Sono spuntate numerose medie strutture di vendita di alimentari che si sono aggiunte alle grandi. I dati dell'osservatorio regionale lo confermano: monopolizzano l'offerta nei quartieri e drenano la domanda come a Fiumicello. I progetti immobiliari favoriscono questa tendenza per ragioni di sostenibilità economica. Ed è Eugenio Barboglio che ci ritrae lo stato dell'arte
della distribuzione dei supermercati in città, ci parla di piani ovviamente urbanistici, di quali sono e quanti sono i punti vendita, e arriva infine a parlarci dello scenario complessivo e ci dice: i numeri dell'Osservatorio Regionale del Commercio ci dicono che in 10 anni, ovvero dal 2015 al 2025, le medie strutture di vendita di alimentari sono cresciute di 15 unità, da 60 a 75, e anche i metri quadri dedicati sono di conseguenza aumentati da oltre 34.000 a oltre 40.000 metri quadrati, a cui si aggiungono altri 2.500 di grande distribuzione. Ed ecco gli alberi mancanti, mi verrebbe da aggiungere. Tutto questo è sintetizzato ovviamente in una infografica molto chiara che divide città e provincia e divide 2015-2025 e fa vedere le cubature, i metri quadri anche di cemento che sono state sostanzialmente aggiunte negli ultimi anni. Ci dice anche un trafiletto in taglio alto che sono 75 le strutture attualmente in funzione della media distribuzione aperta appunto tra Brescia e provincia. Nonostante, e questo viene sottolineato in un trafiletto ma è forse uno dei dati più rilevanti, nonostante la popolazione della città sia aumentata soltanto di un paio di migliaia di persone, c'è un aumento di supermercati di media dimensione che si affiancano a quelli della grande distribuzione di grandi dimensioni del 25%. Infine, Confesercenti in taglio basso, sempre a pagina 16. Bene, se c'è sensibilità sui quartieri, vogliamo capire le vere intenzioni. Attenzione a uno squilibrio, concorrenza che riduce marginalità economica di tutti. Parliamo ovviamente di quando la grande distribuzione si scontra con le attività nei quartieri popolari, e ovviamente fagocitando ciò che ne resta di questo tipo di commercio. E infine, Confcommercio, non si fa pianificazione in città con i supermercati, autorizzare grosse strutture colpisce le attività di vicinato, servono politiche attive, e anche questo è un altro fronte problematico che impatta ovviamente sui numeri che vengono riportati a pagina 16 e 17 del Brescia Oggi di questa mattina. Chiudiamo con un ultimo articolo, poi negli ultimi 5 minuti vediamo qualche notizia inerente alla pubblica amministrazione. Adesso guardiamo ancora a pagina 20, perché c'è un trafiletto che invece ci parla di scuola, sempre vista nell'ottica del lavoro, perché a Brescia servono presidi. Ancora 26 le dirigenze scoperte. È Magda Biglia che ci dice che si tratta di gran parte di istituti comprensivi, e tra i comuni coinvolti ci sono Desenzano, Lonato e Manerbio. C'è ovviamente tutto il racconto di Biglia su quello che è lo stato dell'arte. Quello che viene messo in evidenza è che quelle relative ai dirigenti non sono le uniche cattedre che servono, chiamate previste prima del via del nuovo anno. Ci sono anche quelle per i docenti e per il personale ATA, anche qui infatti si è in affanno. Infine, sempre a pagina 20 del Brescia Oggi di questa mattina, si parla ancora di scuola, nello specifico dell'Università di Brescia, dove 88,8 milioni di euro di contributi statali è quello insomma che gli è stato erogato, e c'è appunto la restituzione in taglio basso a pagina 20. Con questo chiudiamo anche questa pagina dedicata al lavoro e all'economia. Vi cito solo a pagina 4 del Corriere d'Orso Bresciano un altro articolo dedicato al turismo, che ovviamente è il settore economico più citato soprattutto a cavallo del Ferragosto. C'è un articolo che ci parla però dell'inflazione. Dice: ristoranti e alloggi spingono i prezzi 2,5, l'inflazione a Brescia è al 2,5% su base annua, ma a luglio il termometro dei prezzi segnava un più 0,4 rispetto a giugno e leggermente più alto del dato nazionale. A spingere verso l'alto sono soprattutto ristoranti, alloggi, ricreazioni, cultura e tutto, mi verrebbe da aggiungere, quello che ovviamente è contestuale al turismo estivo, ed è quello che, di cui parla ovviamente anche il Giornale di Brescia in apertura, pagina 8 e 10, un Ferragosto rovente, caldo torrido e rincari.
chiudiamo questa pagina, abbiamo ancora 3 minuti insieme e vi segnalo giusto qualche notizia sparsa che vede al centro le amministrazioni comunali. Partiamo dal Brescia Oggi a pagina 18, vi segnalo un articolo che parla della TAV del Garda, maxi opera, stazione del TAV del Garda, il progetto prosegue, focus sul fronte finanziario, risposta positiva del Ministero Salvini all'interrogazione della senatrice Mancini. Ok, l'analisi dei costi e benefici, ora, come sempre mi verrebbe da aggiungere, è caccia alle risorse, ed è Giuseppe Spatola che ne parla. Raccontando un po' come il progetto della stazione TAV del Garda sta proseguendo la sua corsa. Passiamo invece a pagina 18 dove c'è rimaniamo su pagina 18 dove viene riportato di nuovo l'appello di Basta Veleni e Rete Ambiente Lombardia che chiedono alla Loggia provvedimenti per l'emergenza climatica, intervenire subito per evitare la dispersione termica, mentre in taglio bassissimo c'è Buffalora aperta la nuova ciclopedonale per il parco delle cave. Da qui passiamo a pagina 24 dove troviamo mai più bersaglio della pioggia di Massi, San Gallo e Rigi, un doppio sbarramento. Parliamo di una strada che attraversa Botticino, una strada che per chi la conosce sa essere soggetta a frane e cadute di massi. Via libera la maxi difesa idrogeologica, 2 barricate lunghe 60 e 70 metri e un sistema di sensori per far scattare l'alert in caso di pericolo. Anni fa, ci ricorda infatti il Brescia Oggi, dal versante rotolarono 2 macigni a valle, era il 2022, un blocco di pietra di 5 tonnellate sfiorò prima una casa e poi finì in una piscina. Passiamo in taglio basso, sempre a pagina 24, da Botticino ci spostiamo a Colle Beato dove c'è un'operazione di contrasto alle nuove povertà, nessuno sarà lasciato solo ed è un programma ovviamente un budget che appunto l'amministrazione comunale dedica a questo problema. Infine, e poi passiamo velocemente in un minuto a un paio di titoli del giornale di Brescia, andiamo a pagina 26, Sale Marasino, le cascine diventano risorsa turistica grazie alle deroghe urbanistiche regionali recepite dal comune, gli edifici rurali possono essere trasformati in strutture ricettive. E poi ancora infine andiamo a Gavardo, pagina 27, scuola di infanzia e cantieri, lavori in corso nelle paritarie, ed è una cosa che vorrà trasformare i giardini degli asili in spazi più inclusivi, ed è Alessandro Gatta che ci parla di questi investimenti nella scuola del comune di Gavardo. Andiamo velocemente sul giornale di Brescia e andiamo a pagina 14 per vedere. Andiamo prima a Botticino, al via il cantiere a Colombera, spalti da 200 posti pronti a settembre, parliamo della tribuna da 6 file di posti che avrà seggiolini verdi e blu, i colori sociali della Rugby Union, e c'è ovviamente quello che è l'investimento e tutti i dettagli del processo e del progetto, scusate, a firma Nadia Lonati. Subito accanto c'è una notizia di Barbara Fenotti che invece ci porta a Concesio, l'opposizione attacca opere annunciate prima dei fondi, parliamo della ristrutturazione dell'ex centro storico, a quanto pare i fondi non è ancora così chiaro da dove arriveranno. E infine pagina 15, bilinguismo e rette calmierate, a fine mese apre il nido costruito con i fondi del PNRR, siamo a Comezzano Cizzago, realizzato nell'ex asilo, scrive Francesco Venturini, è costato 560.000 euro di contributi europei, il comune stanzia fondi integrativi per le famiglie. E con questo è giunto al termine il tempo per la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. Adesso qualche spot rigorosamente non commerciale e poi torniamo qui ancora con nuove notizie e lo spazio approfondimenti di questa mattina. Restate con noi.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Radio Andadurto è mezzogiorno con un qualche ritardo di qualche minuto stamattina, è così e questo è lo spazio approfondimenti di questa mattina. Apriremo lo spazio dibattiti con appunto uno con noi due, con Francesco e me qui al microfono per presentarvi quelli che saranno i dibattiti di questa sera e tutto quello che accadrà in questa nuova serata della festa di Radio Onda d'Urto. Ci sposteremo quindi verso l'est Europa perché il collettivo Rotte Balcaniche ha denunciato gravissime vessazioni e torture avvenute lo scorso 27 luglio nei lager per migranti di Postgrot nel sud-est della Bulgaria. Ci raccontano quanto è accaduto Lotti e Kami, che erano presenti in presidio fuori dal centro di reclusione per le persone in movimento lungo la rotta balcanica. E poi ascolteremo un po' di interviste raccolte in questi giorni e soprattutto ieri durante il grandioso concerto di Caparezza che ha chiamato migliaia di persone nell'area di Via Serenissima. Ascolteremo un po' le opinioni di chi ha attraversato la festa ieri sera e nei giorni precedenti. Ma adesso iniziamo subito con un primo confronto, un primo racconto che ci farà Francesco, un po' delle sue impressioni di ieri e poi di quello che ci aspetterà oggi. Intanto un buongiorno Francesco, un bel ritrovato qui.
1: Ciao Stefania, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. È stata sicuramente una giornata abbastanza importante, quella che ha segnato la metà della festa di Radio Onda d'Urto. Stiamo svoltando verso la seconda parte della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo durerà fino al 22 di agosto. Il palinsesto di ieri, insomma, era noto a tutti, il concerto di Caparezza a cui hanno partecipato migliaia di persone, molte che erano arrivate anche senza biglietto hanno potuto acquistarlo all'ingresso, come avevamo detto, e poi ovviamente a un certo punto la festa aveva il numero di persone che ci consentiva di stare in tranquillità all'interno della festa, e molte persone purtroppo sono tornate a casa perché non c'erano più biglietti disponibili. Per quanto riguarda invece il palinsesto di oggi della nostra festa, bello parlare di palinsesto, inizieremo alle 19 con l'apertura dei cancelli gratuita questa sera, perché fino alle 20 non sarà richiesta una sottoscrizione per assistere poi al concerto, su cui secondo me ne sai di più tu di me, di quello che suoneranno questa sera. Mentre invece volevo semplicemente ricordare che ci sarà un importante intervento allo spazio dibattiti questa sera, perché ci sarà Vittorio Agnoletto, che è un medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica, docente di globalizzazione e politiche della salute all'Università di Milano, spesso ospite di Radio Onda d'Urto e che ha collaborato spesso anche con la trasmissione Curami, prima di tutto la salute, che è curata da Nino Cimino e da Donatella Albini, tutti i sabati in palinsesto, diciamo così, regolare alle 12 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi in replica il mercoledì alle 12.30. Questa sera alle 19.30 c'è il dibattito L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Contemporaneamente nello spazio libreria del Gatto Nero ci sarà Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità, con la traduttrice di questo libro Annalisa Romani e con Lu Pinelli. Questo per quanto riguarda, diciamo così, gli spazi più di discussione, presentazione di libri che caratterizzano la nostra festa quasi tutte le sere. C'è poi il palinsesto di Siamo Gatti, lo spazio Bimbi e Bimbe. Questa sera alle 21 c'è una lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana, e c'è anche un laboratorio creativo collegato a questo. La serata si intitola La collana di Mami Wata, a cura di Ramona Parenzan, che è sicuramente un nome che a Brescia e chi ha frequentato la festa di Radio Onda d'Urto negli ultimi anni sa benissimo chi è Ramona Parenzan. C'è poi la musica, via.
0: Sì, c'è la musica in una serata che vedrà di nuovo il punk hardcore protagonista, ma questa sera ci sarà sul palco del Gatto Nero una band che ha fatto un po' la storia di questo genere, una band che si è formata a fine anni 70, mi sembra nel 77 se non ricordo male, che ha saputo inserire all'interno del filone punk hardcore, che ha subito distinto un po' il loro genere, una serie di contaminazioni che l'ha portati poi a diventare ad alcuni caratterizzati diciamo ed etichettati più come speed metal o come punk metal, insomma è difficile definire che cosa hanno portato i Discharge. Quello che li distingue sono sicuramente toni urlati, musica super radicale, ma anche testi radicali, anarchici, assolutamente diciamo in stile punk hardcore, vecchio stile, quindi insomma per tutti gli appassionati del genere è sicuramente una band che ha fatto la storia e vale la pena, se non si sono mai ascoltati, di venire in Via Serenissima a vedere che cosa sono ancora in grado di fare. Ovviamente apriranno il concerto altri due gruppi, avremo infatti con loro in apertura gli Speed Goat e gli Oh Die, quindi una serata per amanti del genere senza dubbio.
1: E poi la musica continua, perché alle 23.45 ci sono i palchi secondari: Afro Maraviglia con la musica afro al Ciringuito, Apoptosis, che è sempre in questo caso hardcore, sappiamo che la Tenda Blu spesso ricalca il genere sul palco principale, quindi dà continuità a quello che è il concerto principale, e poi permette di continuare ad ascoltare una musica sul genere nel palco della Tenda Blu anche nell'ora successiva, e poi Marchito con gli Urban con una musica Urban Triban. Infine il spazio Pachanka questa sera propone Techno City, Alien J, Kosten e Alea, non sono sicuro di aver pronunciato correttamente questo nome,
0: non possiamo saperlo,
1: però, insomma, musica techno. Questo è il menù del venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, che si trova nella zona di Via Serenissima. Ricordiamo che è possibile raggiungerla con i mezzi pubblici. Oggi è venerdì e quindi la metropolitana corre un po' di più per arrivare infatti alla festa di Radio Onda d'Urto. Si può prendere la metropolitana che il venerdì è la metropolitana è il fino alle 00:30 come gli altri giorni, è l'autobus che ha un percorso in più, quindi l'autobus permetterà di tornare a casa lungo il percorso della metropolitana all'1:50 e alle 3, sia nel percorso della metropolitana sia nel percorso della linea 3, che è quello che arriva fino al centro commerciale Sant'Anna. Direi che per questa annunciazione del programma di oggi
0: è tutto. Sì, ricordiamo che l'apertura dei cancelli alle ore 19, dalle 20 la sottoscrizione sarà di 10 euro, e prima appunto di passare poi alle prossime notizie ascoltiamo un altro brano, non più dei Discharge questa volta, ma ascoltiamo appunto il gruppo Spalla che aprirà il concerto dei Discharge. Parliamo degli Speed God, ascoltiamo Kerosene, non è proprio una musica mattutina ma oggi è giornata punk hardcore per tutti, buon ascolto.

0: Una rivolta delle persone in movimento detenute in base al nuovo patto europeo è stata brutalmente repressa dalla polizia bulgara. Nel centro di detenzione di Pastrogor, dopo settimane di mobilitazione delle persone in movimento contro la privazione della loro libertà, la repressione della polizia è ulteriormente aumentata domenica 26 di luglio. Le telecamere di sorveglianza sono state spente e i detenuti sono stati picchiati e torturati. Questo attacco rappresenta l'ennesimo esempio della violenza di Stato alle frontiere europee, che sta raggiungendo livelli senza precedenti dall'avvio, nel mese di giugno, dell'implementazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. È questo l'incipit del comunicato del collettivo Rotte Balcaniche, che è stato diffuso in italiano, inglese, greco e bulgaro. Approfondiamo la vicenda con Lotti e Cami del collettivo Rotte Balcaniche. Intanto benvenute Lotte e Cami su queste frequenze.
1: Grazie, ciao, grazie.
0: Allora, voi eravate in Bulgaria lo scorso fine di luglio, intorno al 26, quando c'è stata questa violenta repressione da parte della polizia. Dove eravate esattamente? Che cosa stavate facendo?
1: Allora, intanto grazie mille per darci questo spazio di condivisione di questa esperienza. Noi facciamo parte del collettivo Rotte Balcaniche, che è un collettivo che si organizza sulla frontiera bulgaro-turca, che non è solamente una frontiera statale ma è anche una frontiera europea, quindi dove è possibile vedere, diciamo, in prima persona come l'Unione Europea gestisce o non gestisce, anzi, le persone che attraversano quel confine cercano poi di arrivare in altre parti d'Europa. Noi eravamo a luglio in Bulgaria. Tra le varie attività che il collettivo porta avanti c'è anche quella di portare solidarietà alle persone che sono detenute all'interno dei centri di detenzione amministrativa, quindi per, diciamo, persone che non hanno i documenti o che non hanno i documenti in regola. Il 26 di luglio il collettivo, quindi nello specifico le persone che in quel momento si trovavano in Bulgaria, abbiamo deciso di portare un momento di solidarietà, diciamo, dal vivo, quindi abbiamo fatto quello che in Italia noi di solito chiamiamo saluto, una sorta di piccolo presidio fuori da questo centro di detenzione, che è il centro di detenzione di Pastrogor, che è un piccolo villaggio nella provincia di Svilengrad, nel sud della Bulgaria, molto vicino al confine all'incrocio di confini tra la Bulgaria, la Grecia e la Turchia, diciamo, per dare un'indicazione geografica. Niente, quindi eravamo lì, abbiamo fatto questo piccolo saluto portando della musica, uno striscione, cercando di farci sentire dalle persone detenute, abbiamo cantato un po' di cori e in realtà è stato un momento anche molto intenso e gioioso, perché i ragazzi da dentro hanno espresso grande entusiasmo, gioia, hanno partecipato anche loro ai nostri cori, riuscivamo a vederci, quindi è stato anche, nonostante, diciamo, ci fosse un muro in mezzo, è stato anche un grande momento di connessione.
0: Allora, il centro di Pastrogor, stavamo dicendo, siamo nel, come avete sottolineato, nel sud-est della Bulgaria. Questo è un centro chiuso, chi ci finisce dentro?
1: Diciamo che secondo me è importante fare un piccolo storico sul centro di Pastrogor, perché è cambiato molto negli ultimi anni, cioè in particolare in realtà negli ultimi 2 mesi, da quando il patto è applicato, cioè è funzionante dal 12 giugno. Però in realtà il campo di Pastrogor è stato riconvertito come campo chiuso, cioè come centro di detenzione, ma è aperto dal 2012 come campo aperto in realtà. Quindi prima che, diciamo, le leggi europee prendessero questa deriva, quando c'era ancora in vigore cioè le normative precedente al nuovo patto, le persone richiedenti asilo non era previsto per loro di finire in dei centri di detenzione chiusa. Poi, cioè, se vogliamo entrare nelle specifiche del patto magari lo facciamo dopo, perché comunque ci sono tanti criteri per cui alcune persone possono finire nei campi chiusi, altre ancora nei campi aperti, però fino a dicembre del 2025 Pastrogor era un campo aperto, quindi senza, cioè, non funzionava effettivamente come una prigione come invece è ora, ma le persone avevano un coprifuoco da rispettare, ma erano libere di uscire e entrare quando desideravano. E questo voleva dire nel pratico che, cioè, se le persone volevano continuare il loro viaggio anche dopo aver lasciato le impronte in Bulgaria, potevano continuare, non erano detenute. Invece da dicembre 2025, se non sbaglio, il campo di Pastrugo è stato riconvertito una prima volta come campo chiuso per persone contrassegnate come pericolo per la sicurezza nazionale dalla DANS, che è l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Bulgara. E quindi venivano detenute molte poche persone che, diciamo, dopo una prima fase di screening erano slegate in qualche modo dall'Unione Europea come, o comunque dallo Stato bulgaro come minaccia alla sicurezza nazionale. E poi dal 12 giugno di quest'anno, che appunto è la data che segna l'entrata in vigore, cioè, effettiva del patto, è diventato un centro di detenzione per le persone che sottostanno alla quella che viene definita in inglese asylum border procedure, quindi la procedura di asilo di frontiera, che significa che cioè sono i campi per le persone che sono sotto la finzione di non ingresso. Poi non so quanto devo approfondire questa cosa, però posso spiegare.
0: Torniamo un attimo piuttosto, no, torniamo su quella giornata, su quella domenica, sì, 26 di luglio, durante la quale voi eravate, appunto, come ci dicevate, in presidio sotto il campo di Pastrugor con musica e striscioni, insomma, per mostrare solidarietà ai detenuti. A questo punto, come ci avete spiegato, il centro centro di accoglienza si è trasformato in una prigione a tutti gli effetti. Ecco, quello che avete denunciato nel vostro comunicato, raccontatecelo, che cosa è successo quel giorno.
1: Diciamo che, vabbè, riprendo da dove stavo dicendo prima, c'è stato questo momento di grande entusiasmo, connessione con le persone detenute. In realtà la grande potenza del momento è stato anche il fatto che i ragazzi dentro erano estremamente, direi, consapevoli anche di quelle che erano le loro richieste, e magari poi faccio anche un po' di approfondimenti sulla situazione del centro. Ma hanno passato tanto tempo a gridare insieme a squarciagola open camp, perché prima del 12 giugno le persone che arrivavano in Bulgaria, dopo un periodo molto ristretto di 2 settimane in cui venivano detenute in dei centri chiusi, poi venivano trasferite in centri aperti. Quindi, diciamo, questa cosa per loro è molto sentita, è una delle richieste principali che portano avanti, quella di essere trasferite all'interno di un campo aperto, e soprattutto è anche una di quelle, diciamo, di quei salti logici a cui non riescono a dare una spiegazione, perché ovviamente sono detenuti, non ovviamente, però purtroppo è quello che succede con maggior frequenza, che le persone vengano detenute senza avere nessun tipo di specifica rispetto alle informazioni della loro detenzione, e quindi non riescono a capire come mai, avendo fatto domanda d'asilo, sono rinchiusi in realtà in quella che è a tutti gli effetti una prigione per il tipo di funzionamento che ha. A un certo punto di questo momento di solidarietà, delle persone hanno tentato o sono riuscite a evadere dal centro. Diciamo, questo è stato anche un po' il momento di svolta della situazione, perché c'è stato anche un aumento della agitazione, ma non direi in modo... Non, diciamo, è stato un momento di protesta, ma non è stato un momento violento, nel senso che le persone erano più in una dimensione di, appunto, gioia, condivisione, rabbia, ma urlata piuttosto che non agita. E dopo questo momento le guardie hanno chiesto alle persone, in realtà, da quello che ci è stato detto, in modo anche abbastanza tranquillo, di ritornare all'interno delle loro celle, e circa un'ora e mezza dopo hanno iniziato ad arrivare nel centro svariate decine, e da quello che abbiamo capito probabilmente circa 50-60, se non di più, di sbirri, di cui tanti in tenuta antisommossa e di cui tanti con passamontagna. E prima sono state spente le videocamere del centro, dopodiché hanno iniziato a picchiare tutte le persone in modo estremamente brutale. Ci sono state riportate gravi ferite alla testa, un ragazzo aveva palesemente il naso rotto, un altro ragazzo è stato rotto una mano, un ragazzo minorenne che, tra l'altro, proprio per quello che c'è scritto all'interno del patto europeo, forse non dovrebbe stare all'interno di un centro di questo tipo, ma dovrebbe essere trasferito in un centro aperto, ma per qualche motivo burocratico e legislativo che l'ha incastrato lì dentro, si trovava lì al momento, è stato brutalmente picchiato e ha riportato gravissime ferite a entrambe le gambe. E diciamo, noi abbiamo uno spaccato di conoscenza delle lesioni molto limitato rispetto poi alla vastità invece di quello che è stato l'intervento poliziesco, perché appunto ci è stato raccontato che la polizia è stata estremamente brutale e violenta, anche con diciamo, l'appoggio del fatto che i ragazzi erano stati riportati all'interno delle loro celle e i poliziotti erano tantissimi, e anche con diciamo, un atteggiamento di violenza implicita già solo a partire dal fatto che indossavano il passamontagna. Inoltre hanno distrutto tantissime delle poche cose che le persone detenute hanno. Noi abbiamo per tanto tempo portato biscotti, cose da mangiare, oppure anche bollitori per fare i noodles, cose di questo tipo. Praticamente tutti gli oggetti elettrici sono stati distrutti, avevamo anche portato delle macchinette per fare la barba e i capelli, anche quelle sono state distrutte, ma soprattutto, diciamo, cosa più rilevante, sono stati distrutti tantissimi dei telefoni delle persone detenute. All'interno del centro di Pastrugor le persone possono tenere il loro telefono cellulare per adesso, e tantissimi dei telefoni sono stati sequestrati, rotti, alcune persone sono riuscite a tenerlo, oppure diciamo, non erano all'interno delle celle che hanno subito maggiore repressione, però comunque tante delle persone al momento sono impossibilitate a contattare le loro famiglie o ad avere contatti con l'esterno perché non hanno più un mezzo di comunicazione diretto.
0: Quindi voi tutte queste informazioni che avete denunciato anche nel comunicato che ci state raccontando le avete riassunte grazie alle testimonianze che le persone vi hanno passato dall'interno del centro tramite i telefonini, è corretto?
1: Sì, esatto, noi abbiamo un telefono dedicato alla comunicazione con le persone detenute, non solamente all'interno del centro di Pastrugor, ma anche all'interno degli altri centri di detenzione amministrativa che esistono in Bulgaria, che diciamo, ci permette di avere contatti con loro, sia per portare diciamo, solidarietà un po' più materica, quindi appunto se hanno bisogno di cibo o oggetti o una SIM per il telefono, cose di questo tipo, sia anche per sapere come stanno, se hanno bisogno di supporto legale, se diciamo, per avere un tipo di connessione, relazione, e anche poi per parlare con loro di quello che succede, perché in realtà le persone detenute sono estremamente consapevoli e anche hanno una postura politica che è molto specifica rispetto a quella che è la loro situazione. Aggiungo un'altra cosa rispetto a quello che è successo il 26, dopo diciamo, alcune delle persone che hanno tentato l'evasione sono state subito riprese e sono state portate in stazione di polizia, mentre altre invece che erano dentro al centro sono, dopo diciamo, essere state picchiate e aver subito la brutalità della polizia, sono state ammanettate e portate anche queste in stazione di polizia. Tra l'altro alcune, avendo riportato gravi lesioni, sono state trattenute in stazione di polizia per 24 ore più o meno, e sono stati obbligati a firmare una sorta di foglio di impegno che non avrebbero mai più preso parte a nessun tipo di protesta. Sono poi tutti ritornati all'interno del centro, ma nessuna delle persone che ha subito violenza ha ricevuto alcun tipo di supporto medico o alcun tipo di cura, anche basilare, banalmente del ghiaccio o cose di questo tipo. Sono stati, diciamo, tutti hanno subito gravi lesioni e nessuno di loro ha ricevuto nessun tipo di assistenza sanitaria.
0: Ecco, secondo voi, volevo chiedervi, questo episodio che è successo il 26 luglio, queste vessazioni, queste torture, queste brutalità, rappresentano in qualche modo un esperimento, un esempio del nuovo appunto patto migrazione asilo, cioè ovvero della nuova gestione delle persone in movimento che arrivano sul territorio dell'Unione?
2: Guarda, cioè, secondo noi assolutamente sì, cioè noi pensiamo che sostanzialmente, cioè, il patto preveda questi centri proprio perché i corpi delle persone che vi sono detenute dentro possono essere controllati completamente e possono essere repressi in caso di, non so come dire, che il punto di questi campi è il controllo, e che quindi quando la situazione sfugge fuori, cioè sfugge dal controllo, cioè la polizia è creata per appunto sedare le rivolte e addocilare gli animi, ecco. Quindi sì, assolutamente sì, pensiamo che questo sia esattamente il punto politico di questo patto, e che queste, cioè che i centri di detenzione siano passati da essere aperti a chiusi proprio per avere ancora un maggiore controllo sui corpi delle persone che vi sono dentro, cioè questi campi esistono perché la polizia possa fare queste cose al loro interno.
1: Fai, se posso aggiungere una cosa rispetto a questo tema, a me verrebbe da dire anche che in realtà sono molto d'accordo, ma allo stesso tempo la violenza poliziesca e la brutalità delle torture a cui le persone sono sottoposte non è una cosa nuova, nel senso che appunto, come diceva Cami prima, questa è la modalità con cui questi centri di detenzione vengono gestiti. Lo sappiamo anche in Italia, 2 giorni fa è morta una persona all'interno del CPR di Palazzo San Gervasio, notizia di una settimana fa, il fatto che una persona sia finita in coma nel CPR di Milano e che non abbia ricevuto cure o assistenza medica per addirittura 7 ore, quindi è stato in coma con il sangue alla bocca per 7 ore senza venire portato in ospedale ed è ancora in condizioni estremamente critiche. Quindi diciamo assolutamente la scelta di creare questa nuova procedura d'asilo che costringe le persone all'interno di centri di detenzione chiusi fino a 18 mesi da parte dell'Unione Europea è una scelta esplicita nei confronti di quello che vuole essere il controllo delle persone in movimento, ma allo stesso tempo queste violenze non sono delle violenze nuove, sono delle violenze che sono estremamente insite all'interno di come, del funzionamento di questi campi.
2: Sì, infatti se posso fare anche un'ulteriore aggiunta, cioè secondo me è importante sottolineare che questa cosa che è successa non è un evento cioè fuori dal normale, cioè questo tipo di situazioni sono appunto insite al motivo, cioè di nuovo lo ripeto, al motivo per cui questi centri esistono, ma poi la violenza poliziesca muscolare, brutale, fisica è la punta dell'iceberg dell'esperienza di violenza che queste persone appunto rinchiuse cioè vivono quotidianamente in ogni, proprio in ogni sfaccettatura della realtà quotidiana che vivono, no? Cioè passando da la violenza burocratica, la mancanza di assistenza medica, il cibo schifoso, i letti, cioè con la mancanza di igiene all'interno dei centri, cioè tutte queste cose sì sicuramente sono anche una, non so come dire, un espediente economico per gestire i posti a basso prezzo, ma sono anche comunque delle forme di tortura quotidiane, tartassanti, subdole, per appunto cioè un po' spingere le persone a o firmare i rimpatri volontari o comunque abbassare la testa, essere docili, essere appunto torturate. Ecco, soggiogate.
0: Volevo concludere questa intervista, questa vostra testimonianza con 2 parole sul collettivo Rotte Balcaniche. Allora, intanto sottolineando il fatto che voi eravate lì in quanto volontarie, siete tutte volontarie e volontari all'interno del collettivo, vi recate periodicamente lungo la frontiera bulgo-greco-turca per appunto fornire solidarietà, come era il caso dell'esempio della domenica 26 luglio fuori dal centro di Pastrogorm, e naturalmente anche per offrire una testimonianza preziosissima, la stiamo raccogliendo qui con Radio Onda d'Urto, su quanto succede appunto lungo le frontiere della Fortezza Europa. Non so se volete aggiungere qualcos'altro su quello che è il vostro lavoro, il vostro impegno col collettivo in quei luoghi.
1: Direi che in questo momento storico ci troviamo un po' di fronte a un punto di svolta, proprio perché l'entrata in vigore di questo nuovo patto europeo ha cambiato molto le dinamiche di come funziona quella frontiera. Diciamo che è stata sono state normalizzate, sistematizzate delle violenze, appunto, come abbiamo detto, che rendono difficile prendere le misure sul livello di agibilità che possiamo avere nel cercare di portare solidarietà alle persone che attraversano i confini. Quindi in questo momento ci troviamo anche noi, proprio perché la situazione sta cambiando, a dover cambiare quello che è la nostra risposta, o comunque il nostro tentativo di diciamo non farci sommergere da questi cambiamenti drastici. E terribili a mio avviso. Noi comunque sì, di solito ci occupiamo di portare sostegno alle persone che non hanno documenti, che sono in movimento e che per un motivo o per l'altro si trovano a non poter continuare il loro cammino. E lo facciamo in diversi modi. Uno di questi appunto è attraverso il contatto con le persone all'interno dei centri di detenzione. Ci sono stati tanti momenti in cui venivano fatte delle distribuzioni vicino al campo aperto che si trova ad Ramalli, e quindi anche diciamo portando del sostegno tra cibo, giochi per i bambini, perché nel centro aperto ci sono, nel campo aperto ci sono anche molte famiglie con bambini piccoli che magari hanno attraversato il confine e poi si sono fermate per periodi più lunghi. Portiamo anche sostegno alle persone che stanno proprio, diciamo, si trovano in foresta e hanno bisogno di sostegno, portando, diciamo, portiamo cibo, acqua, power bank, cose di questo tipo. Poi appunto dipende, perché non è una situazione facile in cui portare solidarietà, in cui riuscire ad avere un effetto che sia in qualche modo efficace, soprattutto considerando che in questo momento le persone che incontriamo spesso vengono poi, anzi direi praticamente tutte le persone che abbiamo incontrato dal 12 giugno ad adesso, si trovano dentro questo loop di burocrazia, per cui quasi di sicuro rimarranno detenute per 18 mesi, forse addirittura in alcuni casi 24, quindi è anche molto complesso per noi riuscire ad avere un'efficacia nei confronti del sostegno che portiamo alle persone quando ci rendiamo conto che poi il risultato è quello di è un ingabbiamento totale. Una parte anche del lavoro del collettivo è quello di monitorare i pushback e cercare di interromperli, perché è un'altra delle cose per cui la Bulgaria è infelicemente brava, direi, qui la polizia di frontiera bulgara è semplicemente brava, è proprio quello di fare pushback, e quindi diciamo quello che fanno è che quando vengono trovate delle persone in bosco, vengono prese e riportate al di là del confine turco, ovviamente in una spirale di violenza estrema, perché vuol dire passare dalla polizia di frontiera bulgara alla polizia di frontiera turca, alle prigioni turche, ai campi di detenzione turchi, quindi diciamo, ci sono persone che tentano più e più volte di attraversare quella frontiera, più e più volte vengono rimandate indietro, rimangono dentro questa loop di brutalità. Io poi, diciamo, se posso prendere ancora un pezzettino di spazio, ci terrei anche a dare, diciamo, due aggiornamenti molto rapidi su quello che sta succedendo a Pastrugor adesso, perché credo che sia molto importante il fatto di riportare quelle che sono le lotte delle persone. Prima è stato un po' accennato il fatto che quello che è successo il 26 luglio non è stato un momento unico e isolato, ma è sì, diciamo, la violenza della polizia è sistemica e sistematica, però ci tengo anche a dire che la resistenza delle persone all'interno dei centri di detenzione non è momentanea, ma è quotidiana e determinata. Sappiamo che da oggi all'interno del centro di Pastrugor è iniziato

0: legale, ma soprattutto la vera grande e profonda richiesta è quella di avere la libertà, e la maggior parte di loro hanno esplicitamente dichiarato che fino alla libertà continueranno a non mangiare e piuttosto ci sarà la morte, ma in queste condizioni non vogliono stare. Le persone del collettivo hanno portato pietà in questi giorni, è stato mandato un messaggio di, diciamo, sostegno a questa lotta a tutte le persone che hanno deciso di prenderne parte. E poi, diciamo, ci sono stati tanti modi in cui le persone hanno protestato. Prima del 26 luglio c'era già stato un altro sciopero della fame, c'erano stati dei momenti di, diciamo, rifiuto del cibo in cui le persone si erano rifiutate di lasciare la sala mensa e alcune di loro avevano anche subito la violenza della polizia, era stata scritta una lettera firmata da più detenuti da mandare alla direzione, quindi diciamo le persone sono anche estremamente consapevoli di quella che è la loro posizione all'interno delle decisioni economiche e politiche dell'Unione Europea, sanno di essere appunto cioè, dei piccoli corpi che vengono considerati trattenibili, fermabili e detenibili quando in realtà hanno una potenza eversiva estrema, perché sono effettivamente delle persone che sono state in grado di attraversare frontiere per il loro afflato di libertà. Quindi, diciamo, ci teniamo anche a sottolineare l'importanza di quelli che sono i loro atti di protesta e i loro tentativi di ribellione al soggiogamento della detenzione amministrativa.
1: Sono state con noi Lotti e Cami del collettivo Rotte Balcaniche. Grazie per la vostra preziosa testimonianza e buon proseguimento di lotte lungo le frontiere bulgaro-greco-turca. Grazie.
0: Grazie, grazie. Cammina.

0: Radio Onda d'Urto, è l'una meno 20 e siete all'interno del spazio approfondimenti di questo venerdì mattina. Abbiamo appena sentito come, qual è la situazione, anche se lo sappiamo già ovviamente, per chi cerca di attraversare le frontiere della Fortezza Europa. E come invece ci può suggerire la canzone in questo momento messa sulle nostre frequenze? Adesso ascolteremo una breve selezione di interviste realizzate ieri durante e dopo il grande concerto di Caparezza, che ha portato nell'area di Via Serenissima migliaia e migliaia di persone. Ascoltiamo le interviste raccolte da Marco, il nostro redattore.
1: È stato il concerto?
2: È stato bellissimo.
1: Da dove arrivate?
2: Da Venezia.
1: Da Venezia, siete venuti qua a entrare a vedere il concerto, piaciuto?
2: Sì, lui è un fan.
1: Un fan, c'è cioè anche la maglietta, vedo del tuo.
2: Questa è la presa di Luca Comics.
1: Dai, è la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
2: No, l'ho visto a Luca Comics e ci ho fatto pure una foto, ho il disco fermato per dirlo.
1: Come ti è sembrato stasera?
2: A me è piaciuto tanto, è bello anche visivamente. La coreografia
3: è bellissima proprio.
2: E poi lui riesce proprio a prendere il pubblico, a tirarlo dentro, è stato fantastico.
1: L'organizzazione come vi è sembrata?
2: No, molto buona, posso dire. All'inizio sembrava un po' strano, invece siamo stati benissimo.
3: Sì, veloci, l'entrata è stata veloce comunque.
2: Sì.
3: Non sento tutta la gente, comunque c'è tantissima gente.
1: Siete comunque sentiti tranquilli, non avete?
2: Sì, assolutamente.
1: Tutto bene.
2: Benissimo.
1: Grazie e buon rientro allora.
2: Grazie.
1: È piaciuto il concerto?
4: Sì, tantissimo.
1: Da dove venite voi?
4: Da Salò? Sì.
1: Avete preso il biglietto in prevendita?
4: Abbiamo preso il biglietto in prevendita, abbiamo parcheggiato lontanissimo, così non abbiamo dovuto fare code di parcheggio. E è la forse quinta volta che vediamo vedere Caparezza alla radio, quindi ormai
1: Te le abitue.
4: Bellissimo concerto, molto contento.
1: Organizzazione come vi è sembrata?
4: Perfetta, veramente. Perfetto. Grazie.
5: Uguale.
1: Pari. Grazie, ciao. Qui per il concerto?
4: Sì, assolutamente.
1: Come è andata?
4: È stato meraviglioso.
1: Ok, da dove arrivate voi?
4: Da Chiari, in provincia di Brescia.
1: Avete preso il biglietto in prevendita?
4: Sì,
1: trovato
4: in prevendita.
1: In prevendita, quando l'avete preso?
4: Santa Lucia, quindi il periodo natalizio.
1: Ok,
4: dicembre.
1: Quindi era già un bel po' di mesi, insomma, che aspettavate questo evento. Ti è piaciuto il concerto?
4: Sì.
1: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?

0: ti è piaciuto molto?
1: Sì, sì. Era un suo desiderio da piccolo, per quello che siamo venuti.
0: Organizzazione?
1: Ottima, tutto perfetto. Sì.
0: Okay. Grazie a voi, Eddie. Ciao. Siamo venuti qui per il concerto?
2: Per il concerto, sì, frequento la festa da tanti anni e ultimamente vengo per i concerti.
0: Ti è piaciuto Caparezza?
2: Mi è piaciuto, sono venuto anche a Perernia, tanta roba, è un bel festival musicale, è una bella manifestazione qua a Brescia.
0: L'organizzazione?
2: L'organizzazione è ottima, come ti dicevo la frequento quando ho 16 anni, non ho mai visto una rissa qua dentro, quindi anche quello tanta roba.
0: Da dove vieni tu?
2: Da Bagnolo.
0: Da Bagnolo. Ciao, grazie Guaglietto, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, sei venuto qui per il concerto?
3: Sì, certo.
0: Ti è piaciuto?
3: Moltissimo.
0: Prima volta che vedi Caparezza al vivo o hai già partecipato?
3: Per me è la prima volta.
0: Per la prima volta, quindi come ti è sembrata la serata in tutto?
3: Musicalmente bravissimi, scenografia straordinaria, veramente bravi e tutto ciò che ha a che fare, cioè nell'insieme dell'evento, bravissimi, molto bene.
0: L'organizzazione come ti è sembrata?
3: Bene,
0: è andato tutto lì.
3: Siete bravi,
0: Ok. Ciao ragazzi.
3: Come la chiamate?
0: Ciao, siete venuti per il concerto?
4: Sì, sono venuti per il concerto.
0: Da dove?
4: Sì, da Piacenza.
0: Da Piacenza, come ti è sembrato?
4: È molto bello, appassionante, intrigante.
0: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
4: No.
0: Sei un abitué dei suoi concerti?
4: Sì, ok. Certo.
0: Come ti è sembrata l'organizzazione di questa serata?
4: No, direi molto bene, niente da eccepire.
0: Ok, grazie.
4: Guarda il parcheggio della macchina che è quello.
0: Succeda.
4: Gambe buone e via.
0: Poi rientro, grazie.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, sei qua per il concerto?
5: Sì.
0: Ti è piaciuto?
5: Molto.
0: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
5: No, già visto altre volte.
0: Sempre qui o in altre?
5: Sempre qua.
0: Sempre qua, tu?
5: Uguale, sempre qua e forse una volta a Parma.
0: Ok, live molto bello. L'organizzazione come vi è sembrata della serata?
5: No, giusto. Sì, cioè, magari un po' difficile trovare il parcheggio, però vabbè, ci stava.
0: Yeah.
5: Considerando che abbiamo comprato i biglietti un anno fa.
0: Ok, da dove arrivate voi?
5: Qua vicino.
0: Ok, buon rientro, grazie.
5: Ciao,
0: siete venuti qui per il concerto?
6: Sì, anche adesso.
0: Da dove?
6: Da Bolzano.
0: Da Bolzano? Avete fatto un bel pezzo di strada,
6: sì.
0: Complimenti. Biglietto l'avete preso in prevendita?
6: Sì, in ottobre.
0: Ancora ad ottobre, come vi è sembrata?
6: Molto bello, a me è piaciuto molto.
5: Grazie. Anche a me moltissimo.
0: Quanti anni hai tu?
5: 8.
0: Tu?
5: 10. La mia canzone preferita è stata La fine di Gaia.
0: La fine di Gaia, te?
5: Anche per me è bellissimo.
0: Quindi insomma, avete fatto un bel regalo ai vostri figli, l'organizzazione della serata?
5: Ottima, devo dire.
0: Sì. Prima volta che venite alla festa o la conoscevate già?
5: Prima volta.
0: Come ti è sembrata l'organizzazione?
6: Molto bene, sì. Bel evento, mi piace.
0: Okay. Grazie, buon rientro. Ciao.
5: Sì.
0: Ciao, siete venuti per il concerto?
5: Sì.
0: Piaciuto? Da dove arrivate?
5: Da Merano, in provincia di Bolzano.
0: Ah, abbiamo appena beccato una famiglia che arriva da Bolzano, insomma, visto che vi è piaciuto il concerto?
5: Molto,
0: molto. Quanti anni hai tu?
5: Io 9 anni.
0: 9 anni, qual è la canzone preferita? Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
5: Sì.
0: Voi?
7: Sì, perché è raro e quindi siamo venuti.
0: Come vi è sembrata l'organizzazione?
7: Bello, bellissimo, potrate tenerlo un po' più fresco come ambiente, ma va bene. Cosa impossibile, no, bravi, bravi, bello, okay. Tutto bene.
0: Sicuramente si sta meglio a Bolzano, però insomma aver capito che le cose sta cambiando anche lì, infatti. Buon rientro, grazie, ciao, arrivederci.
5: Ciao.
0: Sì, da dove arrivate voi?
5: Dalla provincia di Verona.
0: Vi è piaciuto il concerto?
5: Sì.
0: A te è piaciuto? Quanti anni hai?
5: 5 anni,
0: Caparezza, lo ascolti? È piaciuto il concerto?
7: Certo.
0: Sì, prima volta che venite alla festa,
7: no,
0: o conoscevate
7: no,
0: già?
7: Ogni anno.
0: Ok, com'è l'organizzazione, come vi è sembrata?
7: No, benissimo.
0: Benissimo.
7: Sì, sì, sempre perfetta.
0: Ok, grazie, buon rientro,
7: grazie, ciao.
0: Ciao. Ciao, siete venuti per il concerto, immagino.
8: Sì, sì, certo.
0: Quando avete già il biglietto?
8: Sì, abbiamo comprato 3 mesi fa.
0: 3 mesi fa? Ok. Come vi è sembrato il concerto? Piaciuto?
8: Bello, bello, tantissimo. Bello,
5: siamo venuti da Sydney a vedere il concerto.
0: Da?
5: Da Sydney.
0: Ah, siete di Sydney?
8: Sì.
5: Siamo a Sydney, siamo venuti fino a qua a vedere il concerto di Caparezza.
0: Prima volta che venite alla festa radio?
8: Sì, la prima volta per me.
0: Ok, come vi è sembrata come festa, l'organizzazione?
8: Bello, bello, per ripetere la verità. Mi sembra, è come Byron Bay per me, noi abbiamo una festa molto simile, ma mi piace i vibes qua.
0: Buon rientro allora a Sydney.
5: Grazie.
8: Ciao. A dopo.
0: Ciao, siete venuti per il concerto, da dove?
5: Da Bari.
0: Da Bari? Veramente?
5: Sì.
0: Siete partiti da Bari per venire alla festa radio?
5: Sì.
0: Ti è piaciuto il concerto? Quanti anni hai?
5: 15.
0: Tu?
9: 12.
0: Avete qualche brano che vi ha piaciuto di più degli altri?
9: Vengo dalla Luna.
0: Vengo dalla Luna, ok. Prima volta che vedi Caparezza dal vivo?
9: Sì.
0: Come ti è sembrata?
9: Molto bello.
0: Molto bello, anche te?
5: Sì.
0: Qual è il tuo brano preferito? L'organizzazione come vi è sembrata dell'evento? Conoscevate già la festa da radio?
5: No.
0: No? Prima volta quindi che venite? Sì. L'organizzazione tutto bene?
9: Sì, sì, sì.
0: Ok, grazie, buon rientro allora. Ciao.
5: Grazie.
0: Ciao, ciao.
8: Ciao. Ciao.
0: Da dove vieni?
8: Da Clusone.
0: Da?
8: Clusone.
0: Clusone, Lago di Iseo.
8: No, Clusone. Clusone e Valseriana.
0: Valseriana, ok, ok. Vi è piaciuto il concerto?
8: Assolutamente,
0: no?
8: Sì.
0: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
8: Sì.
0: A te è piaciuto?
5: Sì, tantissimo.
0: Quanti anni hai?
5: 11.
0: Hai una canzone preferita?
5: La mia preferita è Biura di me.
0: Ok, organizzazione?
8: Magnifica, perfetto.
0: Prima volta che venivi alla festa?
8: O? Prima volta che vengo qua, organizzazione veramente bella, perfetta.
0: Ok, grazie, buon rientro. Ciao.
5: Ciao,
0: ciao.
5: Ciao, grazie. Prevalle.
0: Da Prevalle.
5: Io francese, sempre provincia di Brescia.
0: Ok, siete venute per il concerto.
5: Sì, sì, sì.
0: Vi è piaciuto?
5: Un sacco, non me l'aspettavo, anche a livello di volume sono molto sensibile.
0: Prima volta che vedevi Caparezza al vivo?
5: Sì, sì, sì.
0: Tu?
5: Esperienza bellissima, primissima volta e spero di poterlo fare ancora perché è stato bellissimo.
0: Conoscevate già la festa o la prima volta che venite alla festa?
5: Prima volta che la conoscevo prima di...
0: Ok, com'è? Che impressione avete avuto?
5: Oh, bella, molto organizzata, comunque non abbiamo trovato molto casino, quindi...
0: No, organizzazione, tutto bene.
5: Sì, sì, sì, anche a livello proprio di mercatini, agibilità.
0: Ok, grazie, buon rientro a casa.
5: Grazie,
0: ciao,
5: mille,
0: ciao, ciao.
5: Sei.
0: Siete venuti qui per il concerto, immagino.
8: Sì.
0: Da dove?
8: Da Brescia.
0: Da Brescia.
8: Sì, Valtrompia.
0: Valtrompia, conoscevi già la festa radio?
8: Sì, però ci sono stato poche volte, okay. qualche anno fa e adesso col concerto di Caparezza.
0: Ti è piaciuto il live?
8: Sì.
0: Così, l'organizzazione della serata come ti è sembrata?
8: Bene.
0: Cioè, è andato tutto bene?
8: Sì, sì, si è ristori che tutta l'organizzazione.
0: Grazie, buon rientro a casa, ciao. Da dove arrivate?
10: Bergamo
0: anche tu,
10: sì.
0: Siete qui per il concerto di Caparezza, immagino sì. Com'è andata, vi è piaciuto?
10: Bellissimo.
0: Prima volta che vedevi Caparezza al vivo?
10: No, è la quarta.
0: Ok.
5: Ma è la prima.
0: Per te la prima?
10: Seconda qua.
0: Ah, è già stato, quindi conoscevate già la festa della radio.
10: Sì.
0: Sì, sì. L'organizzazione come ti è sembrata?
10: Ah, ottimo, direi ottimo.
0: Va tutto bene.
5: Sì, sì, sì, sì, tutto benissimo.
0: Okay.
5: Poi avevamo già i biglietti con niente.
0: Quando l'avete comprato il biglietto?
5: Novembre, appena.
0: Ancora novembre, appena uscito.
5: Sì, subito.
0: Grazie, buon rientro a casa.
5: Grazie.
0: Ciao,
5: mille,
0: ciao.
5: Buonasera.
11: Ed erano le interviste raccolte da Marco ieri sera al termine del concerto di Caparezza che, come dicevamo, da questa mattina ha attirato davvero migliaia di persone che sono andate via estremamente soddisfatte, come avete potuto ascoltare da queste interviste. Ora sulle note sempre dei Discharge che saranno protagonisti questa sera sul palco principale del Gatto Nero, andiamo all'ultima notizia, all'ultimo approfondimento di questa mattinata. Riascolteremo infatti un'intervista realizzata da Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università di Milano, che questa sera con Antonino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami, prima di tutto la salute, avranno un dibattito alle ore 19:30 nello spazio dibattiti intitolato L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. E noi ascoltiamo l'intervista realizzata su questi temi che appunto verranno trattati anche all'interno del dibattito di questa sera qualche settimana fa qui sulle nostre frequenze. Ascoltiamolo.
12: L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. È il titolo del libro di Vittorio Agnoletto che intreccia la dimensione locale a quella globale e affronta i diversi piani del diritto alla salute. E con noi c'è proprio Vittorio Agnoletto che saluto. Ciao Vittorio, buongiorno.
13: Buongiorno a tutti e a tutti.
12: Allora, parliamo ancora del diritto alla salute. Vittorio, io partirei dai dati dell'Istat, così poi magari riusciamo anche in qualche modo a intrecciarlo con quello che tu hai scritto. È l'Istat che mette di fatto in rilievo le profonde disuguaglianze di vari praticamente rispetto a condizioni economiche, sociali, culturali e così via.
13: Sì, l'Istat rende evidente i determinanti sociali, cioè le cause sociali che rendono più difficile la possibilità di curarsi per alcune fasce di popolazione, che sono le popolazioni più povere dal punto di vista economico, ma soprattutto conferma un dato che è presente anche nel mio libro, e cioè che anche il livello di studio, il titolo di studio, costituisce un elemento che differenzia le popolazioni nell'accesso alle cure e al servizio sanitario. Questo è anche dovuto al fatto che il servizio sanitario è talmente tanto complicato che per riuscire a orientarsi, per capire in quale ambulatorio devi andare, dove devi presentare la richiesta e via dicendo, in genere devi avere un titolo di studio che non sia proprio quello elementare. E queste sono alcune delle differenze che vengono evidenziate, come per esempio la differenza di attesa di vita tra due soggetti che hanno condizioni economiche e sociali diverse. Nel libro io parlo a lungo di questo, per esempio racconto che a Torino è stata fatta una ricerca per vedere qual è la differenza di attesa di vita di due bambini che nascono ai due capolinea del tram numero 3 ed emerge una differenza di vita di 4 anni. Sono tanti, 4 anni, ma sono nulla rispetto alla ricerca fatta dai medici inglesi, anche questa pubblicata nel mio libro, dove emerge che due bambini nati a Glasgow a distanza di 7 miglia, cioè 10 chilometri, avevano all'inizio di questo secolo, cioè nei primi anni del 2000, una differenza di attesa di vita tra chi è nato nel quartiere più povero e chi è nato nel quartiere più ricco di 28 anni. È una cosa veramente impressionante. Così come i dati relativamente alla mortalità infantile nelle diverse zone del mondo, anche dentro lo stesso paese, ma riferite a fasce sociali diverse. Ecco, diciamo che, se dobbiamo dirla con una battuta, l'Istat fotografa la situazione. Io col libro cerco di andare a capire quali sono le ragioni di questa situazione a livello locale e anche globale e quali sono i responsabili, anche chiamandoli per nome e cognome, perché ci sono ovviamente una serie di aziende, di multinazionali, eccetera, che sui disastri della nostra salute lucrano e lucrano tantissimo. E c'è un aspetto di cui con le ascoltatrici e gli ascoltatori non abbiamo parlato quasi mai, e cioè il conflitto di interesse che domina fortemente all'interno della sanità. Per esempio, pubblico il risultato di un lavoro che abbiamo fatto all'università, dove per la prima volta vado a vedere quali sono i conflitti di interesse delle società scientifiche, cioè quelle che determinano le linee guida alle quali poi i medici dovrebbero attenersi nella scelta delle terapie, vi dicendo. Beh, ci sono fortissimi conflitti di interesse dentro tante tante di queste associazioni scientifiche.
12: Ecco, tra l'altro ricordo il titolo del libro, L'industria della salute.
13: Sì, e devo dire che per me è anche un onore che la prefazione è stata fatta da Silvio Garattini, che direi è il numero uno della farmacologia a livello europeo, fa delle affermazioni molto molto forti. Per esempio lui dice: come mai dentro il prontuario farmaceutico, cioè tra i farmaci che possono essere prescritti col Servizio Sanitario Nazionale, per alcune patologie anche semplici, banali, vi sono 10, 15, 20 farmaci che hanno la stessa efficacia. Teniamo dentro, a parità di efficacia, quelli che costano meno, come prescritti dal Servizio Sanitario. Oppure spiega, quando viene proposto un nuovo farmaco, oltre a dimostrare l'efficacia e la riduzione o l'assenza di effetti collaterali, l'azienda dovrebbe dimostrare anche che il nuovo farmaco è più efficace dei farmaci precedenti già esistenti. Perché se l'efficacia è uguale, perché va inserito un nuovo farmaco che costa molto di più dei farmaci già esistenti? Ecco, questo tipo di equiparazione non è considerata nell'approvazione del nuovo farmaco, né a livello europeo né a livello italiano. Sono temi che discorsi così possono sembrare complessi, nel libro c'è lo spazio per riuscire a spiegarli meglio.
12: E c'è poi tutto un capitolo, e questo sicuramente è altrettanto importante, perché parliamo di prevenzione.
13: Sì, anche perché oggi noi sappiamo che attraverso la prevenzione primaria, quindi l'intervento sugli stili di vita, si potrebbe risparmiare tra il 40 e il 50% dei tumori. Il problema è che la sanità pubblica nella prevenzione primaria investe poco o niente, siamo abbondantemente sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva, e questo non va bene. Una medicina futura deve modificare questo tipo di relazione, deve amplificare la relazione tra servizio sanitario e comunità. Ecco, questo è il tema che affronto verso la fine del libro. Io penso che siamo arrivati alla fine di un ciclo dentro la medicina occidentale. Dico una cosa che può sembrare forte, ma questo modello di medicina ha puntato tutto sull'ultimo farmaco sperimentato, l'ultima tecnologia sperimentata in relazione tutta alla singola persona, finisce e finirà per forza a dividere in due la popolazione: coloro che vivranno più di 100 anni stando anche in buona salute, e per gli altri l'attesa di vita diminuirà fortemente. Allora noi dobbiamo cambiare il taglio, dobbiamo investire soprattutto nella prevenzione primaria, nella diagnosi precoce, negli interventi di bonifica ambientale, cioè avere un rapporto anche con le comunità, non solo col singolo soggetto. Non dimentichiamo che tra le 30 città più inquinate in Europa circa una decina sono italiane e stanno nella pianura padana.
12: E chiudo, Vittorio, ricordando che soprattutto è necessario difendere la sanità pubblica.
13: Difenderla, ma difenderla dagli interessi costituiti da Big Pharma, difenderla dai grandi fondi finanziari che negli ultimi anni sono entrati pesantemente nel mondo della sanità, pur non avendo una provenienza da quel mondo, quindi non ne conoscono neanche le regole, i bisogni, e permettetemi, difenderla anche dai politici che governano la sanità pubblica nello stesso modo nel quale viene governata la sanità privata. Sono due cose totalmente diverse, non mi stancherò mai di ripeterlo. La sanità privata vive sulle nostre malattie, guadagna sui malati e sulle malattie. La sanità pubblica invece guadagna, cioè risparmia sulla nostra salute. La prevenzione è un'alleata di ferro della medicina pubblica e un avversario, un antagonista della medicina privata. Il disastro avviene quando a gestire la sanità pubblica vi sono dirigenti che la gestiscono nella stessa modalità con cui viene gestita la sanità privata.
12: Benissimo, ricordo il titolo del tuo libro, L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. E
13: qui posso aggiungere, certo, che sarà presentato a Milano il 15 giugno alle 18:30 alla Feltrinelli in Piazza Duomo, e a Brescia spero di presentarlo alla festa di Radio Onda d'Urto.
12: D'accordo, ti ringraziamo intanto, Vittorio. A presto, grazie.
11: Eh sì, è la presentazione di questo volume di Vittorio Agnoletto, come dicevamo in apertura, ci sarà e ci sarà questa sera allo spazio Dibattiti a partire dalle 19.30 con la moderazione di Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica qui sulle nostre frequenze. Curami prima di tutto la salute. E con questo chiudiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma non lo spazio dedicato alle informazioni, perché a brevissimo, come di consueto, sarà il momento del giornale Radio Flash. Restate con noi.
14: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, il giornale radio in breve di venerdì 14 agosto 2026. Anche oggi le forze di occupazione israeliane hanno impedito a diversi attivisti israeliani e stranieri di raggiungere tre abitazioni palestinesi circondate da bande di coloni da quasi una settimana nella zona di Ras al Ain, vicino alla cittadina di Kusra a sud di Nablus. Circa 15 palestinesi, tra cui due bambini, vivono in queste tre case in condizioni umanitarie paragonabili a un vero e proprio assedio, con l'accesso ai beni di prima necessità tuttora bloccato e anche la consegna di aiuti umanitari è stato impedito. Cinque attiviste italiane che avevano raggiunto le case alla vigilia dell'inizio dell'assedio sono stati allontanati e allontanate con la forza da parte dell'esercito di occupazione, secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Le bande di coloni hanno iniziato l'assedio delle abitazioni domenica, bloccando le strade di accesso con delle pietre, montando una tenda nelle vicinanze, impedendo ai membri delle famiglie di entrare, uscire o ricevere visite, e poi hanno interrotto le forniture di acqua ed elettricità alle abitazioni. L'esercito di occupazione ha effettuato, tra l'altro, oggi anche arresti in Cisgiordania a partire dall'alba, tra cui quattro palestinesi a Nablus e un 14enne a Hebron. Attacchi che, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, si inseriscono in un quadro più ampio di uccisioni, espansione degli insediamenti coloniali, annessione, distruzione delle infrastrutture della striscia di Gaza e in Cisgiordania, inclusa la Gerusalemme occupata, nonché di aggressioni ai campi profughi, tentativi di sfollamento forzato della popolazione palestinese in palese violazione del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. E l'esercito di occupazione israeliano continua anche le operazioni di bombardamento e distruzione in diversi villaggi e città del Libano meridionale. Una forte esplosione c'è stata nella zona di Mashaa al-Mansuri intorno alla mezzanotte. Insieme al lancio di contenitori esplosivi, colpi di mitragliatrice sono stati sentiti in diversi luoghi. Non solo, nuove incursioni militari israeliane si sono registrate nelle ultime ore anche nel sud-ovest della Siria, a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco. Secondo le fonti citate dall'Osservatorio Siriano sui diritti umani, le forze israeliane hanno aperto il fuoco in maniera indiscriminata contro uno dei quartieri del villaggio di Ma'ariyeh, nella periferia occidentale di Daraa. Veniamo adesso alle notizie dall'Italia. Davanti al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che l'Italia manterrà almeno fino a Ferragosto i controlli alle frontiere con la Spagna in vista di possibili nuovi ingressi di migranti dal Marocco a Ceuta. Piantedosi ha ribadito che Roma non accetterà dalla Germania i trasferimenti di migranti arrivati in Italia prima del 12 giugno e per quelli successivi vorrebbe chiedere anche soldi alla Germania per via delle ONG tedesche che salvano le persone a rischio di vita nel Mediterraneo, perché poi le persone sbarcano in Italia. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il faccendiere Walter Lavitola, accusato dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio, Lavitola ha dichiarato di aver commissionato non un attacco con un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della casa del giornalista. Intanto, la relazione del comitato etico consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, una relazione destinata a rimanere segreta, confermerebbe il mancato rispetto del codice etico da parte di Ranucci, contesterebbe l'amicizia tra il giornalista e l'arrestato. I vertici della RAI, secondo il giornale Repubblica, sarebbero orientati a rimuovere il conduttore accusandolo di aver arrecato un danno reputazionale all'intera azienda, una scelta che però viene ben vista dalla destra di governo, che vorrebbe silurare il giornalista, la sua trasmissione d'inchiesta, e su cui ci saranno approfondimenti con il PD, che ha annunciato di fare ricorso in Europa per queste pressioni. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Torre Bella Monaca a Roma. La donna, vittima dell'ennesimo femminicidio, sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe appunto confessato l'omicidio per motivi di soldi.
Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che però a cause di in corso di accertamento hanno ceduto facendo cadere il veicolo. L'uomo è rimasto schiacciato. Torniamo all'estero, il leader dell'estrema destra britannica Nigel Farage ha vinto le elezioni anticipate sostanzialmente farsa che ha indetto a Clacton, sconfiggendo agevolmente il personaggio satirico creato dal comico Jonathan David Harvey che si presentava in campagna elettorale con un bidone in testa. Era stato lo stesso fascistoide anti-migranti Farage a provocare le elezioni dimettendosi con lo scopo di raccogliere sostegno a suo favore e sviare l'attenzione dall'inchiesta che lo vede coinvolto per omessa dichiarazione di una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario delle criptovalute. L'inchiesta, sospesa dopo le dimissioni, è immediatamente stata riaperta con la rielezione di Farage. Sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie nel mondo segnalati dall'inizio del 2026, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto l'OMS ha registrato 914 attacchi, 911 morti, 1486 feriti. Si tratta di più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato il direttore degli aiuti umanitari e la gestione delle catastrofi presso l'OMS, Altaf Musani. Attualmente l'Ucraina, il Libano, i territori palestinesi occupati registrano la maggior parte degli incidenti, ma gli attacchi si sono verificati anche in altri contesti come il Myanmar, l'Iran, la Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan, la Russia, la Siria e la Nigeria. L'Ucraina ha proposto un accordo alla Russia per l'interruzione bilaterale degli attacchi alle navi civili nel Mar Nero. L'offerta che è giunta a Mosca dopo i recenti attacchi culminati nell'offensiva russa al più grande porto ucraino sul Danubio per l'esportazione del grano, ma il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece rilanciato, dichiarando che la Russia non si abbasserà ai metodi terroristici di Kiev, ma inasprirà i propri per distruggere tutto ciò che l'Occidente sta facendo per rafforzare il potenziale militare dell'Ucraina. Le forze armate ucraine hanno attaccato con missili un edificio residenziale a Bryansk, uccidendo una persona, ferendone 6, secondo quanto dichiarato dal governatore ad interim della regione. Secondo il segretario della difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, le forze armate statunitensi disporrebbero di risorse sufficienti a mantenere a tempo indeterminato il blocco navale dell'Iran e ha definito false le voci secondo cui invece tra le 5.000 persone a bordo della portaerei in mare a supporto della guerra da gennaio ci sarebbero stati tentativi di suicidio e un forte malcontento. L'inchiesta invece, ripresa anche da media italiani, mostra un forte malcontento problematico per l'amministrazione Trump, e il presidente stesso Donald Trump ha ordinato alla Marina di smantellare un complesso sistema per il lancio di aerei da combattimento dalle sue portaerei e vuole tornare invece a usare le catapulte a vapore, una decisione contro cui i funzionari della Marina si sono battuti per anni e che probabilmente costerà miliardi di dollari. La decisione era nata 10 anni fa quando Trump aveva sentito parlare di questo sistema vecchio che era in uso precedentemente da un marinaio e aveva provato a far tornare indietro la Marina, ma era stato bloccato dall'opposizione dei vertici della Marina stessa e dell'industria che si erano opposti alla decisione a causa degli enormi costi per smantellare un sistema così complesso. Ed è tutto per il giornale radio in breve. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

Ma piccolo cambio di programma per quest'oggi. Anziché mandare l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandiamo prima storia di classe e poi l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Pochi istanti per la trasmissione di agenda di classe, storia di classe, scusate, di quest'oggi.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 14 agosto 1878, sul Monte Labro, una montagna alta 1193 metri che si eleva nella zona del Monte Amiata, nella Toscana meridionale, accorrono alcune migliaia di contadini per ascoltare David Lazzaretti, che proclama la Repubblica di Dio. È la vigilia della festa dell'Assunta, la più grande dell'anno per la popolazione del Monte Amiata. Ma chi è Lazzaretti? E perché migliaia di persone l'hanno seguito su quell'eremo?
2: David Lazzaretti nasce nel 1834 da una povera famiglia contadina d'Arcidosso, un paese di montagna dell'Amiatino. Di mestiere fa il borracciaio. È dotato di forte temperamento e carisma. Nel 1868, in seguito a visioni mistiche, si convince di avere una grande missione da compiere e comincia una vita di eremitaggio e di predicazione in un mondo contadino feudale in sfacelo per la penetrazione del capitalismo nelle campagne. La zona del Monte Amiata era caratterizzata dalla piccola proprietà e dalla mezzadria dei grossi proprietari del paese. Era una zona isolata, poverissima, e dove l'analfabetismo raggiungeva il 70% della popolazione e la quasi totalità dei contadini. I seguaci del Lazzaretti erano i piccoli proprietari agricoli in via di espropriazione, oltre che braccianti e pastori della vicina Maremma.
1: Cosa predicava Lazzaretti? Alessandro Hellman è autore del libro David Lazzaretti, vita, morte e miracoli di un figlio di Dio.
3: La forma di potere esercitate dalla Chiesa, soprattutto quella dell'epoca ma anche quella dei giorni nostri, a confronto con la povertà e la miseria della popolazione e a confronto soprattutto con la povertà di Gesù Cristo e degli evangelisti, rappresentavano un contrasto ineludibile. A quel punto Lazzaretti ha provato un'altra strada, ha provato la strada della vita dei primi cristiani, cioè ha creato una comune in cui circa 1.000-2.000 contadini hanno messo il loro lavoro, i loro beni in comune, ha creato una cassa di mutua assistenza e ha realizzato delle strutture sociali assolutamente all'avanguardia per l'epoca, soprattutto se si considera che lui viveva in una comunità molto chiusa, quindi anche con pochi contatti con il mondo esterno. Quindi come questa vicenda si sia realizzata, abbia preso forma, abbia dato i frutti che ha dato, è una cosa veramente straordinaria.
1: Lazzaretti fonda quindi la Società delle Famiglie Cristiane, una sorta di cooperativa dove si mettono in comune terreni e bestiame, l'Istituto della Santa Lega, una società di mutuo soccorso, e con l'aiuto della popolazione costruisce sul Monte Labro nel 1872 una cappella ed un eremo. Fino a questo momento l'azione del Lazzaretti, per quanto mal vista dalle autorità, è ancora considerata legale dalla Chiesa e dallo Stato. Ma la rottura avviene quando decide di fondare la Repubblica di Dio, un nuovo ordinamento rivoluzionario che si pone contro la Chiesa e lo Stato oppressore. David viene richiamato a Roma e il Santo Ufficio lo condanna come eretico. Ai primi di luglio Lazzaretti torna ad Arcidosso e ogni domenica al Monte Labro parla a masse sempre più grandi, annunciando un nuovo ordine di cose, in cui i beni e le terre avrebbero dovuto ripartirsi diversamente e ai fittavoli e ai contadini toccava parte maggiore del raccolto. Questa predicazione eretico-sociale fa paura ai proprietari della zona, che in stretta alleanza con il clero che vuole eliminare l'eretico, chiedono l'intervento repressivo dello Stato.
3: Ci sono tante storie che si intersecano con la vicenda di David Lazzaretti. Innanzitutto ci sono le due componenti del suo spirito: da un lato l'aspirazione, la tensione religiosa, e dall'altro il fatto di farsi interprete dell'urgenza di un riscatto sociale da parte di una popolazione ridotta alla miseria. E quindi il sovrapporsi di queste due due anime porta la costituzione di questa comune ispirata ai principi socialisti del Vangelo sul Monte Labbro. Siamo tra il 1834 e il 1878, quindi poi tra l'altro a questa vicenda si va a sovrapporre anche una vicenda storica più ampia, cioè la vicenda di Garibaldi, Porta Pia, il crollo dell'impero pontificio, insomma.
2: Arriviamo dunque a quel 14 agosto 1878, quando Lazzaretti convoca migliaia di contadini, braccianti e popolani sul Monte Labbro per proclamare la Repubblica di Dio, annunciando per il 15 agosto la discesa di una processione su Arcidosso e poi su Roma, per dare inizio alla riforma dello Spirito Santo e all'era del diritto, alla comunità giuris davidica. I ricchi del paese ed il clero firmano una petizione al delegato di pubblica sicurezza De Luca perché impedisca con la forza di scendere dal monte.
1: Per 3 giorni e 3 notti al Monte Labbro si discute, si prega, si canta, si ascoltano le predicazioni di Lazzaretti. Poi, all'alba del 18 agosto, 3.000 contadini cominciano a scendere dirigendosi verso Arcidosso. Dal paese arriva una persona inviata dal fratello di David, scongiurandolo di non scendere perché i carabinieri hanno avuto l'ordine di sparare. Ma la processione e manifestazione non si ferma e dopo alcune ore arriva nei pressi di Arcidosso, dove viene affrontata dai militari armati. L'ordine di scioglimento non viene rispettato. Partono alcuni sassi, i carabinieri sparano. David resta sul terreno morente. L'ordine era proprio di mirare a lui. Spirerà alcune ore dopo. Anche 3 contadini sono uccisi e altre 40 persone vengono ferite. Poi la repressione della comunità proseguirà con gli arresti ed il processo. Il moto ereticale sociale del Monte Amiata si inserisce nel risveglio del mondo contadino ed è sintomo della ricerca di autonomia dalla Chiesa e dallo Stato delle classi subalterne, della volontà di affermare una propria alternativa visione del mondo, di liberarsi dall'egemonia clericale. Quel tentativo, data la formazione ed il livello culturale e di coscienza di quel mondo contadino arretrato, non poteva che avere un carattere mistico-religioso, non poteva che assumere la forma dell'eresia.

Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 14 agosto. Iniziamo con la programmazione di questa serata e di questo nuovo appuntamento con la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, interamente dedicata, lo ricordiamo, a Jean-Luc Stott. Questa sera sul palco principale dell'appunto nostra e vostra festa ci saranno i Discharge, preceduti dagli Speed God e Yo Dai. Alle ore 19 allo spazio Dibattiti ci sarà invece l'incontro l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria, un incontro che vedrà protagonista l'autore del libro in questione, Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui ci sarà Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami, prima di tutto la salute. Sempre alle 19.30, ma presso la libreria del Gatto Nero, ci sarà invece Costellazione intersezionale di classe, genere e sessualità, un incontro con Annalisa Romani, traduttrice, con Lu Pinelli. Alle ore 21 invece al Siamo Gatti, lo spazio BIMB, ci sarà La collana di Mami Wata, una lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana con laboratorio creativo a cura di Ramona Parenzan. Dopo il concerto del palco principale ci saranno invece i consueti appuntamenti con le tende al Ciringhito alle 23.45 Afro Meraviglia. Alla tenda blu invece, sempre alle 23.45, ci sarà Apoptosi più Marchito, mentre al Pachanka, sempre alle 23.45, ci sarà Techno City, Alien J più Crosten e Halt. Ricordiamo anche che fino alla fine di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto parte della nostra redazione è di fatto trasferita nell'area festa all'interno dell'acquario, che è lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale, da cui Radio Onda d'Urto realizzerà interviste ad artisti e artisti, oltre che trasmettere il programma della serata, le voci di volontari e volontarie e del pubblico presente. Per questo la nostra programmazione e il palinsesto è leggermente cambiato come di consueto, quindi ricordiamo che alle 8.30 di ogni mattino troverete lo speciale sul gruppo musicale del giorno che si esibirà sul palco principale, alle 9.30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente, seguita alle 10.30 dalla rassegna stampa di carattere nazionale e alle 11.15 da quella di carattere locale, alle ore 12 lo spazio approfondimento, mentre alle ore 13 il giornale Radio Flash, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, seguito da Storia di classe. Il pomeriggio invece la programmazione ripartirà alle 13.30 con la libreria In Festa, seguita alle 14 dalla compagnia dei Gatti Neri, alle 15 ancora lo speciale sul gruppo che suona la sera stessa sul palco principale, seguito dal giornale Radio Flash alle 16 e alle 16.05 dallo spazio approfondimenti. Alle 17.20 quindi giornale Radio Flash, agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi alle 17.30 Storie di classe e a seguire la diretta con l'acquario. Andiamo al cinema. Nel quadro dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film La città di pianura di Francesco Sossai. L'appuntamento è come sempre alle ore 9.15 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Sempre guardando alla programmazione cinematografica ma del teatro CTM di Rezzato, questa sera alle ore 21 ci sarà Sorry Baby di Eva Victor. E continua invece a Toscolano Maderno la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza a Brescia con il gruppo Ampi, sezione Toscolano Maderno. La tenda sarà aperta tutte le sere a partire dalle ore 18.30.
e infine durerà fino al 23 agosto presso l'area Fest di Torre Boldone, festa in rosso. Si tratta di una grande festa per la pace e la giustizia sociale che questa sera prevederà la Purple Experience. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta contattarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: Riprende la linea adesso la libreria in festa alle 13.30, a seguire la compagnia dei Gatti Neri e poi uno speciale dedicato ai gruppi sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto che si terranno il concerto che si terrà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto questa sera. Ormai l'abbiamo ricordato tante volte: Discharge, Speed Goat e Odai in apertura. La redazione informativa torna alle 16 con il giornale radio in breve. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speed Goat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

a tutte, tutti e tutto e benvenute alla nona puntata. Ieri abbiamo girato la boa della festa, 9 giorni e 9 ancora davanti a noi. La nona puntata quindi di Libreria in Festa, la trasmissione quotidiana che vi farà compagnia fino al 22 agosto, tutti i giorni dalle 13.30 alle 14, realizzata dalla Libreria del Gatto Nero. Ieri sera abbiamo ospitato due belli incontri, il primo con Aysar al-Saifi e Ilaria Dondi sulla Palestina e le politiche genocidarie dello Stato occupante, e il secondo con Stefano Nanni, reporter bergamasco in partenza per l'Iraq, un paese del quale ci ha fatto intravedere la bellezza e la complessità con i suoi occhi e quelli di Latif al-Saadi, poeta partigiano iracheno del quale racconta la storia nel suo libro pubblicato da Prospero, Da Baghdad a Roma. In questa trasmissione sentirete un estratto dell'audio dall'incontro proprio con Stefano Nanni. Questa sera invece vi aspettiamo alle 19.30 con Lupinelli e Annalisa Romani, traduttrice, che ci propongono una costellazione intersezionale di libri incardinati su classe, genere e sessualità. Vi aspettiamo dalle 19.30 in Aria Incontri. Ci vediamo in festa.

0: Hola Tades, buonasera, grazie per essere qui. Intanto presentiamo anche Stefano Nanni. Stefano Nanni è giornalista, reporter che ha visitato tanti luoghi della terra, in particolare quello che comunemente e un po' impropriamente viene definito Medio Oriente. Come ci raccontava adesso, tra pochi giorni ritornerà in Iraq e immagino che in Iraq hai avuto possibilità di incontrare tantissime storie. Però come mai proprio questa? Come mai da Baghdad a Roma? Come si arriva a questo libro?
1: È una storia che lega molto anche il percorso che ho fatto. Ed è interessante perché al tempo stesso è una storia irachena. Infatti il sottotitolo è Una storia irachena, ma la storia irachena è talmente ricca che può essere raccontata e andrebbe raccontata attraverso talmente tanti prismi, per cui servirebbe davvero molto, molto tempo e tantissimi libri, e per fortuna ce ne sono anche questi. Ma tutto nasce da un incontro. È un incontro che io faccio con il poeta Latif Al-Sadi nel maggio del 2014, poco dopo le elezioni legislative che ci sono state in Iraq in quell'anno e qualche mese prima della mia partenza, la mia prima partenza per l'Iraq. Io allora, collaborando con una testata che allora si chiamava Osservatorio Iraq e avevamo delle diverse interventi che facevamo anche con la vostra radio, Radio Onda d'Urto, vado a fare questa intervista a Latif. Lui non ci eravamo mai sentiti prima, semplicemente degli amici in comune ci hanno messo in contatto, mi apre le porte di casa sua a Roma al Pigneto e con tantissima naturalezza nasce un'amicizia che poi mi accompagna ancora fino ad oggi. Latif allora mi era stato presentato semplicemente come un rappresentante del Partito Comunista Iracheno in Italia, ma in realtà ho scoperto tantissime altre cose, e più scoprivo che cosa aveva fatto Latif in Italia, oltre anche in Libano, in Siria, in Iraq e in tanti altri posti in cui è stato, e più mi stupivo di come fosse possibile che questa storia non fosse così conosciuta. Quando ho saputo poi della targa che è stata lì per 24 anni di fronte a casa di Sant'Angelo, quando ho saputo che avevano fatto su di lui anche un documentario, ma soprattutto quando poi è stato abbastanza chiaro per me, rivedendo anche poi i documenti di archivio, che attorno al 2003, quando c'è stata l'invasione degli Stati Uniti in Iraq, Latif è stata una delle voci più importanti in Italia per dire no all'invasione, ma soprattutto anche no alla dittatura di Saddam Hussein. E quindi l'idea è stata quella di cercare di mettere per iscritto un po' questa storia. Lui è anche una persona che non piace farsi pubblicità, quindi non è una persona che sta, diciamo, o che ci tiene anche a vendersi. E al tempo stesso un'altra cosa che ci ha comunque unito è il percorso che in qualche modo io ho fatto simile un po' a lui, perché lui la prima volta fugge dall'Iraq nel 1979, dopo che è stato torturato e arrestato più volte dalle forze di sicurezza di Saddam Hussein, e va in Libano passando per Libia e poi anche per la Siria. Anch'io sono stato in Libano dopo il Kurdistan iracheno, dopo il Libano sono stato anche in Giordania e anche lui ha fatto questo passaggio, quindi in qualche modo c'è stato un percorso ovviamente totalmente diverso a livello sociale, politico, economico e storico, ma ecco, questo incontro è stato l'incipit un po' per scrivere questa storia. Il fatto che venga ripubblicata oggi, in questo periodo, 23 anni dopo l'invasione degli Stati Uniti, in un contesto in cui gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran attraverso delle modalità purtroppo molto simili a quelle con cui Washington attaccò l'Iraq nel 2003, credo che sia ancora più significativo.
0: Io infatti alla tua domanda, la prima risposta, la prima immagine che ho è la fiala di Colin Powell, però magari

0: che ha tutta una serie di cose che magari possono c'entrare niente con l'Italia, con la nostra attualità, con anche un certo tipo di storia politica.
1: Per farla molto semplice, non per semplificare, ma anche per dare un messaggio molto forte che credo sia ancora attuale in un contesto generale di riarmo, e in cui in tutte le salse ci viene detto che riarmarsi, addirittura anche qui in Italia si parla della possibilità di tornare con la coscrizione obbligatoria per la leva militare. Ci viene venduto in maniera anche abbastanza facile, senza che ci sia una reale opposizione al fatto che bisogna arrivare al 5% del PIL per il riarmo. Quindi siamo in un contesto generale, e ne parliamo qui a Brescia, poi torneremo anche qui a Brescia, dove sappiamo benissimo che da qui parte il 70% dell'export di armi leggere. E insomma, tutto ciò la TIF già allora, in qualche modo, soprattutto in quel periodo del 2003, lo diceva molto chiaramente quando andava in Italia, quando partecipava a trasmissioni televisive, partecipava a programmi sulla 7, su Rai 3, e veniva anche ospitato in diverse città italiane. Qui nella parte più vicina era stato a Bergamo, infatti domani ripercorreremo in qualche modo una delle sue tappe, perché torneremo a fare faremo una presentazione alla festa di Rifondazione Comunista di Bergamo. Il suo messaggio era semplice: la democrazia non arriverà mai dalla violenza. La democrazia non arriverà mai dalla violenza. E per una persona che, insieme al suo partito, il Partito Comunista Iracheno, che andrebbe diciamo studiato e compreso in realtà molto diversa da quello che può essere considerato un partito comunista italiano o europeo, ancora oggi in Iraq i comunisti li chiamano con il nome al Taibin, cioè le persone buone. Si dice in arabo, in dialetto, le persone buone, perché sono quelle poche persone che vengono ancora oggi considerate in Iraq come lontane dalla corruzione e che in qualche modo fanno di tutto per stare vicine alla gente, se prima ancora delle considerazioni ideologiche o politiche. Quindi la democrazia non arriverà mai dalla violenza, è quel messaggio che ancora oggi è importantissimo, perché a febbraio di quest'anno, ma anche prima, la retorica di Trump degli Stati Uniti, e poi fomentata anche da altri attori diciamo occidentali, che comunque sono alleati degli Stati Uniti, è stata quella sin dal dicembre di: guardate, c'è un regime dittatoriale in Iran, bisogna rovesciarlo. Bisogna rovesciarlo perché noi andiamo a portare qualcosa di migliore. E nell'andare a portare qualcosa di migliore si sono inventati anche questa volta delle bugie. Purtroppo queste bugie le abbiamo viste anche nel 2003 con le famose armi di distruzione di massa di cui Saddam pareva essere in possesso, e si è rivelata una bugia. E l'altra bugia era quella che Al-Qaeda fosse presente in Iraq e quindi rappresentava quest'altra minaccia del terrorismo. Anche quella fu una bugia. Colin Powell lo sa benissimo, l'hai citato, ma lo sapeva benissimo anche Tony Blair. Tony Blair oggi dove ce lo ritroviamo? Nel Board of Peace creato da Trump, che comunque segue una logica di potere e di violenza. Credo che sia importante ancora oggi, non solo perché diceva che la democrazia non arriverà mai dalla violenza, ma come ripetevo, allora la TIF, sempre parliamo del contesto del 2003, diceva anche, sempre nei programmi televisivi, nei momenti in cui veniva invitato, e ne raccontiamo un episodio nel libro, nella famosa manifestazione del febbraio 2003 a Roma, in cui ci furono milioni di persone che parteciparono, e fu una delle manifestazioni più grandi del pacifismo in Italia. Poche persone volevano dire altrettanto forte il no a Saddam Hussein. E questo perché Saddam Hussein allora veniva considerato il baluardo contro l'imperialismo. Ed è, fa un po' specie considerarlo e dirlo oggi, ma purtroppo è la realtà, e le abbiamo viste purtroppo queste dinamiche anche quanto riguarda, faccio un esempio che mi è un po' più familiare, che ho vissuto in questi 12 anni nell'area medio orientale, la Siria. Bashar al-Assad per tanto tempo è stato considerato di nuovo il baluardo contro l'imperialismo, e per cui anche diciamo persone legate un po' al mondo di sinistra lo appoggiavano. E le troviamo ancora oggi queste situazioni, perché è difficile, perché se non dici no se ti opponi all'attacco degli Stati Uniti all'Iran, allora devi avere in qualche modo anche una posizione verso l'Iran, verso il regime comunista. Quindi il messaggio è ancora valido, e credo che sia ancora

0: Valido soprattutto quel messaggio di speranza che la TIF comunque dava allora e continua a darla ancora oggi, nonostante una vita passata purtroppo a subire molto, ad essere molto represso, a cercare di lottare, raccogliere molto poco, ma con un messaggio che in realtà è sempre stato semplice.
1: Una vita passata anche a contatto con realtà che hanno imbracciato le armi per raggiungere i loro obiettivi, per esempio la sua esperienza in Algeria o anche i vari confronti avuti nel periodo con i vari partiti curdi, o anche solo tutto il modo di fare i conti con i servizi segreti di Saddam, sia prima del 79 sia dopo, quando poi Saddam prende definitivamente il potere. Quindi comunque un rapporto quotidiano con la guerra, con la guerriglia, con le rivoluzioni, comunque riuscire sempre a costruirsi il proprio sguardo anche affrontando molte diffidenze.
0: Questo è importantissimo e mi permette di dare anche una buona spiegazione di quello che è stato il percorso anche del Partito Comunista Iracheno, che ha sempre avuto una visione non violenta della lotta politica, ma con l'avvento di Saddam Hussein al potere si rende conto che deve cambiare strategia. Una parte dei membri del Partito Comunista Iracheno alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 escono dall'Iraq, ma lo fanno in maniera anche strategica, unendosi alla lotta palestinese, ed è qui che entra anche il rapporto di Latif con la Palestina. Lo fanno in Libano, c'è un accordo di cooperazione tra il Partito Comunista Iracheno e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Libano, per cui loro ricevono una formazione anche militare, cosa che nel Partito Comunista Iracheno non era mai successa, non l'hanno mai avuta, e lo fanno contribuendo loro stessi poi alla lotta palestinese in Libano, nel contesto della guerra civile. E questa è una cosa interessante anche perché Latif lo mette anche un po' in difficoltà. Latif crede molto nella non violenza, ma al tempo stesso allora imbraccia le armi, ma non dimentica la penna, perché lui diventa un corrispondente, un redattore della rivista del Fronte Popolare Al-Hadaf, l'obiettivo, e qui c'è un aneddoto interessante, perché io quando sono stato in Libano visito un archivio, una vecchia biblioteca veramente interessantissima, perché è gestita da un signore che ha la passione di raccogliere e di recuperare qualsiasi giornale dell'epoca che gli passi per le mani, e ritrovo dei giornali, delle riviste di Al-Hadaf, e trovo degli articoli di Latif. Lui collabora molto con quella redazione, continua a fare, ma soprattutto poco alla volta inizia ad aprire anche una radio dalla Siria che si chiamava La Voce del Popolo Iracheno, che serviva anche a dare informazioni dall'esterno agli iracheni, perché queste informazioni all'interno dell'Iraq non arrivavano, ma tutto ciò con una vocazione internazionalista. La scelta armata viene anche fatta, ma soprattutto viene fatta in maniera molto pragmatica. Saddam Hussein era diventato talmente forte, aveva un controllo capillare su tutta la società. Per chi avesse avuto la possibilità, negli ultimi mesi è uscito in Italia un bellissimo film che raccomando a tutti di vedere, si chiama La torta del presidente, e racconta anche un po' quelli che sono gli anni dell'embargo. Siamo quasi arrivati alla fine della dittatura di Saddam Hussein, ma sono gli anni, diciamo, finali più atroci. Un controllo capillare che vedeva la popolazione irachena, le famiglie, le stesse famiglie, vedersi di sviluppare delle dinamiche di divisione al proprio interno. Un piccolo aneddoto è che a scuola i professori, gli insegnanti delle scuole elementari chiedevano agli studenti se i propri genitori supportassero Saddam o meno, e bastava una risposta, un semplice no, ma magari non sapendole, poi tornavano a casa i bambini e non vedevano più la propria madre e il proprio padre. Quindi con una vocazione internazionalista, ma ricordandosi che la loro rotta era quella per la liberazione della propria popolazione e la fine della dittatura, da una visione non violenta passano anche a una visione di lotta armata, che però cessa nel momento in cui poi Saddam Hussein cade. Quindi l'idea era quella di avere anche un obiettivo molto chiaro e cercare di raggiungerlo al fine della, insomma, della liberazione del paese.
1: Finora abbiamo parlato tanto di passato, ti chiederei di parlare di presente, perché comunque l'Iraq, si trova in mezzo tra Iraq, Iran, Libano, Palestina, Kurdistan, Siria, si trova in mezzo a tantissimi scenari di guerra in questa attualità e sembra un po' fuori dai radar. Qual è la situazione dell'Iraq oggi?
0: È paradossale, perché l'Iraq è centrale e rimando, visto che ho citato il titolo di un film, cito anche il titolo di un libro molto, molto bello di una storica del Kurdistan e anche dell'Iraq, si chiamava Mirella Galletti, era dell'orientale di Napoli. Lei scrive un libro di storia, della storia dell'Iraq, che chiama Il cuore del mondo. L'Iraq è al centro di questa regione che continuiamo a chiamare Medio Oriente, ma andrebbe superato anche questo termine, che comunque ha delle radici coloniali. È effettivamente al centro di tutta un'area geografica, è un paese molto grande e necessariamente è influenzato dagli interessi esterni dei paesi circostanti. Soprattutto dopo il 2003 gli Stati Uniti, con l'operazione Iraqi Freedom, hanno speso oltre 3 triliardi di dollari, e queste cifre non le dice un fervente attivista antiimperialista, ma le dice Joseph Stiglitz, l'economista che ha studiato tanto e ha fatto questo calcolo. Questa impresa economica degli Stati Uniti poi ovviamente è diventata ancora politica. Le truppe americane sono state presenti in decine di migliaia e dovrebbero lasciare il paese il 30 settembre di quest'anno, ma l'influenza politica non è mai cambiata, quindi qualsiasi primo ministro che è stato scelto, che è stato eletto / nominato in un sistema confessionale imposto dagli Stati Uniti, doveva sempre avere l'avallo di Washington. La stessa cosa però vale anche per l'Iran. L'Iran dopo il 2003 ha avuto una fortissima influenza, ce l'ha tuttora, e quindi l'Iraq, soprattutto da quando poi gli Stati Uniti e Iran si fanno la guerra direttamente, dal 28 febbraio ancora più forte, si trovano nel mezzo e purtroppo non possono rinunciare né all'uno né all'altro. Perché da un lato gli Stati Uniti ancora supportano l'Iraq con finanziamenti a fondo perduto, ma anche in supporto militare, e comprano il petrolio dall'Iraq, che rappresenta il 90% delle rendite statali. L'Iran al tempo stesso fornisce elettricità, e questo è un altro paradosso di un paese che è il quinto produttore al mondo di petrolio, che però deve importare elettricità dall'esterno, e l'importa principalmente dall'Iran. I primi mesi della guerra, dopo febbraio, quando è scoppiata la guerra, hanno visto l'Iraq avere almeno una settimana di continui blackout, perché l'Iran aveva chiuso i rubinetti e quindi l'Iraq aveva queste conseguenze. Dopo un po', siccome ci sono l'influenza iraniana, si sviluppa anche in milizie sciite che hanno portato avanti attacchi molto forti contro siti americani in Iraq, ma anche contro siti in Kurdistan, dove ci sono delle basi militari statunitensi, e di conseguenza gli Stati Uniti hanno poi risposto contro queste basi. Quindi l'Iraq si è ritrovato e si ritrova ancora oggi a essere quel paese che sta subendo gli attacchi diretti da ambo le parti, ma paradossalmente non può rispondere, perché non può andare contro l'Iran e ne può andare contro gli Stati Uniti. E in tutto ciò c'è stata anche una clamorosa situazione che è apparsa poco forse sui media italiani, ma addirittura tramite l'avallo anche degli Stati Uniti, Israele avrebbe costruito una base segreta nel deserto di Anbar in Iraq, da cui avrebbe avuto la possibilità di dare supporto logistico alle truppe o ai mezzi israeliani che inizialmente hanno attaccato anche l'Iran. In tutto ciò l'Iraq vive ancora una situazione umanitaria molto, molto grave, perché ci sono circa 1 milione di sfollati interni che derivano ancora dalla crisi cosiddetta dello Stato Islamico nel 2014. Nel 2014 l'Iraq è tornato su tutti gli schermi perché è scoppiato, tra virgolette ovviamente, il caso dello Stato Islamico, ma lo Stato Islamico purtroppo non è altro che una conseguenza di un sistema confessionale che è stato portato all'estremo dal sistema post 2003, e per cui l'Iraq ancora paga le conseguenze. Siamo in una fase molto, molto cruciale. L'Iraq, trovandosi in bilico tra questi due fuochi, a volte diventano anche 3 o 4, perché ci sono anche i paesi del Golfo verso i quali milizie sciite iraniane hanno attaccato siti in Qatar, in Arabia Saudita e negli Emirati, che a loro volta hanno risposto, e poi c'è sempre la Turchia che da nord continua ad attaccare siti del PKK che si rifugia in Turchia. Ma qui aggiungo un elemento di complessità che purtroppo poco si conosce anche in Italia: i siti la presenza del PKK nel Kurdistan iracheno non è sempre ben voluta anche dagli stessi curdi iracheni o alcuni curdi iracheni, dato anche l'alleanza che c'è tra il PDK, che governa il Kurdistan iracheno, e la Turchia. PDK di Barzani e la Turchia sono migliori alleati. Quindi c'è tutto questo contesto che vede l'Iraq ritrovarsi nel mezzo di guerre non sue. L'Iraq non può permettersi di fare guerre, non vuole fare altre guerre, e al tempo stesso non può dire di no a tutta questa serie di alleati che vuoi o non vuoi si è ritrovato a dover gestire.
1: Prima citavi Brescia, citavi il fatto che da Brescia vengono vendute il 70% delle armi leggere che poi vanno negli scenari di guerra, però oggi ci porti anche un'altra storia che riguarda la nostra città e si collega anche a quanto racconti qui in questo libro. Ti va di parlarcene?
0: Certo, grazie, e riguarda anche un po' il viaggio che sto per andare a fare in Iraq. Continuerò a seguire questa storia che ho scoperto in realtà pochi mesi fa nell'ambito di altre inchieste che sto facendo per Altre Economia e che riguardano le complicità di aziende bergamasche con l'occupazione israeliana. E in quest'ambito incontro un rappresentante di Weapon Watch, che è questo ente, questa organizzazione che studia benissimo i movimenti delle armi nei porti e nel territorio italiano, anche in armi non italiane, e mi parla un po' delle origini di quella che è ancora oggi la legge 185-90, e che in qualche modo dovrebbe limitare l'export delle armi italiane verso paesi in guerra o in chiara violazione dei diritti umani. Mi parla di questa, della storia della Valsella Meccanotecnica, che aveva sede a Castenedolo, credo che sia 7-8 chilometri da qua.
1: È proprio vicinissimo, è qua dietro.
0: Anche meno, esatto. A Castenedolo c'era questa azienda che inizialmente negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, produceva manufatti in plastica che avevano diverse applicazioni, tra cui anche giocattoli. Ma negli anni 80 avviene un evento mondiale che per diverse aziende diventa una ghiotta occasione per iniziare a fare un po' più soldi, e questo evento è la guerra tra Iran e Iraq, che dura 8 anni, una guerra atroce, pazzesca, perché dopo 8 anni 1.300.000 morti da ambo le parti e nessun vincitore. Questa guerra abbiamo contribuito tantissimo noi occidentali, in Italia in particolar modo con la vendita di mine anti-uomo. Queste mine anti-uomo, almeno 9 milioni di mine anti-uomo che hanno questa grandezza, queste mine appunto vengono prodotte dalla Valsella Meccanotecnica. C'erano due aziende leader in quegli anni a livello internazionale: la Tecnovar, che aveva sede a Bari. Vi rimando ad un documentario bellissimo che si chiama Il Successore, ed è la storia bellissima, bellissima e bella in generale, perché riguarda l'erede di questa azienda, che decide di chiuderla dopo che suo figlio, mentre erano in macchina un giorno, gli chiede molto candidamente: ma tu papà produci degli strumenti di guerra? E lui cambia vita e decide di chiudere questa azienda e diventa uno sminatore per l'ONG Intersos in Serbia.

allora via 14 agosto 1971. Viene pubblicato Who's Next, il quinto album dei The Who, nato dalle ceneri di Lifehouse, questo ambizioso progetto ideato da Pete Townshend come seguito di Tommy. Noi ci ascoltiamo My Wife, scritta e cantata dal bassista John Entwistle.

proseguiamo e andiamo al 14 agosto del 1974, che oggi è una giornata molto piena. Il concerto di Joni Mitchell all'Universal Amphitheatre di Los Angeles viene registrato per dare vita poi a Miles of Easeless, il suo primo album dal vivo. Da qui ci ascoltiamo uno dei due brani inediti che troviamo in questo lavoro, Jericho.

andiamo al 14 agosto del 1941, nasce a Los Angeles David Crosby, cantante, chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa Byrds dal 64 al 67, nei Crosby, Stills, Nash & Young. Con loro pubblicò diversi lavori divenuti iconici, tra cui Déjà Vu del 70. Poi nel 71 esordisce in solo, morì il 18 gennaio del 2023, visto che abbiamo citato Déjà Vu, appunto questo iconico album a firma Crosby, Stills, Nash & Young. Ci ascoltiamo Country Girl.

rimandiamo al 14 agosto del 1946. Auguri a Larry Graham, bassista statunitense nonché inventore della tecnica dello slap bass. Dal 66 al 72 lo troviamo in casa Sly and the Family Stone, dopodiché, dopo aver lasciato la band, formerà i suoi Graham Central Station. Negli anni 80 intraprenderà una svolta come cantante solista e dalla fine degli anni 90 stringerà insomma un sodalizio artistico con Prince. Restiamo quindi qui per l'ascolto. Novembre 1999, in casa Prince si pubblica Rave Yun Chu The Joy Fantastic, in cui troviamo Larry come backing vocals nella traccia numero 9, questa che andiamo ad ascoltarci, Every Day is a Winding Road.

E andiamo al 14 agosto del 1947, facciamo gli auguri a Maddie Pryor, cantante inglese, la troviamo in casa Stevie Spain, ma anche in casa Stevie Sisters, Carnival Band, insomma una tra le grandi signore del folk inglese, assieme a leggende come Sandy Denny e Shirley Collins. Rimaniamo per l'ascolto dagli Stevie Spain e andiamo ad ascoltarci la loro All Around My Hat.

14 agosto 1948. Auguri a Terry Adams, tastierista statunitense. Lo troviamo in casa Ann Arbecue, storica ed eclettica band americana nata nel 1965, di cui Terry è fondatore. Il suo modo di approcciarsi al pianoforte viene spesso accostato a quello di giganti come Jerry Lee Lewis e Thelonious Monk. Noi da Wild Weekend, album del 1989 degli NRBQ, ci ascoltiamo Like a Locomotive, che chiude questo lavoro.

E arriviamo al 14 agosto del 1951, nasce nel Minnesota Slim Dunlap, cantante e chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa Replacement. Dall'87 al 91 subentrò al chitarrista originario Bob Stinson. Dopo lo scioglimento pubblicò due album in solo. Tra l'altro Slim fu per decenni una colonna portante della scena musicale di Minneapolis. Morì il 18 dicembre del 2024 a causa di un ictus. Noi attingiamo da uno degli album della sua carriera solista, per la precisione Times Like These, il suo secondo lavoro datato 1996, e da qui andiamo ad ascoltarci Little Shiva Song.

14 agosto 1965 nasce Mark Collins, chitarrista inglese, lo troviamo in casa Charlatans. Ci entra nel 1991 in sostituzione a John Brooks. Ha fatto parte anche di altre formazioni come i Waltz, per esempio, nonché varie, insomma, collaborazioni con diversi e diverse esponenti della scena rock britannica. Noi da The Charlatans, quarto album dell'omonima band, ci ascoltiamo Bullet Comes, siamo nel 1995.

perché andiamo il 14 agosto del 1970, proseguiamo questa puntata della Compagnia dei Gattinieri, facciamo gli auguri a Kevin Cudugun, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Third Eye Blind dal 93 al 2000. Poi per divergenze contrattuali viene così repentinamente licenziato dal gruppo. Dopodiché continua a produrre musica collaborando con altri e altre musicisti e musiciste. Per l'ascolto rimaniamo però dai Third Eye Blind e ci andiamo ad ascoltare qualcosa tratto da Blue, secondo album della band. Siamo nel 1999 e questa è The Red Summer Sun.

via, 14 agosto 1974, auguri anche a Martin Bullock, batterista scozzese, lo troviamo in casa Mogwai. Cofonda la band in quel di Glasgow nel 1995 assieme a Stuart Braithwaite e Dominic Hitchison. Uno dei loro ultimi lavori risale proprio all'anno scorso, 2025, del loro 11° album, si intitola The Bad Fire, da cui ci ascoltiamo If You Find This World Bad, You Shall See Some of the Others.

noi lasciamo i Mogwai e proseguiamo andando al 14 agosto del 1974. Facciamo gli auguri a Anna Matronic, cantante statunitense, la troviamo in casa Scissors Sisters. Ci entra nel 2001, insomma, in men che non si dica diventa co-leader assieme a Jack Shears. Ha lavorato per molto tempo anche come presentatrice per la BBC Radio Show e attualmente trasmette su Virgin Radio UK. Noi da Magic Hour, quarto album firmato Scissors Sisters, ci ascoltiamo Shady Love.

lasciamo Scissor Sisters versus Crystal Pepsi per questa Shady Love e arriviamo al 14 agosto del 2013. Muore a causa di una malattia Alan Lunar, tastierista e chitarrista statunitense, cofondatore tra l'altro dei Blue Oyster Cult. Inoltre ha collaborato attivamente con importanti artisti ed artiste della scena rock e punk rock, tra cui ne cito giusto qualcheduno: Clash, John Cale, Jim Carroll. Noi da Agents of Fortune dei Blue Oyster Cult ci ascoltiamo Don't Fear the Reaper. Ricordo solo che Alan nacque a Long Island il 25 giugno del 1946.

andiamo a chiudere questo 14 agosto andando nel 1992. Muore Tony Williams, cantante statunitense, prima voce solista dei Depletters tra il 53 e il 60, e poi dopo lasciò il gruppo per intraprendere un percorso personale nel mondo della musica. Nacque nel New Jersey il 5 aprile del 28, lo ricordiamo ascoltandoci Only You. Ci salutiamo su queste note e la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Era il 1977 quando in Inghilterra, nello Staffordshire e più precisamente a Stoke-on-Trent, due ragazzini di nome Terry Tess Roberts e Roy Rainey Wainwright decidevano di formare una band punk.

poteva essere una storia come tante altre, insomma, in quegli anni in Inghilterra le band punk erano veramente, che nascevano, erano veramente tantissime, ma quella dei Discharge, perché è di loro che stiamo parlando, beh, è un po' diversa, perché nel corso degli anni il loro stile si è fatto apprezzare molto anche al di fuori della scena punk, andando poi a influenzare anche diverse band metal, e c'è chi dice addirittura che il genere thrash metal è nato grazie ai Discharge.

Quindi quasi 50 anni di storia per queste leggende che hanno influenzato band veramente iconiche. Beh, pensiamo ai Metallica, agli Slayer, agli Anthrax, ma gli stessi Sepultura che hanno calcato il palco della festa di Radio Onda d'Urto qualche anno fa, hanno influenzato la nascita del crust punk, hanno ispirato band anche come Napalm Death e Entombed. Anche in Napalm Death sono venuti alla festa di Radio Onda d'Urto ben due volte. Sì, hanno praticamente unito le chitarre distorte, estremamente distorte, del metal ai ritmi punk hardcore. Il loro primo album è un vero caposaldo del genere. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, era il 1982, ma in realtà loro si erano già fatti notare un anno prima con un EP chiamato Why, e da questo EP andiamo ad ascoltare un brano che è ancora molto di attualità. Si chiama Massacre of Innocence, Air Attack.

Massacre of Innocents, Air Attack, ovvero il massacro degli innocenti, attacco aereo. Sì, i Discharge sono sempre stati contro la guerra, sono sempre stati anticapitalisti, si definivano anarchici e pacifisti e tutti i loro brani sono comunque a livello di testi molto molto molto impegnati, e questo me li fa amare ancora di più, ovviamente. Tornando alla musica, che ha influenzato veramente un sacco di band, anche, ma anzi forse soprattutto nel metal, possiamo riprendere per esempio le parole di Tom G. Warrior dei Celtic Frost, una grandissima band svizzera, che diceva che i Discharge erano stati proprio una vera e propria rivoluzione, quasi quanto, forse anche più, dei Venom. Diceva: quando ho sentito i primi due dischi dei Discharge mi hanno fatto esplodere la testa. Stavo iniziando in quegli anni a suonare uno strumento e non avevo idea che si potesse fare una cosa così estrema, e secondo me non erano come le altre band punk, mi sembravano molto più metal. Beh, anche Scott Ian, il chitarrista degli Anthrax, diceva che se tu metti il loro disco dell'82, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, adesso è ancora potente e brutale più di qualsiasi altro disco che sia mai stato pubblicato lì fuori. Beh, insomma, abbiamo davvero pane per i nostri denti, noi che amiamo la musica potente. Il 14 di agosto, venerdì, i Discharge saliranno sul nostro palco.

Insomma, i Discharge sono stati una band veramente, veramente spartiacque. Tanto per farvi un esempio, hanno inventato nel 1980 il D-beat. E il D-beat che cos'è? È un tempo di batteria che poi ha preso, è diventato uno dei, diciamo, dei tempi principali e fondamentali del punk e della musica spinta. Come faccio a spiegarvi che cos'è il D-beat? Faccio prima farvelo ascoltare e ve lo suono.

Ecco, questo è il The Beat. Converrete con me, se siete un po' nel genere, che questo tempo viene utilizzato da tutte le band punk del mondo e non solo, perché poi verrà utilizzato anche nel metal, verrà utilizzato anche nell'hardcore. Insomma, a volte non ci si pensa troppo, ma queste sono le cose che cambiano completamente un genere, che danno una precisa direzione stilistica anche a tutte le altre band che arrivano dopo di te. Grandissimi Discharge.

Decibel, che è una magazine, l'ultimo diciamo magazine che tratta di punk e metal nel Nord America, ha scritto in un articolo che ci sono poche band che possono fregiarsi di aver avuto così tanta influenza su tanti generi diversi, come i Discharge. Ne abbiamo parlato: Metallica, Anthrax, Sepultura, ma anche Exodus, Slayer, ma anche altre band anche più lontane dal loro genere, come i Neurosis, che pure loro sono passati dalla nostra festa, sono stati influenzati dai Discharge. Il chitarrista e cantante della band, Steve Von Steel, ha detto che i Discharge hanno colmato il gap tra i Motorhead, i Venom e il punk rock. E beh, non possiamo che dargli ragione. Altre band che sono state influenzate da loro: Napalm Death, i Repulsion, gli At The Gates, i Nihilist, i Doom, gli Hellbuster, gli Antisect, Hell Emery, Celtic Frost, ne abbiamo parlato prima, i Sodom, Attilax Caesar, che è stato il cantante dei Mayhem, i Blasphemy, i Queen of the Stone Age non hanno mai fatto mistero di ispirarsi parecchio a loro, i Machine Head, i Prong, gli Slipknot. Beh, insomma, una band che ha ispirato praticamente un sacco di gruppi che sono arrivati dopo e che hanno fatto un genere molto diverso. Addirittura i Carpathian Forest, che sono una band black metal norvegese, hanno fatto una cover di The Possibilities of Life Destruction, e questa è una cosa molto particolare, perché comunque nel black metal è molto difficile che ci si avvicini al punk. Il genere black metal è abbastanza a sé stante. Loro sono riusciti a influenzare anche il black metal,

La storia dei Discharge è molto complicata, come spesso succede con le band punk, però insomma, essendo una band nata nel 1977, beh, sono ancora in giro, tanti complimenti a loro. Hanno pubblicato non tantissimo in realtà, perché dall'82 ad oggi i dischi si contano sulle dita di due mani, sono sette, di cui l'ultimo pubblicato 10 anni fa, però nel 2016. Questo perché, come spesso succede nelle band punk, si sono sciolti, si sono riformati, si sono ritrovati. Ecco, io ho detto sette, ma conto solamente gli LP, gli album, i long play. Se guardiamo invece i singoli, gli EP, le compilation, i live album, hanno pubblicato tantissimi live album. Vabbè, possiamo dargli i numeri. Gli album in studio, diciamo, sono 7, gli EP sono 10, i live album sono 15, i singoli 6, e poi hanno partecipato a ben 14 compilation. Come vi dicevo, l'ultimo album, End of Days, è del 2016, di 10 anni fa. Chissà se stanno lavorando a materiale nuovo.

0: E quindi non saranno solo i discharge comunque venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, assieme a loro altre due band, gli Speedgoat e gli Odai. Ma dal momento che c'è un conflitto di interessi, perché io sono anche il batterista degli Speedgoat, faccio parlare qualcun altro al mio posto per presentare la band.
1: Un'altra band che suonerà il 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sono i bresciani Speedgoat. Nati e cresciuti proprio qui, sono diventati un punto di riferimento della scena locale con il loro sound energico e le loro performance super coinvolgenti.

Nico è il fondatore degli Speedgoat e insieme a Big Wolf proviene dalla Hellfest Country Band, che ha avuto una lunga attività in giro. Big Wolf ha portato quella loro esperienza nel sound metal della band. E Hellgast, oltre ad essere una figura di spicco nell'underground metal italiano, ha fatto tour in Europa con band storiche come i Mortuary Drape.

Allora, gli Speedgoid sono una band che abbraccia un sound decisamente old school, con radici nello speed metal e influenze che vanno dai Motorhead agli Exciter. Si rivolgono a un pubblico che ama i suoni ruvidi e senza compromessi. Il loro è un metal viscerale, che mescola l'attitudine devastante del black thrash con la grinta del rock and roll più selvaggio. Non si limitano a un solo filone. Hanno contaminazioni punk hardcore, prendono spunto da band come Zeche e Chrome Division. E il loro ultimo album, Speedgoat 666, ha portato la loro musica verso territori ancora più estremi, sfiorando grindcore e sonorità nihiliste. In termini di pubblico, parliamo di fan del metal più puro e crudo, persone che apprezzano le performance dal vivo senza troppi ricocchi, e che amano tematiche dirette, spesso ispirate a esperienze di vita reale, piuttosto che a scenari fantastici.

Gli Speed Goat hanno pubblicato il loro album Speed Goat 666 con la Northern Darkness Records. Questa etichetta è una realtà di peso nella scena underground, nota per puntare su band emergenti con un sound potente e autentico. Far parte del loro roster significa davvero essere riconosciuti in un certo circuito metal, un circuito di intenditori. Ora parliamo dei live. Gli Speed Goat hanno già calcato il palco con Sepultura, Exodus, Brugeria, Sadistic Electrocution e adesso con i Discharging Skeleton aggiungono un altro tassello pedante alla loro storia live.

0: Allora, davvero una serata da non perdere, quella di venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, con i Discharge, gli Speedgoat e la nuova band Odai. E adesso, per parlare degli Odai, passo la parola a Helgast.
1: Provo sempre un misto di fascinazione e inquietudine quando ho a che fare con le intelligenze artificiali, ma tant'è. Andiamo a parlare degli Odai, che apriranno la serata di venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima di Speedgoat appunto e dei mitici Discharge. Paolo Scapazzoni alla batteria e Tino Paratore al basso vengono da Torino e si sono formati nel 2018, ma hanno una grande esperienza, sono comunque tra i protagonisti della scena musicale sorta a Torino negli ultimi 30 anni. You can't stop the music.

hanno mosso i loro primi passi negli squat, prendendo in mano la rivoluzione musicale di Torino nell'hardcore punk e di band come Negazione, Indigesti, Nero Orgasmo, Blue Vomit, eccetera eccetera. Hanno riavviato la scena con le band Church of Violence e Arturo, band che sono state fondamentali negli anni 90 a Torino, e appunto forti di queste esperienze hanno dato vita a questo progetto Oh Die, che è un mix perfetto proprio di rock, new wave, punk e elettronica.

Il progetto Odai si è espanso recentemente accogliendo alla voce Nitto, lo storico frontman dei Linea 77. Il loro nuovo album uscirà nel 2026 e si chiamerà La chimica della follia ed è stato anticipato a maggio da un singolo che si chiama Ketamine e che ci andiamo ad ascoltare chiudendo questo speciale su venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale i mitici Discharge, gli Speedgoat e appunto in apertura questi Hodai. Chissà se faranno qualche brano del disco nuovo che non è ancora uscito. Venerdì 14 di agosto, quindi ingresso con sottoscrizione di 10 euro dalle ore 20, quindi dalle 19 alle 20 si entra gratis. Discharge, Speedgoat e Hodai, vietato mancare.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 16:01 in questo venerdì 14 di agosto, l'aggiornamento con le notizie su Radio Onda d'Urto. Iniziamo il giornale radio con una lunga pagina che ci porta in Palestina. Sono state evacuate 4 donne e un uomo con passaporto italiano che si trovavano nel villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. I 5 sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. Siamo stati con la famiglia palestinese assediata dai coloni a Kusra fin da domenica. Eravamo lì per vedere la situazione, poi sono arrivati gli estremisti e hanno piazzato la tenda nel cortile della villa. Siamo rimasti con la famiglia. Stamattina la polizia di frontiera israeliana ci ha evacuati, ha raccontato all'ANSA una delle 5 italiane. Continua così la colonizzazione della Cisgiordania. Nella zona di Beit Saur, vicino a Betlemme, un colonno armato è stato filmato mentre sparava in aria e poi puntava la sua arma contro palestinesi e attivisti giunti su un terreno privato palestinese. Secondo un attivista di Combatants for Peace presente sul posto, circa 100 attivisti palestinesi e israeliani sono giunti sul luogo questa mattina insieme ai proprietari palestinesi del terreno privato in seguito all'occupazione di un edificio abbandonato da parte dei coloni, un fatto che aveva destato timori che questi potessero assumere il controllo dell'intera area. Dopo che il gruppo aveva raggiunto l'edificio e iniziato a rimuovere le bandiere israeliane che i coloni vi avevano appeso, sostituendole con bandiere palestinesi, sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. Sempre oggi i coloni israeliani hanno istituito un nuovo avamposto su territorio palestinese a est di Ramallah. Fonti locali hanno riferito all'agenzia WAFA che i coloni, sotto la protezione dell'esercito di occupazione, hanno iniziato a costruire l'avamposto su un terreno appartenente alla città di Silwad e Deir Jarir. Il comune di Silwad ha dichiarato che si tratta del 5º avamposto coloniale istituito sul territorio comunale negli ultimi mesi. Nel frattempo continuano le violenze anche a Gaza. 2 palestinesi sono stati feriti da arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano fuori dalle aree sotto controllo militare israeliano a Khan Yunis nel sud della striscia. Uno dei feriti è in condizioni critiche, ha dichiarato l'ospedale Nasser Medical Complex. L'Agenzia dell'Unione Europea per il controllo, la repressione e il respingimento delle persone in movimento lungo le frontiere europee ha reso noto, sulla base di dati preliminari, che gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Frontex ha precisato che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, che scendono quindi del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale, con 16.454, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale, unica grande rotta in aumento, con 11.217 attraversamenti, più 37%. Notizie dall'Italia, dove anche oggi si continua a morire sul posto di lavoro. A Diano d'Alba, nel Cuneese, è morta una ragazza di 22 anni a causa del ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Sul posto, con il 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spresal, dell'ASL CN2 per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. In mattinata si era già data notizia della morte di un 31enne in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Intanto, restando in tema lavoro, è stato diffuso un nuovo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile nel mondo che, per quanto riguarda l'Italia, conferma una penalizzazione dei ragazzi che resiste nonostante l'accesso all'impiego sia migliorato. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto da 25 anni in poi senza lavoro. sono diminuite sensibilmente la disoccupazione e soprattutto l'incidenza dei NEET, che è quasi dimezzata nel giro di un decennio, passando dal 25,7% nel 2015 al 13,3% nel 2025. La maggiore riduzione tra tutti i paesi dell'Unione Europea riguarda proprio l'Italia. Nonostante il progresso, questo paese continua a registrare risultati meno favorevoli della media Unione Europea. Per quanto riguarda la crescita economica, nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'Unione Europea rispetto al trimestre precedente, secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat. Nel primo trimestre del 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area euro ed era aumentato dello 0,1% nell'Unione Europea. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% del primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è ai minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati, assieme a Germania, Francia e Slovacchia. Ai massimi la crescita dell'Irlanda, che arriva al 3,9%. Chiudiamo il giornale radio andando in Latino America. In Brasile, nel solo 2025, sono stati uccisi 258 leader indigeni, il 22% in più rispetto ai 211 casi registrati nel 2024. È quanto emerge dal rapporto del Consiglio Indigenista Missionario. La maggior parte delle vittime erano uomini e il 52,7% aveva meno di 30 anni. Gli omicidi sono stati registrati in 13 dei 27 stati brasiliani. In 29 casi sono state utilizzate armi da taglio contro 22 episodi con armi da fuoco. Roraima, con 82 omicidi, è lo stato con il numero più alto di vittime, seguono Amazonas e Mato Grosso do Sul. Il rapporto evidenzia il legame tra la violenza e i conflitti per la terra. In molti casi gli omicidi sono avvenuti nei territori segnati da controversie fondiarie. Il rapporto segnala inoltre casi di razzismo e violenze contro studenti indigeni. È tutto per quanto riguarda le notizie del giornale Radio Flash delle 16. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 17:20. Tra pochissimo uno spot rigorosamente non commerciale, seguito dallo spazio approfondimenti del pomeriggio. La festa di

Andiamo in diretta a Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio, vediamo i titoli. Inizieremo proponendovi la presentazione del dibattito che si svolgerà stasera all'area feste di Via Serenissima nel quadro della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Il dibattito si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Si tratta di una presentazione del libro di Vittorio Agnoletto, che è l'autore. Vittorio Agnoletto è medico, membro del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica, nonché docente di globalizzazione politica della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Durante la presentazione sarà con lui Antonino Cimino, medico di medicina democratica, co-conduttore tra l'altro della trasmissione in onda su queste frequenze Curami, prima di tutto la salute. Poi andremo invece a proporvi un dibattito che abbiamo registrato l'altro ieri, mercoledì 12 di agosto, sempre un dibattito che si è svolto all'area Fest di Via Serenissima e si intitolava La musica sta cambiando, il potere economico si sta appropriando di ogni anello della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dai grandi eventi agli spazi in cui si suona. È ancora possibile fare musica e vivere un concerto sottraendosi a questa logica? Ne abbiamo parlato con Flavia Tomasini del TPO di Bologna, con Rolando Lutterotti dello Sherwood Festival e di Città Invisibili e con Andrea Cegna, giornalista freelance e lavoratore intermittente dello spettacolo, nostro collaboratore, ha moderato il dibattito Siam Usif della nostra redazione. Questo quindi il dibattito che manderemo in onda tra un quarto d'ora circa dopo la presentazione del dibattito di questa sera.

Questo invece è un brano dei di Serge questa sera sul palco principale della festa della radio di Via Serenissima. Sono aperti sempre sul palco principale dagli Speed Gold e dagli Odai. L'ingresso libero questa sera tra le 19 e le 20, poi anche a partire dalle mezzanotte e fino alle 3. Oggi è venerdì, quindi la festa chiude alle 3. Tra le 20 e mezzanotte invece 10 euro di sottoscrizione in favore della nostra e vostra emittente. Ricordiamo che alle 19.30 alla libreria del Gatto Nero ci sarà l'incontro intitolato Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità con la traduttrice Annalisa Romani e con Lu Pinelli. Invece allo spiazio Siamo Gatti alle ore 21 la collana di Mami Wata, lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana con laboratorio creativo finale a cura di Ramona Parenzan. E come dicevamo, dopo i concerti sul palco principale di Serge, Speed Goat o Dai, intorno alle 23.45 apriranno le tende con la loro musica, musica afro al Ciringuito con Afro Maraviglia. In tenda blu invece, sempre intorno alle 23.45, Apoptosi, l'Hardcore e poi Marchito con l'Urban Tribal. Techno City al Pachanka invece, Alien J e Kosten, inoltre Alt Free A con la sua Techno. Tutto questo all'area Fest di Via Serenissima a Brescia, tutto il programma su festaradio.org. Noi andiamo quindi a proporvi la presentazione con la voce di Vittorio Agnoletto del dibattito che si svolgerà alle ore 19.30 presso la tenda Spazio Dibattiti, intitolato L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Buon ascolto.

0: Industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. È il titolo del libro di Vittorio Agnoletto, che intreccia la dimensione locale a quella globale e affronta i diversi piani del diritto alla salute. E con noi c'è proprio Vittorio Agnoletto, che saluto. Ciao Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, parliamo ancora del diritto alla salute. Vittorio, io partirei dai dati dell'Istat, così poi magari riusciamo anche in qualche modo a intrecciarlo con quello che tu hai scritto. È l'Istat che mette di fatto in rilievo le profonde disuguaglianze di vari praticamente rispetto a condizioni economiche, sociali, culturali e così via.
1: Sì, l'Istat rende evidente i determinanti sociali, cioè le cause sociali che rendono più difficile la possibilità di curarsi per alcune fasce di popolazione, che sono le popolazioni più povere dal punto di vista economico, ma soprattutto conferma un dato che è presente anche nel mio libro, e cioè che anche il livello di studio, il titolo di studio, costituisce un elemento che differenzia le popolazioni nell'accesso alle cure e al servizio sanitario. Questo è anche dovuto al fatto che il servizio sanitario è talmente tanto complicato che per riuscire a orientarsi, per capire in quale ambulatorio devi andare, dove devi presentare la richiesta e via dicendo, in genere devi avere un titolo di studio che non sia proprio quello elementare. E queste sono alcune delle differenze che vengono evidenziate, come per esempio la differenza di attesa di vita tra due soggetti che hanno condizioni economiche e sociali diverse. Nel libro io parlo a lungo di questo, per esempio racconto che a Torino è stata fatta una ricerca per vedere qual è la differenza di attesa di vita di due bambini che nascono ai due capolinea del tram numero 3 ed emerge una differenza di vita di 4 anni. Sono tanti, 4 anni, ma sono nulla rispetto alla ricerca fatta dai medici inglesi, anche questa pubblicata nel mio libro, dove emerge che due bambini nati a Glasgow a distanza di 7 miglia, cioè 10 chilometri, avevano all'inizio di questo secolo, cioè nei primi anni del 2000, una differenza di attesa di vita tra chi è nato nel quartiere più povero e chi è nato nel quartiere più ricco di 28 anni. È una cosa veramente impressionante. Così come i dati relativamente alla mortalità infantile nelle diverse zone del mondo o anche dentro lo stesso paese, ma riferite a fasce sociali diverse. Ecco, diciamo che, se dobbiamo dirlo con una battuta, l'Istat fotografa la situazione. Io col libro cerco di andare a capire quali sono le ragioni di questa situazione a livello locale e anche globale e quali sono i responsabili, anche chiamandoli per nome e cognome, perché ci sono ovviamente una serie di aziende, di multinazionali, eccetera, che sui disastri della nostra salute lucrano e lucrano tantissimo. E c'è un aspetto di cui con le ascoltatrici e gli ascoltatori non abbiamo parlato quasi mai, e cioè il conflitto di interesse che domina fortemente all'interno della sanità. Per esempio, pubblico il risultato di un lavoro che abbiamo fatto all'università, dove per la prima volta vado a vedere quali sono i conflitti di interesse delle società scientifiche, cioè quelle che determinano le linee guida alle quali poi i medici dovrebbero attenersi nella scelta delle terapie, vi dicendo. Beh, ci sono fortissimi conflitti di interesse dentro tante tante di queste associazioni scientifiche.
0: Ecco, tra l'altro ricordo il titolo del libro, L'industria della salute.
1: Sì, e devo dire che per me è anche un onore che la prefazione è stata fatta da Silvio Garattini, che direi è il numero uno della farmacologia a livello europeo, e fa delle affermazioni molto molto forti. Per esempio lui dice: come mai dentro il prontuario farmaceutico, cioè tra i farmaci che possono essere prescritti col Servizio Sanitario Nazionale, per alcune patologie anche semplici, banali, vi sono 10, 15, 20 farmaci che hanno la stessa efficacia. Teniamo dentro, a parità di efficacia, quelli che costano meno, come prescritti dal Servizio Sanitario. Oppure spiega, quando viene proposto un nuovo farmaco, Beh, oltre a dimostrare l'efficacia e la riduzione o l'assenza di effetti collaterali, l'azienda dovrebbe dimostrare anche che il nuovo farmaco è più efficace dei farmaci precedenti già esistenti. Perché se l'efficacia è uguale, perché aveva inserito un nuovo farmaco che costa molto di più dei farmaci già esistenti? Ecco, questo tipo di equiparazione non è considerata nell'approvazione del nuovo farmaco, né a livello europeo né a livello italiano. Sono temi che discorsi così possono sembrare complessi, nel libro c'è lo spazio per riuscire a spiegarli meglio.
0: E c'è poi tutto un capitolo, e questo sicuramente è altrettanto importante, perché parliamo di prevenzione.
1: Sì, anche perché oggi noi sappiamo che attraverso la prevenzione primaria, quindi l'intervento sugli stili di vita, si potrebbe risparmiare tra il 40 e il 50% dei tumori. Il problema è che la sanità pubblica nella prevenzione primaria investe poco niente, siamo abbondantemente sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva, e questo non va bene. Una medicina futura deve modificare questo tipo di relazione, deve amplificare la relazione tra servizio sanitario e comunità. Ecco, questo è il tema che affronto verso la fine del libro. Io penso che siamo arrivati alla fine di un ciclo dentro una medicina occidentale. Dico una cosa che può sembrare forte, ma questo modello di medicina puntato tutto sull'ultimo farmaco sperimentato, l'ultima tecnologia sperimentata in relazione tutta alla singola persona, beh, finisce e finirà per forza a dividere in due la popolazione: coloro che vivranno più di 100 anni stando anche in buona salute, e per gli altri l'attesa di vita diminuirà fortemente. Allora noi dobbiamo cambiare il taglio, dobbiamo investire soprattutto nella prevenzione primaria, nella diagnosi precoce, negli interventi di bonifica ambientale, cioè avere un rapporto anche con le comunità, non solo col singolo soggetto. Non dimentichiamo che tra le 30 città più inquinate in Europa circa una decina sono italiane e stanno nella pianura padana.
0: E chiudo, Vittorio, ricordando che soprattutto è necessario difendere la sanità pubblica.
1: Difenderla, ma difenderla dagli interessi costituiti da Big Pharma, difenderla dai grandi fondi finanziari che negli ultimi anni sono entrati pesantemente nel mondo della sanità, pur non avendo una provenienza da quel mondo, quindi non ne conoscono neanche le regole, i bisogni, e permettetemi, difenderla anche dai politici che governano la sanità pubblica nello stesso modo nel quale viene governata la sanità privata. Sono due cose totalmente diverse, non mi stancherò mai di ripeterlo. La sanità privata vive sulle nostre malattie, guadagna sui malati e sulle malattie. La sanità pubblica invece guadagna, cioè risparmia sulla nostra salute. La prevenzione è un'alleata di ferro della medicina pubblica, è un avversario, un antagonista della medicina privata. Il disastro avviene quando a gestire la sanità pubblica vi sono dirigenti che la gestiscono nella stessa modalità con cui viene gestita la sanità privata.
0: Benissimo, ricordo il titolo del tuo libro, L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria.
1: Posso aggiungere, certo, che sarà presentato a Milano il 15 giugno alle 18.30 alla Feltrinelli in Piazza Duomo, e a Brescia spero di presentarlo alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: D'accordo, ti ringraziamo intanto, Vittorio. A presto, grazie.
2: E infatti questa sera Vittorio Agnoletto presenterà alla festa di Radio Onda d'Urto il suo libro alle 19.30. Alle 19.30 presso lo spazio Dibattiti. Noi torniamo tra pochissimo, intanto un po' di musica con gli Odai sul palco principale questa sera.

0: Le 16:25 minuti, in questo istante siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto all'interno dello spazio Approfondimenti, nel quale andiamo ora a proporvi la registrazione di un dibattito che si è svolto mercoledì scorso, due giorni fa, alla festa di Radio Onda d'Urto. Dibattito intitolato "La musica sta cambiando, il potere economico si sta appropriando di ogni anello della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dai grandi eventi agli spazi in cui si suona. È ancora possibile fare musica e vivere un concerto sottraendosi a questa logica?" Ne abbiamo parlato con Flavia Tommasini del TPO di Bologna, con Rolando Lutterotti di Sherwood Festival di Città Invisibili e con Andrea Cegna, giornalista freelance, lavoratore intermittente dello spettacolo e nostro collaboratore. Il dibattito è stato moderato da Siam Usif della nostra redazione. Ecco quindi che andiamo a proporvi il dibattito. Noi ci risentiamo poi intorno alle 17:20 minuti per l'aggiornamento con le notizie. Buon ascolto.
1: Intanto un saluto a tutte e a tutti, grazie per essere qui e partecipare a questo dibattito. Parleremo di musica, come scritto anche nella presentazione del dibattito di questa sera, la musica sta cambiando e forse più che chiederci se la musica stia crescendo, dovremmo chiederci chi sta crescendo insieme alla musica e chi invece sta progressivamente perdendo spazi. Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare le dimensioni dei grandi concerti, dei festival, degli investimenti e degli eventi capaci di radunare migliaia di persone, ma contemporaneamente abbiamo visto anche chiudere locali, il ridimensionamento di festival indipendenti, l'aumento dei costi per il pubblico e migliaia di lavoratori e di lavoratrici dello spettacolo che continuano a vivere dentro una condizione di forte precarietà. Il punto quindi allora forse non è semplicemente che nel mondo della musica circolino sempre più soldi, è capire come vengono distribuiti, chi controlla la filiera e soprattutto chi decide quali spazi, quali artisti, quali forme di musica hanno la possibilità di esistere. Un altro elemento fondamentale è quello, non è soltanto economico, dato che parliamo comunque anche di cultura, quindi di accessibilità, di lavoro e anche di politica. Un concerto non è soltanto un prodotto che si compra, ma è anche uno spazio di socialità, di incontro, di conflitto e di appartenenza. Quindi io vorrei partire proprio da qui, chiedendo se è ancora possibile fare musica, organizzare concerti e costruire comunità al di fuori della logica del gigantismo e della concentrazione economica, e poi questo un po' lo andremo ad argomentare e sviscerare nell'incontro di oggi. E ne parleremo con Flavia Tommasini del TPO di Bologna, Rolando Lutterotti di Sherwood e Città Invisibili e Andrea Cegna, giornalista freelance e lavoratore intermittente dello spettacolo. Io aprirei il dibattito di questa sera con un po' una domanda che si rifà al titolo con cui abbiamo denominato l'incontro di oggi, e vi chiedo se si può ancora fare musica e vivere un concerto sottraendosi alle dinamiche capitalistiche e come lo si fa. Inizio da te, Flavia.
2: La solita domanda ice breaking che mi ice. E, no, intanto grazie. Mentre parlavi, in realtà mi sono venuti in mente un po' di dati che stavo studiando in questi giorni e sul tema della musica che è più ricca, no? E ci sono queste tre cose che messe insieme un po' ti colpiscono. Da una parte la FIMI che nel suo rapporto annuale la Federazione Italiana della Musica ha dichiarato che quella musica registrata, la musica sta benissimo, quella registrata, e ci ha registrato, se non ricordo male perché vado a memoria, un più 10% di incremento del mercato musicale registrato, e tenendo conto anche degli streaming, di tutta quella nuova forma con cui anche il mercato musicale si confronta. L'altro dato che metto sempre davanti è quello della SIAE. La SIAE ovviamente si occupa più di registrare le presenze agli eventi e quindi i biglietti, tutto quello che concerne gli eventi, che quest'anno ha dichiarato con estrema gioia che siamo a più 1,6 milioni di euro di più rispetto all'anno scorso. Sono tutti i dati che si trovano sui siti rispettivi. E il terzo dato, e quindi entrambi, sia la FIMI che la SIAE, fanno un quadro di grande come dire, forza, no, del mercato musicale in crescita in Italia. Dall'altra parte c'è invece il rapporto dell'INPS, che anche questo è molto particolare, e a parte che c'ha questa distinzione un po' buffa, che quando lo vai ad aprire scopri che i lavoratori del settore dello spettacolo sono mappati le categorie della vecchia EMPALS, e quindi dentro ci finiscono musicisti, lavoratori precari, artisti, i coristi, eccetera eccetera, tutte le varie categorie. E a un certo punto trovi anche una voce che dice lavoratori dello sport, e tu vai a capire: ma che cosa c'entrano i lavoratori dello sport? Ho scoperto poi che i lavoratori dello sport non sono tutti, non ci finiscono anche professionisti, ma ci finiscono dentro le persone che si occupano, non so, della biglietteria degli stadi, degli impianti sportivi, eccetera eccetera. Tornando a cosa dice questo bellissimo rapporto dell'INPS, che è del 2025, quindi non sto citando dati, che dei 380.000 lavoratori registrati con la matricola INPS, su 99 giornate lavorative, che sono il minimo che tu devi dichiarare per poter accedere ai sussidi di intermittenza, che non è che sono arrivati da tanto, e il guadagno medio è di 11.700 euro lordi l'anno, che quando l'ho letto mi è venuto un po' un infarto, perché chiaramente 11.700 euro lordi l'anno è una statistica da prendere a riferimento, senza, cioè, dove sono tutti insieme, no? Però mi sembra evidente che se da una parte ci sono dei grandi proclami di mercato in crescita, dall'altra parte mi sembra che ci sia una povertà conclamata di chi questo mercato lo rende possibile. Ecco, questo un po' per dare due dati dove partire. Questo ovviamente non risponde assolutamente alla tua domanda e non voglio prendermela alla lunga, però volevo metterle sul piatto perché sono dei dati da cui non possiamo esimerci di partire. Dall'altra parte, quello che vediamo, e che almeno stiamo vedendo, e in questo caso parto dal TPO, dallo spazio che insomma io cerco di animare da un bel po' di anni a Bologna, che si trova a Bologna, che ha attraversato 30 anni di storia politica, musicale, di cultura indipendente. Dico che se da una parte vediamo questo impoverimento, no? Una filiera che ti raccontano come grande crescita, dall'altra parte un impoverimento reale, vediamo che questo impoverimento prende anche delle strade un po' strane, e sono le strade securitarie, sono le strade dell'amministrazione, dell'amministrativo, della norma, della normazione, dentro cui spazi ibridi, spazi dal basso, spazi che siamo i centri sociali, che sono gli spazi indipendenti, che sono spazi come questi, devono sottostare a una serie di normative e norme che sono sempre più stringenti, sono più stringenti per una precisa volontà, no? Il decreto Piantedosi è stato fatto a gennaio, a seguito dell'incendio di Crans Montana, dove all'improvviso tutti tutti quanti e tutte quante eravamo a rischio sicurezza nei nostri spazi. E accanto a questo, e poi mi fermo, butto un'altra cosa che in questi giorni mi ha colpito mentre stavo leggendo questioni, che il testo unico che norma il pubblico spettacolo in Italia è il TULPS, che tanti conosciamo, che è datato decreto regio 1931, ok? È ovvio che poi è stato modificato, siamo nel 2026, però il testo unico porta ancora la dicitura 1931. È un testo sulla sicurezza che è stato fatto durante il fascismo ed è un decreto regio, e in cui la sicurezza dei luoghi aggregativi mi sembra che avesse delle prerogative piuttosto specifiche. Durante il fascismo non è che, come dire, incentivassero la socialità, il pensiero differente. Ecco, questo è un dato che consegno oggi, perché chiaramente è evidente sia da una parte che dall'altra che gli strumenti con cui viene misurato, pensato, agito il tema della cultura, dell'aggregazione, della musica e degli spazi sta un po' in questa forbice: mercato, impoverimento e dall'altra parte normativa. Quindi ecco, in mezzo ci stiamo noi, quindi adesso non risponderò alla tua domanda, passo un pass the mic.
3: Devo reppare io? No, vero? Ok. Tu fai la base?
2: Madonna. Ho fatto un pass the mic sbagliato.
4: Più o meno. Rolando, chiedo anche a te un po' la stessa domanda, quindi se si può fare ancora musica, vivere un concetto sottraendosi a queste dinamiche, aggiungendo, come abbiamo detto, sei anche di città invisibili, se ci sono stati dei cambiamenti in questi anni e quale?
3: Va bene, io guarda, parto un po', perché quando ero in viaggio per arrivare qua da Padova ho fatto un esperimento, no? E non ci entrerò nel merito. Il tema del dibattito l'ho cliccato su Spotify, scusate, su ChatGPT. È stato interessante, no? Perché durante queste letture, in questi 2 o 3 giorni, ho letto un libro di Bebo, ex componente dell'ex Stato Sociale, scusate, che analizza proprio il sistema, no, delle piattaforme digitali come strumento che spesso viene emanato come di libertà di scelta e quindi, no, di creazione autonoma, no, di sviluppo, di ricerca di cultura, quando spesso invece è un meccanismo dove l'algoritmo, no, decide quali sono i concerti che puoi vedere ed in che forma. E ChatGPT mi ha risposto che è possibile. Fa un po' ridere, e in questo cortocircuito ChatGPT mi consiglia di abbonarmi a Spotify. Ecco, quindi so che fa sorridere, fa rabbrividire allo stesso tempo, ma fa capire che questa battaglia, perché è una battaglia quella che dobbiamo correre se vogliamo riuscire a sviluppare questo tipo di discorso, deve essere presa su tanti assi. Deve essere presa su tanti assi. Secondo me il posto in cui siamo ne è un esempio virtuoso, ovviamente, ma dico anche una banalità forse per le persone che ci stanno ascoltando, perché provi ad immergerti dentro la contraddizione di un mercato in continua evoluzione verso una tendenza di omologazione di un discorso culturale, e giustamente, come diceva Flavia, no, anche dentro una tendenza a governare i processi lavorativi, no, il rispetto totale dell'8108 in realtà non avviene così sui luoghi di lavoro, perché le ore minime di lavoro non rispettano banalmente quello che dice il testo sulla sicurezza del lavoro, tanto per entrare nel merito dicendo una banalità assoluta. Ma ha bisogno di alleanze, perché questo discorso sicuramente deve essere preso su più punti. Il tema del lavoro è stato un tema che forse si è risviluppato a causa, grazie tanto ai posteri della sentenza, della pandemia globale che ha bloccato un settore, ormai sembra passato un decennio, ma quello sicuramente nelle sue contraddizioni ha aperto un vaso di Pandora, ha fatto sì che alcuni processi venissero normati, ma non è andato a fondo sicuramente della questione. C'è un processo di mercato, e quando parlo di omologazione di un determinato contenuto è evidente a tutti, anche questa è una banalità, ma alcuni grandi eventi hanno una tendenza ad essere omologanti, non tanto perché Le persone che ci vanno sono sempre le stesse, ma perché creano un modello per il quale non è più la ricerca del contenuto culturale, la qualità del servizio, che esso sia dai parcheggi alla qualità del suono, ma semplicemente perché cerca il click, cerca la volontà dell'esserci. Un individuo va a quel concerto non perché gli piace un determinato gruppo, ma perché ad esempio deve poter fare la cosiddetta story su Instagram. E quindi questa alleanza, quando la si ricerca, e per alleanza intendo da gli ultimi della catena di montaggio, che vengono così chiamati, no? I facchini, che spesso qua in Italia vengono dimenticati quando hanno un ruolo fondamentale nel resto d'Europa, ad esempio, ad artisti di medio-alto livello, intendo alleanze perché credo che questa cosa sì sia possibile, se no non saremmo qua a discuterne, solo se non c'è un'unione di intenti, ma c'è una logica per la quale queste alleanze

0: un dibattito un po' che parla solo a noi stessi, probabilmente è Marrakesh, no? Marrakesh con cosplayer, mi viene in mente ad esempio, riesce a dire una cosa secondo me eccezionale, riesce a dire è inutile tendere a cercare un mercato inclusivo se poi i posti sono esclusivi. E quindi quando parlo di alleanze significa questo: come rendere non esclusivi ma inclusivi in tutte le sue articolazioni il mondo dello spettacolo. È un interrogativo, ma sicuramente dibattiti come questi, il concerto che c'è stato a Roma, che abbiamo contribuito a creare, un concerto che ha visto 42 artisti esporsi contro i rei sovrani, che sono anche le piattaforme della Silicon Valley, così chiudo come ho iniziato citando anche Spotify, sono dei primi passi. Ecco, quindi la risposta è vediamo, è un cammino.
1: Sì, tocca a me. Allora, io credo che questo sia un momento nodale su questo tema, e questo dibattito sia importante proprio perché alcuni punti sono stati sollevati prima, no? Il Covid ha tracciato in qualche maniera una linea che forse per la prima volta ha permesso di far sì che il lavoro nello spettacolo in Italia sia finalmente recepito come un lavoro. E questo però che cosa ha generato? Che appena poi i cancelli degli spettacoli si sono riaperti e le vite di chi ci lavora sono ritornate assolutamente vorticose, il governo di quella norma è rimasto in mano a pochi e a pochissimi che hanno regolato il mercato in termini totalmente capitalistici, no? Quindi cercando non di riconoscere le complessità, le variabili, la necessità che il sistema spettacolo abbia un proprio ordinamento, ma cercando di mettere qua e là dei pali, no? Nando diceva prima il rispetto dell'808, ma pensiamo quest'estate quando è nato il dibattito che sopra certe temperature bisognava bloccare il lavoro. Io l'ho posto in un cantiere, mi hanno detto se vuoi stai a casa, non mi hanno detto parliamone. Se vuoi stare a casa, quando qui in questo spazio abbiamo fatto, cioè, ho lavorato a un altro festival, Centrale Elettronica, che facevo il direttore di produzione, ho dovuto discutere una settimana per spezzare la giornata di lavoro e fare dalle 7 del mattino a mezzogiorno e dalle 7 di sera a mezzanotte in alleanza con i facchini, che decidevano di non prendere la maggiorazione serale per lavorare a condizioni di vita più dignitose, che comunque era una rinuncia a un diritto che loro avevano. E nonostante questo al datore di lavoro non è stato va bene, tanto non mi cambia niente, per tanto è una scelta vostra, ma come? Perché crea un precedente, anche nel mondo del facchinaggio tutto può essere replicato. E quindi questo da una parte è un tema, dall'altra il riconoscimento che questo è un mercato ed è un lavoro è stato gestito e si sta velocizzando nella dinamica peggiore delle logiche speculative nelle mani di chi ha il potere di farlo, no? E non è un caso che noi vediamo sempre più un discorso di accumulazione e concentrazione dei ruoli. Se noi pensiamo, Ticket One è proprietaria di agenzie che vendono i gruppi, è proprietaria di location che ospitano i concerti, la stessa cosa lo sta facendo Live Nation con Master Ticket e altre cose, e soprattutto in una logica con cui dopo il Covid sempre più artisti e artisti, per garantirsi, firmano con le agenzie che gli concedono i cosiddetti garantiti, cioè pagano in anticipo un certo numero di concerti. E di fatto se tu non ti siedi a tavolino con queste agenzie per mettere delle regole, vedi il citato prima Caparezza o altri artisti che vogliono decidere su alcune cose dove suonare o dove andare, tutto è controllato dalle agenzie che logicamente per loro necessità e vantaggio tendono a gestire la festa di Radio Onda d'Urto come il Forum d'Assago, come San Siro, nella stessa identica maniera, che io l'ho visto supportando all'Alta Felicità una data dove un'agenzia che vendeva un artista chiedeva i transfer, gli alberghi, il catering a un festival autogestito, autogovernato, dove fortunatamente il tour manager c'era già stato e a un certo punto ha scritto all'agenzia dicendo me la sbrigo io, non è il posto dove la cosa si gestisce così. Però lì era una persona comunque intelligente, capace.

0: compagno, una persona che ha voluto metterci del suo. Quindi questo è un momento in cui si sta accelerando il tentativo di omologare e concentrare le forze in un mondo, svuotando totalmente lo spettacolo dalla parte culturale, aggregativa e sociale. Essenzialmente queste agenzie gestiscono qualsiasi cosa, solo cioè, l'artista e tutti quelli che ci lavorano sotto sono tipo delle lattine di una bibita nelle mani di qualcuno che deve poi guadagnarci il più possibile. Ed è un momento in cui oggettivamente serve un po' interrogarsi a come riusciamo a diventare massa critica, no? Quello che diceva Flavia all'inizio, il dato della SIAE, secondo me c'è un altro fattore. Ho scritto un testo per Altra Economia dove indicavo questa cosa. Si è superato il miliardo di euro di incassi con la musica, ma i biglietti sono diminuiti del 10% e i soggetti che vendono biglietti sono diminuiti del 14%. Significa che si incassa di più, si vende di meno e sono sempre meno i soggetti che vendono biglietti. Quindi vuol dire un impoverimento del tessuto sotto gli occhi di tutti. E quindi c'è un dato materiale fondamentale. E l'altro dato fondamentale su cui, secondo me, ha aperto il punto centrale Nando è quello delle alleanze. Oggi non può essere la festa della donna adulto, il TPO, Sherwood da soli che fanno questo tipo di partita, anche in rete, no? Qui bisogna iniziare a capire come creare un'alleanza che parta dal facchinaggio, al service, ai promoter, ai gruppi, e iniziare a porsi la questione. Ovviamente non è che oggi si può dire a un gruppo stai fuori dal soggetto che ti garantisce di vivere, però si può dire a un gruppo e ai suoi manager attenzione a come state lì dentro. Riconoscete anche noi o non ci riconoscete? Volete che questi spazi ci siano o non ci siano? E allo stesso tempo i festival come i nostri devono accettare qualsiasi condizione ci impongono quelle agenzie, o abbiamo una forza contrattuale che ci permette, senza snaturarci, di poter ospitare quel tipo di produzioni? Sono domande aperte, io ovviamente non ho una risposta. L'unica certezza che ho è che finché andiamo avanti a pezzi separati il mercato ci schiaccia, perché comunque, cioè, non è che lo sappiamo tutti, il potere, il capitale è molto più forte del singolo soggetto. Allora oggi un po' la questione è capire, con un dibattito come questo, forse un pezzettino, ma cioè già un po' ci stiamo provando con una serie di articoli, da un po' a scriverci, a parlarci, a provare a dire, serve sempre più entrare in profondità di queste cose e capire che domande porle a chi, per capire come possiamo andare in una dimensione differente, per preservare spazi come questo, ma per preservare lo spettacolo in generale come un elemento di crescita della società, che non può essere solo mercato, ma che giustamente è anche lavoro. Perché questa è una questione che fino al Covid era difficile da porre, perché che fosse mercato era chiaro, che fosse anche lavoro davvero era molto più difficile. E quindi che come lavoro e come tipologia di lavoro debba essere riconosciuto. E chiudo dicendo, pensiamo ai sindacati. Sindacati, non esiste un sindacato in Italia che ha una sezione dedicata allo spettacolo, cioè per la CGL e sotto, cioè all'SLC che sono i lavoratori della comunicazione. Cioè quando noi qua abbiamo fatto Bulls, che abbiamo fatto la rete dei lavoratori dello spettacolo, parlando in CGL, il delegato ti diceva ma io domani ho la contrattazione delle Poste, io lì ho 210 iscritti, voi siete iscritti in 8, quindi come per dire, e io devo curarmi di 10, cioè voi contate per quanti iscritti io ho. E questo ce l'hanno anche gli altri soggetti. Insomma, è una questione enorme che di fatto è stata presa in mano 3-4 anni fa, e ha un problema che il mondo dello spettacolo, come ricordava Nando, ha tempi di vita e orari terrificanti, per cui il discorso di classe è difficile. Quando è che facciamo una riunione insieme? Io mi ricordo quando dovevamo fare le assemblee nazionali, la facevi alle 10 del mattino, alle 9, alle 5, alle 4, è un momento in cui c'erano tutte, tutti e tutto, era impossibile, perché comunque anche le piccole cose che si muovevano ti obbligavano a fare qualcosina di lavoro. È stato solo nei 6-7 mesi in cui tutto è stato fermo che avevamo il tempo davvero di metterci testa e tutto, perché poi eravamo schiacciati dalle dinamiche che ti tengono che tengono molto difficile la capacità di potersi organizzare, e anche questo è sicuramente una questione, se ragioniamo sulla questione di classe dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è per questo che credo che serva proprio un discorso di alleanze, perché ognuno deve colmare, ognuna deve colmare laddove ci sono le difficoltà degli altri e delle altre.
1: Andavo avanti, ma
2: ok. No, io volevo un attimo soffermarmi su Andrea. Hai parlato degli articoli che hai scritto in uno dei tuoi ultimi articoli, sottolinea e scrivi come la musica dal vivo non sta semplicemente crescendo, ma sta cambiando natura. E hai fatto riferimento al 2020 con l'anno del Covid. Ti chiedo se questo cambiamento ha avuto una svolta in quegli anni, se il cambiamento è iniziato da prima e come analizzi questo cambiamento.
0: Secondo me era già in corso. Dopo il Covid si è appunto velocizzato, perché da una parte c'è stato la necessità di recuperare delle questioni perse, dall'altra c'è chi aveva la smania di ricominciare a lavorare. Io dico, un anno senza muovere un baule, cioè, nel senso, per fatto che io nonostante tutto lo faccio, l'ho sempre fatto al 50% facendo anche il giornalista, poi avevi voglia di ricominciare a lavorare, ma c'è chi in quello spazio ha lavorato. Non so se vi ricordate, chiunque avesse comprato un biglietto che di spettacoli in quel periodo non ha mai ricevuto un rimborso economico, aveva al massimo un voucher che gli permetteva di riprendere un altro biglietto. Perché? Lo spiegarono bene. Tutte le società che vivono di musica a quei livelli sono società finanziarie, cioè non hanno quei soldi in mano. Se avessero dovuto restituire tutti i soldi dei biglietti in mano, fallivano tutte e fallivano tutti. Cioè, però dandogli quella possibilità lì di dare solamente un voucher, di fatto hanno garantito che quel sistema rimanesse in vita con quelle contraddizioni e si facesse ancora più selvaggio. Perché quello che stiamo vedendo oggi, in più c'è quello che dicevo, che anche gli artisti e le artiste che prima cercavano di essere più critiche, abbiamo citato lo Stato sociale, io non so quante volte al telefono, visto che sono amici, mi dicevano avessimo fatto come gli altri, adesso avevamo in tasca i garantiti dei concerti, ci pensavamo tra un anno a quello che sarebbe stato, e invece questo uno ha ricominciato a fare ha ricominciato al ristorante, quell'altro a insegnare, eccetera eccetera, perché non c'erano soldi. Quindi quella tendenza lì ha spinto anche gli altri a mettersi su quel mercato, e in più c'è quella tendenza che diceva Nando, che siccome oggi è quasi maggioritaria, i grandi eventi, cioè non è che Bad Bunny la sono andati tutti a vedere perché tutti conoscono e tutte conoscono le canzoni di Bad Bunny, però perché c'era la speranza di stare nella casita e poter fare il selfie e dire che eri lì. Perché oggi la musica soffre di queste cose qui di eventismo, questa logica dell'evento è entrata assolutamente dentro la pelle delle persone, e quindi un artista o un altro un giorno fa 50.000 persone, l'anno dopo non è che Ultimo farà sempre 250.000 persone a Roma, perché lì si è creata la logica del mega evento a cui sei fan di quella roba lì, ci vai e ci vai per forza, perché sei a una questione. Quindi sono tutte dinamiche che c'erano e che adesso sono arrivate a un punto di rottura che secondo me è assolutamente fondamentale affrontare, insieme a un'altra cosa in cui come, e che è un pezzo del discorso, come noi e i nostri spazi, tutti, possiamo essere di nuovo un come si dice, la sabbia nell'ingranaggio, per cui il gruppo non accetta immediatamente di entrare questo dentro questa dinamica di firmare per il management, per l'Elimination, perché c'è ancora un sistema di underground, di luoghi in cui tu ti senti in qualche maniera appartenere e preferisci stare lì dentro fin quando almeno la vita non te lo permette, non ti porta davanti a una dimensione. Perché oggi vediamo questo, cioè vediamo che un gruppo fa un concerto in un centro sociale con 100 persone, 6 mesi dopo sta facendo il forum, cioè non c'è più un passaggio di mezzo, le robe sono diventate velocissime e in mezzo non c'è niente. Noi secondo me dobbiamo creare quel mezzo oggi, cioè non siamo mai stati i posti di Vasco Rossi, non è che voglio dire, noi non siamo quella roba lì. Però siamo, per tanti anni siamo stati quel mezzo dove i gruppi crescevano, ti riconoscevano, tornavano, si formavano e avevano tempo per imparare. Adesso non siamo più quella cosa lì, uno perché il mercato è così e forse perché sono cambiati anche i nostri spazi. Credo che servirà anche ragionare su questa cosa.
1: Vai, vai pure avanti, non ti preoccupare, io ho tante cose da dire, ma
2: usciranno,
1: non c'è problema.
2: Ecco, allora passo a te, Flavia. Il TPO, un po' hai accennato, ha provato a costruire cultura fuori dalle logiche dei grandi circuiti, e quindi ti chiedo qual è il cambiamento che avete visto più chiaramente negli ultimi anni, e se è diventato difficile organizzare musica indipendente, ma questo un po' hai già risposto.
1: Sì, ho risposto, ma ha risposto anche molto bene Andrea, nel senso che cioè per anni i nostri spazi, e lo sono tuttora, fanno quel nodo di congiunzione fondamentale, perché per chi è tanto affezionato a parlare di mercato, questa modalità che c'è adesso e che vediamo, di cui stiamo parlando, è una modalità che a un certo punto mi chiedo dove andrà a finire, perché se tu strozzi gli spazi che comunque dal basso alimentano una filiera, e dove la vai a prendere il prossimo Bad Bunny? Cioè, nel senso, anche Bad Bunny ha dovuto fare la sua gavetta, no? E in questo modo, quindi, è per quello che non riesco a capire la logica del futuro. Questo interroga assolutamente anche noi, perché per anni, e anche adesso lo facciamo, no? Forniamo spazi, forniamo comunità, forniamo infrastruttura per delle scene musicali, che lo diciamo, non è che sono delle scene musicali che vanno a fare il grande stadio, no? Ecco, questo non è un pezzettino banale. E credo che sia molto interessante, e quello che poi dico ancora un po' facendo un passaggio è che rispetto alle alleanze è chiaro che gli artisti hanno del potere, perché come dicevi tu, qui non chiediamo a nessuno di dire non fare più concerti, perché anche gli artisti adesso sono di fronte a una scelta, ne ho sentiti tanti: o vado a Live Nation o non li faccio i concerti, perché non c'è nessun altro che ti può fornire un'infrastruttura al livello di cui tu hai bisogno, a parte alcune eccezioni. Questa è una di quelle, dove siamo sedute, Radio Sherwood è una di quelle, ma comunque quel tipo di infrastruttura sempre più gigante che è richiesta non la può fornire, quindi sta proprio sparendo tutta la fascia media anche delle agenzie di booking. Cioè, un sacco di gente che ha cambiato lavoro, e non per la pandemia, tanti sono stati espulsi dalla pandemia, perché un sacco di colleghi e amici e amiche che sono andate a fare altri lavori. E, però c'è anche questo tema qua, quindi del fatto che se magari prima c'avevi tante piccole agenzie di booking indipendenti che in qualche modo avevano una etica, una dimensione anche della vendita, perché c'è di fatto, no, una vendita: io vorrei ospitare la tua band, il tuo gruppo, è chiaro che c'è uno scambio che rende sostenibile la cosa per tutte. Ecco, quella cosa lì, sapendo però bene che se vieni al TPO, vieni ad Urto e vai a Radio Sherwood, cioè c'è un rapporto molto diverso. Adesso è improbabile, cioè io sto litigando, ma io litigo da sempre perché sono un po' rissosa, con le grandi agenzie di booking che ti contattano perché comunque lo spazio gli piace, no? Magari è anche un po' cheap, fa anche un po' cool perché è un po' underground, allora c'ho l'artista figo che gli piacerebbe venire a fare la data da te, però manco ti dice l'artista, ti dicono scusa, ma che date libere hai tu? E io ogni volta rispondo, ma per cosa? Perché non è che come se fossimo scatole vuote anche noi, no? Quindi devi sempre mettere dei limiti, mettere delle barriere. Sulla alleanza invece mi stimola tantissimo, perché non credo che sia un'alleanza che ha a che fare solo con gli artisti che possono fare qualcosa, perché il famoso rider è uno strumento di contrattazione, lo è sempre tra tutte e tutti, ed è il famoso documento che ti mandano gli artisti, esatto, per quando li accogli, no? Dove ci sono le richieste della produzione dal punto di vista tecnico, dal punto di vista logistico, bla bla bla. E, ecco, anche lì ci sono delle cose che si possono scrivere, no? Tipo, vorrei che tutte le persone che lavorano a questo show siano assunte in regola, abbiano il diritto. Perché queste richieste non mi arrivano mai e siamo arrivati a vorrei gli M&M's gialli? Cioè, ci sono delle cose che possono cambiare dal lato degli artisti, tanti lo fanno, adesso non per tornare allo stato sociale, però in qualche modo, io vengo da Bologna, in qualche modo tutta quell'esperienza ha contribuito ad esempio a non estrarre ma a restituire alla scena tanto di quello che loro avevano in qualche modo conquistato, guadagnato. E quindi artisti, sicuramente gli spazi, e faccio anche un salto più avanti, perché gli spazi, ho scoperto questo termine bellissimo, grassroots, che sono i luoghi della radice, no? Che sono i luoghi della comunità, i luoghi dove i ragazzini possono andare a suonare, le ragazzine possono andare a cantare, a fare la breaking, a esprimersi, no? Sono luoghi di comunità, quindi sono luoghi di aggregazione, la cultura è anche questo, cioè è la possibilità di vedere un orizzonte, di vedere un modo diverso di pensare, anche per quello che stiamo così tanto sul cazzo a Piantedosi, diciamolo, no? Costruzione di alternativa, ecco, questo è importante, quindi questa alleanza va trasversale, gli spazi, perché siamo gli spazi, però vedo tantissimi piccoli spazi, no? Che questa cosa la fanno anche nelle province più sperdute dell'impero. E l'altra cosa, le altre persone che vorrei coinvolgere però in questa alleanza è anche il pubblico, perché mi rifiuto di pensare al pubblico come dei consumatori e delle consumatrici che gli piace andare alla casita perché devono fare le views, come cazzo si chiamano. Cioè, noi abbiamo un pubblico che è un pubblico che io penso debba essere, che sia senziente, sa cosa sceglie, sa dove va e supporta. E questo per me è stato, ad esempio, la pandemia è stata una cosa bella che mi ha insegnato, no? Perché io ho visto tanti spazi, tanti in Italia, chiusi, che non sapevano dove sbattere la testa, perché i soldi che ha preso Live Nation dalle indennizzi per la pandemia non li ha sicuramente presi il piccolo club che fa 50 ingressi. Però lì ho visto che quando si è detto ragazzi qua non campiamo, lo spazio lo chiudiamo, non arriviamo alla fine della pandemia, sono partiti dei crowdfunding micidiali e le persone hanno donato, hanno dato, hanno compreso che quello spazio era una comunità e cancellare quello spazio era grave, era una perdita per tutte e tutti, no? E questo nella mia piccola esperienza che voglio riportare, perché ci pensavo oggi, un segnale anche il TPO l'ha avuto. Noi abbiamo avuto un non so come spiegarlo, adesso non voglio scendere nei particolari, no? Un concerto a marzo di una band straniera in cui l'artista è arrivato al TPO evidentemente non capendo cosa fosse il TPO, perché soprattutto con gli stranieri magari non è detto, no? Che capiscano che stanno venendo in una location che non è neutra. Vede una bandiera della Palestina sul palco e dice togliamo la bandiera della Palestina. Ovviamente il TPO ha detto no, la bandiera della Palestina non si toglie dal palco. Il concerto, questa cosa è andata avanti tutto il pomeriggio, non vi sto a raccontare contrattazioni. Alla fine lui dice io non suono e noi diciamo va bene, torna a casa tua. Avevamo il TPO pieno, tipo 800 paganti, una cosa così, era una data molto importante, che tra l'altro facevamo anche con un'altra realtà underground della città. Ecco, lì è stato quello che è successo dopo, mi fa ancora pensare alla comunità, perché abbiamo detto raga, questi li dobbiamo pagare, non hanno suonato ma li dobbiamo pagare, perché in mezzo ci sono i contratti, ci sono le agenzie, ci sono le persone che si erano adoperate per portare quella band al TPO. Lanciamo un crowdfunding e raccogliamo nel giro di 3 giorni i soldi che abbiamo dato a questi. E chiaramente non è che l'abbiamo fatto per tutelare la band, ma per tutelare il lavoro di tutti i passaggi intermedi che c'erano, perché qualcuno quei soldi ce li doveva rimettere, no? Ecco, questo lo porto come esempio non tanto per il fatto in sé, è che quelle persone non sono consumatori, e questa è una cosa fondamentale che ci dobbiamo ricordare, perché per tanto tempo anche noi e i nostri eventi sono stati fondamentali anche per sostenere il lavoro politico, comunitario, relazionale, quello che rappresentano per noi, no? Gli spazi. Ecco, in questa alleanza ci va anche il pubblico, senza che nessuno dica non andate a vedere Bad Bunny, però bisognerebbe anche incominciare a dire che se andate a vedere Bad Bunny e pagate 150 euro il biglietto, non è che poi potete venire al piccolo spazio e se io ti chiedo un up to you, che vuol dire che mi dai un up to you rispetto a, insomma, quello che vuoi darmi, non me lo dai perché pretendi che dal basso te lo do gratis, perché qualcuno lo paga. Ecco, questo è un discorso molto scomodo, lo so, però bisogna anche cominciare a farselo, e mi piacciono le cose scomode. È ovvio che c'è un tema di accessibilità, perché è ovvio che c'è, perché non è che tutti possono permettersi di pagare 150 euro il concerto di Bad Bunny, però non è una cosa neutra, cioè bisognerebbe anche che le persone si prendessero un po' anche loro la responsabilità di attivare nuovamente questo circuito insieme, non per, ma insieme. Ecco, questo a livello culturale io credo che sia un punto da ragionare, perché molto spesso c'è la formazione negli spazi, ma a volte c'è anche, insomma, lavorare tanto e non avere per la gloria, scusate, ma il mondo culturale è un po' lavoriamo per la gloria, no? Quindi anche questa è una contraddizione che non possiamo tenere fuori dal dibattito, secondo me.
2: Io quindi chiudo questo primo giro tornando a Rolando. Sherwood è una realtà che esiste da decenni, che inevitabilmente ha anche affrontato e vissuto diverse trasformazioni. Io ti chiedo che difficoltà avete avuto negli ultimi anni di queste trasformazioni, se ci sono elementi che magari prima era più facile fare e che adesso no.
3: Ma guarda, ti rispondo anche abbastanza brevemente, perché a parte che la storia di Radio Share quest'anno compie 50 anni, quindi ha avuto ovviamente, come il mercato musicale, no, dei processi di evoluzione, qualcuno dice involuzione, chi se ne frega, ma che sono ovviamente frutto dei tempi che corriamo. In realtà cerco di non essere ripetitivo, perché veramente tante cose che hanno toccato sia Flavia sia Andrea negli interventi sono un po' le questioni dirimenti. Sono un po' le questioni di rimenti, perché faccio un paragone che non sarei titolato a fare, però come, tra virgolette, grandezza dell'evento controculturale che portiamo, no? È molto simile allo spazio che sta ospitando questo dibattito, no? Credo che la difficoltà sia sinergicamente la stessa, cioè, ovvero scegliere in termini strategici, non in termini tattici, perché questo è il tema anche dell'alleanza, che trovo d'accordo con Flavia, anche un processo, no, di culturalizzazione anche di chi frequenta gli ambienti musicali, ovviamente, ma non ci torno dopo. Credo che la visione strategica si debba porre un tema che è molto, tra virgolette, semplice, tagliente, contraddittorio, difficile da dire ad alta voce, che è quello di: stiamo dentro un modello di mercato, ben consci del fatto che questo modello di mercato rischia di far implodere il mercato stesso, o ne esci completamente? Questa non è, cioè, sembra una domanda banale, ma è la domanda che arriva dalla generazione che, come me o prima ancora, no, ha iniziato a frequentare dagli anni 90 e dal 2000 successivamente tutti gli spazi sociali alternativi, che fossero circoli di un certo tipo e soprattutto i centri sociali. Questo è un tema che secondo me rimane attuale, rimane completamente attuale, e la risposta, cioè, sarebbe troppo bello l'avessi fino in fondo, ma sicuramente credo che starci dentro aiuti a cogliere i meccanismi contraddittori, cogliere soprattutto i passaggi nei quali si possano intravedere delle prospettive, altrimenti il discorso nichilista sulla musica è un attimo che ritorni, no? Lo hanno fatto certi ambienti culturali del teatro, che io ovviamente non giudico standone, cioè seguendoli da esterne, quindi non ho un metro di giudizio pieno, ma credo che questo sia una tematica che festival come i nostri si debbano porre. La seconda difficoltà sicuramente è data da qualunque modello di mercato che si è creato, cioè l'innalzamento del costo, della sostenibilità di eventi che tendono ad avere attenzione su comunque un rapporto di accessibilità. Credo che sia un tema non tanto di convergenza solo per festival magari indipendenti come i nostri, ma sia un tema che appunto sul quale si possano costruire delle alleanze anche con quei mercati, con quelle non sono sottoculture ma con quel tipo di modello di mercato che sicuramente ha una sensibilità diversa. Esistono decine di festival in Italia che non sono ovviamente frutto della storia delle lotte territoriali dei centri sociali, ma sicuramente una bandiera della Palestina non la toglierebbero mai dal palco. Queste persone, se le lasciamo sole, se non interloquiamo, se non proviamo a costruire un'alleanza, da che parte della medaglia rimarranno? Questo è il tema che secondo me o se ne vanno o chiudono o subiscono quella che è la repressione autoritaria di questo governo, perché oggi l'abbiamo citato ma secondo me va ribadito. Il modello ungherese, il modello ungherese di Orban nasce dalla chiusura dei circoli culturali, dalle biblioteche libere, dai cinema, dall'accessibilità dei concerti. Alcuni concerti si potevano fare a Budapest e altri no. Io non sto dicendo che siamo di fronte a questo scenario attualmente in Italia, ma sicuramente la strategia del monopolio è un tema che noi dobbiamo porci. Come affrontare il meccanismo antimonopolista è sicuramente la domanda che ci spinge a portare avanti i festival indipendenti da ormai 25 anni, dove lo abbiamo adesso, e da molti anni prima, ecco.
1: Sì, anche il tema delle istituzioni.
0: Ah, su questo, Nando, secondo me ha toccato un punto fondamentale, ma come diceva sottovoce Flavia, c'è anche quello delle istituzioni, perché uno dei problemi politici che oggi viviamo è lo sviluppo delle città, perché i locali chiudono non solo perché lo vuole il governo, ma perché se la logica è che ogni spazio è solamente un luogo di speculazione per l'affitto o per la vendita, ogni spazio subirà a breve il fatto che può essere affittato a qualcun altro che ha dei margini di guadagno più alti di chi fa concerti, e quindi chiuderanno. Quindi anche lì le politiche pubbliche dove sono? Se gli spazi per la cultura devono essere vitali, perché il contrasto a questo governo non passa anche da queste cose? Perché poi finisce, scusate, che a Milano viene sgomberato il Leoncavallo e si dice che la colpa è del governo che l'ha ordinato, ma in un anno non è stato fatto niente, non perché voglio dire bisogna salvare il Leoncavallo di per sé, ma a Roma Spin Time viene sgomberato e il comune dice che lo vuole comprare ma non riesce a comprarlo. Cioè di là c'è la, a Scatassuna viene sgomberato perché il governo manda un'ispezione e il comune non ha il coraggio di tenere la barra dritta, perché poi c'è anche la collusione delle istituzioni in questa cosa. Le istituzioni che decidono di dare sempre gli spazi agli stessi soggetti, anche qua a Brescia, cioè a parte la festa di Radio Onda d'Urto, ha in mano tutto Bertocchi all'aperto, cioè fa Campomarte, fa Piazza Loggia, c'ha la fiera, nel senso poi sono sempre nelle città, diventano monopolisti piano piano, sempre meno soggetti, anche perché le istituzioni è più comodo parlare con uno invece che con tanti, quando c'è la voglia di parlare. E quindi anche il progetto di città, anche l'idea di sviluppo di una società è parte di questa dimensione, perché se no a gioco, e anche questo è il problema. Sempre a Milano, l'Arena Santa Giulia, che è stata costruita con i soldi pubblici, poi è stata finita di costruire, data in gestione a Ticket One, cioè anche lì c'è sempre roba, cioè Milano, che si è al gesto della città degli eventi, non ha uno spazio pubblico se non il Castello Sforzesco dedicato agli eventi, tutti gli altri sono nelle mani di privati che possono permettersi di andare ad affittare l'ippodromo della Maura, di andare a costruire un'arena, a costruirsi un'arena, o Milan e Inter che buttano giù San Siro per rifare uno stadio dove probabilmente non verranno mai più fatti concerti. Cioè c'è anche una logica di politiche urbane che sono all'interno di questo contesto, e credo che anche questa cosa vada denunciata, perché nel senso, poi è vero che se vediamo tutto è collegato a tutto, no? Al battito di una farfalla, di ali di una farfalla, al terremoto, cioè quelle cose che si dicono, però cioè, c'è una complessità dentro il tema cultura e spettacolo che riguarda anche l'idea di sviluppo delle città, e dentro questa alleanza non può non esserci quantomeno una critica al modello urbano oggi presente in Italia, quantomeno una critica. Poi se qualche governo locale può anche essere partner di questa alleanza, dico ben venga. In questo momento mi viene da dire che c'è una necessaria critica a come le città si sviluppano.
1: Scusa, questa la aggiungo proprio anche perché sono d'accordissimo, questo è proprio palese, perché poi entrano anche l'urbanistica, i regolamenti sul rumore, perché cioè non è che chiudi solo perché arriva l'ispezione, e ci sono casi proprio palesi, che tra l'altro ieri Decibel Festival ha detto che non lo fanno a Firenze, una compagnia, vabbè, lasciamo stare perché sembra se no l'elenco della morte. Ma l'altra cosa che esce è anche questo: la cultura interpretata da una parte come risorsa e quindi da estrarre, no? La città miniera, e quindi non dovrebbe essere così, perché poi se la estrae il privato, capito? La città è fatta della sua storia anche, no? Quindi tutto questo marketing territoriale meraviglioso, facciamo il festival così ampliamo il turismo, ricordiamoci sempre che il turismo e le cose da vedere in Italia sono un accumulo di storia, non è che è pubblica, è come bene pubblico. E dall'altra parte c'è questa tendenza incredibile al vedere l'evento come un generatore di consenso politico, perché vuoi mettere, fare il più grande concerto di Ultimo a Roma, e quanto gli ha fatto piacere a Gualtieri. Sicuramente fare invece un po' di voce dura con la speculazione che ha vinto, o purtroppo che ha vinto, speriamo di no, perché ancora la vicenda Spin Time è piena ancora di news. Anche oggi l'immobiliarista ha deciso che mette sul piatto 500.000 euro per fare un po' di social washing, evidentemente. E però sì, non è mica lì ha vinto il mercato, cioè tra Spin Time, il comune che prova una mediazione, mette i soldi, il privato dice no, e quindi quella cosa viene assolutamente asfaltata, quando non mi risulta che nella Costituzione italiana, per non fare la costituzionalista, io che non lo sono, ci sia scritto da nessuna parte che la proprietà privata è un diritto inalienabile. Mi sembra che quella è un'altra Costituzione, non quella italiana.

17:19 minuti su Radio Onda d'Urto. Avete ascoltato il dibattito che si è svolto due giorni fa alla festa di Radio Onda d'Urto, intitolato "La musica sta cambiando, il potere economico si sta appropriando di ogni anello della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dai grandi eventi agli spazi in cui si suona". Avete ascoltato le voci di Flavia Tomasini del TPO di Bologna, di Rolando Luterotti dello Sherwood Festival e di Città Invisibili e di Andrea Cegna, giornalista freelance, lavoratore intermittente dello spettacolo, nostro collaboratore. Ha moderato il dibattito Siam Husif della nostra redazione. Questi sono gli Speed Goat, questa sera sul palco principale della festa, tra pochissimo il giornale radio, poi l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti che conterrà tra l'altro il programma per la serata di questa sera all'area feste di Via Serenissima, programma che trovate anche su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le ore 17 e 20 minuti in questo venerdì 14 di agosto. L'aggiornamento con le notizie su Radio Onda d'Urto. Iniziamo nuovamente il giornale radio dalla Palestina. Il primo ministro dell'ANP, Mohammad Mustafa, ha telefonato oggi ad Abdul Azim Wadi, sindaco della città di Kusra, a sud di Nablus, per informarsi sulle condizioni della città e sul benessere dei suoi cittadini, a seguito dei continui attacchi da parte dei coloni israeliani e dell'assedio di diverse abitazioni sotto la protezione delle forze israeliane. Lo riferisce l'agenzia di stampa Wafa, aggiungendo che Mustafa ha incaricato tutte le autorità competenti di fornire ogni possibile forma di sostegno per rafforzare la fermezza dei palestinesi a Kusra e in altre aree palestinesi prese di mira. Il premier ha inoltre auspicato un intensificarsi degli sforzi e dei contatti internazionali per fare pressione su Israele affinché ponga fine alle crescenti violazioni dei diritti umani contro il popolo palestinese. Sempre in Medio Oriente continuano le tensioni nello stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita ha condannato gli attacchi attribuiti all'Iran contro due petroliere appartenenti alla compagnia statale degli Emirati Arabi Uniti, ADNOC, mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri saudita ha definito l'accaduto una pericolosa escalation e una minaccia diretta alla navigazione marittima e agli approvvigionamenti energetici globali, affermando di ritenere l'Iran pienamente responsabile delle conseguenze. Nel Mediterraneo centrale, la nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG tedesca ha salvato 6 persone nelle acque internazionali a nord della Libia. Sono state gettate in mare dai trafficanti nella notte, spiega la Sea-Watch. Fortunatamente il nostro equipaggio li ha raggiunti per tempo. Da anni vediamo situazioni del genere e le denunciamo alle autorità. Perché l'Italia non sta facendo nulla? In Italia procede a passo di record la corsa del debito pubblico, che tocca un nuovo picco storico. A giugno sale fino a sfondare quota 3.200 miliardi. E mentre cala la percentuale in mano alla banca centrale, alle famiglie e imprese italiane, cresce ancora quella detenuta dagli stranieri. Segnano invece un calo a giugno le entrate tributarie, che comunque nel complesso dei primi 6 mesi dell'anno risultano in aumento. Lo stato della finanza pubblica a giugno, stando ai dati dell'ultima rilevazione della Banca d'Italia, conferma il trend in rapida ascesa del debito pubblico delle amministrazioni pubbliche. A giugno è aumentato di 26,2 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 3.207 miliardi, ovvero circa 136 miliardi più di un anno fa. Dopo il rallentamento registrato a fine 2025, da gennaio 2026 la crescita è stata continua e progressiva, ad un ritmo di almeno 20 miliardi in più al mese, interrotta solo dal lieve calo di aprile scorso. Crisi climatica è una vera emergenza. L'incendio scoppiato sul monte Goi, che sta lambendo Como, dove una cinquantina di persone sono state sfollate in via precauzionale. Roghi anche in Croazia, dove una persona è stata trovata morta nella zona colpita dal vasto incendio boschivo che ha imperversato nella notte tra giovedì e venerdì sulla costa adriatica croata, nei pressi della città di Omiš, e che ha ferito almeno 40 persone, 10 delle quali in modo grave. Intanto la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee informa che caldo, disidratazione, sonno inefficiente, luce intensa e i cambiamenti delle abitudini tipici delle vacanze possono sommarsi, determinando l'aumento degli attacchi di emicrania nelle giornate estive. Sempre in tema ambientale, i risultati di uno studio internazionale pubblicato sulla rivista GeoHealth evidenziano che le particelle ultrafini che ci sono nell'aria, cioè quelle con diametro inferiore ai 100 nanometri, potrebbero rappresentare un rischio per il cuore anche quando sono rispettati i limiti normativi per questo tipo di emissioni inquinanti. I dati raccolti suggeriscono infatti che queste particelle potrebbero giocare un ruolo chiave nello sviluppo di malattie cardiovascolari ed evidenziano dunque la necessità di rafforzare il monitoraggio e di approfondire il loro impatto sulla salute umana. Ci spostiamo in Sicilia, dove la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale contaminazione dell'infrastruttura da cenere vulcanica, sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Comiso fino alle 18 di oggi. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, aggiunge SAC. A questo proposito la CNA di Ragusa fa sapere che il caos generato dalla chiusura e dalle limitazioni operative degli aeroporti di Catania e Comiso sta producendo un danno economico senza precedenti per l'intero comparto turistico e commerciale del territorio ibleo. Dalla Sicilia alla Francia, dove il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la decisione del Consiglio Costituzionale di bocciare alcune parti della legge adottata dal Parlamento che vieta i social network ai minori di 15 anni, ha incaricato il premier Sébastien Lecornu di procedere a una nuova redazione della legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Lo ha fatto sapere l'Eliseo. Chiudiamo il giornale radio andando in Groenlandia, che frena le ambizioni di Donald Trump e costringe la compagnia petrolifera legata al presidente USA a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Lo ha raccontato il Guardian, secondo cui le autorità hanno ordinato alla texana Greenland Energy di posticipare l'inizio delle perforazioni almeno alla fine del 2027 per mancanza dei permessi necessari. Il governo groenlandese ha spiegato che i tempi sono troppo stretti per consentire una valutazione adeguata dell'impatto ambientale e sociale del progetto. La perforazione potrebbe quindi slittare di oltre un anno fino all'inverno del 2027. È tutto con le notizie del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Si vede qui l'informazione su queste frequenze che torna domani mattina alle 10.30 con la rassegna stampa di carattere nazionale, seguita alle 11.15 dalla rassegna stampa locale, poi dallo spazio approfondimenti, poi il GR Flash alle ore 13. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, poi storia di classe.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 14 agosto. Iniziamo con la programmazione di questa serata e di questo nuovo appuntamento con la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, interamente dedicata, lo ricordiamo, a Jean-Luc Stott. Questa sera sul palco principale dell'appunto nostra e vostra festa ci saranno i Discharge, preceduti dagli Speed God e Yo Dai. Alle ore 19 allo spazio dibattiti ci sarà invece l'incontro, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria, un incontro che vedrà protagonista l'autore del libro in questione, Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui ci sarà Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami, prima di tutto la salute. Sempre alle 19.30, ma presso la libreria del Gatto Nero, ci sarà invece Costellazione intersezionale di classe, genere e sessualità. Un incontro con Annalisa Romani, traduttrice, con Lupinelli. Alle ore 21 invece al Siamo Gatti, lo spazio Bimb, ci sarà la collana di Mami Wata, una lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana con laboratorio creativo a cura di Ramona Parenzan. Dopo il concerto del palco principale ci saranno invece i consueti appuntamenti con le tende al Ciringhito alle 23.45 Afro Meraviglia. Alla tenda blu invece sempre alle 23.45 ci sarà Apoptosi più Marchito, mentre al Pachanka sempre alle 23.45 ci sarà Techno City, Alien J più Crosten e Halt. Ricordiamo anche che fino alla fine di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto parte della nostra redazione è di fatto trasferita nell'area festa all'interno dell'acquario, che è lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale, da cui Radio Onda d'Urto realizzerà interviste ad artisti e artisti, oltre che trasmettere il programma della serata, le voci di volontari e volontarie e del pubblico presente. Per questo la nostra programmazione e il palinsesto è leggermente cambiato come di consueto, quindi ricordiamo che alle 8.30 di ogni mattino troverete lo speciale sul gruppo musicale del giorno che si esibirà sul palco principale, alle 9.30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente, seguita alle 10.30 dalla rassegna stampa di carattere nazionale e alle 11.15 da quella di carattere locale, alle ore 12 lo spazio approfondimento, mentre alle ore 13 il giornale Radio Flash, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, seguito da Storia di classe. Il pomeriggio invece la programmazione ripartirà alle 13.30 con la libreria In Festa, seguita alle 14 dalla compagnia dei Gatti Neri, alle 15 ancora lo speciale sul gruppo che suona la sera stessa sul palco principale, seguito dal giornale Radio Flash alle 16 e alle 16.05 dallo spazio approfondimenti. Alle 17.20 quindi giornale Radio Flash, agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi alle 17.30 Storie di classe e a seguire la diretta con l'acquario. Andiamo al cinema. Nel quadro dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato il film La città di pianura di Francesco Sossai. L'appuntamento è come sempre alle ore 9.15 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Sempre guardando alla programmazione cinematografica ma del teatro CTM di Rezzato, questa sera alle ore 21 ci sarà Sorry Baby di Eva Victor. E continua invece a Toscolano Maderno la tenda di solidarietà con la Palestina organizzata da Sanitari per Gaza a Brescia con il gruppo Ampi, sezione Toscolano Maderno. La tenda sarà aperta tutte le sere a partire dalle ore 18.30. E infine durerà fino al 23 agosto presso l'area feste di Torre Boldone, Festa in Rosso. Si tratta di una grande festa per la pace e la giustizia sociale che questa sera prevederà la Purple Experience. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta contattarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

14 agosto del 1989 a Donostia, città situata nella regione autonoma dei Paesi Baschi, conosciuta anche con il nome di San Sebastian, è giorno di festa. Nel pomeriggio sono infatti previste le celebrazioni religiose della Salve nella Basilica di Santa Maria del Coro. Immancabile la sfilata delle autorità politiche, oggetto di dura contestazione da parte della popolazione e soprattutto dei giovani. Per l'occasione vengono assoldati numerosi agenti dell'Ertzaintza, la polizia autonoma basca e della polizia nazionale. Un totale di 500 poliziotti sono dislocati in vari punti del centro di Donostia, dove dovrebbe passare la sfilata delle autorità e personalità politiche, partita verso le 19:15 dal comune e diretta alla Basilica di Santa Maria del Coro. Fischi, parole di dissenso, lancio di monetine vengono dirette contro le autorità, scortate dalla polizia, che stanno attraversando i 300 metri che separano la basilica dal comune. Al ritorno dalla funzione religiosa, il copione si ripete. Una volta rinchiusi all'interno del palazzo del municipio, la rabbia dei giovani scoppia nelle strade e precisamente nel boulevard, la via centrale di Donostia, dando vita a momenti di vera e propria guerriglia. Gli scontri si protraggono per buona parte della serata, costringendo l'Ertzaintza a ritirarsi per essere sostituita dagli agenti della Polizia Nazionale, anch'essi in assetto antisommossa.

palle di gomma sparate sui manifestanti, inseguimenti nel centro storico e proiettili vaganti sono i rimedi repressivi utilizzati dalla polizia, che non riesce a contenere la rabbia in esplosione all'interno di un clima politico particolare come quello basco, che fra gli anni 80 e 90 raggiunge un enorme fervore. Numerosi sono i feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni il cui rene viene raggiunto da un proiettile metallico. In condizioni gravi, il giovane viene successivamente sottoposto ad un intervento che gli costerà l'asportazione del rene. Non sarà però l'unico a rimanere pesantemente colpito dalla violenza della polizia. A fine giornata, almeno altre due persone riporteranno gravi ferite da arma da fuoco, una al ginocchio e l'altra alla coscia. Più di un centinaio di persone risulteranno essere rimaste ferite durante gli incidenti, i più gravi durante una festa della Salve degli ultimi anni. Durante la notte del giorno successivo, nuovi incidenti si verificano nel centro storico di Donostia, dopo che gruppi di persone si concentrano in segno di protesta per il comportamento adottato dalle sedicenti forze dell'ordine il giorno precedente.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

17:40 minuti su Radio Onda d'Urto. Si chiude ora la diretta dagli studi di Via Luzzago Brescia per dare la linea al termine del brano all'Acquario, lo studio della radio in Via Serenissima, l'area feste, per la diretta fino a tarda notte con la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. All'interno dell'Acquario, come tutte le sere, Simone, Laura, Galatea, Dio, Mira e Manuel a tenervi compagnia con gli ospiti del palco principale, ma non solo. E poi naturalmente, come tutte le sere, la diretta del concerto intorno alle ore 21.

0: Bene, siamo di nuovo qui in questa decima giornata della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera un'altra serata veramente molto bella. Sul palco principale avremo i Discharge, Speedgoat e Odai. Ciao Diomira.
1: Ciao a tutte e tutti e tutto, ma siamo qui.
0: Siamo qui, ci siamo.
1: Abbiamo superato ieri, siamo qui.
0: E siamo sopravvissute e sopravvissuti. Ciao Galatea.
2: Ciao, finalmente possiamo dire siamo san e salve dopo il giro di boa.
1: Esatto.
2: Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta.
0: Ciao Camillo.
3: Eccomi, io non mi esprimo perché ieri vi ho dato buca, per cui faccio finta di nulla.
0: Però conoscevi Caparezza.
3: Assolutamente sì, conosco e ovviamente apprezzo.
0: Eh beh, certo. Anche questa sera quindi abbiamo detto una serata davvero molto bella, insomma, di Discharge è un gruppo che è in giro da tantissimo tempo e insomma ci sarà sicuramente una bella folla che viene,
1: sì,
0: ad ascoltarli. Abbiamo poi i Motorhead bresciani
1: praticamente
2: esatto, l'abbiamo stabilito ieri sera, questa di Eresi li eleva ufficialmente a Motorhead bresciani.
1: Allora, anche perché è meglio elevarli a Motorhead bresciani che a Motley Crue bresciani, perché potrebbe non essere graditissimo.
0: Sì, in effetti.
1: Parlo da fan.
0: E poi avremo anche gli Odai, insomma, in cui all'interno troviamo me, fonico e cantante dei Linea 77, quindi insomma sarà interessante andare a chiacchierare anche con loro, che speriamo passino insomma tutte queste band in studio. Andiamo magari a ricordare quello che accadrà anche negli altri stand, negli altri tendoni. Camillo, per esempio, lo spazio dibattiti stasera cosa troviamo?
3: Cominciamo spazio dibattiti alle 19:30. L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Presentazione del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, medico membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami, prima di tutto la salute.
0: Mentre invece questo è lo spazio dibattiti a partire dalle ore 19:30, mentre invece Galatea alla libreria del Gatto Nero ci sarà un altro appuntamento veramente molto importante.
2: Molto molto interessante, dalle 19:30 costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità con la traduttrice Annalisa Romani e Lupinelli.
0: Mentre invece nello spazio Siamo Gatti, spazio Bimbe e Bimbi, che sicuramente passeranno a trovarci come fanno in ogni sera.
1: Allora, stasera alle 21 allo spazio Bimbi e Bimbe di Siamo Gatti ci sarà la collana di Mami Wata, lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana con laboratorio creativo finale a cura di Ramona Parenzan. Che bello anche stasera.
2: Io guardo, sono curiosissima perché questo mi incuriosisce tantissimo. Penso che, insomma, visto il titolo della serata e del racconto, produrranno delle collane verosimilmente, ma sono veramente molto curiosa, non vedo l'ora che vengano le ragazze e i ragazzi di Siamo Gatti a raccontarci qualcosa di più.
1: Sì, assolutamente,
0: e sicuramente passeranno. Mentre invece allo spazio

0: Fabrizio, Ciringuito.
1: Olè.
0: Dalle 23.45 si ballerà Afro con Afro Maraviglia, insomma già venuti diverse volte qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Passiamo allora in tenda blu, Camillo.
2: Non è venuto benissimo.
0: Chi troviamo in tenda blu questa sera?
2: Quando... Allora, in tenda blu, 23.45, più o meno sempre alla fine del concerto sul palco principale, Apoptosi, Hardcore, più Marchito, Urban Tribal.
0: E anche qui, insomma, rimaniamo coerenti con quello che troveremo più o meno sul palco principale, poi a seguire il classico DJ set per concludere la serata. Andiamo al Pachanga.
1: Mentre al Pachanga dalle 23.45, Techno City, Alien J, Kosten, il nostro Kosten anzi, e Alea, suppongo si legga, o Altrea. Come sarà?
3: Altrea.
0: Ma anch'io
3: Altrea.
0: Lo leggerei, anch'io lo leggerei Altrea.
1: Altrea.
0: Fate,
1: vero?
0: Fate provare anche me, fatemi vedere.
1: Altrea, secondo
0: sì,
1: me. Chiederemo
0: secondo
1: comunque
0: me.
1: Al nostro Kosten, che magari ci porterà qua i DJ set della, i DJ della serata.
0: Esatto.
1: Possiamo chiedere a lui e fanno techno con la K.
0: Specifichiamo perché
1: sì,
0: la differenza.
1: Ci tengo, ormai abbiamo imparato che la techno con la K è la techno più politica, con più BPM.
0: Esattamente.
1: Ma ormai proprio... diplomata alla scuola della
0: ormai
1: techno.
0: Ormai basta, diplomatissima, assolutamente. Io direi allora di cominciare a scaldare un po' i motori andando ad ascoltarci i Discharge, che troveremo appunto sul palco principale questa sera. Questa è la loro Hear Nothing.

0: Bene, rientriamo in studio. Nel frattempo sono partiti anche gli Speed Goat con la loro Speed Goat 666. Stasera appunto li troveremo in apertura proprio ai Discharge sul palco principale qui della festa di Radio Onda d'Urto. Bene ragazze, io direi che a questo punto, visto che è una rubrica attesissima, possiamo proseguire il nostro percorso intanto che aspettiamo i vari ospiti della serata con la tua rubrica e non prima chiaramente della sigla, perché adesso abbiamo due rubriche,
1: due Galatea. Non dobbiamo mandare in confusione chi ci ascolta,
0: esatto.
1: Deve essere ben chiaro quale delle due sta andando in onda, quindi
0: sigla. Questa è Greco Concerto.

bentornati follettini e follettine della festa di Radio Onda d'Urto. Eccoci qui con la vostra adoratissima rubrica a cena, stavo dicendo a pranzo.

0: e quando si sceglie da mangiare quando si ha più fame, si sceglie meglio.
1: Dici,
0: si sceglie sera, direi proprio di proporvi una cosa che bramo da inizio festa: la novità della salamaia. Con grande disappunto di Laura,
1: ragazzi,
0: giustamente vorrebbe solo proposte vegane, perché sarebbe così bello. Sa dove andare lei a mangiare. Vi propongo invece il fantastico panino Ernesto.
1: Oh, il mitico panino Ernesto di cui tanto si parlava ieri.
0: Il panino Ernesto che qualcuno ieri mi ha detto non lo proporre oggi perché è un po' lungo da preparare. Ora lo possiamo svelare.
1: C'è stato questo
0: è
1: momento
0: uno
1: di panico.
0: Splendido. Sì, esatto, c'è stato questo momento di panico generato da me che smuovo le folle con i miei consigli enogastronomici. Panino con salamina e formaggio fuso. Due grandi classici della salamaia uniti insieme in questo connubio di sapori che dà origine ad una meraviglia filante, croccante e avvolgente, sapida, oserei definirla quantomeno sapida. Quindi abbinate una birra o una gazza cola, che come ci ricordava ieri Matilde del Barricata è la sostituzione che abbiamo alla classica cola, per fare questa scelta un po' più etica, appunto, il cui ricavato va in, come si dice, in sostegno della popolazione di Gaza. Scusatemi, ma io davvero oggi sono senza pranzo e con pochissime ore di sonno alle spalle.
1: Guarda che gli zuccheri influiscono poi sulla
0: concentrazione. Influiscono, infatti io adesso mentre parlo, nel frattempo poi sto anche salivando, perché a forza di pensare a tutte queste cose mentre ho sotto mano il menù, è una rovina per me.
1: Io direi anche, tra l'altro, dopo averla provata, che è anche più buona la gazza cola, se devo essere sincera.
0: Sì, è molto buona, ma ti dirò di più, la zero è veramente più buona dell'altra zero che conosciamo tutti quanti. La trovo, perché non ha quel retrogusto di saccarosio, di
1: artificiale.
0: Sì, sembra proprio naturalissima.
1: Non credo lo sia, comunque sì.
0: Proseguiamo.
2: No, però
0: stasera,
2: scusa, mi veniva una
0: chiedimi tutto quello che vuoi.
2: Qualche giorno fa avevi parlato del panino con la salamina dello Sri Lanka, se non ricordo male, particolarmente ricco. Quindi quella che hai annunciato oggi sarebbe una risposta, un tentativo di controbattere?
0: Allora, loro hanno provato a difendersi, secondo me, e sono comunque due cose differenti, perché non me ne vogliano i compagni e le compagne della salamaia, che da stasera mi diranno tu qua non ci metti più piede, visto che hai detto questa cosa. Le cipolle, i peperoni grigliati, cioè, ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, sono oggettivamente imbattibili. Se poi ci metti anche un pochino di senape, mamma mia, si vola, si prende il volo. Diventiamo quasi come le papere drone. Ci potete vedere oggi, è qualche giorno che hanno smesso di palesarsi, ma restiamo in tema. Vi porto in pizzeria e stasera vi propongo un'altra grande novità di quest'anno: la pizza rucola e salame piccante, oppure rucola e grana, oppure solo rucola, in base alle vostre scelte decidete. Negli anni scorsi la rucola non c'era, è stata introdotta questa splendida novità. Io adoro quell'amarognolo fantastico della rucola, vi dirò di più, è l'unica insalata che riesco a mangiare.
1: Buonissima
0: perché
1: la
0: sa
1: rucola.
0: Di qual... L'unica, no, anche le, come si chiamano, le sangele in bresciano.
1: Cosa sono?
0: Il songino.
1: Ah, il songino, certo.
0: Buono, ma perché anche quello è un po' amarognolo, comunque è molto più saporito. Tutto quello che sta nella misticanza mi piace. Insalata iceberg, tutte quelle un po'
1: non
0: più
1: possiamo più essere
0: acquose.
1: Io vivo letteralmente di iceberg.
0: Pensavo mi dicessi io vivo evitando la rucola.
1: Anche?
0: Beh, no. Tu non prenderai la rucola e salamina.
1: Prenderò. Anche la valeriana.
0: Molto buona anche quella. Però sono tutte un po' di quella famiglia lì, capito?
1: Sì. Mi è piaciuto il passaggio tra rucola, salame piccante, rucola, grana, rucola, pomodoro, potevi scendere, pasta.
0: Vero, verissimo, però andate ad assaggiare questa pizza nuova che propongono con la rucola. Secondo me rucola sulla pizza, scelta vincente. Proseguiamo con il ristorante Cobas.
1: Andiamo al Cobas.
0: Cobas purtroppo non hanno una grande scelta vegana, ma hanno, cosa che non c'è da nessun'altra parte in tutta la festa, le crocchette di pollo. Quanto sono fantastiche le crocchette di patate, scusate.
1: Infatti avevo un po' di scusa, crocchette di pollo.
0: Le crocchette di patate, ripeto, qua c'è della stanchezza alle spalle. Adesso vado a recuperare, appena c'è il primo brano vado a idratarmi e a zuccherarmi. Crocchette di patate, quanto sono buone le crocchette di patate, quel ricordo che ti riporta al mercato rionale. È subito, no? Per voi non è così? All'infanzia, quando
2: sì.
0: Non andavate da piccolini?
2: Sì, no, per me sì. Tutti con... sabato mattina, ecco, cioè, non ti devo riporti... tornare indietro di molto, giusto,
0: ecco,
2: di pochi
0: io invece
2: giorni.
0: Il sabato mattina di solito sono un po' più addormentata, magari scendo al bar a fare una colazioncina, però al mercato purtroppo non ci sto andando più tanto di frequente, quindi per me è un ritorno quando il giovedì mattina mi facevo dare l'eurino dalla mamma e prima di entrare a scuola andavamo, questo ancora alle scuole medie, andavamo a farci dare un euro di patatine fritte e crocchette di patate. Quindi per stasera questo è il mio menù. Tra l'altro crocchetta di patate con pizza e una birretta è proprio la combo perfetta, perché la pizza comunque è una pizza molto sottile, molto leggera, magari ti lascia quel languore. Quindi tu che cosa fai? Con il socio o la socia con cui sei venuto in festa radio, para compartir, prendi una crocchetta di patate, certo, dai Cobas, ve le smezzate e la cena è fatta. Io per stasera ho dato.
1: Io ho fame.
3: Basta, ecco.
0: Sì, più che altro mi si sta aprendo una voragine nello stomaco, forza di parlare di cibo, e quindi ci risentiamo dopo.
1: Benissimo, questi erano i consigli di Galatea. Inseriremo anche il campanellino, che secondo me ci sta benissimo.
0: Sì, posso questa... dire, tra l'altro, grazie per avermi trovato questa sigla, perché è veramente carinissima. Io ballo come una tonta quando parte, sono proprio entusiasta.
1: Aspetta, scusami, hai detto tonta o torta? Perché
0: ballo come una torta, ballo come un budino, avrei detto allora in quel caso.
1: Allora non è la mia, non è la fame, ho capito bene. Bene, grazie Galatea per i tuoi consigli. Nella seconda diretta, quella da mezzanotte a luna, avremo la seconda rubrica, La classe non è acqua, i consigli alcolici di Galatea. Quindi insomma, curiosi e curiose di sapere anche questa sera in che tendone fiondarci.
0: Andrò a fare le mie ricerche.
1: Esattamente, perché spesso Galatea ci propone anche delle interviste all'utenza della festa.
0: Eh sì.
2: Io nel frattempo ho seguito in questo senso il vostro consiglio. L'altra sera sono andato a prendere un intifada analcolico, perché lì non transigo, buonissimo.
0: Ma va benissimo anche analcolico, secondo me non senti una grande differenza.
1: No, è perfetto.
0: Certo, nel senso, ovviamente quello alcolico è un pochettino, non sarebbe alcolico, nel senso senti proprio una leggera punta di differenza, ma si difende benissimo anche l'analcolico.
1: Bene. Direi a sto punto, visto che ci siamo ascoltati i Discharge, che sono un po' il piatto forte di questa serata, andiamo ad ascoltarci anche gli Odai, che saranno in apertura ai nostri locali Speed Got. Questa è Head Trouble.

0: Comunque, quanto sono belli gli spot che abbiamo realizzato in queste serate, cioè sono meravigliosi.
1: Sì, e ti dirò di più, io sto ascoltando un sacco Beba in questi giorni. Sì, perché spacca, caspita, non la conoscevo così bene, ascoltare è il bello della festa, no?
0: Sì.
1: Ci sono gruppi, ma anche libri, perché poi nel senso noi ci occupiamo principalmente della parte più musicale, ma la festa è tantissimo altro, però ti fa scoprire cose che magari non riusciresti ad intercettare nel resto dell'anno, per X motivi ovviamente, anche per pigrizia a volte, invece qua anche soltanto perché banalmente te la trovi davanti questa cosa e così sul tuo cammino si pone, si frappone fra te e il resto del mondo, la scopri e sono sempre belle scoperte, quindi grazie festa, possiamo dirlo.
2: Io le chiamo sempre le mie due settimane di apprendimento queste.
1: Sì,
2: perché scopro un sacco di cose che appunto, come hai detto tu, magari non ti passano nel radar, anche perché, come è capitato, ne stavamo parlando anche fuori diretta, con i Delta V, sul fatto che adesso, essendo in digitale, la musica ne esce talmente tanta al minuto, letteralmente, che non puoi stare dietro a tutto. Quindi qua scopro persone che magari normalmente non verrebbero intercettate da, ahimè, purtroppo spesso, i miei algoritmi. E magari le perdo poi durante l'anno, ma sono sempre due settimane estremamente formative, sempre.
1: Sì, sono anche delle settimane di prova in cui vieni messo alla prova, nel senso che appunto adesso a microfoni spenti stavamo avendo una conversazione sui generi musicali.
0: Sì.
1: Comunque sai, ti trovi anche ad affrontare delle cose che non sono proprio la tua tazza di tè, però è utile, nel senso che comunque ti scontri anche con qualcosa, come dicevo prima, con il quale altrimenti tu non andresti mai a braccetto nella vita.
3: Sì, non l'avresti mai incrociato.
0: Hai anche tu questa percezione, Camillo, della festa?
3: Sì, assolutamente, anche perché, come ripetiamo sempre, come io ascolto quasi esclusivamente musica brasiliana, la grandissima parte di chi passa per la festa per me è completamente sconosciuto. Sono scoperte tutte le sere, punto. Diciamo che conosco gli italiani, punto. Per il resto, assolutamente, io sono totalmente vergine rispetto a quelle che sono le proposte della radio. E in linea di massima ascolto tutto, sono qui tutte le sere.
0: Una delle scoperte più belle che hai fatto qui in festa, se ti viene in mente qualche nome?
3: Non l'avevo mai ascoltato ed è stata, all'epoca, mi ricordo, la serata folgorante Tricky.
0: Sì.
3: È stata una serata stupenda, assolutamente.
0: Mentre invece tu, Diomira?
2: Io, a parte averlo, sembra tipo scontato, però avendolo sentito anni fa, Caparezza. Anni fa, ovviamente, perché non entrava assolutamente nell'aritma dei miei gusti. E Tara.
0: Tara meravigliosa,
2: anno.
0: Tara, tra l'altro, che ritroveremo proprio qui in festa il 20 di agosto in apertura ai Subsonica, che anche loro sono di casa.
2: Di questa cosa. Poi anche le riscoperte, tipo Galatea prima ha accennato al fatto che lei sta ascoltando tantissimo Beba. Io sto riascoltando tantissimo i Sic Tamburo da quando li ho rivisti la prima sera, perché alcune volte perdi, specialmente se ne ascolti tanta di musica, perdi, poi arriva un momento in cui li ritrovi, e alcune volte li ritrovi qua.
0: È bellissima questa cosa qui, è molto bella, è molto bella.
1: Sì, è sempre bello davvero anche rispolverare cose che magari erano in un cassetto, e tra l'altro scoprire che ti ricordi ancora tutti i testi, queste cose che dici, caspita, ma allora il mio cervello funziona
0: effettivamente.
2: E per te, Laura, invece?
0: Sicuramente andiamo in ambito rap e hip hop, mm-hmm. perché io non è proprio, come dicevamo, la mia tazza di tè questo genere.
2: Come per me Tara.
0: Esattamente, quindi mi rendo conto, per esempio Beba mi ha colpito particolarmente. Elicottino già qualcosa conoscevo, ma vederla live per me è stato fulminante, cioè è stata veramente, veramente molto brava, molto diretta, che può piacere o non piacere, ma comunque secondo me è molto, molto brava, ce l'ho vista bene qui in festa, ecco, diciamo così.
1: Sì, secondo me è anche bello vedere, proprio a proposito, mi aggancio a queste tue parole molto diretta,
0: sì.
1: Il fatto che comunque venga notato il fatto che una donna sia diretta, mentre invece diamo per scontato che gli uomini, cioè, nessuno dice, ah, un po' troppo diretto, cioè,
0: che marchiamo questa cosa qui.
1: Sì, però a me piace proprio quella cosa lì, il fatto che sia diretta senza però essere la versione maschile, cioè femminile,
0: sì,
1: di maschi.
0: Sì, ho capito.
1: Non è uno scimmiottare quello che fanno gli uomini. Fa quello che vuole fare, fa rap e lo fa molto molto bene, secondo me. Cioè, veramente si difende proprio da Dio.
3: E poi c'è anche, indipendentemente dai gusti personali, quello che uno può conoscere o non conoscere e scoprire, c'è anche la scoperta al gioco delle collaborazioni, delle associazioni.
0: Esatto.
3: Per esempio, i due artisti nella stessa sera che non avresti associato, o sullo stesso palco. Uno dei miei ricordi più folgoranti è stato concerto Nada accompagnata dagli Zen Circus.
0: Che bello.
3: Io non
0: certo.
3: Le conoscevo all'epoca, conoscevo lei, non conoscevo gli Zen. Concerto strepitoso, e da allora non ho più smesso di ascoltarli.
0: Vedi, è una cosa bellissima. Zen Circus, tra l'altro, che passeranno di nuovo qui in festa il 21 di agosto, nella stessa serata, sul palco principale, anche le nostre Via dell'Ironia e Aymara, quindi insomma anche lì sarà una bella serata.
2: Ma visto e considerato che abbiamo citato anche alcuni degli artisti che arriveranno sì. nei prossimi giorni, vogliamo ricordare come arrivare effettivamente
0: certo,
2: alla festa.
0: Ricorda come arrivare in festa.
2: Allora, se venite in autobus, e vi raccomandiamo sempre di utilizzare i mezzi pubblici, non solo come scelta ecologica, ma anche perché è comodo, non dovete avere la sbatta del parcheggio e non dovete preoccuparvi se per caso bevete una birretta in più, potete raggiungerci in autobus con la linea 3 direzione Rezzato, oppure con la metropolitana alla fermata Sant'Eufemia Buffalora. Non potete sbagliare perché è il capolinea. Se rimanete seduti lì, tornate indietro, quindi vi conviene scendere e venire qui. Nel mentre, sempre parlando del trasporto pubblico, oggi è venerdì, quindi l'ultima metro sarà alle ore 00:30, mentre gli autobus aumentano, essendo il primo giorno del weekend. Ci sarà un autobus all'1:50 e uno alle 3 che faranno il percorso della metropolitana, e degli altri autobus sempre all'1:50 e alle 3 che faranno il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna, che è in via Valcamonica. Quindi oggi avrete un autobus in più nel caso vogliate fermarvi più a lungo a far festa.
0: Certo, Galatea, se vuoi magari ricordare in che modo è possibile fare la raccolta differenziata, perché lo ricordiamo tutte le sere, è una cosa molto importante, sparecchiare quando si è finito, far trovare il tavolo esattamente come lo si è trovato anche alle persone che fruiranno dopo di voi per i pasti.
1: Allora, sono felicissima che tu abbia chiesto a me di farlo, perché proprio ieri sera, mentre cenavamo, possiamo dirlo, siamo stati
0: intercettati
1: da un simpaticissimo ragazzo dell'Eco Point, che salutiamo, e che ci ha chiesto anche di salutare le altre volontarie e volontari dell'Eco Point, che ci aiutano tutte le sere. Quindi questo è uno dei modi in cui potete assolutamente fare la raccolta differenziata, recarvi all'Eco Point e chiedere aiuto. Ci saranno questi ragazzi e ragazze che tra l'altro passano anche per i tavoli e vi aiutano a differenziare, o lo fanno direttamente loro. In giro per tutta la festa trovate poi tantissimi punti dove potete buttare i vostri rifiuti per aiutarci a mantenere la festa sempre il più pulita possibile, che è comunque il modo migliore in cui tutti quanti possiamo fruirne. Ci sono diversi cestini, trovate il cestino solo bicchieri, sottolineo solo bicchieri. I bicchieri sono compostabili, quindi i bicchieri in realtà possono andare anche nell'organico. Vanno nel solo bicchieri perché usiamo tantissimi bicchieri. A questo proposito, riutilizzateli se avete la possibilità. Portatevi la borraccia oppure andate al Pinta Rossa e prendete uno degli splendidi bicchieri
0: bellissimi,
1: riutilizzabili, che hanno anche il portabicchiere, tra l'altro. Quindi dici: oddio, ma come faccio? Devo andare tutta in giro, tutta la sera in giro come se fossi un omino Lego? No, non è necessario, perché c'è questo cordino al quale si attacca il bicchiere lo potete sciacquare ai bagni, non vi attira le mosche, non c'è scusa, veramente siamo preparati e preparate a tutto.
0: Ma poi scusa Galatea se ti interrompo, potete anche collezionarli.
2: Esatto,
0: cioè, sono bellissimi.
1: Sì, assolutamente.
2: Se prendete qualche birretta in più, una birra, due birre, tre birre, vi siete fatti il set da quattro che potete riutilizzare
0: comodo
2: poi a casa.
1: Come vi ho ben spiegato fino ad ora, di plastica qui c'è solo la bottiglietta, quindi bottigliette del tè, bottigliette dell'acqua, bottigliette dei succhi, non c'è nient'altro, scusate, anche della limonata.
3: Non, ma comunque...
1: più... non si poteva essere, ci sono solo quelle di plastica, non c'è nient'altro, per il resto è tutto organico, ok? Non vi potete sbagliare. Se avete però appunto anche vetro e lattine, anche lì, ragazzi miei, se vi confondete su vetro e lattine è molto grave. Facciamo un ripassino, passate qua dall'acquario che vi spieghiamo noi qual è il vetro e quali sono le lattine, ma ho fiducia in voi. Nell'organico vanno piatti, vaschette, posate, tovaglioli e volendo i bicchieri. E per concludere, l'indifferenziato, quindi se avete un tovagliolo sporco, particolarmente sporco, che non volete buttare nell'organico perché solo Dio lo sa che cosa l'avete usato a fare, indifferenziato. Avete la carta argentata delle sigarette, indifferenziato. Avete l'alluminio tutto zozzo dopo che è stata avvolta la vostra piadina kebab piena di salse, yogurt e piccanti splendide, indifferenziato. Ragazzi, ce la possiamo, i ragazze, ce la possiamo fare, veramente. Gli anni scorsi abbiamo raggiunto dei livelli di raccolta differenziata, splendidi. Quest'anno possiamo fare ancora meglio perché ogni anno ci miglioriamo, quindi io sono fiduciosa che anche quest'anno andrà così bene.
2: E soprattutto ricordatevi che, visto che spesso e volentieri arrivate ai tavoli e li trovate puliti, ed è merito anche dei volontari, come ha citato Galatea, dell'Eco Point, magari facciamo tutti, cioè, aiutiamoci a vicenda, insomma, come diciamo tutte le sere per i concerti, riguarda anche tutto il resto della festa, prendiamoci cura gli uni degli altri, quindi se arrivate a un tavolo pulito fate in modo di lasciarlo così
0: come l'avete trovato,
2: esatto. E soprattutto, come diceva prima Galatea, i bicchieri si possono riutilizzare, anche le bottigliette, se proprio non volete buttarle subito per poi prenderne un'altra. Se avete sete, ci sono anche due meravigliosi punti acqua in cui potete riempire sia le vostre borracce. Se non avete la borraccia, io andate allo stand delle magliette, che ce ne sono di bellissime proprio della festa,
0: sì.
2: E potete riempirle di nuovo e avere l'acqua fresca, anche gasata tra l'altro, anche se il consiglio è non mettete l'acqua gasata nelle borracce, ve lo dico perché è una storia vera, rischiate l'effetto razzo.
0: Perché è successo, immagino.
2: Sì. Non a me, a un mio amico, arrivederci.
1: No, a me è successo, non è stato divertente, è esploso tutto, sono esplose tutte cose. Però potete riempirla, berla, svuotarla e poi tenervi la, cioè nel senso potete utilizzare la vostra borraccia, se volete dell'acqua frizzante usarla a mo' di bicchiere, non chiudetela poi, ecco, abbiate questa accortezza.
2: Importante non chiuderla, ragazzi, ve lo dico col cuore, non chiudetela.
0: Ecco, ricordiamo appunto i due punti d'acqua che trovate, uno all'altezza dei bagni, mentre invece l'altro più o meno dopo la tenda blu, quindi insomma acqua fresca.
1: Tra l'altro anche quella, scusami Laura che ti interrompo, sempre in prossimità dei bagni.
0: Esatto,
1: anche
0: quello sempre in prossimità dei bagni. Perfetto, dai, facciamo un piccolo stacco musicale allora. Abbiamo ascoltato Discharge, abbiamo ascoltato Oh Dai, mancano i nostri Speed Got e andiamo ad ascoltarceli con questa loro Demon's Ride.

0: nell'odio.
1: Bellissimo anche questo di spot di Eli Cottino e Sista Sofi. Bene, abbiamo un po' ricordato tutto quanto. Io direi allora a questo punto, giusto per dare tutte le informazioni, se ricordiamo anche due presenze molto importanti che troviamo all'interno della festa, ovvero Safe Trip e Gazebo Viola, se volete ricordare.
0: Allora, partiamo da Safe Trip, che è il progetto di limitazione dei rischi e di riduzione del danno. È un progetto della cooperativa Calabrone che si occupa di limitazione appunto dei rischi e riduzione del danno. Tratta tutti i temi legati all'uso di sostanze, alcol e infezioni sessualmente trasmissibili, specialmente nei contesti del divertimento. E effettivamente, che contesto più divertente della festa in questo momento? Quindi sono presenti ogni sera con un gazebo, tipo verso Galatea, correggimi se sbaglio, verso metà della festa, giusto?
2: Esattamente, di fronte al Pacianca.
0: Bravissima.
2: A metà tra il Pacianca e la tenda blu.
0: E forniscono informazioni, materiale utile e confronto su questi temi, e soprattutto i preservativi che sanno di cioccolato, frutti tropicali e fragola.
1: Benissimo, noi interrompiamo.
0: Attenzione, attenzione. Abbiamo qua la gente.
1: Perché sono venuti a trovarci i Motored Bresciani, che invito ad accomodarsi sulle seggioline per fare due chiacchierate, perché è una delle band che troveremo sul palco principale qui alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, decimo giorno, e sto parlando degli Speed Got. Ciao ragazzi.
3: Eccoci qua.
4: Ciao. Ciao.
1: Allora, com'è andato il soundcheck? E qua sembrava venisse giù tutto, a dirti la verità.
3: No, anche su.
4: Anche su, assolutamente, sì sì. Volumi devono essere così, e anche peggio.
1: Eh beh, sì, in effetti. Contenti di aprire, insomma, per i Discharge, gruppone?
5: Beh, sicuramente, gruppo leggendario, fa solo che tanto piacere. Sicuramente è un'opportunità molto, molto bella, sì, infatti.
3: Sì, infatti io volevo ringraziare Ciano, perché ci ha dato un'opportunità incredibile, di suonare proprio prima di loro, cioè non è la prima volta che mi capita di poter suonare quando c'è buio, tipo. grazie a lui veramente, devo ringraziarlo molto, perché è un'opportunità incredibile questa qua. Farsi ascoltare, tra l'altro, da un pubblico che è composto non solo da metallari, perché i Discharge sono molto, diciamo, attraversano diversi generi, il punk, il metal, hardcore. Siccome anche noi un po', non è che facciamo proprio metal.
1: Ci sono un po' di contaminazioni, in effetti.
3: Sì, come dicevi prima, anche i Motored non possiamo dire che facciamo metal.
1: No,
3: cioè,
1: chiaro.
3: Piacciono a tutti, quindi...
4: E anche noi vogliamo arrivare a più gente possibile, non abbiamo limiti.
1: Eh beh, mi pare giusto. Questa primavera è uscito il vostro primo lavoro, vi chiedo come sta andando, se siete soddisfatti e come nasce, insomma, la collaborazione con la Northern Darkness Records.
4: È nata grazie a Nico.
1: Raccontaci allora, Nico, raccontaci.
5: Allora, premesso, io sono una persona di poche parole, infatti non è che sappia parlare benissimo, sono un umile contadino, e stavamo suonando al Padova Metal Fest e ho visto la bancarella della Northern Darkness Records, che reputo un'etichetta leggendaria in Italia, e semplicemente sono andato a parlare direttamente con la persona che stava alla bancarella, che poi era appunto Max di Northern Darkness Records.
4: Ciao Max.
3: Okay. Ciao Max.
5: E niente, io ho spiegato che non so perché, forse avevo avuto anche qualche troppa birra, mi sono presentato dicendogli che guidassi il trattore in maniera un po'.
3: Diciamo, quindi è vero, non è un falso storico.
1: Non è una leggenda.
5: Poi siamo andati lì, ecco.
4: Ciao, io sono il trattore.
3: Quindi non è un falso storico.
5: Cosa simile, ecco. Nel senso, per spiegargli, perché insomma il basso lo suona in una maniera abbastanza grezza. E per spiegargli appunto che non è che fossi un super tecnicone, gli ho spiegato: guarda, io faccio il contadino e lo suono un po' come guido il trattore, ecco. Era questo, era un po' questo.
1: Mi sembra un bel paragone, in effetti.
4: Ariamo il palco.
5: Esatto.
0: Scusa.
3: Miremo la capra con la moto, con la capra.
1: No. Tra l'altro il concept di questo lavoro ruota attorno a questa entità misteriosa che scende sulla terra per portare il caos. Come nasce questa idea e come poi si è sviluppata all'interno dei brani che troviamo all'interno di questo vostro primo lavoro, ricordiamo, uscito questa primavera?
4: Sempre Nico.
5: Allora, l'idea è abbastanza basilare in verità, però io sono di ferma convinzione che la giustizia non sia uguale per tutti in questi tipi di società, e la capra scende per garantire la giustizia anche post mortem.
1: E quindi da qui poi si è sviluppato tutto, perfetto, bellissima come cosa, poi ci sta per il genere che proponete una cosa di questo tipo. È uscito in primavera, però io ve lo chiedo comunque se siete al lavoro già per qualcosa di nuovo o se perlomeno è in cantiere, se ci state pensando, se avete già abbozzato qualcosa.
4: Assolutamente, in realtà abbiamo già parecchio materiale che suoneremo stasera, pezzi nuovi che abbiamo voglia di far sentire, di suonare soprattutto su questo palco.
1: Quindi ci darete uno spoilerino, tipo?
4: Un mega spoilerone, proprio. Abbiamo proprio voglia di suonarli al volume che Festa Radio ci consente.
1: Ecco, tra l'altro, a livello di live avremo anche una correlazione visiva che vi accompagnerà durante il live, oppure no?
3: Abbiamo la fortuna di avere insomma tante personalità in questa band, anche se siamo solo in tre, ognuno ha le sue caratteristiche, le sue capacità, e Feddo è anche un ottimo videomaker. Infatti il video tipo di Kerosene che si trova sul nostro canale YouTube l'ha fatto lui, l'ha girato lui, l'ha montato lui, ha fatto tutto lui. E oltre a questo abbiamo conosciuto, grazie a Nico, un grafico molto bravo che è quello che ha curato tutto l'artwork del CD, e ci siamo detti abbiamo un LED wall pazzesco, abbiamo delle grafiche bellissime, non è che riusciamo ad animarle. Eccolo, fatto.
4: Cosmin le ha animate, io ho fatto il montaggio. Poi premetto, videomaker assolutamente in spirito punk,
1: cioè, bellissimo,
4: cioè proprio tutto cuore, non ho tecnica, vado a vedermi i tutorial, in pratica è un po' come si inizia a suonare la chitarra da ragazzini, mi sono messo a fare sto cosa.
1: È bellissima questa cosa qua, anche perché escono dei bei lavori effettivamente.
4: Grazie.
1: Quindi
4: grazie,
1: insomma,
4: mille.
1: Avete girato parecchio in questo periodo, vi chiedo se oltre a questa data ne avrete già altre che volete magari segnalarci, oppure se dobbiamo rimanere aggiornati sui vostri canali per vedere un attimo dove venire.
3: Quello sempre.
4: E in realtà sì, stiamo lavorando appunto al disco, quindi probabilmente avremo meno date nell'immediato, ma qualcosa si muove già per novembre, e poi vedremo di lavorare bene per il 2027, insomma per fine anno e per il 2027, quello assolutamente,
3: dove magari potremo far uscire anche un altro album. Dove? Vediamo
1: altro spoiler,
3: vediamo cosa succede, non lo so, vediamo.
1: C'è una band o un artista in particolare con cui vi piacerebbe fare un featuring, una collaborazione?
4: Gli Slayer.
1: Partiamo leggeri.
3: Grazie.
4: Nel senso che loro suonano e io li ascolto suonare.
1: Quindi dici sarebbe anche gli Slayer, poi qualcos'altro?
3: I Decide probabilmente.
4: Decide.
1: Album invece che vi ha rivoluzionato la vita, o gli album magari, il motivo?
4: Allora, negli ultimi 7-8 anni che ho ricominciato a ascoltare tantissimo metal, ho scoperto band che non conoscevo assolutamente, i Power Trip, quindi tutti e due i loro album. Poi purtroppo il loro cantante è venuto a mancare, quindi è stato anche per, cioè, ho appena scoperto una band e così, assolutamente tutti e due i lavori dei Power, i due album dei Power Trip mi hanno aperto tantissimo. Mi ha fatto tornare la voglia di suonare metal tantissimo.
1: È bello. Voi invece?
5: Beh, io vado ancora una volta nello style e sono rimasto praticamente ancorato, e oggi tuttora cerco anche molti altri gruppi underground, però delle leggende che, con la quale ho cominciato fin da ragazzino a desiderare di applicarmi al genere, ci sono, cioè, gruppi famosissimi come giustamente appena detto i Motorhead, i primi lavori dei Chrome Division, tutto quel filone diciamo trasversale che non è solo metal ma è anche diciamo ribellione in generale all'interno del genere.
1: Simo?
3: Io sono diventato metallaro per colpa degli Europe, quindi.
1: Ecco, quindi.
3: prima band metal effettivamente che ho ascoltato sono stati loro, poi da lì è stata una discesa negli inferi tra Iron Maiden, poi Slayer, poi ho scoperto appunto i Decide. Però se devo dire una band che ultimamente mi ha veramente cambiato il modo di ascoltare anche la musica metal, anche se non fanno proprio metal, ma c'è tanto metal, sono gli Igor francesi. Hanno veramente, mi hanno fatto esplodere la testa la prima volta che li ho scoperti, che li ho ascoltati, che ormai tra l'altro è un po' di anni fa, infatti quando erano semi sconosciuti li ho contattati e grazie a questa cosa che li conosco da tanto sono diventato amico di Gautier e posso fregiarmi di essere stato l'unica persona dei media di una radio che è stata fatta entrare nel backstage a chiacchierare con loro dopo il concerto dell'Alcatraz. C'erano altre, ero da solo, ma sono solo io. Sì.
4: Ah, ecco, un'altra band che è stato per me un grandissimo riferimento in questi anni sono gli Hobos, è una band grandi. Veneta, se non sbaglio, dalle parti comunque di Venezia, quella zona lì. E, nell'era dell'apparenza lo vorrei assolutamente segnalare a chiunque ci stia ascoltando, perché è un disco della Madonna e mi ha aperto tantissimo questi canali, questo canale del metal punk, come lo fanno loro, lo spirito con cui lo fanno, e addirittura mi sono rotto un menisco a un loro concerto. sono andato a pogare e vabbè, il mio peso non mi ha aiutato, insomma, anche il poco allenamento, magari qualche birretta di troppo, sono scivolato, mi sono spaccato una gamba e il nostro primo concerto l'ho fatto degli Speedgoat col menisco rotto.
3: Per me è gruppo del cuore che possiamo, credo, condividere tutti e tre italiano, il Placcaggio.
4: Placcaggio nel cuore.
1: Sì, Placcaggio, tanta roba il Placcaggio.
5: Sì. Poi ci tengo a dire una curiosità, fin dalla tenera età, vari concerti a Brescia, ancora quando c'era la vecchia Sfinge tra Tankard, Carnal Forge, io sono sempre stato un fan di Helgast.
4: Anch'io, assolutamente.
5: Da ragazzino ero un grande fan di Helgast, non a caso quando ho accettato di provare, insomma, inserirsi in questo progetto, cioè io sono tuttora incredulo, gasatissimo, quindi in poche parole sono felice il doppio, perché vabbè, sulla parte chitarristica c'è un gran poco da dire, se non
3: Maradona, se non Maradona.
5: Poi sono con una persona che ho sempre stimato enormemente fin da ragazzino, la batteria e basta, quindi sono felicissimo, ecco.
1: Non facciamo piangere Simone però,
4: Tra l'altro anch'io un aneddoto, perché io Helgast l'ho scoperto in realtà prima come cantante, perché andavo a scuola col Paina, Rolling Papers, mi fa ascolta il disco di Rolling Papers, e poi ho scoperto loro, mi sono piaciuti tantissimo, è stata una delle mie prime band preferite, mi hanno fatto scoprire tantissimo il rock and roll anni 70, il country, e poi ho cominciato a scoprire Helgast batterista finché abbiamo cominciato a suonare insieme, quindi insomma anche per me è sempre stato un punto di riferimento assolutamente.
3: Questa cosa è peculiare, di solito le band metal, punk, così il batterista è quello più giovane di tutti, no? Qui è il contrario.
1: E invece è il contrario, tu sei l'eccezione che conferma la regola.
3: Sì, finché ce la faccio, raga.
1: Beh, però in questi giorni siamo con diversi artisti e band, abbiamo parlato sul fatto dell'importanza di avere dei riferimenti, e a quanto pare tu nel bresciano lo sei effettivamente. Come ti fa sentire questa cosa?
3: Ma mi sembra troppo, secondo me, perché sono un batterista bravo, per carità, ma non è che sono, cioè, questa gran, cioè, boh. Non so, io suono, poi se piaccio bene, ma non mi faccio troppe domande. Va bene così, cioè.
1: Va bene così.
3: Ma sì, boh. Ringrazio tutti quelli che mi apprezzano, sì. E spero che vengano a vederci stasera.
1: Assolutamente, concerto imperdibile. Ero convinta, però mi allaccio alla domanda sui dischi, che tu avresti risposto Ghost.
3: I Ghost sono una derivazione degli Europe per quanto mi riguarda, quindi sì, ottimi, è una delle mie band preferite, ma la vibra è quella
1: è
3: lì.
1: È quella
3: lì. Hanno rivisitato tutto il metal rock glam degli anni 80 in chiave satanica, quindi top per quanto mi riguarda, però sì, cioè è quella, forse è proprio il fatto che ci sia questa derivazione molto melodica con tante tastiere che me li fa piacere così tanto, perché richiama i miei ascolti di quando ero ragazzino, gli Europe e tutta quella fascia di band lì molto melodiche ma coi chitarroni pesanti, quindi univano due cose che mi piacciono.
1: Certo. Bene ragazzi, prima di salutarci e andare ad ascoltarci qualcosina, se siete d'accordo, dopo ci ascoltiamo Just For You.
4: Sì.
1: Vi chiedo, per chi è all'ascolto e ancora non vi conoscesse, cosa deve aspettarsi dal vostro live di stasera?
4: Mico, cosa deve aspettarsi?
5: Beh, è un gran casino, questo faremo.
3: Certo, eh sì.
4: Assolutamente.
3: Cercheremo di fare più casino possibile.
4: Più veloce, come dice il nostro amico Culo, ti salutiamo, più veloce.
3: Sì,
4: più
3: veloce. Sì, sì. Ci hanno detto che dobbiamo suonare 45 minuti, potrebbero essere 40, perché se i pezzi li tiriamo sarà un po' meno, ovviamente.
1: Speed God, che saliranno appunto sul palco principale qui dalla festa di Radio Onda d'Urto alle ore 21:30. Io, ragazzi, vi ringrazio per essere passati qui in studio e andiamo quindi ad ascoltarci la vostra Just For You, Speed God.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia, Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: indifferenti.
1: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
2: Non capivo un cazzo, pensavo solo alla figa e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
1: E beh, in effetti questo è un appuntamento imperdibile che tanti e tante aspettano qua in festa.
3: È una grande tradizione, sicuramente. Ormai siamo alla 15ª, detto, edizione?
1: Mi sembra. Sì, mi sembra di sì.
3: Caspita, non è una cosa arrivata l'altro ieri, è proprio, anzi, purtroppo l'anno scorso non c'è stato.
1: Non c'è stato.
3: E pensa che io ho proprio chiesto in giro, ma quando è la sfilata, che non la vedo sul libretto, di solito c'è. È stato un dispiacere vedere che non ci fosse.
1: Sì, è dispiaciuto molto anche a me che quell'anno non ci fosse stata.
3: Bene che sia ritornato, anche perché poi oltre alla sfilata, che comunque è sempre bellissima, è bellissimo anche lo swap party che si crea dopo.
1: Che si crea dopo, assolutamente.
4: Non il momento migliore, per carità, perché la sfilata è un momento bellissimo, però è quell'aggiunta meravigliosa, perché quando dici portati le borse da casa, perché potresti trovare tipo, non so, un abito bellissimo, un abito della tua vita, scambiarli con qualcun altro, quello diventa bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Poi ricordiamo, è sempre molto molto partecipata.
3: Sì,
1: è proprio
3: sì.
1: imballatissimi sempre. Bene, molto bene. Noi stavamo ricordando tutti i vari servizi che troviamo all'interno della festa, i vari stand, ne abbiamo ricordati parecchi, da quelli della ristorazione, i vari bar, abbiamo ricordato la postazione di Safe Trip, ma troviamo anche un'altra postazione molto importante.
5: Gazebo Viola, punto di segnalazione e sostegno contro le molestie sessuali e la violenza machista. Di informazione su come essere spettatore attivo contro ogni forma di violenza di genere, partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutti. Ogni sera dalle 19 alle 2 di fronte alla tenda blu puoi trovare ascolto, supporto, materiali informativi e gadget per portare ovunque la campagna hashtag questo non è un sì per l'educazione al consenso. È un progetto dell'associazione Terre Unite.
1: Eh sì, Anna, se ci stai ascoltando, passa pure quando vuoi, che così andiamo a parlare meglio, insomma, di Gazebo Viola, punto, insomma, molto importante. Tra l'altro, chissà se ritornerà anche lo stand di Non Una di Meno nei prossimi giorni. Adesso qui di fronte a noi abbiamo Arci Gay, che sono passate anche nei giorni scorsi, proprio per raccontarci dell'associazione. Io direi manca un quarto d'ora all'apertura dei cancelli, quindi facciamo magari una promemoria di quello che sarà il menù di questa serata. Io ricordo che sul palco principale avremo i Discharge, aperti in apertura i Discharge, i nostri Motorhead bresciani, gli Speed Goth, che sono passati poco fa a farsi intervistare. In apertura agli Speed Goth troveremo gli Odai. Allo spazio dibattiti questa sera, Galatea, di cosa si parlerà?
3: Alle ore 19:30 l'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Presentazione del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami. Prima di tutto la salute. E tra l'altro vorrei anche dire compagno e volontario dello stand Cobas.
1: Esatto, esatto, è anche la trasmissione tra l'altro molto bella, mi capita spesso di ascoltarla, devo dire che è veramente molto utile.
4: Sì, decisamente.
1: Utilissima. Libreria del Gatto Nero di Omira, invece stasera ci sarà la presentazione di quale libro?
4: Allora, alle 19:30 avremo Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità con la traduttrice Annalisa Romani e Lupinelli. E tra l'altro, Camillo, visto che tu vai in libreria più tardi, se dopo volessi tornare per dirci com'è andata, ne saremmo estremamente contente, perché è un incontro, tutti sono interessanti, ma anche quello di stasera non è da meno.
1: Ecco, anche perché di incontri, Camillo, ne hai ne hai visti parecchi, hai partecipato a diversi incontri, no?
5: Sì, anche... sì, io per adesso ho perso due sere di festa, in tutte le altre invece ero agli incontri della libreria. Sì, sì.
1: Ce n'è uno che ti ha particolarmente colpito?
5: Beh, devo dire che è stato molto interessante quello dell'altra sera con i lavori di Maledizione, editi da Maledizioni, con le tre illustratrici, con tre diverse poetiche, ma che comunque erano accomunate in qualche modo da alcuni link, alcuni

0: suggestioni, alcuni temi che le attraversavano con declinazioni diverse, ma che le accomunavano tutte e tre.
1: Confermo, c'ero anch'io. E c'è andata anch'io a fare un giro, perché il tema della foresta era una cosa che mi interessava particolarmente, e sono d'accordo con tutto quello che ha detto Camillo, veramente è stato molto molto interessante.
2: Tra l'altro, menzione d'onore a Chiara Bastanotti, che era una delle tre autrici che ieri sera è stata ospite di Caparezza sul palco principale, ha illustrato, ha realizzato una piccola illustrazione durante uno dei brani di Caparezza. È molto bello, molto bello che lui stia facendo tra l'altro questa cosa, perché in ogni città che va si mette in contatto con un artista della zona e fa quello che poi è accaduto ieri sera con la nostra Chiara, che abbiamo avuto anche il piacere di ospitare la sera prima.
1: Certo,
2: qui,
1: certo.
2: E anche stasera ce lo giochiamo, anche se prima di mezzanotte, il nostro fil rouge.
1: Fil rouge, ormai qua il fil rouge è diventato un classicone, un po' come la tua rubrica, Gala.
2: Sono queste mie...
1: Ecco, chissà se passa in festa Chiara, magari ci facciamo raccontare come
2: sarebbe
1: stata questa esperienza.
2: Bello.
1: Assolutamente. Ricordiamo anche lo spazio Bimbe e Bimbe. Siamo gatti, gatti, Camillo.
0: Alle 21 la collana di Mami Wata, lettura drammatizzata e interattiva di una fiaba africana, con laboratorio creativo finale a cura di Ramona Parenzana.
1: Ecco,
0: e ricordiamo anche, dicevi, tra poco alle 7 si aprono i cancelli, ad ingresso libero fino alle 20 e poi dalle 20 a sottoscrizione.
1: Esatto, esatto, benissimo, benissimo che l'hai ricordato. Mentre invece allo spazio, io ho già suonato in anticipo, allo spazio Ciringhito.
3: Senti alle... che sincronia.
1: Davvero sincronizzate parecchio proprio, quando si spegneranno...
2: Ha avuto una potenza.
1: Una potenza doppia.
2: Ho avuto un attimo, mi sono sentita così...
1: Stordita.
2: Stordita.
1: Alle 23.45 circa, insomma, quando le luci principali sul palco principale si spegneranno e insomma daranno vita e movimento ai tendoni, troveremo Afro Maraviglia. Si parla in questo caso di musica afro. In tenda blu invece Galatea, chi troveremo?
2: In tenda blu, grazie Camillo, per un attimo ho detto cosa sta succedendo, poi mi sono ricordata. In tenda blu dalle 23.45 apoptosi,
1: non so sinceramente.
2: Io ho sempre un problema con le pronunce, quindi rinnovo a tutti quanti l'invito di veniteci a trovare per correggermi, perché io so che le sbaglio, quindi non vediamo l'ora di intervistarvi. A seguire Marchito, Urban Tribal.
1: Mentre invece
3: al Pacianca, sempre alle 23.45, quindi... quando le luci si spengono sul palco principale, avremo Techno City, Alien J più Kosten più Altrea, immaginiamo, che faranno Techno, quella con la K, quindi quella più politica e con più BPM.
1: Ecco, ormai diamo sempre il dettaglio questa cosa, è diventata una prassi. Benissimo, facciamo uno stacchetto musicale e andiamo ad ascoltarci il piatto forte di questa serata, i Discharge con la loro Hear Nothing.

0: noi rientriamo in studio anche perché ci ha raggiunto Elena di Siamo Gatti. Ciao Elena.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, ciao a eventuali bambini e bambine in ascolto, non lo so, però ciao a tutti e a tutte. Stasera Siamo Gatti, come sempre presente, attivo, super attivo. Stasera ci sarà un laboratorio speciale.
0: Wow.
1: Speciale.
0: Di cosa si tratta?
1: Ramona Parenzan, non so se qualcuno di voi la conosce, è una fantastica, non so come chiamarla, fa tante cose comunque, ha scritto dei libri, aveva una piccola casa editrice che purtroppo adesso non ha più e ha sempre fatto laboratori per bambini anche presso le scuole e fa progetti bellissimi e stasera ci porta una storia animata, teatralizzata, tratta da un suo libro. I suoi libri generalmente sono delle trasposizioni, comunque sono dei riassunti o insomma prende spunto da storie africane. Molto molto belle storie o leggende africane che poi le rivisita, riscrive o reinventa, e questa, diciamo, lettura animata teatralizzata viene proprio da una di queste storie.
0: Ma bellissima questa
1: cosa. Molto qui. Bella, anche perché lei è molto interattiva, quindi non è un stare da una parte e raccontare e i bambini fermi dall'altra parte, no, ma è una cosa molto interattiva. Lei li fa partecipare, li fa giocare e li proprio li rende partecipe nella storia, diventano i bambini stessi protagonisti della storia che lei racconta. Dopo questa, diciamo, parentesi bellissima teatrale, dopo ci sarà un laboratorio dove i bambini costruiranno questa collana come la collana della protagonista.
0: Bellissimo,
1: della storia.
0: Splendido.
1: Sì, no,
0: vengo anch'io,
1: sono
0: quasi
1: emozionata
0: quasi.
1: Anch'io. Vieni,
0: l'abbiamo detto, siamo Guardiamo Gatti stasera.
2: L'abbiamo detto tutti quanti, veramente. Io poi che amo le collane, ho letto laboratorio a fine lettura, ho immaginato, visto il titolo, che si potesse trattare di una bella collana, e quindi ho detto no, io voglio andare, voglio esserci, voglio aggiungere un'altra collana, soprattutto una collana autoprodotta.
1: Sì, spero che i bambini, ma sicuramente i bambini piacerà tantissimo questo laboratorio, anche perché Ramona è veramente molto trascinante nei suoi racconti, quindi i bambini saranno là ad occhi aperti, incredibilmente attenti, attirati e partecipi dai suoi racconti, perché è veramente molto brava.
0: Anche perché non è una cosa facile riuscire a catturare l'attenzione.
1: Assolutamente, anche perché noi abbiamo tante età, c'è il bambino piccolo e c'è il ragazzino, e quindi non è facile a volte, perché ogni età ha la sua soglia di attenzione,
0: certo,
1: la sua soglia di concentrazione. E invece lei, ho già avuto modo in passato, perché era venuta a Siamo Gatti anni fa, non mi ricordo l'anno, e lei è veramente brava ad attirare l'attenzione e farle rimanere attenti e concentrati tutto il tempo, bravissima. Quindi vi aspetto tutti e tutte, mi raccomando, alle ore 21 comincia il nostro laboratorio, lettura animata più laboratorio, ma noi siamo aperti dall'entrata alle 19,
0: certo,
1: tra poco ormai, fino alle 24, con tutti gli altri giochi, il pincanello, salta salta, insomma tutto quello che
0: tutti.
1: Un bambino vuole lo trova.
0: Mancano 5 minuti alle 7, ti chiedo prima di salutarti e ringraziarti per essere passata a ricordarci questo appuntamento, come stanno andando i laboratori? Bene, perché io vedo le foto
1: bene.
0: Poi il giorno dopo e sono sempre partecipatissima.
1: Bene, bene, bene. Ovviamente le serate dove c'è la sottoscrizione alle ore 19 e a seconda poi del cantante che suona sul palco principale, magari, ecco, sono meno partecipi rispetto alle serate dove le famiglie ovviamente magari pagano dalle ore 20, quindi alle ore 19 arrivano, magari cenano e hanno tutta la loro famiglia a seguito. Però ci sono state serate anche con 40-50 bambini, dove
0: però
1: lo spazio bambini e bambine è veramente
0: imballato.
1: strapieno. Quindi no, divertente, bello, loro si divertono un sacco. Ricordo la piccola regoletta che ogni bambino e bambina può rimanere nello spazio Siamo Gatti solo se accompagnati,
0: ecco,
1: da un adulto.
0: Ricordiamolo, vero Galatea, sempre.
2: Sì,
0: questo
2: è una delle mie battaglie personali.
1: Ecco.
2: Non lasciate i vostri bimbi da soli.
1: E nessun adulto, scusami se ti ho interrotto Galatea, ma è anche il contrario, cioè nessun adulto, se non è accompagnato da bambino o bambino, può fermarsi nell'area
0: Siamo Gatti. Grazia, volevo aggiungere
2: no,
0: altro.
2: No, dicevo che comunque è un'esperienza per tutti quanti, bella da condividere insieme, quindi anche perché i laboratori di Siamo Gatti, ovviamente ci siete voi che siete volontari, affiancate ovviamente i bimbi, li aiutate, però se c'è un genitore è anche bello che si crei il momento in cui il genitore sfrutta questo momento per passare del tempo di qualità con il proprio bimbo o bimba.
1: Ma poi ci sono genitori, quindi, che si divertono tantissimo.
2: Sì, infatti lo dicevo che ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, che c'erano dei genitori, cioè sono dei genitori che palesemente i bambini non è che abbiano proprio voglissima, vorrebbero stare sul salta salta, i genitori no, facciamo il laboratorio, perché vogliono farlo loro in realtà,
1: o con la scusa che il bambino è piccolo e quindi magari ha qualche difficoltà con le forbicine. Noi siamo lì ovviamente ad aiutare tutti i bambini, ma molti adulti no, si propongono, ma no lo aiuto io, e poi aggiungono particolari eccetera eccetera, quindi diventa veramente un lavoretto bellissimo e il genitore è presissimo da questa cosa.
0: Certo, a percezione è il laboratorio più sentito, più partecipato, a tuo avviso?
1: Oddio, allora te lo dirò l'ultima serata.
0: Perfetto.
1: Perché abbiamo ancora in serbo alcuni laboratori molto interessanti.
0: Va bene, quindi ci riaggiorniamo allora.
1: Questa cosa te la dico a fine festa, l'ultima sera ti dirò davvero quali sono le serate che hanno tirato di più, diciamo così, insomma, piaciute, che sono piaciute di più ai bambini e le bambine.
2: Però io ho grandi aspettative per il laboratorio di Brodo.
1: Ah,
2: perché
1: sì, beh,
2: gli
1: bravissimi.
2: Scorsi anni abbiamo creato dei microvillaggi splendidi e vedere anche tutti i palazzi che i bambini si inventavano, cose che non esistono, bellissimo.
1: E beh, sono belli i laboratori dove i bambini cooperano e collaborano per un lavoro unico che poi non portano a casa, quindi decade quella parte di piccolo egoismo normale, giusto che sia, anche dove uno fa il lavoretto se lo porta a casa, ma il fatto quei laboratori dove tutti collaborano per un unico lavoro, quindi c'è questa cosa di lavorare insieme per un progetto che poi rimane alla festa e possono rivedere poi le sere successive. Anche questa è una cosa molto bella e i bambini entusiasti anche di questa cosa, della collaborazione.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi allora ricordiamo alle ore 21, Siamo Gatti, spazio bimbi e bimbe, la collana di Mami Wata.
1: Perfetto.
0: Grazie.
1: Vi aspetto
0: Elena.
1: Tutti numerosi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Buona
0: ciao,
1: serata,
0: ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Lavoro.
0: Andiamo ad ascoltarci un brano degli Odai, questa loro Breakbeat Robot.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Bene, sono le 7:03, quindi i cancelli si sono aperti, infatti vediamo già un bel flusso di persone. Ricordiamo che la sottoscrizione a 10 euro partirà, come ci ricordava Camillo poco fa, dalle ore 20. Sì.
1: Ma tra l'altro tante persone sì? stanno entrando, tutte in un momento, insomma, quindi vuol dire che si fa un bel accumulo anche prima di entrare ai cancelli, appena prima che aprono i cancelli c'è sempre un po' di gente che aspetta con ansia e trepidazione di poter venire alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: Eh sì, ci ha raggiunto anche Nael. Ciao Nael.
2: Salve. Forse è soltanto un'impressione, ma mi sembra che il flusso sia composto da diverse persone, quindi magari è una serata particolarmente coinvolgente per i vari gruppi di persone piuttosto che il singolo individuo interessato alla serata.
0: Sì, ma forse poi tutto è possibile.
3: Sì, ma magari arrivano qua col fatto che hai un'ora di tempo comunque, perché la prima ora puoi entrare gratuitamente. È una di quelle serate in cui ci saranno sia le persone che sono interessate ai gruppi e poi al lavoro delle tende, ma anche quelli che decidono di dire: ma stasera vado a mangiare qualcosa in festa, mi faccio un giro. Che rimane una delle cose belle, anche perché non sai cosa fare, ma vado a mangiare qualcosa in festa e poi magari ti fermi, come dicevamo prima, scopri qualcosa di nuovo, scopri gruppi nuovi o ti fermi in libreria o sentire i dibattiti.
1: Anche perché comunque oggi è venerdì, quindi domani tante persone non lavorano. Ricordiamo infatti stasera la festa chiude anche un po' più tardi, stasera chiude alle 3 invece che alle 2, e a tal proposito vi ricordiamo che se volete fermarvi fino alle 3 c'è una navetta in più rispetto a quella che trovate negli altri giorni, che è all'1:50, stasera la trovate anche alle 3.
0: Sì, in realtà infatti ricordiamo questa
3: saranno due in realtà le navette, perché una farà il percorso della metropolitana, quella delle 3, e una farà il percorso della linea 3, quanti 3, santo cielo, fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valcamonica. Quindi in totale saranno 4 navette, 2 all'1:50 e 2 alle 3. Ma nel caso, visto che prima non l'abbiamo ricordato, non veniste con i mezzi pubblici ma arrivaste in macchina, se arrivate dalle autostrade A4 e A21 dovete uscire a Brescia Centro, imboccare la tangenziale sud in direzione del Lago di Garda, uscire a Sant'Eufemia, che è l'uscita 10B, inserendosi in via Serenissima, e dopo aver superato la rotonda girate alla prima destra.
2: Alla prossima destra, voltare a sinistra.
3: Grazie per il momento navigatore.
2: Prego.
3: Mentre invece se abitate a Brescia, e noi vi consigliamo comunque di prendere i mezzi pubblici, non solo per, come abbiamo detto prima, per il fatto che è un po' più ecologico, ma anche per il fatto che veramente, ragazzi, se volete prendervi una birra in più almeno state tranquilli, non vivete in paranoia e ve la godete un attimo di più. Però se proprio venite in auto anche da Brescia, dovete percorrere viale Bornata verso viale Sant'Eufemia, girate a destra seguendo le indicazioni per la tangenziale, imboccate via Serenissima e anche girate alla prima, ma a sinistra, e ci trovate.
0: E ci trovate sicuramente, insomma. Benissimo, sono le 7:06, possiamo fare magari un ripasso di quello che sarà la giornata di stasera, perché insomma siete ancora in tempo praticamente per partecipare a qualsiasi tipo di attività, a partire dallo spazio dibattiti.
4: Spazio dibattiti 19:30, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Presentazione del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami prima di tutto la salute.
0: Mentre invece alla libreria del Gatto Nero questa sera ha la presentazione di un altro bellissimo libro.
3: Questa sera alle 19:30, quindi tra una circa 25 minuti, ci sarà Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità, con la traduttrice Annalisa Romani e Lupinelli.
0: Siamo Gatti, spazio bimbe e bimbi, è appena stata qui Elena e ci ha ricordato Galatea, un altro bel appuntamento.
1: Esatto, dalle ore 19 lo spazio è aperto per il gioco libero, ma alle ore 21 la collana di Mami Uwata, lettura drammatizzata Sì, l'ho letto giusto. Sì, è interattiva. Corretto. Abbiamo avuto tutti quanti un attimo di esitazione, perché c'è la capo, quindi è per quello che siamo tutti quanti un pochettino su questo drammatizzata. E interattiva di una fiaba africana con laboratorio creativo finale a cura di Ramona Parenzan.
0: Ti capita spesso, Galatea, tu che fai l'insegnante, di condividere con bambini e bambine letture in maniera interattiva, come ci raccontava appunto Elena?
1: Guarda, io personalmente sono una grande fan degli albi illustrati. Mi piacciono veramente tantissimo e quindi non perdo veramente mai occasione per proporre ai miei bimbi e alle mie bimbe di scuola, ma anche in laboratori esterni, la possibilità di proporgli degli albi nuovi. Poi ti racconto meglio, perché adesso
0: chi è venuto a trovarci?
4: Allora, è arrivata una persona che fa il timido, adesso si è messo lontano. Avvicinati immediatamente, che c'è un microfono che ti aspetta. Allora, una voce che gli ascoltatori della radio conoscono molto bene. Gli do io la sedia, così almeno si siede. Forza, avanti.
0: Vediamo, prego, vediamo.
4: È con noi, rullo di tamburi, Claudio Simeone.
0: Ciao Claudio, benvenuto.
5: Ciao. Non so, mi si nota di più se sono lontano, se sono vicino.
4: Se parlo.
0: Allora Claudio, cosa ci racconti? Come mai in festa questa sera?
5: Sono venuto prima di tutto, è andato via, a salutare questo ragazzo.
0: Qui Simone.
5: Quello,
0: qui.
5: Simone e Camillo e tutti voi. Ecco.
0: E a noi fa piacere che sei passato.
4: Ma sei venuto in una serata particolarmente aggressiva dal punto di vista musicale.
5: Sì, perché è proprio la musica di stasera, proprio è quella che mi si conface di più, proprio. Ecco, io quando sento Simone che fa quella roba lì, ecco che mi ringalluzzisco, che bello.
4: Quindi tra poco io e te sotto palco, sia chiaro, sotto palco. E poghiamo.
5: Sì, e ci ringalluzziamo, così è bellissimo ringalluzzirsi,
0: Questa cosa me la segno, perché poi vengo fuori a filmare,
2: Io voglio sottolineare i bellissimi termini che usi.
5: No,
2: Valenziano, bellissimo.
5: Va bene,
0: Ma tu da che tipo di ascolti arrivi? Cosa ascolti?
5: Da che tipo di sostanzialmente notiziari e poi
4: musicali, Claudio, ascolti musicali.
5: La musica è difficile.
4: Posso dirlo io. Allora, certo. Claudio mediamente il giovedì arriva in trasmissione e ci dice: ieri ho sentito questa cosa su YouTube, non la conoscevo assolutamente. È una continua scoperta. Per Claudio è una meravigliosa continua scoperta.
0: Scoperta, bellissimo.
4: Un entusiasmo assoluto, arriva con cose che non ha mai sentito nominare, ma che lo folgorano.
5: Ma ecco, io non l'ho mai sentito nominare, ma normalmente gli altri le conoscono da tantissimo tempo, e vabbè. Però
4: questo è irrilevante. Tutti noi abbiamo le nostre, come dire, consapevolezze, le nostre inconsapevolezze.
2: Ogni nuovo ascolto è qualcosa di nuovo, per
0: definizione. Una delle ultime cose che ti ha folgorato, così sui due piedi ti colgo,
5: allora,
0: un po'.
5: Siccome li vedi scritti, non sai mai come si pronunciano, una cosa che mi è piaciuta moltissimo ultimamente è come è scritto, Hozier.
1: Hozier, certo. Quello che canta Take Me to Church.
5: Ecco. Sì, però canta anche tante altre cose.
1: Sì, è il brano
5: l'ultima
1: più conosciuto.
5: L'ultima bellissima è questa qui, che adesso vado a recuperare.
4: Appunto, riapri.
0: Adesso andiamo a recuperare. Ecco, intanto che cerca la sua ultima scoperta, diciamo così, rivolgo la domanda anche a voi, se vi è capitato recentemente,
5: aspetta, Rubber Band Man, fatta con Mumford e Son.
0: Non conosco.
1: Certo, i Mumford & Son, che sono un gruppo molto conosciuto, però non voglio assolutamente rovinare tutto questo entusiasmo. No, sono molto, entrambi comunque due artisti che nel panorama mainstream hanno un grande seguito, ottimi gusti musicali, io mi ci ritrovo abbastanza.
5: Oh, meno male.
1: Quindi
5: meno male.
1: Molto bene.
5: No, questo è decisamente bello, questo.
1: Dopo allora mi permetterò di darti un consiglio proprio su Hozier, che ha fatto, c'è questo format molto interessante che ti consiglio di andare a vedere, sono tutti dei live all'interno di una piccola libreria. Benissimo. Si chiamano, vabbè, posso dirlo, si chiamano Tiny certo. Desk.
5: Come si chiama?
1: Tiny Desk, scritto Tiny con la Y, desk come scrivania in inglese. Sono dei piccoli concerti fatti in acustico, ma tutti quanti di artisti incredibili. Anche quando si tratta di un artista solista, alle spalle c'è sempre una band di musicisti incredibili. I miei preferiti, tra l'altro, sono quello. Uno dei miei preferiti è quello di Sting e Shaggy.
0: Ah, ok.
1: Che rifanno Gentleman in New York, ma cantato ovviamente da entrambi, e quindi diventa Jamaican in New York.
0: Sì.
1: Bellissimo.
5: Ecco, poi un altro che ho, una mia scoperta recente che voi conoscerete benissimo, è Hills.
6: Silenzio.
5: Mistakes of My Mouth, My Youth è il suo. Poi
6: comunque,
0: poi andremo a indagare.
6: Tieniteli da parte per il primo giovedì in cui ripartiremo con la trasmissione.
0: Comunque, rivolgo anche a voi questa domanda: se avete recentemente, insomma, scoperto delle novità che vi hanno particolarmente colpito.
2: Io, come lui, sto andando a ricercarmelo.
1: Allora, scoperto da zero, no. Ultimamente sto ascoltando tantissimo Celia Cruz. Mi sto facendo proprio delle cantate per casa mentre pulisco. Non in questi giorni. In questi giorni sono in stato catatonico, sperando di recuperare le energie che ho perso nel corso della notte.
6: Si parlava prima di musica in spagnolo.
3: Esatto. Mi allontano silenziosamente. No, in realtà io... vedere il film finale e non mi ricordavo che avesse una colonna sonora così bella, e quindi sono rientrata nel tunnel di Nick Cave e di PJ Harvey, cioè il tunnel da cui è rientrata.
0: Tunnel bellissimo.
1: E stavo dicendo la stessa cosa, bei tunnel in cui stare comunque.
6: No, io invece ne approfitto per segnalare una cosa
0: certo.
6: Per tutti, nel senso che si tratta di una cosa che ha molto come dire, in sintonia con lo spirito della festa. È un sito, si chiama Hominis con l'H iniziale, hominiscanide.org se non ricordo male, che propone musica indipendente, quindi non da etichette, non da major, in download piuttosto che autorizzato, ovviamente in download piuttosto che in streaming, e in grandissima parte si tratta di esordienti, per cui io lì tutti i giorni sto scoprendo qualcosa di nuovo,
0: punto.
6: Magari non tutti folgoranti, ma alcune cose davvero assolutamente splendide e comunque sempre interessanti. Hominis Canide, andate a segnarvelo e a esplorarlo, perché è davvero una quantità di musica straordinaria a disposizione.
0: Ecco, mi raccomando, segnatevelo allora, Galatea.
1: Ed è tutto un caso che sia scritto in portoghese,
6: È un caso, assolutamente un caso.
0: Assolutamente un caso. Non è un caso però che adesso andiamo ad ascoltarci Discharge, perché saranno un po' il piatto forte di questa serata. Li troveremo infatti in questo decimo giorno della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale alle 22:30. Andiamo ad ascoltarci la loro New World Order. We'll be right back.

0: come Pinocchio nel paese del balocchio, voglio vedermi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia.
1: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Sarafine e state ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Ebbene, rientriamo in studio, ricordiamo che siamo in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni, il cosiddetto acquario, qui alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. I cancelli sono aperti da ben 20 minuti, quindi insomma siete ancora in tempo per andare alle tutte le iniziative che ci saranno questa sera qui in festa. Panorama sempre molto variegato e sempre molto interessante tutte le sere, devo dire, anche a livello culturale, non solo musicale.
1: Adesso infatti tra poco qui ci dividiamo, ma poi torno, io esco tra poco per andare in libreria Costellazioni Intersezionali, Claudio esce tra poco con me per andare allo spazio dibattiti, però all'incontro sulla sanità con Vittorio Agnoletto.
0: Bene, allora ci ritroviamo qui quando avete finito, che così insomma ci fate un po' il recap della vostra serata, se siete d'accordo.
1: E poi Claudio sotto palco.
0: E poi ti sotto aspetto, sì, questo aspetto. Ormai l'abbiamo detto, sì, in diretta radio,
2: lo filmeremo.
3: Ho portato una canottiera nera di quelle molto smanicate, così per entrare e vedrò come...
2: Pensavo quasi senza maglietta, per no, un attimo no, invece no, no, l'ho smanicato.
3: Pubblico, sì, sì, smanicato.
0: L'ho smanicato. Ciao. Ciao, grazie per essere passato, vi aspettiamo allora.
1: Vorrei sottolineare che ha detto sono un tipo pulito, sempre per rientrare nel tema Spurky News.
2: No, infatti guarda, stavo pensando la stessa cosa.
0: Allora Nail, so che volevi agganciarti a quanto detto poco fa, quindi lascio a te la parola.
4: Sì, perché ho fatto un po' di ricerche su quello che stavo a seguire e per appunto, oltre al fatto che sono stato in un periodo di studio e non so perché associo lo studio a Macross 8299, che è un artista che fa principalmente musica elettronica, diciamo con dei ritmi un po' funky, che richiama un'estetica abbastanza anni 90-2000, però quello che volevo citare principalmente di nuovo è un certo Deno R, che ha composto le musiche per un videogioco che ho giochicchiato in questo periodo, trovato a gratis Switch, e che nel fare una piccola veloce ricerca ho scoperto che ha tutti quei dettagli che mi farà fare un sacco di ricerche nel prossimo periodo.
0: Eh beh, anche perché anche nel mondo dei videogiochi si sviluppa un certa quantità di artisti ed artiste per quanto riguarda le colonne sonore piuttosto che determinati suoni o canzoni che troviamo all'interno di essi.
2: Prima è stato citato Hozier e lui ha composto insieme al compositore della colonna sonora di God of War, che è uno dei giochi più belli, vabbè sono di parte, però uno dei giochi più belli che esistano, ha scritto Blood Upon the Snow, che è come farti fingere, il gioco finisce in lacrime, quella ulteriormente, ma ci sono molti artisti anche famosi che negli ultimi anni partecipano alla stesura. C'è persone che magari vengono contattate per collaborare, quindi sono mondi che si intersecano sempre di più da questo punto di vista, sia nell'ambiente indipendente, sia in quello delle major, perché ad esempio Einar Selvik dei Wardruna ha composto l'intera colonna sonora di uno degli Assassin's Creed.
0: Quindi insomma anche qui troviamo una grande varietà di artiste ed artiste. Vedo che il nostro Simone ci sta portando ulteriori ospiti che troveremo in tenda
5: Arrivano.
0: Blu questa sera. Eccoli, benvenuti Apoptosi, che troveremo dalle 23.45, perlomeno quando le luci sul palco principale si spegneranno.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao ragazzi e ragazze. Perfetto, perfetto, ci vediamo dopo. Accomodatevi che facciamo due chiacchiere.
7: Volentieri.
0: Anche perché insomma io partirei parlando dell'album Per tutto il male che avete fatto, subito così disparata, uscito per Agipunk dopo una precedente release, giusto?
8: Sì, il primo disco è Verso un futuro di completa anestesia, l'abbiamo autoprodotto, poi è uscito in cassetta con Do You Care Zin, ma non ci piace molto.
0: No, non siete soddisfatti, no? Perché? Perché?
9: C'è stata un'evoluzione
10: anche di line up.
8: Loro due non c'erano, il batterista e chitarrista attuali non c'erano, e in generale non lo so, i pezzi ci piacciono, però almeno a me personalmente i suoni non piacciono troppo, e in scaletta stiamo continuamente riducendo i pezzi di quel disco.
0: Quindi diciamo che c'è stato un restyling sia sul piano della formazione, quindi line up
10: sì,
0: diversa,
10: sì,
0: che ha un po' sconvolto diciamo anche a livello sonoro.
10: Io a dire il vero non suonavo nella band neanche quando è uscito Per tutto il male che avete fatto, sono entrata pochi mesi dopo l'uscita dell'album. E nulla, quindi per ora di mio non c'è registrato niente, insomma.
0: Questo lavoro esprime rabbia e frustrazione, sì, generazionale.
9: Assolutamente parecchia. E mi ricordo un ragazzo tedesco che aveva detto delle belle parole nei confronti dell'ultimo disco che era uscito, e un inglese abbastanza particolare continuava a ripetere total aggression. Quindi ci sta, mi fa piacere.
0: È stato liberatorio per voi portare all'attenzione argomenti di questo tipo attraverso questi brani? Per cosa ha fatto scattare la molla di dire ok, tutto il disagio e la rabbia dei tempi di oggi li canalizzo all'interno di brani che poi sono diventati un vero e proprio lavoro?
8: E allora, il gruppo l'ho formato io, che all'inizio nessuno di loro tre c'era, e sostanzialmente perché ero molto frustrato e molto annoiato soprattutto, e ascoltavo un sacco di hardcore punk e avevo voglia di farlo anch'io e di dire certe cose al di là del disco, che vabbè si fa, è bello, però il vero fulcro della cosa sono i concerti, perché è lì che poi,
0: certo,
8: un'altra
0: dimensione,
8: davanti alle persone.
0: Rispetto al precedente lavoro, che mi pare sia un EP del 2024, sì, se non sbaglio, in che vesti vi ritroviamo invece in questo nuovo lavoro? Abbiamo detto c'è stato un cambio di line-up che ha portato un po' di marasma a livello sonoro, ma paragonando i due lavori in quest'ultimo, come vi troviamo?
5: Secondo me si può notare un nostro maggiore avvicinamento a vari ambienti politicizzati, anarchici, quali squat, eccetera, borghi occupati, e poi a livello sonoro un avvicinamento a sonorità più crust e meno grindcore.
10: Diciamo che quello che ho notato io nel processo per ora solo di scrittura di nuovi brani, anche rispetto a Per tutto il male che avete fatto, è che ogni esperienza che facciamo, ogni persona che conosciamo, perché alla fine anche in tutti i concerti conosciamo persone che ci ricordiamo anche a distanza di mesi, tutte queste cose lasciano qualcosa che va anche poi nella struttura e nella scrittura dei brani, al di là del sottogenere del punk hardcore a cui ci rifacciamo.
0: Certo, ecco, sì, anche perché il vostro stile musicale riprende molto il punk hardcore degli anni 80 e 90 italiano, quindi vi chiedo quali sono stati e quali sono tutt'oggi i vostri riferimenti.
8: Allora, all'inizio con col primo EP i riferimenti erano soprattutto gruppi come i Scrooners, i Piscio Sangue, ma anche molti gruppi grindcore. Per il secondo il riferimento più grande sono stati Contatto, e adesso in realtà noi stiamo per registrare un nuovo disco a inizio settembre. Qui il nuovo disco è più prettamente crust, le influenze principali sono gli Instinct of Survival, tutta la scena, i Tragedy e in generale sì, la scena Bonauza, crust e stenchcore.
9: Poi vorrei precisare che, boh, non lo so, magari ultimamente ci siamo trovati spesso in sala prove per chiudere il disco appunto, e non lo so, magari io ascolto tanto più rock and roll o vecchio metal, così, quindi un po' le origini di tutto, quindi non lo so, magari arrivavo nel post e dicevo raga, ma cazzo i Venom sono fichi, quindi rubiamogli qualcosa.
10: Diciamo che quasi ogni canzone nasce dall'ascoltare una canzone dell'Instinct of Survival e poi una dei Motorhead per star sicuri.
9: Sì, esatto,
8: è un plagio totale.
0: Io vedo che avete delle maglie fighissime Kalashnikov, adoro in
5: cari
0: maniera
5: amici
0: particolare. Beh, ciao Sarta, se ci stai, esatto, ascoltando. Io vi chiedo quindi a questo punto che rapporto avete sia a livello collaborativo che anche semplicemente di amicizia con le altre band della scena, e secondo voi, che siete giovanissimi e giovanissime, come vedete la scena punk hardcore di oggi?
5: Allora, per rispondere alla prima domanda, con altri gruppi della scena abbiamo un rapporto di forte amicizia, anche condividendo momenti insieme, quali anche possono essere mini tour in giro. I rapporti con altre band della scena si sono molto stretti e ci hanno insegnato tanto, appunto gli dobbiamo tanto. E invece boh, la situazione attuale io la vedo molto florida. E non lo so, vediamo sempre più amici e persone a noi vicine approcciarsi sia alla scena più prettamente musicale sia al nostro giro legato a squat e occupazioni, e non lo so, è molto bello vedere sempre più persone vicine a noi, giovani eccetera, approcciarsi a questo mondo che abbiamo scoperto.
0: Certo, per il prossimo lavoro che ci anticipavi, uscirà qualcosa di nuovo prossimamente? Sono previste collaborazioni, featuring, ci state pensando? No?
8: No,
9: no. No.
8: Nel primo disco c'è un featuring con i Narcan, che sono un altro gruppo di giovani milanesi, e però nel secondo niente, anche in questo siamo solo noi.
0: Nulla. Io prima di andare ad ascoltarci qualcosa e ricordare che vi troveremo alle 23:45 in Tenda Blu, yes. Vi faccio una domanda che facciamo spesso qui in Acquario, ovvero qual è l'album o gli album che vi hanno rivoluzionato la vita, che ve l'hanno proprio stravolta e cambiata,
8: okay,
0: e perché?
9: Dai, allora inizio io, che ho iniziato ad ascoltare, in realtà, cioè sono arrivato ad ascoltare quello che anche un po' noi tutti ascoltiamo, partendo in realtà dal rock e dal metal, quindi io direi Master of Reality dei Black Sabbath, che è un discone secondo me completo sotto ogni punto di vista, e Overkill dei Motörhead, che
0: insomma due albumoni mi hai tirato fuori,
9: mi ha cresciuto, diciamo.
10: Se devo dire, cioè, anche qui anch'io ho due album da citare. Uno che è quello che mi ha introdotta alla musica pesante, diciamo, quindi cito Ride the Lightning dei Metallica, che è un disco secondo me perfetto, come tutti i primi quattro dei Metallica.
0: Concordo.
10: Vabbè. Ok. Se invece poi quello che è stato il grande cambiamento dal metal al punk, hardcore, crust eccetera, secondo me io metto 2003 degli Scrooners, che non è il mio preferito degli Scrooners, ma è stato il primo che ho amato e ascoltato tanto tanto tanto.
0: Eh sì. Invece voi?
8: Per me il disco che mi ha fatto innamorare proprio del punk hardcore è stato Niente Dietro Niente Avanti degli Scrooners. Gli altri due direi Fino alla Fine dei Contatto, che mi ha aperto al crust, e Call of the Blue Distance degli Instinct of Survival, che è credo il mio disco preferito di sempre. Ogni volta che lo ascolto ci trovo qualcosa di nuovo, ed è credo l'influenza maggiore nel nostro nuovo disco.
0: Insomma, albumoni e grupponi, stai tirando fuori. Tu invece?
5: Io allora venivo dal metal, però diciamo il disco che mi ha proprio cambiato, ha cambiato il modo di vedere la musica, è stato Politico Personale di Contrasto, perché ho iniziato a girare con un collettivo di Saronno, il collettivo Adespota, e ho visto per la prima volta un gruppo, poi anche conoscendoli di persona, bellissime persone, che riusciva a portare i messaggi in cui credo in un modo favoloso all'interno delle loro canzoni, dei loro concerti, del loro...
0: Meraviglioso. Ragazzi, io vi ringrazio, ci andiamo ad ascoltare, se siete d'accordo, per Il Tuo Piatto. Beh. E ricordiamo, una cosa, ci chiedevamo come si pronuncia il vostro nome.
8: Si pronuncia Apoptosi.
0: Oh, la pronunciavamo in maniera corretta,
10: l'abbiamo sentito in ogni modo.
9: Grande interrogativo, il mistero svelato adesso.

0: Esatto.
1: Benissimo. Proviamo. Ragazzi, allora 23:45 tenda blu apoptosi se siete amanti dell'arcore dintorni. Grazie ragazzi, una buona serata. Ci andiamo ad ascoltare per tutto il tuo piatto, per il tuo piatto.

0: Molto bene, abbiamo ascoltato quindi un brano tratto da Per tutto il male che avete fatto, Apoptosi, che sono passati a trovarci, ricordiamo li troverete in Tenda Blu a partire dalle 23.45 o perlomeno quando le luci sul palco principale si spegneranno e si accenderanno i riflettori, come diciamo, nei vari stand, in questo caso in Tenda Blu. Bene, benissimo, noi proseguiamo, sono le 19.36, ricordo che gli orari di questa sera alle ore 20.30 si esibiranno sul palco principale gli Odai, 21.30 Speedgot e alle 22.30 il piattoforte della serata con i Discharge. Bene ragazzi, allora intanto che aspettiamo i resoconti di Camillo & Co, che non vediamo l'ora poi di vedere pogare questa sera.
1: Sì, ho stasera. Già pronta la fotocamera.
2: Stasera l'ha detto, filmato. Stasera l'ha detto.
0: L'ha detto e assolutamente qui scattano i filmatini, assolutamente. Parola si mantiene, detto in diretta, per forza, assolutamente.
2: Sì, vogliamo le prove.
1: Ah no, io
0: vogliamo
1: l'ho
0: le prove schiaccianti.
1: Io l'ho fatto, siete voi che non mi avete visto, Camillo. Noi vogliamo le prove.
0: Vogliamo le prove.
3: Io non ho... Tanto che ha il piatto forte, mi è venuta fame e non riesco a smettere di pensare alle patatine.
0: Ecco, hai già pensato cosa mangerai stasera?
3: Sì, ma lo lascio una sorpresa per i nostri ascoltatori.
0: Lo lasciamo in sospeso, giustamente. Bene, non abbiamo ricordato che se siete forniti del libretto con tutta la programmazione di queste 22 giornate qui in festa, trovate anche il QR code con il menu dei vari stand.
2: Sì, che è quello che mi aiuta tutte le sere, tra l'altro, a potervi dare dei consigli, perché sono una grande appassionata di cibo, ma la mia memoria latita. Senza questo QR salvifico non potrei darvi i miei consigli. Quindi se anche voi dite ah, Galatea stasera aveva suggerito quella cosa, ma cos'è che era? Andate a guardare il menu, ritrovate tutto quanto. Oltre ai miei consigli magari potreste trovare anche qualcos'altro che vi ispira. Quindi basta scansionarlo con la fotocamera del telefono, vi rimanda direttamente a tutto il menu delle bevande e dei cibi che trovate in festa, diviso tra l'altro tutto quanto per stand, quindi è veramente praticissimo, non potete sbagliarvi.
3: La tecnologia è incredibile.
0: No, anche perché ricordiamo che insomma si trova cibo per tutti i palati, lo ricordi spesso anche tu.
3: E per tutti i gusti.
0: E per tutti i gusti anche, e per tutti i gusti. Benissimo, direi che le informazioni le abbiamo date, sono le...
3: In realtà stavo pensando che abbiamo fatto un'intervista a
0: Apoptosi.
3: Ecco loro, però non mi sembra che abbiamo dato il programma di tutti i palchi secondari.
2: L'abbiamo dato. Ma se vuoi lo rifacciamo un'altra volta.
1: Dillo che è solo per suonare il campanello.
2: Sarebbe la quarta volta della sera.
0: Si approfitta un po' di questo campanello. Però dai.
2: Se vuoi puoi dirlo e basta e suonare il campanello. Vai.
0: Dai.
3: Pacianca.
0: Ma no. No, ma a proposito di pacianca.
1: Non abbiamo il suono.
0: Dobbiamo trovare il suono. Non è che possiamo lasciare una tenda
2: scoperta. Io ci ho pensato. Secondo me dovremmo prendere quegli ovetti K.
0: No, non li ho presenti.
2: Gli ovetti K.
1: Tipo maracas?
0: Ah,
2: e
0: tipo,
2: fare una maracas.
0: È una cosa così. Potrebbe
2: essere sì, del riso.
3: È così il legno che fanno il suono.
2: Ah, bello. Cari amici e care amiche del Pacianca, diteci che suono vorreste vi identificasse, perché non vogliamo darvi pronomi che poi non vi sentite addosso.
1: Altrimenti io domani porto i sonagli.
2: Sì.
3: E perché è proprio il serpente. Suono di un elicottero d'attacco.
2: È quello da riprodurre, è un po' difficile forse.
0: No, dai, comunque dobbiamo trovare il suono assolutamente anche per il Pacianca. Pacianca che questa sera alle 23.45 Techno City, Alien J più Kosten più Altrea, supponiamo che si pronunci Techno con la K. Kosten, se sei all'ascolto, noi ti aspettiamo per insomma presentarci anche la serata al Pacianca.
3: Ma a Tenda Blu, oltre ai Apoptosi...
0: No, aspetta, devi suonare la trombetta. Tenda Blu, bisogna suonare la trombetta.
3: Ah, è questo che servono.
2: Sono... Vai, dillo.
3: Tenda Blu. Oltre ai Apoptosi...
0: Esatto, corretto.
3: Volevo sufficiente riscattarmi. Ci sono anche i Marquito.
2: C'è Marquito.
0: DJ set, immagino.
2: DJ
0: Urban.
2: Set, tra l'altro è il secondo DJ set che fa, secondo me, dall'inizio della festa, ma ha cambiato tenda. La prima sera, se non ricordo male, ha suonato con Pedro Liu e hanno fatto adesso fatemi controllare, esatto, al Pachanka hanno fatto Limbo, che è il loro format che portano in giro per tutta la città e non solo. Stasera invece lo ritroviamo in un'altra veste e ci proporrà delle sonorità un po' diverse,
0: un
2: sicuramente
0: po' diverse. Che memoria che hai Galatea, tra l'altro.
4: Madonna, è incredibile.
0: Incredibile, cacchio,
4: davvero. Mentre invece al... Pronti?
0: Vai.
4: Ciringhito. Avremo alle 23, sempre alle 23.45, Afro Maraviglia, che fa Afro. Effettivamente, come no.
0: Non si può sbagliare.
3: Sono molto curioso di questo palco io.
4: Nael, sì, tu hai deciso dove andare a buttare le ossa?
0: Hai portato le maglie di ricambio?
3: Certo, sempre.

0: ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto, come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.
1: Bellissimo anche questo spot di Gianmaria Accusani dei Sittamburo, uno dei miei preferiti, mi piacciono tutti in verità, ma questo qua è veramente particolarmente bello. Bene, rientriamo in studio, qui nello studio esterno Stot con Leoni, conosciuto ai più come Acquario, per questa decima serata della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Diomira, so che volevi proporci un accostamento interessante.
2: Ma in realtà, pensando al fatto che è stata introdotta la rubrica sulla cena, che è utilissima tra l'altro da parte di Galatea, e visto che abbiamo tra l'altro una libreria estremamente fornita non solo per gli incontri ma anche proprio di libri, già io ho fatto abbastanza spese per penso 2 o 3 anni,
1: in effetti hai comprato un sacco di libri.
2: Sì, decisamente. Una cosa che mi è venuta in mente è, non so, ascoltando un sacco di musica diversa e un sacco di gruppi diversi, che libro si potrebbe abbinare tipo alla band principale che suona? Però nel caso possiamo parlarne dopo.
1: Esattamente,
2: adesso abbiamo un ospite,
1: esattamente, abbiamo un ospite graditissimo.
2: Vi lascio assolutamente con l'attesa.
1: Certo, perché ci ha raggiunto Anna Zinelli, Gazebo Viola. Anna, grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a voi, catapultata, papà.
1: Subito, immediatamente, pim pum pam. Come sta andando la festa, Anna?
3: Ma la festa va sempre bene, diciamo, c'è sempre parecchio riscontro, ecco.
1: Sempre parecchio riscontro. Gazebo Viola, immagino, anche insomma partecipato, nel senso a livello di utenza per quanto riguarda l'aspetto informativo.
3: Sì, siamo qua come tutte le precedenti 2 edizioni, la terza che siamo a Festa Radio, distribuiamo sempre il nostro materiale, accogliamo storie, accogliamo persone e cerchiamo di fare informazione su come poter agire per un cambiamento reale.
1: Che speriamo arrivi il quanto

0: prima questo cambiamento.
1: Speriamo, ci sono dei buoni segnali, diciamo, sì. Perché comunque tutto quello che è emerso in città, parlo dell'università, sì, e dei ragazzi e le ragazze che hanno avuto il coraggio finalmente di uscire pubblicamente e hanno costretto il sistema universitario a prendere atto di quella che è la situazione, che purtroppo sappiamo che il sistema universitario conosceva da parecchio tempo ma cercava di gestire un po' in sordina, credo che sia un segnale importante che Brescia è pronta a parlare di questi temi apertamente.
0: Certo, ecco, facciamo un attimo un passo indietro e partiamo da quella bellissima tavola rotonda che si è svolta alla Festa della Musica, dove appunto più realtà si sono incontrate per parlare proprio di questa problematica. Da lì in poi come ci sono stati sviluppi per chi non ne fosse magari a conoscenza?
1: Assolutamente sì. Sui giornali il tema è rimasto abbastanza aperto, abbastanza discusso, con parecchi interventi. L'università finalmente si sta muovendo, l'università, parlo della statale, cattolica e l'ABA non pervenute al momento, e sappiamo che non è un problema dell'università statale di Brescia, ma è un problema del sistema universitario in generale a livello nazionale e anche internazionale, perché sappiamo benissimo che nell'ambito universitario le gerarchie di potere sono molto forti, per cui è uno di quei sistemi dove le molestie e le violenze sessuali si manifestano in modo abbastanza evidente e con una percentuale abbastanza importante. L'università si è messa un po' a lavorare, ancora un po' disorientata, ma ci sta provando. Il gruppo di lavoro che si è costituito appunto a Festa della Musica sta andando avanti, stiamo preparando un bel manifesto, manifesto che non vuole essere di intenti ma di proposte molto pratiche, concrete, azioni chiare e concrete da mettere in campo, da proporre all'università, ma non solo. E per cui adesso a settembre usciremo con torneremo a far parlare del tema, pubblicando, coinvolgendo la città e l'università sulle nostre proposte, e vedremo come reagirà. Però sapete che non c'è solo l'università.
0: Eh già, purtroppo, no, oserei dire.
1: Sì, però prendiamola in positivo, abbiamo un'altra, sì, grande sfida. 7, 8, 9 maggio.
0: Gli alpini, intendi?
1: Gli alpini a Brescia.
2: Mamma mia, posso avere i brividi?
3: No, guarda, posso ripetere, purtroppo no.
1: Però vogliamo farci trovare pronte. Vogliamo questa volta non dover trovare gli articoli sui giornali che parlano, sì, delle molestie subite, ma vogliamo far trovare dei presidi in città che accolgano gli alpini nel modo
0: corretto. Vi state già quindi muovendo?
1: Sì, assolutamente sì. Subito dopo il Pride, perché sapete che Brescia è una città molto intensa di attività,
0: sì, assolutamente,
1: abbiamo deciso di far passare il periodo Pride, per dove bene o male sappiamo che tutte le organizzazioni anche femministe,
0: certo,
1: sono impegnate, e subito dopo il Pride convocheremo la prima assemblea pubblica coinvolgendo il maggior numero di donne bresciane, perché no, magari anche da fuori Brescia, per organizzare questa 3 giorni di accoglienza degli alpini.
3: Esattamente. Tutto questo, come si suol dire, alla faccia del patriarcato mediterraneo.
1: Alla faccia del patriarcato mediterraneo.
3: Che è una notizia,
1: esatto,
3: di questi ultimi giorni. Il Generalissimo ha deciso di tirare fuori quello di cui non avevamo assolutamente bisogno in questa società.
1: Ma guarda, io voglio continuare a essere ottimista e avere lo sguardo ottimista, e io penso che questi colpi di coda, io voglio considerarli colpi di coda molto violenti, molto reazionari, avvengano quando c'è la reale possibilità di un cambiamento.
3: Perché non hanno più strumenti.
1: Sì, io voglio pensare che così non si vedono un po' alle corde e tirano fuori il peggio di loro per cercare di ristabilire quello che secondo loro è l'ordine. però se la vediamo in quest'ottica vuol dire che davvero forse è il momento per poter spingere ancora di più e muovere.
3: Beh, sicuramente c'è tanta attenzione da parte di tante persone in più, per fortuna stiamo andando davvero verso, io guardo anche alle nuove generazioni, sono davvero fiduciosa, spero che questo trend positivo che si sta instaurando di giovani più attenti a tutte le tematiche di genere prosegua e queste sferzate che ogni tanto qualche pazzo, perché bisogna anche dare i nomi alle persone.
2: Io ti dirò,
3: so cosa intendi
2: sì,
3: dire, ma
2: l'ho capito il tuo pazzo, ma
3: è proprio il pazzo quando non c'è della psichiatria dietro.
2: Okay,
3: quello, perché
2: però sì, voglio pensare che, cioè, voglio essere d'accordo con te da questo punto di vista, cioè essere ottimista e pensare che sia un colpo di coda di qualcuno che passami il termine, sta perdendo.
1: Sì, io penso di sì, poi ecco, dobbiamo stare attenti perché a volte i colpi di coda funzionano.
2: Esatto, alcune volte sì.
1: e fanno fare un salto indietro alla società importante, per cui mai abbassare la guardia, perché è verissimo che avendo frequentato le scuole con un progetto Gazebo Viola Reload in Val Camonica, una cosa bella è che ci sono anche ragazzi, molto sensibili al tema, molto preparati anche, devo dire, e attivi, non solo ragazze, ma c'è anche un arretramento di una parte importante dei ragazzi su un'aspettativa di vita davvero patria, famiglia e...
3: Sì, da questo punto di vista sì, c'è un po'...
1: C'è, l'abbiamo visto, l'abbiamo percepito. In ogni classe sono usciti in anonimato, fondamentalmente, ragazzi che identificano il maschile con il dominio, la violenza, il poter agire in modo sconsiderato, anche banalmente il gioco d'azzardo, l'alcol, le droghe, l'immagine delle donne come puttane, troie. C'è anche questa componente abbastanza presente nelle scuole. E qua lo dico, mi faceva troppo ridere anche, un maschile che nell'identificarsi come maschile, chiedendo quali sono gli aggettivi, le azioni in cui ti riconosci come maschio, no, comunista, e questa cosa qua, cioè, è diventata una componente di genere per qualcuno, e questa cosa qua da una parte mi ha fatto ridere, dall'altra mi ha anche un po' preoccupato, perché l'identificazione del maschio vero come maschio alfa di destra è presente.
3: Sì, purtroppo, soprattutto in determinate realtà, contesti dove magari c'è anche un po' di... dovuto magari anche alla conformazione territoriale, quindi meno possibilità di prendere, spostarsi, conoscere realtà differenti dalla tua, e quindi come dicevamo prima, incidentalmente sì, trovare delle realtà, una rappresentazione diversa rispetto a quello che è la tua quotidianità, purtroppo sì, si trovano sì, ancora queste cose.
1: Sì, sì, soprattutto come ti dicevo, in contesti come quelli della montagna, soprattutto dell'alta montagna, dove purtroppo questi ragazzi e queste ragazze si vedono senza prospettiva, senza un futuro, e si rinchiudono davvero un po' in quella che è l'immagine della famiglia tradizionale, dei ruoli ben definiti, ben rassicuranti per alcuni versi, in un contesto che non li rassicura per niente, penso.
3: Ma arriveremo anche lì.
1: Arriveremo anche lì, assolutamente.
0: È necessario quindi decostruirsi e ricostruirsi, è un lavoro
1: sempre,
0: fondamentale.
1: Sempre, quotidianamente, ma anche per chi pensa di essere già decostruita, sì, e decostruito, perché veramente ogni giorno raccogli un pezzettino e ti rendi conto, ma a 360 gradi, sul maschile e femminile, ma anche sul razzismo e l'antirazzismo, voglio raccontarla, mi sono sentita una deficiente, patentata, ho resistito, vado in agenzia delle entrate per delle pratiche e trovo un'impiegata dalla pelle nera dietro al banco. Ero felicissima e dicevo, ah, finalmente! E avevo voglia di dirglielo, ma che bello vedere una ragazza nera dietro lo sportello. E poi ho detto, ma che cavolo stai pensando? Cioè, ti rendi conto che anche questa in realtà è una forma di razzismo, perché nella tua testa è una cosa eccezionale. No, statene zitta, vivi la tua felicità per conto tuo, statene zitta, perché magari davvero dire una cosa del genere l'altra persona avrebbe potuto dire, ma come, no, io voglio essere qua tranquilla a fare il mio lavoro e tu ancora noti che ho la pelle nera e ti, questa cosa qua ti... per cui è un lavoro quotidiano costante.
0: Certo, così come un lavoro, non dico quotidiano ma quasi, Gazebo Viola, che insomma vi vede presenti in diversi festival. Io vedo sui social, girate davvero tantissimo, siete presenti in tantissime occasioni.
1: Presenti in tantissime occasioni, vero, non quanto vorremmo.
0: Non quanto vorresti.
1: Eh sì, vorremmo essere davvero a tutti i festival. Invece non riusciamo, dobbiamo un po' fare delle scelte in base alle disponibilità delle volontarie. In autunno partiranno anche delle nuovi momenti di formazione, di coinvolgimento.
0: Certo. Ricordiamo infatti che Gazebo Viola offre anche una bellissima formazione.
1: Sì, sì, che allargheremo anche nella possibilità di farla in webinar online, in modo da poter coinvolgere più persone. Cercheremo di portarla in diversi contesti e stiamo preparando una 16 giorni di attivismo.
0: Ma che bello!
1: Dal 25 novembre al 10 dicembre.

0: Quindi
1: esatto.
0: Fate un giro da uno, esatto. Un giro dall'altro, vi formate su un... Direi proprio di no. Anna, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo per essere passata.
1: Ringrazio voi per esserci sempre su questi temi e buona continuazione.
0: Buona continuazione anche a te, Anna. Grazie. Charge, you deserve me.

0: Ebbene, rientriamo in diretta qui dallo studio esterno Stutt Colleoni, comunemente conosciuto insomma come Acquario, per questa decima serata della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, che vede appunto sul palco questa sera i Discharge, Speedgot e Odai. Direi che ci siamo quasi, sono le 20:04.
1: Vedo gente, vedo...
2: C'è veramente un bel movimento anche stasera, sì. Non si può dire veramente nulla.
3: Ci sia un posto libero dove sedersi al ciringhito.
0: Tutta una scusa questa per suonare il campanello, Verona.
3: No, sono sufficiente in vista d'aria.
1: Se, meno male che non eri più in vista d'aria di cosa?
3: Tenda blu?
0: Ah? Diomira, se vuoi abbiamo poco meno di mezz'oretta, 20 minuti dai, per proseguire con il tuo consiglio di lettura.
1: Sì, non penso di dilungarmi così tanto, perché altrimenti rischierei di diventare noiosissimo, perché ci ho pensato per un po', a dire il vero.
3: L'audiolibro di Diomira.
1: Che libro avrebbe potuto abbinare Discharge, considerato anche la loro effettivamente lunga carriera? Era decisamente facile abbinare qualcosa come 1984 di George Orwell, ma non mi pagava l'occhio del tutto. Alla fine ho scelto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. E perché questa cosa?
3: Se lo stanno chiedendo tutti in sala.
1: Esatto, c'è questo momento di silenzio terribile. Perché ho trovato che fossero degli autori che traducono la stessa visione della guerra che esiste in molti testi dei Discharge, perché nei testi in molti dei testi dei Discharge che parlano appunto della guerra non c'è niente che sia neanche vagamente ovviamente pro-militarismo. Te lo racconta in maniera estremamente cattiva, veloce, come i loro pezzi, cattiva, veloce e cruda, e la stessa cosa fa anche questo libro. E quindi non c'è niente di eroico, cioè i soldati vengono mandati a morire e

0: i test di discharge è uguale, cioè la sensazione è quella, se ti senti lì è perché non è una sensazione rassicurante, perché è una cosa che distrugge fisicamente e psicologicamente le persone. E nel romanzo il soldato non è un eroe, ma è semplicemente la parte di un enorme meccanismo, e anche loro parlano, cioè nell'immaginario di Starge è presente questa cosa dove la guerra è rappresentata attraverso immagini di distruzione di massa, quindi non c'è mai il singolo soldato, c'è sempre un'opera distruttiva enorme come è la macchina della guerra dietro, che è presente anche nel romanzo. Quindi fondamentalmente tra quello, la disumanizzazione, se prendiamo testi anche brani come Protest and Survive o The Possibility of the Life Destruction, c'è proprio tutta questa situazione senza un minimo di romanticismo, perché spesso anche in letteratura o in musica la parte antimilitare viene un pelo romanticizzata, come se fosse una cosa molto facile da abbracciare, ma non lo è neanche quella. È una scelta estremamente consapevole, ma che è dolorosa tanto quanto quella del... cioè è dolorosa perché si scaglia contro una macchina gigantesca.
1: Anche i titoli delle canzoni mi ricordo molto efficacemente il titolo del libro, cioè
0: sì?
1: Molto diretto, molto iconico e allo stesso tempo schietto e brutale.
0: Sì, esatto, che è quello che distrugge poi i giovani. Voi avete mai, non dico mai conosciuto magari nella vita, ma avete mai visto degli esempi di un militare che torna da una guerra e sta bene? Specialmente cioè, un ragazzo giovane che torna da situazioni del genere e sta bene a livello fisico e mentale? Io no, sinceramente.
2: Solo se era squilibrato a priori, dici.
0: E anche le copertine bene o male mi hanno aiutato in questa scelta, perché il romanzo sembra quasi la controparte letteraria di molte delle loro copertine, che sono molto grafiche da questo punto di vista e rimandano un'altra volta al, se posso dire una parolaccia, alla merda che è un sistema di questo tipo. Quindi è stata la mia scelta, sarei curiosa di sapere nel caso se qualcuno ha un altro libro a disposizione, anche delle persone, mi piacerebbe anche vedere se qualcuno magari sta ascoltando e ci pensa, gli viene in mente un altro libro del genere.
1: Valgono i fumetti?
0: Sì, valgono anche i fumetti.
2: Nile subito, eh.
0: Dai, hai un fumetto? Mi viene in mente.
1: Allora, in realtà, a parte Kraftwerk, quello lì, quel fumetto ironico, non mi piace proprio il genere militare, anche se viene distrutturato per massacrarla come pratica massacrante, che è appunto la guerra, non è nel mio appeal, quindi non ho così tanto orientamento su questo genere. E su due piedi non mi vengono in mente molti fumetti associabili alla band.
0: Però se per caso qualcuno venisse in mente, volesse venire a bussare all'acquario e farmi sapere che cosa ne pensa, sono sicura che può venire fuori uno scambio estremamente arricchente da entrambe le parti.
2: Bene, se avete consigli allora vi aspettiamo qui in acquario, proprio vicino al palco principale, insomma ci vedete perché siamo praticamente in vetrina, quindi è impossibile non vederci.
1: E
2: benissimo.
1: Voi?
2: Io,
1: e voi? Cosa
2: io...
1: ricordano i discarge?
2: Come scusi, me lo ripeti? Discarge?
1: Non so leggere, per questo che non leggo libri, leggo fumetti.
2: Bene, facciamo uno stacco musicale. Arrivano gli Speed Goth con la loro Knight Rider.

0: Bene ragazze, rientriamo in studio, ragazzi e ragazzi, rientriamo in studio perché manca davvero pochissimo, poco meno di un quarto d'ora perché inizino i concerti, 20:30 Odai, 21:30 Speedgot e 22:30 Discharge. Manca davvero molto poco e devo dire che la festa si sta riempendo moltissimo anche questa sera.
1: I discharge.
2: È la tua sfida della serata, riuscire a pronunciarlo quasi correttamente.
0: Abbiamo la doppia sfida, il fil rouge, no?
2: Il fil rouge l'abbiamo già fatto, ci serve una crasi dopo mezzanotte adesso.
3: Ah, ecco. Sì, no, ma quello è vedere se si riesce a dire dopo mezzanotte, quando siamo stanchi, tipo.
0: Sì, ci riusciremo, sì, sicuramente, ce l'abbiamo fatta.
2: Vero, non sarà proprio stasera che cadremo.
0: Non sarà proprio stasera che cadremo.
2: Ci tenderà una trappola questo fil rouge.
0: Bene, dai, andiamo a ricordare. Ormai sono iniziati sicuramente allo spazio dibattiti, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria, come sicuramente sarà già avviata alla libreria del Gatto Nero la presentazione del libro Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità. Siete però ancora in tempo per recarvi, per esempio, allo spazio Siamo Gatti, spazio Bimbe e Bimbe, che stasera troveremo, Dio mira,
3: alle 21, quindi avete decisamente tempo, la collana di Mami Wata, lettura drammatizzata e interattiva di una feba africana con laboratorio creativo finale. Ma questa cosa che faranno le collane probabilmente mi piace tantissimo, a cura di Ramona Parenzan.
0: Mentre invece in Tenda Blu sono stati qua poco fa, simpaticissimi,
2: gli Apoptosi, che suonano appunto, come dicevi tu, alle 23:45, per essere poi seguiti invece da Marchito, che fa Urban Tribal.
1: Gli Apoptosi. Ma
0: iniziano
1: quelli di Tenda Blu.
0: Quelli di Tenda Blu, mentre invece
2: quelli di, scusa?
1: Tenda Blu.
0: Ah, è vero, qua ci distraiamo e non. Mentre invece che troviamo al Pachanka, Nael, questa sera?
1: Silenzio drammatico. I Techno City e Alien J, Kosten e Altrea.
2: Guardate, adesso vi correggo perché poco fa è passata Vassi for Breakfast, sì, che ha suonato qualche sera fa in Pachanka, un'altra serata techno, e le ho detto: tu magari, che sei del settore, conosci meglio, e mi ha detto Alea.
0: Ah, ecco, vedi, Alea, quindi abbiamo risolto l'arcano sia per uno a
2: o magari no, avevamo, poi magari invece
0: magari
2: veniamo smentiti di nuovo.
1: Riuscirò sempre a sbagliare tutti i nomi.
0: No, lo scopriremo. Bene, dai, 20:16, manca sempre.
2: Secondo me abbiamo saltato uno stand.
3: Secondo me l'ha fatto apposta per non sentire il campanello.
0: Ah, è vero, no, non l'ho fatto apposta, non l'ho proprio visto.
2: E
0: sono sincera.
2: Ciringhito!
3: Al Ciringhito avremo sempre, avremo, certo, ce la possiamo fare oggi.
2: Avremo Amio.
0: Non mi parlerai mica Amio, eh.
3: Amio.
2: Corsivo.
3: Avete finito? Alle 23:45 avremo Afro Maraviglia con la sua Afro, quella proprio non si può sbagliare assolutamente.
0: Che tra l'altro anche lì so che passerà il nostro Camillo. Quindi avremo
2: stasera ha detto che passa.
0: Non
2: Camillo
0: solo...
2: senza freni stasera abbiamo.
0: Scatenatissimo.
2: A briglia sciolta.
0: Dai, andiamo ancora ad ascoltarci qualcosina dei Discharge, che stasera appunto saranno sul palco principale a partire dalle ore 22:30, mentre invece manca davvero pochissimo, in apertura alle 20:30 troveremo gli Odai.

0: Ebbene, noi rientriamo immediatamente in studio, anche perché abbiamo qui parte dei Discharge Gab.
1: Ciao Laura, siamo qua con i Discharge.
0: Bellissimo, che stasera saranno un po' il piatto forte di questa decima serata della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Beh, andiamo, rompiamo un po' il ghiaccio, insomma, chiedendogli come hanno già fatto il soundcheck, come è andato il soundcheck e insomma come è andato il viaggio e l'ultima volta che sono stati in Italia, quando risale.
2: Terry, when was the last time you were here in Italy for shows?
3: I could not actually tell you.
2: Wait, I think someone backstage told me it was like a couple of years ago. So
3: it's,
2: I mean, someone saw you a couple of years ago. So you,
3: I don't think too well. Well, I don't remember too well. I'm too old.
2: Dice, ma non mi ricordo molto bene, sono troppo vecchio. No, qualcuno backstage mi ha detto, no, l'abbiamo visto 2 anni fa, figata, bella storia, vediamo anche stasera, quindi... At least a couple years ago, that I know of, but it's good to have you here.
3: Yeah,
2: bello
3: it's great to be here.
2: Dice che è bello essere qua.
3: It really is. Okay. It's very warm.
0: Bene, l'ultimo album appunto risale al 2016, a 8 anni di distanza dal precedente, e vede insomma imminenti cambiamenti, insomma diversi cambiamenti, tra cui l'ingresso di JJ Janiak. Partiamo da qua.
2: So the last record, the latest record came out in 2016, right? So it comes quanti anni dopo?
0: 8 anni di distanza.
2: 8 years apart from the previous record.
3: Scary. Yeah.
2: Scary. A long time. You guys are taking it easy.
3: Because what's the word I'm looking for? We're lazy.
2: Lazy. Yeah. Dice che sono pigri.
3: They're lazy. I was always ready.
2: Yeah.
3: See? I play every instrument, so I was going in the studio on my own.
2: Yeah.
3: Myself. And creating demos. So we're thinking that it was going to inspire the rest of the band to make a move.
2: Okay.
3: Oh, well, he's doing it. Why can't we?
2: Oh, yeah.
3: Didn't work like that.
2: Same old band dynamics.
3: Yeah, didn't work, so I had to wait until my brother was ready.
2: Okay.
3: See, he's the one.
2: Cool.
3: The other guitar player, Bones, he's the one who's lazy.
2: That's an interesting answer. So ha detto sì, sono passati un sacco di anni, ma perché? Perché gli altri sono pigri. Io ero in studio che facevo, registravo, preparavo i demo, così cos'ha. Ha detto, oh, magari se mi vedono che mi sbatto, li ispiro a darsi una mossa. Invece no, poi è arrivato mio fratello, che è l'altro chitarrista, che con lui si può ragionare. Abbiamo effettivamente portato avanti il lavoro. So that record came out in 2016, which is 8 years apart from the previous record.
3: Yeah, I like 8's one of my favorite numbers.
2: Ottimo, il mio preferito. With that record came a lot of changes in the band. For example, JJ joined the band, and there were some other. You switched to another label, I think.
3: I switched instruments.
2: And
3: I
2: you switched
3: from drums to guitar.
2: Oh, c'è anche il passaggio di lui, Terry, che è passato dalla batteria alla chitarra.
3: Yeah.
2: So when you have someone with many talents in a band, it's either a blessing and a curse. Quando c'è qualcuno che ha dei talenti, diversi talenti,
0: certo,
2: disparati in una band, sia una benedizione che una...
3: Yeah, it feels like a curse to me.
2: It's a curse, I know that.
0: Questo lavoro, peraltro, è il primo registrato con una formazione a 5. Quindi questo cambio di line-up in che modo ha influito a livello stilistico e musicale?
2: So that record was the first to be recorded with a 5-piece lineup. How did that affect the final result for the record and how do you think that shaped the identity of the band?
3: Well, it was like two other guys to like fight over what was going on. It didn't work for me. There was a few songs I found that were good, but most of it I felt was just filler. Because we weren't, I don't know, we hadn't, Jeff hadn't found his place, and me and my brother were squabbling too much, like brothers do, you know.
2: Yeah.
3: So it didn't bring out the best, but the new album is fabulous.
2: When is the new album coming out?
3: As soon as possible, hopefully, but it's already recorded. The sleeve is done. We're just waiting on the label to finalize.
2: Is this public news or is it just a scoop?
3: It's not public yet, but...
2: Whoa, we got a scoop. We got, yeah. Can I say
3: it's
2: that?
3: It's a scoop.
2: Cool.
3: Yeah.
2: Abbiamo uno scoop.
0: Uno scoop
2: per Radio Onda d'Urto. Ha commentato sull'album dicendo che la dinamica della band a 5 era difficile, c'erano un sacco di canzoni che erano dei filler, cioè delle canzoni riempitive. Poi io e mio fratello ci punzecchiavamo un po' come fanno i fratelli su queste cose qua. Quindi dice, non ha commentato tanto su quell'album, ma ci ha dato uno scoop in esclusiva per Radio Onda d'Urto. Ha parlato del nuovo album che dice che sarà una bomba. E del quale sono già pronte le grafiche, insomma stanno lavorando e stanno aspettando un po' il via libera dalla parte dell'etichetta. So there's a new record coming out.
3: Yeah.
2: At some point.
3: Yeah.
2: Cool.
3: And production is superb.
2: Superb.
3: Superb.
2: Yeah. Nice.
3: In comparison to the last album, it's superb.
2: Well, as a long time fan, I can say that your latest record is still a very good record. To be honest, and I'm gonna, this is full disclosure.
3: Well, the new one pulls that apart.
2: That's good to hear. So faccio, dico una cosa, as a long time fan, da fan di vecchia data, I used to listen to Discharge while I was on the train going to high school when I was a teenager. So that was my morning music to wake up going
3: really?
2: To school. Yeah, every morning, man. So I'm a long time fan. And as often happens when an older band, you know, that the seasoned band has been around for a long time, you know, sometimes when they get older, the music doesn't get to be as good as the early records. There's a lot of time that happens. But with you guys, I was surprised that the last record was really good. And I mean it. So you saying that the next record is going to be even better. I'm really excited about that.
3: Production slaughters it.
2: Nice.
3: And how can I say, singer, Jeff? Yep. We found the right key for him to sing in, and we just took advantage of that.
2: Perfetto. Racconto quello che ho detto un attimo. Io, da fan di vecchia data, alle superiori prendevo il treno per andare a scuola, mi sparavo i Discharge in cuffia la mattina per svegliarmi fuori tutte le mattine.
0: Sì.
2: Quindi gli ho detto, come spesso succede, le band magari che sono in giro da un po', dopo un po' gli album cominciano a diventare un po' più deboli, perché spesso succede questa cosa,
0: certo.
2: le idee magari sono un po' più deboli, cosa. Però gli ho detto, guarda che quell'album lì, secondo me, sono rimasto sorpreso, è un ottimo record, un ottimo album. E lui mi ha detto, quest'album qua invece sarà ancora meglio, e il cantante, abbiamo trovato la chiave, cioè la scala, insomma l'estensione vocale per farlo cantare in un certo determinato modo che funziona molto bene per l'album. Quindi we're all very excited about this record.
3: Good, me too.
2: Nice.
0: Io avrei tantissimo ancora da chiedere, ma sono le 20:27 e le 20:30 inizia il concerto, quindi in chiusura chiederei se vuole farci il jingle che abbiamo chiesto anche ieri agli altri artisti.
2: Cool. Would you like to support the radio station by saying that you are Terry from Discharge and listen to this radio Onda d'Urto, Radio Onda d'Urto.
3: How's it pronounced?
4: Onda d'Urto.
3: Dorto?
4: Onda d'Urto.
3: All right.
2: Cool.
3: When? Now?
2: Whenever. Whenever.
3: Whenever. Hey, this is Taz from Discharge, and I'm telling you to listen to Radio Onda d'Urto.
2: There you go. Perfect. Thank you so
0: grazie.
2: Much.
0: Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Grazie
2: thank you so
0: mille.
2: Much.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie Gab.
2: Grazie
0: e una
2: voi.
0: Buona serata.
2: Buona festa della radio.
0: Grazie. Ciao.

0: I don't know if I can say it.
1: You definitely can.
2: I think you can.
3: Radio Onda de Oro.
1: There you go. Yeah. There you go.
3: We're the Adolescents, and you're listening to Radio Onda de Oro.
0: And thank you.
4: E noi rientriamo in studio, qui dallo studio esterno Stott Colleoni, conosciuto anche come l'Acquario, per questa decima serata della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. A brevissimo dovrebbero salire sul palco gli Odai per questa bellissima serata che si prospetta. Troveremo poi anche gli Speed Got e il piatto forte della serata, i Discharge. Discharge che andiamo immediatamente ad ascoltarci con questa loro Hair Nothing. We'll be right back.

0: Ebbene, noi rientriamo in studio perché dovrebbero essere saliti sul palco gli Odai, quindi buon concerto.
1: E i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli africani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende? Non fanno mica perché gli conviene loro.
2: No.
1: È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro... Eccola lì. Te la portano. Sono portatori, amico. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro la democrazia non gli fa male. Però te la attaccano. E a parte la guerra, sulla quale hanno dissertato tutti, dalla CNN... a Emilio Fede, voglio dire, a parte la guerra, quello che mi ha sempre colpito gli americani è questo loro bisogno, questo loro desiderio di divulgare il loro modo di vivere, la loro cultura, le innovazioni, i fatti del costume. Sono portatori sani di cose nuove, sempre che loro non gli fanno male. Dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, non cultura, movimenti zinocolati, allegria, progresso, cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i

aerei. Giugno. Non c'è popolo più stupido di noi. Strangers in the night. La cultura non li ha mai intaccati. No, volutamente, sì. Perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e lavorata con sorso. Ma certo, più semplicità, più inimmediatezza. Loro creano così, come andare al cesso. C'è un semplice potere. E loro, il mondo si divide in buoni e cattivi. Ah, su questo hanno le idee chiarissime. Ma non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E perché sono loro? E chi viene bene? Perché sono uomini liberi. A me l'America non mi fa niente bene. È troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene al di dentro. Come sono geniali gli americani. Ce la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. You can't stop them.

Buonasera, Radio D'Urto! Avvicinatevi un po'! Più vicino, più vicino!

Grazie Brescia! Ok, noi siamo gli Odai. Lì al banchetto ci saranno un po' di magliette, vinili, cazzo che volete, potete prendere. E quindi...

0: questi che abbiamo ascoltato erano gli Odai, che sono saliti sul palco aprendo la serata. Poi successivamente troveremo gli Speed Got e poi piatto forte alle 22:30 i Discharge. Speed Got che dovrebbero salire a brevissimo sul palco. Concerto veramente molto bello questa sera, quello degli Odai, particolarmente sentito e partecipato anche dal pubblico. Ebbene, aspettiamo allora questa formazione bresciana, come abbiamo detto quest'oggi, i Motorhead bresciani, i nostri Speed Got, che sono usciti questa primavera con il loro album di debutto, che abbiamo presentato proprio in studio quest'oggi pomeriggio con tutti e tre i membri di questa formazione. Quindi insomma, curiosissima anche io personalmente di vederli su un palco così importante come quello della festa di Radio Onda d'Urto. Decima giornata, decima serata per questa festa che è giunta alla sua 34esima edizione. Ci ha raggiunto anche Galatea. Galatea, impressioni di questo concerto?
1: Beh, incredibile, comunque tanta potenza. Poi vabbè, trovare comunque, ho trovato molte affinità con i Linea 77, devo dirti, nel sentire. Sono riuscita a ritrovare il mio fil rouge anche stasera. E vabbè, insomma, si percepiva che c'è un background alle spalle. Concerto molto interessante.
0: Concerto molto interessante, si rimanda ai Linea 77 sicuramente, visto che ci troviamo all'interno della formazione, sia la voce che il fonico, quindi insomma sicuramente qualche contaminazione da quella formazione l'hanno poi incalanata in quest'altra. Ebbene, allora a breve troveremo il nostro Simo.
1: Guarda, palco. Sono proprio gasata all'idea di vederlo sul main stage della festa della radio. Veramente non vedo l'ora di... Ciao, scusate, ciao, ci sono persone che ci salutano.
0: È giusto salutare.
1: Non vedo davvero l'ora di vederlo sul palco principale. Deve essere un'emozione incredibile. Sono emozionata io per lui.
0: Siamo
1: veramente
0: emozionate noi per lui, effettivamente.
1: Oh, la maglietta. Tra l'altro vi do anche questo feedback dal backstage. Erano tutti comunque in un'anda festaiola dietro al palco. E ad un certo punto è finito il concerto degli Odai e ho sentito Simone esordire con un oh! E proprio prima mi aveva detto: ma no, non sono tanto agitato.
0: Era un po' sai quel
2: ma un po' di agitazione prima di salire sul palco.
0: Sì,
2: è giusta,
0: quella, quella frizzantezza, quell'adrenalina, no? Che c'hai,
1: sì,
0: sia pre-concerto che anche post-concerto, perché poi quando scendi da un palco, prima che l'adrenalina insomma venga venga smaltita, ce ne vuole di tempo.
1: Eh sì, decisamente.
3: Ma poi avete presente che palco?
0: Infatti,
3: cioè l'idea di salire su quel palco
2: con un certo grado di design, atmosfera da urlo, luci esclusive, non so che altro aggiungere.
0: Insomma, un palco decisamente importante questo della festa di
2: palco
0: Radio
2: di
0: Onda d'Urto. Palco di design.
1: Ma sai, anche perché non è che si chiude tutto solamente con la serata in cui tu stai suonando. Sai che su questo palco ci sono passate e ci passeranno tante altre grandi personalità, quindi... è veramente un'emozione bella da vivere, sicuramente.
2: Palco gigante.
1: Sì, poi è altissimo quest'anno, veramente, cioè quanto è bella, tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, secondo me.
0: Cosa?
1: Non abbiamo dedicato un momento vero alla scritta sopra e non laterale.
0: È vero, perché solitamente è vero, sì, quest'anno
1: è proprio bella, sta proprio bene e sono contentissima. Tra l'altro per me è stata una sorpresa, non sapevo che sarebbe cambiato il palco quest'anno.
0: Sì, penso che ci siano stati dei cambiamenti proprio per il concerto di ieri.
1: Ed è stato splendido. Beh, grazie Caparezza allora, possiamo dirlo anche questa volta. Grazie per ieri e grazie per averci regalato questo palco splendido, la possibilità di avere questo palco splendido.
3: Sì, che poi tra l'altro io spesso quando arrivo dall'altra entrata, quindi non quella della parte della metropolitana, quindi, ma io lì, ma quella da via Buffalora. E arrivi e avvicinandoti lo vedi proprio, cioè già quando arrivi dal parcheggio vedi la scritta in alto del palco.
1: Eh sì, è bello, è proprio un bel colpo d'occhio davvero, e non ci si può sbagliare, siamo proprio noi, ci facciamo riconoscere,
0: non ci si può proprio sbagliare, direi. Vediamo, quindi
1: sento dei suoni,
0: vediamo. No, era un falso allarme perché sono già finiti. Vediamo,
1: ci fanno gli scherzetti. È Simone che ci testa, vuole vedere se gli diamo subito la linea.
0: Eh sì, secondo me questo qua è proprio un test, per vedere se siamo già qui pronte a passare la linea al palco.
1: Ma Simone, sì, siamo nate pronte.
0: Bene, dai, quindi a breve saliranno sul palco, lo ricordiamo, gli Speed Goth, che questa sera insomma avranno il piacere di aprire a loro volta i Discharge, formazione storica che non ha bisogno di tante presentazioni. Bene, a sto punto io direi che sono curiosissima quando riprenderemo dalla mezzanotte all'una, l'ultima diretta della giornata, di avere anche Simone che ci racconti, una volta sceso dal palco, le sue impressioni insomma per questa
1: esperienza. Beh sì, sicuramente ci darà l'opportunità questo concerto di avere un'altra prospettiva ancora, perché comunque parlarne con una persona che sta sia qui in trasmissione, che ha avuto la possibilità, che ha la possibilità di salire sul palco principale, sai, c'è qualche certo. cosa in più da raccontare, un po' di carne in più da mettere al fuoco.
2: Tutti i punti di vista. Comunque immagino questo bingo delle frasi che potrebbe dire Simone durante la trasmissione.
0: Tipo
2: è stato pazzesco.
1: E ti fa fare stai facendo il Toto Simone.
2: Esatto.
3: Io farò il conteggio dei bello face, tipo, che verranno detti probabilmente.
1: Scusa se posso correggerti, bello face.
0: Questa era più...
1: Vero?
0: Era più realista,
1: specifica
0: fra tutte.
1: Una figata, gnari!
0: Sì, effettivamente, penso proprio che utilizzerà proprio queste parole. Vediamo quindi se salgono sul palco questi Speed Goth, che sicuramente ci proporranno qualcosa tratto dal loro album, il debutto uscito questa primavera, e chissà, magari anche qualche brano di nuovi progetti, visto che ci hanno raccontato che sono al lavoro per del nuovo materiale, magari avremo qualche spoilerino anche dal palco.
3: Loro l'hanno definito spoilerone.
0: Quindi, vero e proprio spoilerone.
1: Sì. Tra l'altro, ecco, io vorrei invitarvi, a chi è qua intorno e riesce a sentirci, approfittate di questi piccoli minuti d'attesa per recarvi o a prendere qualcosa da bere, o meglio ancora al punto acqua, ricaricare le vostre borracce per mantenervi, dimmelo tu per favore,
3: idratati.
2: Esatto.
0: Sì, ricordiamo infatti che trovate i due punti per riempire le vostre borracce, bottigliette, insomma quello che volete, bicchieri, quello che volete, vicino ai bagni o di fronte, poche parole, quasi di fronte ai bagni, in parte alla tenda blu. Oh, sempre sul pezzo la nostra...
2: Che gesto tecnico.
0: Che gesto tecnico la nostra Galatea.
1: Avete apprezzato.
0: Bene, dai, intanto allora che salgono sul palco andiamo ad ascoltarceli questi Speed Goth, così diamo un'anteprima di quello che sarà a brevissimo sul palco.
1: Uno spoiler dello spoiler.
0: Uno spoiler dello spoiler.
2: Inception spoiler.

0: rientriamo in diretta in studio, qui allo studio esterno Stott Colleoni, acquario come conosciuto,
1: e come ci piace chiamarlo.
0: Beh, questi speed goat non lo so io,
2: ma son addio, rifallo, ti prego.
1: Bellissimo,
0: ci sta acquario.
3: Comunque stanno dicendo che si stanno facendo attendere.
1: C'è del divismo,
0: poi glielo diciamo
1: senza Andrea.
0: Dopo chiederemo a Simone come mai questo ritardo, insomma, lieve. E ricordiamo
3: orientamento a come mai la gente ogni tanto non arriva subito sul palco. Scopriremo questa risposta a questa domanda.
0: Ricordiamo comunque che sono saliti prima di loro gli Odai, concerto già concluso. È stato un concerto molto bello, molto partecipato, molto sentito. E adesso appunto aspettiamo che salgano i briscianissimi Speed Goat per poi chiudere in gran bellezza alle 22:30 circa.
1: Sai che devo
0: con Discharge?
1: Sai che devo dire che nel sentirli oggi in playlist gli Odai mi sembravano veramente tanto diversi o strani come scelta per stasera. Invece quando sono saliti sul palco la pacca c'è. Cioè c'è stata veramente tanto, quindi in realtà no, una volta che sei sul palco sono stati veramente, passatemi il termine, esattamente rumorosi come dovevano essere per una serata del genere.
0: Sì, ci stavano, effettivamente ci stavano. Come ci staranno gli Speed Goat per aprire il
2: Sì, ma non
0: Discharge.
2: Si vogliono far vedere, non vogliono farsi sentire. Forse c'è da incitarli.
0: Dici che...
2: Speed Goat.
3: Anche voi,
2: neanche, però. Non è servita neanche questa.
3: Del concerto precedente mi è piaciuto come all'inizio non è che siano partiti a bomba,
0: sì.
3: Hanno appunto introdotto con una ritmica anche abbastanza ricercata dal mio punto di vista, per poi effettivamente esplodere, ma anche il resto del concerto non è sempre carica, andare sempre più alto, erano
0: e ci siamo Speed Goat, buon concerto.

Grazie! Noi siamo gli Speed Goat! Adesso vi proponiamo un pezzo nuovo che non è ancora stato registrato e che si chiama Speed Firing Cunt. Meriterebbe un Wall of Death.

si è! C'è già della stanchezza qua! Grazie Radio Onda d'Urto! Il prossimo pezzo è Just For You!

Ain't no way to run. Baby, come on, for me.

Grazie! E siamo arrivati quasi alla fine. Trovate il nostro banchetto lì. Dateci una mano, aiutate le band indipendenti. Facciamo un bel applauso agli Odai, che ha suonato prima di noi. E adesso facciamo un po' di black metal.

0: Palestine!
1: Questi appunto erano gli Speed Goat che insomma hanno incendiato direi il palco.
2: Posso dirlo di nuovo in dialetto?
1: Puoi dirlo.
2: Che tu nada!
3: Me l'hai detto anche fuori, ti sono piaciuti veramente tanto.
2: Vabbè, ma io sono di pace, cioè, non è che sono di parte, però sì. A me tra l'altro piace.
3: Bellissimo vedere il super pogo sotto al concerto, sotto al palco.
1: Sì, io l'ho visto dallo schermo.
3: Sì, sì, sì, c'erano tanti ragazzi e ragazze anche, che è sempre bellissimo per me vedere le ragazze che pogano con quell'energia.
1: Forse c'è l'intervento, proviamo ad aprire il palco.
4: Anche questa sera a continuare a frequentare questo posto che tra l'altro è sempre più rovente durante il mese di agosto. In questi giorni stiamo raccogliendo le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, i vostri commenti su questa festa che noi vogliamo sia un luogo di incontro, di confronto, di dialogo, di conoscenza, di svago e soprattutto di festa. È un luogo dove la politica, la socialità, le culture si fondono, dove i talenti interagiscono, dove tante anime si fondono e si confondono. Ci dite spesso che la libertà caratterizza questo posto, che ci venite da decenni, che è la prima volta che ci venite, ma che ci ritornerete. Abbiamo intervistato persone che sono arrivate dall'Australia, dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Francia, dall'Olanda e ovviamente dalle più svariate zone di tutto questo paese. Le persone ci dicono che qui si può davvero sentirsi se stesse e se stessi, che qui non ci sono giudizi, pregiudizi, che il clima è sereno, che non ci sono discriminazioni, che non c'è razzismo. Ci avete detto che i concerti sono sempre meglio ogni anno che passa, quelli sul palco, quelli nelle tende, nella tenda blu, nel Ciringuito, al Pachanga. Ci ricordate come quanto in questa festa i prezzi siano popolari, di quanto sono buone le pizze, la cucina srilanchese, quella vegana. È apprezzato che questa festa sia frequentata da tutte le generazioni. Bimbi e bimbe si divertono qua dietro nello stand di Siamo Gatti. Tantissimi sono affezionati ai dibattiti, altri si perdono nei libri della libreria. È una festa frequentata e animata da tantissime comunità che hanno trovato casa in questa città qui a Brescia. La comunità senegalese, quella srilanchese, quella pakistana, quella marocchina, tutte le altre. Tutto questo per noi della radio è motivo di gioia e punto di forza. Teniamo sempre presente che nulla sarebbe possibile senza il lavoro di centinaia di volontarie e volontari che ogni anno mettono a disposizione tantissimo tempo per sostenere il progetto politico di Radio Onda d'Urto. Senza di loro questa festa e la radio non esisterebbero, quindi un grande applauso. Tutto ricavato di questa festa serve a coprire le spese sempre più ingenti della radio, per portare avanti un progetto di informazione libera e indipendente che vive senza sponsor e pubblicità dal 1985. Continuate quindi a frequentare questa festa, ma sostenete anche la radio con il 5 per 1000 oppure abbonandovi, ma soprattutto ascoltateci, seguite il nostro sito radionadurto.org, i nostri social, ascoltateci in DAB, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria, ascoltateci in FM, in tutta la provincia di Brescia e nei comuni limitrofi, in app naturalmente dal sito ovunque voi siate. Tutto l'anno sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto ci occupiamo tra l'altro di diritti. Tra i diritti più a rischio in quest'epoca c'è quello alla salute. Ed è per questo che invito a salire sul palco dopo il dibattito Margherita Napolitano, delegata sindacale a Milano presso l'ospedale San Raffaele, che è stata ingiustamente licenziata alla fine di luglio. Angelo Mulè, delegato sindacale USIT CIT dell'ospedale San Raffaele, E Vittorio Agnoletto, che da anni è ospite nelle nostre trasmissioni, è un medico, lo conoscete, membro del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica e docente presso l'Università degli Studi di Milano. Passo loro la parola. Prego, Margherita.
0: Grazie. Non vi rubiamo più tempo di quello necessario per il cambio palco, perché è giusto che vi divertiate con la musica, anche questo aiuta la salute. Io sono Margherita Napoletano, coordinatrice della RSU dell'ospedale San Raffaele, ingegnere clinico, e sono stata licenziata dopo 27 anni di lavoro al San Raffaele e 27 anni in cui facevo la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la delegata sindacale, solo perché ho denunciato la malasanità all'ospedale San Raffaele. Nella trasmissione di Report e hanno trovato una scusa che era solamente un pretesto, che cadrà sicuramente nel momento in cui arriverà davanti al giudice del lavoro, ma quello che non volevamo era di far spaventare tutti i colleghi con un licenziamento ritorsivo. Per questo abbiamo iniziato da subito, prima lo sciopero della fame, adesso un presidio permanente giorno e notte all'ospedale San Raffaele, quindi se venite a Milano sarete i benvenuti al presidio, e se volete sostenere la nostra lotta contro la malasanità e per la libertà sindacale potete firmare su change.org hashtag io sto con Margherita. Grazie, passo ad Angelo Mulè di USI.
5: Ciao a tutti. No, semplicemente volevo dire che il licenziamento ritorsivo di Margherita, che deve assolutamente rientrare, non è un fatto personale di Margherita, è una questione che riguarda tutti, perché Margherita è stata licenziata perché da 2 anni stiamo denunciando tutta una serie di episodi di mala sanità che riguardano l'ospedale San Raffaele, ed è un modo per cercare di zittire i lavoratori, perché se licenziano i delegati sindacali, che teoricamente sono più tutelati rispetto ad altri, possono licenziare tutti gli altri, e cercano di zittire che qualunque lavoratore non denunci casi di malasanità a quale assiste quotidianamente, mettendo a repentaglio quindi la salute collettiva di tutti. Il licenziamento di Margherita non è un fatto personale suo, ma è un fatto che riguarda la salute di tutti noi, il nostro diritto a essere curati bene e non essere vittima di malasanità. Grazie.
6: Il licenziamento di Margherita è l'ennesimo attacco a chi difende il diritto alla salute. L'articolo 32 della Costituzione dice che il diritto alla salute è un diritto universale. Non importa dove sei nato, il solo fatto che sei un essere umano fa sì che hai diritto di essere curato. L'articolo 3 della Costituzione dice che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono alle persone di esigere i diritti previsti dalla Costituzione, e quindi per esempio di potersi curare. Bene, cosa dicono gli ultimi dati? Che il 9% della popolazione che vive in Italia ha rinunciato almeno una volta a curare una sua patologia. I dati ci dicono che nel 2024 noi di tasca nostra, i cittadini, hanno tirato fuori 47 miliardi di euro per pagare la sanità privata, mentre noi avremmo tutti quanti diritto ad avere l'assistenza sanitaria gratuita. Stanno cercando di trasformare i nostri diritti in profitti, ci trasformano da persone che hanno diritti in clienti. La nostra salute diventa merce di scambio. Guardate che una ricerca che è stata fatta in Gran Bretagna all'inizio del millennio ha dimostrato come il diritto alla salute rischi di cadere pesantemente se non viene rispettato nelle differenze di classe. Hanno dimostrato che 2 bambini che nascevano a 10 chilometri di distanza, uno nel quartiere più povero di Glasgow e l'altro nel quartiere più ricco di Glasgow, quello nel quartiere più povero aveva un'attesa di vita, 10 chilometri di distanza, di 54 anni, quello del quartiere più ricco di 82 anni. Questo significa che se andiamo avanti così potrà curarsi solo chi avrà una disponibilità nel proprio portafoglio. Per questo difendere la sanità pubblica deve essere uno dei primi obiettivi per tutti noi. Grazie.
4: Vittorio, Angelo e Margherita, continuerete a sentire le loro voci su Radio Onda d'Urto, tra pochissimo il concerto, buon divertimento, viva questa radio.
1: E questo appunto l'intervento sul palco principale di questa sera. A breve attendiamo i Discharge che continueranno ad incendiare questa incendiaria serata.
2: Ma direi di sì.
3: Eh sì, quindi possiamo nel frattempo continuare con un altro commento a caldo, sì, del concerto di prima. Beh, direi che un po' di farfalle secondo me comunque se le sentite nello stomaco, eh.
1: Forse ci siamo,
7: Simone,
1: già. Forse ci siamo già, proviamo,
7: wow,
1: a dar la linea al
7: non
1: palco.
7: Non ho tempo di parlare.
3: No, non,
1: no,
3: ancora,
1: non, credo,
3: non ancora,
1: non
3: sembra
7: frequenza tecnica.
3: Un falso allarme.
1: Un falso allarme.
3: Volevo raccontarvi questa cosa, però durante il concerto io sono andata a guardare il concerto dal lato pubblico con degli amici che sono passati a trovarmi stasera, e ad un certo punto un amico mi dice: "Caspita, guarda quel ragazzo come balla, strapreso, benissimo". Era il nostro Nael.
1: Ah, ecco, Nael che siamo già alla seconda maglia, no? Tecnicamente
7: è un algoritmo particolare, perché quello che indosso adesso è la maglia lavorativa, non è quella da svago, quindi in teoria è la prima maglia quella.
1: Ecco, sì, perché ti sei già dato,
7: dipende dai standard,
1: ti sei già dato da fare stasera.
7: Abbastanza, abbastanza.
1: Ti vedremo poi anche al Ciringhito, mi pare d'aver capito oggi.
7: Dipende, dipende.
3: E forse ci siamo.
7: Ci siamo.
1: Forse ci siamo.
3: Sempre degli scherzetti
1: ci fanno, attendere,
3: eh?
1: Tutti questa sera, eh? Non lo so io.
3: Ma stasera veramente ci vogliono fare, come si diceva una volta, tirar le gole.
1: Tirar le gole.
7: Sapete che è la prima volta che lo sento, sì?
3: Sai, no, perché davvero? Si dice così?
7: Polli, allunghi, volatili?
3: Ti allunghi tutto perché non ci arrivi. Stavo cercando di farti vedere il gesto. Okay, l'hai visto?
7: Sì.
3: E quindi adesso tirar le gole.
7: Va bene.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspettiamo con ansia, e immagino che non siamo le uniche e gli unici, perché c'è un bel pubblico che aspetta,
3: sì,
1: che salgano i Discharge per questa decima serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto.
7: Già la decima serata.
1: Già, wow, la decima serata, la decima, sì. Siamo al giro di boa praticamente. Sì.
3: E nonostante siano già passate 10 serate, la festa è pienissima.
1: La festa è
3: veramente
1: pienissima.
3: Anche in fondo, perché poi ho fatto anche una passeggiata, nel frattempo sono andata a caccia di interviste per dopo. Non c'era un tavolo libero, veramente, tutti
1: bellissimo,
3: pieni, pieni, pieni.
2: Pensavo stessi per dire che nonostante fossimo la decima serata eravamo freschissimi noi.
7: No,
1: no,
7: no, noi no. Che non si sta tanto, va bene che io mi impegno, però non è questo l'obiettivo. Io volevo aggiungere che più che piena è una serata viva.
1: Una serata molto viva, hai proprio usato un termine corretto, molto, molto, molto, molto viva. Bene, Discharge, vi aspettiamo calorosamente su questo palco per andare a chiudere anche questa giornata. Diamo una piccola anticipazione su domani.
7: Inserire
1: domani,
7: battuta d'effetto.
1: Inserire battuta d'effetto. Domani diamo un piccolo spoilerino, poi ne parliamo nell'ultima diretta della giornata, quella da mezzanotte a l'una. Domani Ferragosto, Eric Sardinas.
2: Sentite io che gongolo in sottofondo.
3: Ma infatti anche prima mi hai detto domani, veramente io sono qua da subito perché con Eric Sardinas, no, me l'hai detto.
2: No, in realtà mi piace veramente tanto e sono estremamente felice di averlo qua. Ci sono felice di tutti i gruppi che calcano il palco di Festa Radio, però ho anch'io i miei punti deboli e Sardinas è uno dei miei punti
1: deboli.
2: È uno
1: deboli di questi, ma da tanto tempo.
2: In realtà l'ho visto la prima volta, quasi 20 anni fa, alla festa degli Ultras del Brescia, tra l'altro, ed è stato talmente carino anche dopo a parlare con le persone, talmente disponibile. Poi è un musicista veramente pazzesco, cioè potrebbe stare da solo in mezzo a un palco, tiene tutto, è veramente bravo. E quindi sono estremamente curiosa di vederlo sul palco della festa, che, come abbiamo detto prima, è un signor palco, e di vederci sopra un signor musicista. Quindi sì, in realtà lo seguo da una 20ina d'anni.
1: A Beh, insomma, mica poco.
2: No,
1: eh.
2: Mi fa sempre pensare che sono invecchiata nel frattempo.
1: Il tempo passa, passa per forza per tutte e tutti quanti.
3: Comunque vorrei dire, questa line-up, ok, di quest'anno, di questa festa, grandi musicisti della storia della musica.
1: Quest'anno a sto giro, ma non è la prima volta che succede, però veramente in
3: cartellone... Ma qua veramente ne stiamo infilando uno dietro all'altro, veramente, che gioia. Tanti nomi nuovi, freschi, ma anche tanti storici. Nomi veramente storici, sì.
1: Tante
3: che bello.
7: Storici, storici.
1: Eh sì, infatti, come i Discharge, che insomma hanno una carriera alle spalle non indifferente, e infatti... Secondo me il pubblico sarà anche in questa serata molto variegato, unirà anche la nuova generazione con quella magari un po' più old.
3: Beh, assolutamente, ma... sì.
2: È come quando abbiamo visto anche l'altra sera i Good Riddance,
1: esatto.
2: Con gli Adolescents, che comunque c'erano tantissimi ragazzi giovani, e la cosa più bella era che non solo c'erano tantissimi ragazzi giovani, ma nelle primissime file li vedevo cantare proprio tutte le canzoni.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, erano molto, hanno partecipato molto, e è sempre bello vedere questa interazione, come poi si è presentata ieri con Caparezza, cioè meraviglioso con il pubblico, è già dal pomeriggio quando è venuto a farsi intervistare qui in acquario. Forse ci siamo? No, non è vero.
2: Beh,
1: non
2: ci siamo. Non ci siamo. È una questione transgenerazionale, cioè arrivano persone che sono cresciute e poi portano i figli, e diventa bellissimo. Forse ci siamo, visto abbassarsi le luci dal palco.
7: Io però stai parlando di me.
1: Eh sì, ci siamo. Buon concerto a tutte e tutti.
7: Anche
1: con il
7: voi.
1: Discharge. Six miles from this position.

Einmarsch!

Thank you, Wesley. As usual.

for you. This next song is called The Corpse of Decadence.

Thank you. Grazie. Hey.

Fais-moi chier, fais-moi chier, fais-moi chier.

Wer seid ihr?

E sentiamo che i discharge vengono richiamati dal pubblico, vediamo se rientrano per degli ultimi.

0: quando le marcia esultano.
1: Teniamo il palco aperto, vediamo cosa succede.
2: Thank you.
1: Eccoli qua.
3: Sì, buon seguimento.
2: We're gonna do this one more fucking time for Palestine. Once again, this is called Never Again.

0: Ebbene, rientriamo in studio Discharge, che ci hanno regalato ancora un brano dopo essere stati richiamati più e più volte dal pubblico. Hanno deciso di accontentare i loro fan e risalire per dedicare ancora un brano.
1: Mi sono emozionato io quando ho visto il pubblico illuminarsi nell'oscurità, perché avevano abbassato i fari, quindi dicevo niente, è finita. Poi invece li vedo tutti emozionati, alzare le mani, urlare, gridare, dimenarsi. Insomma, a quel punto era chiaro che la band stava tornando.
0: Beh sì, dai, è sempre bello comunque quando l'artista, la band del caso, asseconda, no, il proprio pubblico.
2: Sì, assolutamente, e direi che è stato brenso, breve ma intenso.
0: Breve ma intenso.
3: Oh, santa polenta.
2: Questa è una crasi,
0: attenzione.
2: Non abbiamo ancora passato la mezzanotte, ma siamo a ridosso, quindi sì, la teniamo valida.
3: La teniamo buona.
0: Sì, la teniamo buona per dopo, quando da mezzanotte a luna faremo l'ultimo collegamento qui dallo studio esterno Stotcolleoni, dove ci sarà l'attesissima seconda nuova rubrica di Galatea, La classe non è acqua, i consigli alcolici di Galatea.
2: Tra l'altro stavo pensando che sarebbe molto più appropriato chiamarla La classe non è acquario.
0: Scusate.
1: Questa era proprio raffinata, era di classe.
0: Questa era proprio di classe, Galatea.
2: Vero? Sono qui per voi, per dispensarvi pillole.
0: Stasera Galatea ci dispensa pillole così gratuitamente.
1: 2, come quella dei pesci? Perché è un
2: signori
1: acquario.
2: Poliziotti che state ascoltando, pillole di saggezza, intendiamo. Per favore.
1: Omega 2.
4: Perle,
1: ok.
0: Perle di saggezza, quindi, Galatea. Bene. Ma abbiamo anche Camillo, che così abbiamo modo, ci racconti come è andata in libreria.
4: Allora, dico subito che è stato, per quanto mi riguarda, il più bello incontro all'inizio della festa, senza alcun dubbio. Però voi davvero non volete che io ridosso di mezzanotte vi parli di autosocioanalisi? Non credo che sia proprio il momento, non credo che sia il caso. Ribadisco, è stato un incontro bellissimo, sì.
0: Molto meglio.
5: Sul sito della festa, e ne vale davvero la pena. È stato un incontro che ha ragionato attorno a una serie di autori di origine di lingua francese, passando dalla sociologia, alla letteratura, alla politica, al lavoro, all'intersezionalità, al femminismo, alla sessualità. I temi sono stati più diversi. Non si parlava di un libro, si parlava di autori diversi e di diverse opere, però a partire appunto da questo concetto di autosocioanalisi, non dico contrapposto, ma insomma messo in relazione, in opposizione a autofiction, quindi non attraverso i meccanismi della narrativa e della psicologia, ma quelli

0: Ebbene, eccoci qua. Se ci state ascoltando in replica, siamo all'undicesima giornata della festa di Radio Onda d'Urto. Se invece ci state ascoltando ancora nel decimo giorno, si è appena conclusa una serata pazzesca, no?
1: Sì, per ora oggi è ancora oggi, quindi non è ancora domani, dopo ci arriviamo a questa cosa.
0: Dopo ci arriviamo, perché è sempre un po' un fuso orario che si fa fatica a entrare nell'ottica di questa
1: cosa.
0: Ed
1: è stata una seratona, veramente.
0: Seratona veramente pazzesca, bomba, pubblico veramente bello carico, bello preso, si è fatto coinvolgere bene, le band sul palco hanno altrettanto coinvolto quelli che erano sotto al palco, quindi insomma direi che c'è stata una perfetta
2: c'era
0: armonia.
2: Del peperoncino,
0: c'era del peperoncino,
3: gente
0: del
3: preparata perché sapeva esattamente che tipo di evento si trovava.
0: Esattamente, esattamente, è stato tutto molto bello e quindi insomma un'altra bellissima serata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Io direi che potremmo partire con le varie cosette. In primis, se Galatea è pronta.
2: Sono nata pronta.
1: In realtà, prima della rubrichina di Galatea, io ho una domanda da fare, visto che abbiamo qui il nostro Camillo.
0: Sì.
1: Vorrei sapere da te, dato che ti abbiamo visto sotto palco stasera,
4: sì,
1: e per qualcosa che tu hai detto che è proprio fuori dai tuoi gusti abituali, dici un po', come ti è sembrato stasera?
4: Allora, sinceramente, non per parte, Speed Goat è la cosa che mi è piaciuta di più, senza alcun dubbio, per la energia messa in campo, per la potenza di suono, per tutta una serie di suggestioni assolutamente privi di qualsiasi sguardo critico, ma semplicemente di pancia, appunto. Devo dire che il Discharge all'inizio mi ha lasciato abbastanza perplesso, perché sembrava che non ci fosse la voce. La voce non arrivava.
0: Infatti, dal pubblico hanno fatto notare questa cosa.
4: Però mi domandavo quanto fosse, come dire, volumi tarati non perfettamente, o quanto invece fosse un limite del vocalist, perché nelle sere scorse, nonostante la potenza di fuoco, le voci arrivavano benissimo. Quindi forse era un limite, non lo so, ribadisco, sto parlando di quello che ho ascoltato così, senza metterci nessuno sguardo critico, nessuna riflessione. Comunque serata potentissima. E devo dire che anche tutta la parte di Pogata, appunto, rispetto all'altra sera, che era, come dire, decisamente un po' minacciosa, stasera era molto più divertita.
0: Assolutamente, sì, su questo sono completamente d'accordo con te. E grandissimo comunque concerto.
1: Sì,
0: grandissimo concerto.
1: E devo dire che, come avevamo parlato anche prima, è molto bello vedere, come è successo anche con i Good Riddance, ho visto arrivare dal pogo, quindi tramite i ragazzi della sicurezza, bravissimi e super attenti come al solito, tantissimi ragazzi e ragazze estremamente giovani. E la cosa più bella è sempre vedere quando escono dal pogo, sono tutti felicissimi, sudati, stanchi, qualcuno ha preso anche una gomitata tipo sullo zigomo, ma estremamente felici. Quali sono gli incidenti del mestiere, ogni tanto capitano. Ed è proprio bello vedere le loro facce, perché poi la prima cosa che fanno è uscire dall'area di sicurezza e correre di nuovo in mezzo al pogo.
2: Sì, pogo sì, con sì. Sorriso.
1: Sì, esatto.
0: È proprio così, pogo
2: vero?
0: Con sorriso.
2: Vero? È stato proprio...
0: Rientravano, sì, rientravano col sorrisone e magari alcuni più e più volte, nel senso...
1: Sì, le facce allora... poi le conosci, anche la serata dei Good Riddance, dopo un po' i ragazzi che vedevi partire erano sempre quelli.
3: Sono proprio loro.
2: Sorrisoni con qualche dente di meno,
0: no,
2: magari.
0: No, dai.
2: No, scherzo, quello... si scherza.
3: A me non sembra che si stessero facendo del male, cioè proprio li vedevi coinvolti. Quasi un atto gentile il
1: non
3: pogo
1: è mai
3: in questo
1: una
3: evento.
1: Cosa in cui ti devi,
3: cioè...
1: fare del male. Esistono delle regole precise del pogo,
2: sì,
1: per non farsi male. Se qualcuno ti fa male, non merita di pogare con gli altri.
0: Certo, è importante insomma non farsi male, non far male a chi sia in parte insomma in quel momento. Benissimo, mandiamo allora un brano giusto per scaldare Galatea e poi al rientro andiamo con la
3: vedo,
0: sua
3: la vedo pronta, la vedo carica,
0: rubrica.
3: A partire da un momento all'altro.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente. Fumavo di...

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Etikonda Défilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
2: Non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
3: È appuntamento imperdibile la sfilata Etikonda Défilé, ne parlavamo proprio quest'oggi, uno degli appuntamenti sempre tanto attesi qui in festa.
4: Sì, veramente, tra l'altro anche molto colorato, nel
3: molto
4: senso
3: colorato.
4: Che spesso e volentieri noi volontari siamo dediti al nero, se lo possiamo sopra, almeno
5: come
4: quantomeno in questo acquario, diciamo che siamo sempre molto
3: dediti al nero come vestiario.
4: Sì, e invece all'Etikonda Défilé si vedono, si sono visti quantomeno nel corso degli anni anche degli splendidi tulle, fluo. Tanti tessuti interessanti,
3: assolutamente, tanto colore, tanto
4: e
3: colore,
4: tanti gioielli,
3: tanti
4: anche.
3: Gioielli e ricordavamo proprio oggi tanto partecipata questa sfilata, tanto sentita. Bene Galatea, basta bambanare perché è arrivato il tuo momento, l'attesissimo,
5: the show time.
3: E quindi direi facciamo partire la sigla. La sigla che non vuole partire, come mai la sigla di Galatea non vuole
4: stanno
3: partire?
4: Stanno cercando di boicottarmi.
3: Stanno cercando di boicottarti e qua dobbiamo cercare di capire per quale motivo non riesce a partire la sigla di Galatea, si stoppa e parte subito la canzone successiva. Quindi allora facciamo così, intanto che cerchiamo di capire il mistero mandiamo un altro brano, diamo un anticipo sulla giornata di oggi, ormai perché è mezzanotte,
4: oggi è oggi
3: Waylords con la sua Man If,
5: questo boicottaccio.

0: Abbiamo la sigla. Bentornati gerbilli e gerbille della notte. E tutte le sere ho deciso che sceglierò un animale diverso. Ieri erano i coniglietti e le conigliette, i gattini e le gattine, adesso gerbilli e gerbille. Bentornati per la rubrica La classe non è acqua con Galatea. I miei consigli alcolici per la vostra serata in festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera per voi ho deciso di fare una selezione di cocktail provenienti dallo stand Ciringhito. Mamma, con che delicatezza tra l'altro l'ho suonato.
1: Parliamone.
2: Era esattamente in linea con la sigla, ma veramente.
0: Si è proprio posizionata bene. Allora, devo spiegarvi innanzitutto che allo stand Ciringhito ci sono tre tipologie di cocktail: Ciringhito Especial, In Campari Brescianitas e Classiconi con Amore. Per voi questa sera iniziamo da uno sciottino di mezcal. Ciringhito dicono che questo shot venga servito con il verme. Non è dato sapere se c'è un verme vero o se viene accompagnato da una fotografia di Netanyahu. Dobbiamo ancora scoprirlo. Non ho testato per voi, ma mi darò da fare nei prossimi giorni.
2: Chiediamo scusa nel caso a tutti i vermi intesi come animaletti, perché effettivamente il paragone potrebbe offenderli. Vai pure avanti, Galatea.
0: Dalla selezione In Campari Brescianitas, io decido di proporvi uno sbagliato, perché a noi le cose giuste non piacciono mai. È arrivato il nostro Elgast e quindi possiamo riprendere anche più tardi, volendo, la nostra rubrica. Cosa dici?
3: No, dici
0: prosegui. Non ve lo dovrei nemmeno dire. Dovreste essere preparati, ma io sono qui per questo, per aiutarvi e consigliarvi, quindi andate di sbagliato. Classiconi con Amore, stasera, siccome mi sento un po' acidella, e si è capito anche da questa cosa che vi ho detto, io vi propongo un delizioso, acido, ma comunque rinfrescante e dissetante vodka sour, vodka con succo di limone e zucchero. Sono veramente lieta di proporvi queste cose, ma se voi non foste ancora convinti della selezione che ho provato a fare per voi, vi ripropongo anche un tea sour, che è liquore al tè, zucchero e succo di limone. Quello, sempre perché resto acidella.
2: Quello è buonissimo, ve lo posso garantire anche io.
1: Bene, direi consigli memorabili come sempre, interessanti e sempre molto non raffinati, non mi viene il termine.
3: Sobri.
1: Costruiti.
0: Ci penso. Passo della parti della mia giornata anche a pensare a questo.
1: Ecco, vedi, tra l'altro hai realizzato anche delle interviste che magari adesso possiamo.
0: Sì.
1: Possiamo andare ad ascoltarci immediatamente.
4: Ciao, come ti chiami?
5: Ciao, mi chiamo Alfredo.
4: Ciao Alfredo, che cosa ti senti di consigliare a chi ci viene a trovare stasera in festa da bere?
5: Sicuramente in festa radio da bere bisogna bere la sangria del Ciringhito.
4: Anche se la sangria è al chioscat, ti ringraziamo Alfredo per il tuo contributo. Ciao! Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Federico.
4: Ciao Federico, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi viene a trovarci stasera a festa radio?
6: Ma chiaramente le più gettonate sono la birra bionda e il vino rosso, anche la sangria va forte. Ma io mi adagerei su una buona acqua frizzante con ghiaccio e limone.
4: Grazie Federico, è stato un piacere. Ciao, come ti chiami?
7: Giorgia.
4: Ciao Giorgia, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi ci viene a trovare alla festa di Radio Onda d'Urto stasera?
7: Ma o la birretta oppure la sangria al chiosco.
4: Al chioscat, ok, stasera quindi sangria va per la maggiore, anche tu sei un'appassionata.
7: Sì, la bevo sempre, dovunque vada.
4: Grazie mille, ciao Giorgia, buona serata. Ciao, come ti chiami?
8: Marco.
4: Ciao Marco, che cosa ti senti di consigliare a chi viene a trovarci stasera alla festa di Radio Onda d'Urto? Da bere?
8: Da bere? Andate a bere l'Intifada. È tipo un cocktailino, limone zenzero, è buonissimo.
4: Vuoi dirci anche dove lo troviamo?
8: Non mi ricordo, un chioschetto che ho trovato lì in fondo.
0: Dai, lo dico io allora, al Ciringhito, intifada per tutti, grazie mille, ciao, buona serata.
1: E qua il Ciringhito ogni 3x2 salta fuori, eh?
0: Eh sì, alla fine stasera era proprio...
3: meta.
0: Mi hanno spinta lì, lì e al Chioscat. Quindi non potevo esimermi dal fare una selezione dal nostro splendido Ciringhito.
3: Ma hai suonato prima?
0: Sì, ho fatto la stasera.
1: In anticipo questa volta.
0: Hai visto? Volevo destabilizzare i nostri ascoltatori.
3: Hai destabilizzato me, infatti.
1: Bene, allora a questo punto, visto che abbiamo ascoltato anche il tuo contributo, andiamo a ascoltare anche i contributi realizzati da Marco e Giacomo dalla redazione. Eccoli qua.
9: Quanto manca più o meno?
10: Io mi chiamo Dalila, ho 25 anni e abito a Pavia.
11: Io sono Simone, ho 30 anni e abito a Pavia.
12: Siete arrivati appena adesso?
11: Sì, sì, proprio adesso.
12: Da Pavia in auto?
11: Sì, sì, da Pavia.
12: Capito? È la prima volta a questa radio?
11: Prima volta.
12: Prima volta in assoluto?
11: Sì,
12: come
11: sì.
12: Dai?
10: Sì, prima volta.
12: Quindi
10: prima.
12: Non posso domandarvi niente perché avete fatto 100 metri dall'ingresso, non avete ancora visto niente.
11: Esattamente.
10: Vabbè, per ora siamo molto compiaciuti.
12: Come mai?
10: Perché vediamo, no, un bel ambiente, ci sono tante cose diverse.
11: Sì, sì, è vero.
12: Come avete scoperto che c'era sta festa?
11: Sulla pagina di Techno City.
12: Sulla pagina di Techno City?
10: Sì, sì. Instagram.
12: Sì. Quindi poi andate dopo il concerto andate a sentire la techno dentro le tende.
10: Sì, sì, esatto. Siamo qua per questo principalmente.
12: Amanti della techno.
11: Sì, assolutamente, amanti della techno.
12: E qui ce n'è praticamente tutte le sere, quindi avrete da divertirvi.
10: Bene,
12: va bene, vi saluto, magari vi rincontro e vi domando com'è andata.
11: Va bene.
12: Buon divertimento.
11: Buona
12: tanto.
11: Serata.
12: Ciao. Ciao, ciao.
13: Ciao, mi chiamo Giorgio e vengo da Piacenza, ho 26 anni.
14: Ciao, mi chiamo Gemma, ho 29 anni e sono anche di Piacenza.
12: È la prima volta che venite in festa?
14: No, io diciamo che ormai sarà forse la mia 14ª volta che vengo a trovarvi qua, anche di più.
12: Quindi vieni più volte?
14: Sì, lo conosco da tanti anni.
13: Io anch'io vengo da un po', questo sarà il quarto o quinto anno che vengo alla festa, sempre molto bella,
12: cosa
13: anche con i suoi cambiamenti, diciamo.
12: Quali
13: ma ci
12: sono?
13: Porta, tanto ti dico, ci porta diciamo questo clima di unione e di coinvolgimento anche, diciamo, comunque in un clima abbastanza sereno, ecco.
12: Il clima lo apprezzate, ma quando dovete decidere di venire, il pomeriggio che ci pensate, così
13: sì.
12: Venite per quale motivo? I concerti, fare un giro?
13: Ma sì, i motivi sono molteplici, diciamo che comunque le bancarelle offrono sempre qualcosa di buono, diciamo, portano sempre qualcosa di buono, è sempre bello fare un giro nelle bancarelle, poi comunque il concerto, la musica rende tutto più bello e più coinvolgente, proprio, che è il senso della festa.
12: Concerto stasera, no, siete qua sedute, non avete guardato qualcosa oppure non vi interessa, aspettate le tende più tardi?
14: No, in realtà il concerto non è uno stile di musica che mi piace, però ogni tanto il bello di anche Radio Rondadurt è che mette tante cose diverse in un'unica festa, quindi diciamo che abbraccia un po' tutti i gruppi che possono esserci ancora.
12: Quindi venite
14: in contatto.
12: Comunque anche al di là del concerto sul palco principale, comunque se volete fare un giro ci venite.
14: Sì, sì. Volentieri, poi si sta bene d'estate, tira un po' di aria, perfetto.
13: Beh, aria fino a lì con questi giorni d'agosto, però diciamo che anche per me, come giustamente diceva la Gemma, la musica, diciamo, il concerto non è il motivo principale, quasi sempre per il quale veniamo qui.
12: Stai mangiando un kebab, è buono?
13: Il kebab è abbastanza buono.
12: Prezzo com'è?
13: Prezzo buono, devo dire.
12: Hai mangiato invece?
14: No, io non ho mangiato prima di venire.
12: Ho capito.
13: Un'altra cosa di buono sono appunto i prezzi del food e del cibo, anche del bere, diciamo.
12: Più economico rispetto alla media.
13: Sì, assolutamente sì.
12: Voi l'ascoltate Radio Onda d'Urto?
14: Allora, mi capita magari quando entriamo nella vostra zona, che noi viaggiamo molto e ogni tanto l'ascoltiamo, ma è difficile.
12: Ma lo sapevi che a Piacenza, come in quasi tutta l'Emilia Romagna, Radio Onda d'Urto si può ascoltare in DAB, appunto se hai la radio in digitale? Lo sapevi?
14: Cosa bevo? Una birra.
12: Ah? Una birra. Lo sapevi, lo sapevi. Lo sapevi?
14: No.
12: No, neanche tu.
13: No, non lo sapevo neanche io.
12: Adesso lo sapete, magari sui social, magari da seguite sui social la radio.
13: Non lo sapevo neanche io, ma Radio Onda d'Urto, io ogni tanto, appunto, venendo spesso per altre ragioni nei dintorni di Brescia, in realtà quando ci passo, diciamo, comunque sono qui, l'ascolto non frequentemente, però ogni tanto mi capita.
12: Grazie ragazzi, buona serata.
13: Grazie a te.
9: Io Paolo, 50 anni quest'anno e abito a Botticino.
12: Abiti a Botticino, prima volta in festa?
9: No, sono 25 anni di festa.
12: E vieni?
9: Sì, tutti gli anni.
12: Quante volte vieni durante un'edizione?
9: Allora, nelle ultime
15: 25-30.
12: Ho detto che parla. C'è una suggeritrice che dice che sono più anni. Comunque, sono tanti anni che venite, decenni.
9: Sì. Ho prestato volontariato qua per un po' di anni, lei molto di più di me. E negli ultimi anni un po' di meno perché soffro il caldo, però
12: è faticoso,
9: vengo sempre a contribuire, a dare il mio contributo a questa iniziativa.
12: Come
9: comunque,
12: mai?
9: In che senso, come mai?
12: Cos'è, perché è importante dare il proprio contributo a questa iniziativa?
9: Perché questa iniziativa, oltre che a dare buona musica, perché festival così non ce ne sono più, ahimè, in giro, o è difficile trovarli, ma perché spero sempre che dia quel senso di socialità, di appartenenza a un qualcosa che sia più importante del denaro, che sia più importante dell'individualismo che ormai ci circonda. Più vado avanti, più vedo anche i ragazzi giovani che sono qua presenti, che sono comunque come quando noi eravamo giovani, spensierati, comunque non sono sul pezzo nella politica, ma sono comunque come gruppo.
12: Molti lo sono. No?
9: Molti legati, molto legati. Si spera che sia uno scenario del futuro papabile per poter cominciare a fare una presa di posizione su quello che noi abbiamo lasciato andare. Noi intendo come noi di una certa età, nel senso che non io personalmente, ma tutti quelli della mia classe sono ormai o individualisti o, passami il termine secco, capitalisti.
12: Senti, tu la radio l'ascolti?
9: Sì, non molto, però sì. Cioè, ma è per questione di tempo.
12: Ho capito. Cosa ti piace di Radio Onda d'Urto quando ascolti?
9: Allora, ci sono dibattiti comunque fatti diciamo delle tranche che ho sentito, anche se non sono molto documentato sugli spazi, sugli orari, diciamo, i servizi sono buoni.
12: Ho capito. Ti ringrazio.
9: Ok.
12: Buona serata, grazie.
9: Ciao.
16: Tia, abiti San Polo, via Giuseppe Bertoli.
12: Anni? Quanti anni?
16: 43.
12: Se si può dire,
16: anni. Io mi chiamo Sohna, abito a Brescia, via Emilio Morosini, ho 42.
17: Io mi chiamo Kinne, abito via Morosini e ho 9 anni. Io mi chiamo Mamma Angeme, ho 12 anni e abito via Roma.
18: Io mi chiamo Margherita, ho 26 anni e abito a San Polino.
12: Siete tutte volontarie dentro lo stand di Diritti per Tutti, come mai?
16: Perché io con Diritti per Tutti da 15 anni mi hanno aiutato, ma quando ho saputo che loro fanno qualcosa, io mi piace che aiuto loro anche.
19: Anche io da 4 anni, anche vengo a fare volontari, che mi piace, vengo a dare mano.
12: Per aiutare?
19: Aiutare, sì.
17: Cosa devo dire?
19: Cosa è piaciuto nel posto?
17: A me mi è piaciuto perché tutti mi hanno accolto con gentilezza e, cioè, tipo, sono stata con loro che, cioè, mi è piaciuto.
12: C'è un bel ambiente qui.
17: Sì. A me mi è piaciuto di più al parco, stare con gli amici.
15: basta.
20: E sono volontaria da qualche anno perché i miei genitori facevano i volontari qua. E
21: nello stand.
20: Sì, da questo stand, e mi piace molto l'ambiente e poi il cibo è buonissimo, mi trovo molto bene.
21: Come mai? Il cibo che è buonissimo ce lo dice anche il pubblico, ma come mai l'ambiente è positivo secondo te?
20: Perché sono tutti molto inclusivi e molto gentili, anche con chi non conoscono.
21: Quanto tempo venite durante la festa, quanti giorni a fare le volontarie qui?
19: Da inizio fino a chiusura.
21: Tutti i giorni?
19: Tutti i giorni.
21: Non si fa fatica?
19: No, non si fa fatica, fa divertente,
21: c'è caldo.
19: Tutti i genti, chiacchieriamo, balliamo, fanno tutti, mangiamo tutti quello che vogliamo. E anche io, dall'inizio fino al fine, tutti i giorni.
21: Tutti i giorni, tutti i giorni qui. Tutti i giorni
19: sì,
21: qui.
19: Sì, tutti i giorni, insieme con i bambini, sì.
21: E poi c'è anche il resto dell'attività di diritti per tutti durante l'anno, che è un'associazione
19: sì,
21: che funziona
19: sì, certo,
21: tutto l'anno.
19: Sì, sì, siamo sempre lì, sì.
21: Una militanza durante tutto l'anno.
19: Sì, sì, sì, è vero, durante tutto l'anno, sì, sì.
21: Come mai è così importante questa associazione?
19: Ma
21: che si finanzia, lo ricordiamo anche con questo stand up.
19: No, è importante per noi, perché abbiamo dato tanto mano a noi. Abbiamo aiutato da tanto, per quello anche loro si serve, possiamo dare mano anche noi.
21: E poi anche vedo io un luogo dove sia durante l'anno ma anche qui nello stand si incrociano tante culture diverse.
19: Sì, sì, è vero, siamo tante culture diverse, è vero, però è importante per noi, è molto importante per noi.
22: Me stesso con me, importante, sì.
19: Ci sono vegana, Senegal, posti di lavoro.
22: Io sono qua con i miei quattro bambini, tutti sono qua. Così mi piace.
21: Quindi anche voi fate nuove conoscenze, sì, poi quando sì. siete qua con i figli, le nipoti, delle altre persone.
22: Sì,
21: e poi vi rivedete durante l'anno.
19: Lei è venuto ieri, è il primo giorno. Quindi è venuta davvero alla nuova, sì, sì. Sono venuta a trovare i cugini, è una bella esperienza.
21: Hai fatto anche un po' di trucco, adesso questo non si può vedere. Sei anche truccata questa sera.
23: Eh sì, purtroppo.
21: Sei stata allo stand Siamo Gatti a truccarti.
23: Sì.
21: È bello anche quel posto lì, ti piace?
23: Sì, anche quello. Oggi mi ha fatto straridere.
21: Come mai?
23: Perché quella là faceva delle canzoni che faceva ridere. Cioè, di una sirena che non mi ricordo neanche come si chiama. E stava dando questa collana, l'abbiamo fatto tirare.
21: Ah, una collana di conchiglie.
23: Sì, perché ti farà diventare più felice.
21: Sentire un po' il rumore della collana di conchiglie.
20: Scusa, puoi ripetere la domanda?
21: Tornerà anche l'anno prossimo a fare la volontaria?
20: Certo, tutti gli anni.
21: Sì, no? Sì. Anche tu sei qua tutta la tua settimana?
20: No, non tutte le sere, però una decina di sere per ogni anno circa.
21: Quanto più possibile.
20: Qualche ora ogni sera.
21: Grazie. Grazie a tutte.
19: Speriamo ogni volta che ho voce esperito, per quello speriamo che
22: il voce è uscito.
21: Stavo ancora registrando, è partita la voce.
19: No, ho perso la voce, spero con quello che ho parlato in questo.
21: Benissimo, benissimo, grazie.
19: Prego.
1: Ebbene, queste un po' le interviste che sono state raccolte Galatea.
0: Una chiusura di interviste comunque degna di menzione, perché è il mood di questa festa per i volontari, perdere la voce ad un certo
1: sì,
0: punto.
1: A un certo punto la si perde tutti e tutte. Interviste comunque come abbiamo potuto ascoltare, come stiamo ascoltando in queste serate, che parlano sempre molto bene sia della festa in generale che anche dei vari stand in cui le persone poi fruiscono durante la serata.
0: Io mi sono veramente commossa, mi sono venuti gli occhi lucidi quando ho sentito l'intervista alle volontarie di Diritti per Tutti,
1: sì.
0: A quella nello specifico che ha detto Diritti per Tutti mi è stato tanto vicino quando ne ho avuto bisogno io e quando ho saputo che potevo dare una mano anch'io. Sono arrivata, bellissimo.
1: Bellissima, sì. Ma ci ha raggiunto Simone, che è sceso dal palco.
24: Eccoci qua.
1: E adesso ci racconta com'è andata.
24: Beh, credo sia stato uno dei migliori concerti degli Speed Goat, se non forse il migliore. Infatti, volevo ringraziare tantissimo Ciano per averci dato questa opportunità. È stato veramente un sogno poter condividere il palco con delle leggende viventi quali sono i Discharge, e poi successivamente ricevere i loro complimenti e fare una fotografia con le due band tutte insieme. Cioè, stasera sono successe delle cose che non mi sarei mai aspettato. Devo dire che i Discharge, come spesso succede quando si ha a che fare con delle band di questa caratura, sono umanamente delle persone incredibili, cioè non se la tirano per niente, come erano stati in Napalm Death per esempio, cioè sono stati loro a venire da noi, noi eravamo un po' così, diciamo, non andiamo a rompergli le balle, adesso dovranno un attimo chillarsi, hanno finito di suonare, invece come ci hanno visto sono venuti grandi, cioè è stato incredibile davvero. E oltre a questo volevo ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi del backstage e della produzione, e i tecnici ovviamente, e anche CTV che mi ha dato subito la chiavetta.
1: Non l'aspettavi altro?
24: No, credo che stanotte non dormirò, mi guarderò il concerto. No, veramente capisco, cioè, quando poi suono, capisco perché tutte le band che vengono qua poi dicono: raga, è incredibile, un festival così non esiste. E effettivamente sì. Sì, perché sei coccolato da quando varchi il cancello a quando te ne vai, in ogni senso, cioè dal cibo al caricare, scaricare, ti serve qualcosa, i suoni vanno bene, tutto è tutto perfetto. E vabbè, quando ti trovi in una situazione così è impossibile suonare male, no?
1: Certo, quindi... sì, c'è una grande cura per gli artisti e le band,
24: quindi
1: generale.
24: Sì, ed è stato veramente bello vedere anche la risposta del pubblico.
1: Infatti era quello che ti volevo chiedere, perché voi eravate sul palco e io vi stavo guardando da metà tra il fronte palco e la prima fila, e ho notato che il pubblico si è scaldato veramente tanto, c'era un bel pogo e, come dicevamo prima, c'erano le facce talmente felici quando le vedevamo uscire dal pogo, e grazie ai ragazzi della sicurezza andare in sicurezza.
24: Anche loro
1: poi
24: bisogna ringraziare,
1: sì,
24: esatto.
1: Tantissimo, perché danno una mano e aiutano tantissimo il pubblico e anche noi in questo caso, ma vederli veramente felici e soprattutto vederli correre per tornare nel pubblico. Da quel che ci dicevi anche prima, fuori dalla diretta, avete avuto un'ottima risposta non solo da sotto il palco, ma anche per quanto riguarda anche il merch, insomma avete avuto quello che si chiama un bel assalto, tra
24: sì,
1: l'altro.
24: Il banchetto, io non ero presente perché mi stavo un attimo asciugando e tirando il fiato e smettere di sudare, ci ho messo un po'. Però mi hanno detto che il banchetto è stato veramente preso d'assalto, abbiamo venduto un sacco di magliette, di CD, figata, perché comunque sono cose che servono a una band indipendente e piccola come la nostra, è così che si riesce a sopravvivere un attimino, ecco.
1: Certo, sì, in effetti c'è stata davvero una grande risposta da parte del pubblico, e questo insomma penso che sia una delle cose che gratifichi di più chi
24: sì,
1: sta sul palco.
24: Assolutamente. Ripeto, devo ringraziare Ciano che ci ha dato questa opportunità e ha scommesso su di noi, perché comunque, cioè, non siamo nessuno, voglio dire, e invece di farci aprire il concerto e farci suonare con la luce, come ho sempre fatto in tutti questi anni le volte che mi capitava, che è una figata comunque, cioè quando mi ha detto no ragazzi voi siete prima dei Discharge, suonate per secondi, ho detto oddio cosa? Ok, va bene. E quindi poi veniva un po' la para, ma saremo all'altezza di fare sta roba, perché comunque i Discharge sono i Discharge e l'abbiamo visto
3: e sentito,
24: ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Sì.
1: Si è sentito,
24: spero che Ciano sia stato soddisfatto di questa sua scommessa, ecco.
1: Lo sarà sicuramente. Se poi avremo occasione di vederlo stasera oppure domani, avremo magari modo di chiederlo direttamente. Io devo dire che sono stati tre set bellissimi, si sono, come usando un termine, come completati a vicenda, nel senso che sono stati, avevamo un po' il dubbio sugli Odai per quanto riguarda la successiva le successive formazioni che poi si sarebbero susseguite, invece devo dire che ci sono stati benissimo,
24: sì,
1: come vostra
24: sì,
1: apertura, e voi come apertura ai Discharge.
24: Sì, è stata una salita, tipo, no?
1: È stata una salita. Esattamente, è stata una salita.
24: Comunque bravissimi gli Odai, bravissimi.
3: Molto.
24: Dal vivo ancora più che sul CD, cioè rendono di bestia. sì, tutti sì. quanti.
1: Sì, ricordiamo che appunto all'interno degli Odai troviamo il fonico dei Linea 77, esatto. ma anche la voce, e devo dire che un rimando ai Linea 77 secondo me si sente.
24: Beh, ma già dal nome, i Linea sì. 77 avevano fatto un album che si chiamava Oh.
1: Sì. sì. Quindi sì, chiaramente sì. Diomira, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo.
2: Sì, no, in realtà mi è piaciuta questa cosa della salita che hai detto tu, perché anche io inizialmente, soprattutto perché gli Odai li ho ascoltati prima di oggi, e non dico che però erano veramente strani, cioè strani in un senso positivo, però accostati a voi e ai Discharge, che vi somigliate molto di più come sonorità da un certo punto di vista, oppure le vostre sono dirette figlie delle sonorità dei Discharge,
24: esatto.
2: Gli Odai erano molto particolari, sentirli dal vivo hanno comunque dato una meravigliosa pacca sonora iniziale, perché dal vivo, come hai detto tu, sono veramente devastanti.
24: Sì, sì, sì, sì. Beh, d'altronde è gente d'esperienza, sì, che ha calcato palchi su palchi, e, cioè, è stato assurdo davvero che non... cioè, dicevo, raga, scusate.
1: Hanno alle spalle quasi 50 anni di carriera, quindi insomma, sì, voglio dire, di palchi ne hanno calcati sì. come. Bene Simo, grazie per questo tuo resoconto su questa bellissima serata. Io direi che possiamo fare un anticipo di quello che ci sarà stasera, perché sul palco principale avremo proprio lui, Eric Sardinas. Questa è Flames of Love.

0: Eric Sardinas, che troveremo proprio questa sera sul palco principale della 34esima edizione della festa di Rally Onda d'Urto, undicesima giornata, quindi insomma giro di boa superato.
1: Il giro di boa grosso credo che sia stato veramente ieri. Non dico che poi è in discesa, per carità, perché abbiamo ancora un sacco di serate bellissime, però la boa ciccionissima l'abbiamo passata.
2: Adesso siamo all'undicesima giornata, ma io sono ancora, insomma, al fatto che siamo alla conclusione della decima, questa cosa mi confonde. Sarà che solitamente a quest'ora sono già a divertirmi agli altri palchi, ma...
0: Ci si vuole un po' per entrare in quest'ottica qua del giorno non giorno. Andiamo magari a ricordare cosa troveremo, quale sarà il menù per questa giornata. Abbiamo detto appunto Eric Sardinas sul palco principale, in apertura Waylords, ma troviamo una vasta scelta come sempre anche a livello culturale e musicale negli altri stand. Per esempio partiamo dalla libreria del Gatto Nero.
1: Allora, la libreria del Gatto Nero alle 19:30 avremo pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, edito da Libere Edizioni nel 2026, con l'autore Michele Piccardi, l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, personaggi e oggetti in dialogo tra le insidie quotidiane.
2: Ma
1: domani sera abbiamo anche l'ultimo metrò, quindi abbiamo anche un altro appuntamento in libreria alle 23:55 con Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, edito da Eleutera nel 2026. Ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa, legata da lunga amicizia Veronelli.
2: Che nomi fuorvianti, io pensavo che ci fosse qualche problema con la metro, tipo sospensione o altro, ultima metro. Vabbè, è molto
0: figo. Si chiamava così, abbiamo il dubbio se si chiama così anche quest'anno perché non è segnalato.
2: Hanno attirato la mia attenzione con questo nome.
0: Mentre invece allo spazio Siamo Gatti, cosa troviamo a Galatea?
3: Dalle ore 21, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri. È un laboratorio splendido, riscuote sempre un sacco di successo e sicuramente anche domani andrà benissimo.
0: Anche perché lo ricordavamo anche oggi con Elena, questi laboratori vanno veramente sempre molto bene, sono sempre molto partecipati, quindi insomma sicuramente anche questo non mancherà di essere di meno.
3: Ma tra l'altro c'è anche da dire questa cosa, oggi è Ferragosto.
0: Così a caso.
1: Volevo suonare il campanello.
0: No, in verità non a caso, perché adesso dobbiamo proprio segnalare cosa troveremo.
2: Sì, ma questa cosa vuol dire che non potremo suonare il campanello per quattro volte, perché ha suonato quattro volte.
4: Esatto, bravo.
0: Regole sono regole.
3: Questa è anarchia ferragostana.
2: You cross the rule and so do I.
1: Quindi, Nael, cosa troviamo al Ciringuito? E non suonerò
2: Aia.
1: Non vale così.
2: Allora, troviamo gli Impossi Blues e i Cassa Punk, rispettivamente per i blues, Impossi Blues, blues, abbastanza autoesplicativo, e i Cassa Punk, i Cassa Panca. Troveremo invece trash elettronico, roba che spacca.
5: E gli Impossibles sono una band veramente che viene da lontano. È una band che negli anni 90 ha fatto centinaia e centinaia di concerti in tutta Italia. Alla chitarra c'è Sergio Benzoni, che è la chitarra blues a Brescia, voglio dire. E al basso c'è Nicola Bignami. Alla voce c'è Andrea Fusari, che è un redattore,
0: certo, Andrea,
5: Mister Blues Metal Jacket. Questa band si era sciolta poi verso la fine degli anni 90, hanno deciso di riformarsi e riportare sul palco la scaletta che facevano all'epoca, che è composta da brani di rock blues inglese, quindi diverso dal classico blues che siamo abituati ad ascoltare. È roba molto rock, molto cattiva in realtà, con l'armonica, con tutte le cose che devono esserci nel blues, però molto più cattiva. E niente, mi tocca suonare anche domani.
1: E infatti io ti stavo guardando perché stavo per chiederti, e alla batteria chi c'è?
5: Mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma ti andrebbe di venire a suonare negli Impossibles? Che il nostro batterista ormai abita a Padova, ha tre figli, non verrà mai a suonare con noi. E gli ho detto: vabbè, tanto ho poche band, perché no? No, però cioè, per me suonare con Fusari, Benzo e Nicola Bignami è un grandissimo onore, quindi ho detto raga, il tempo lo trovo, ma grazie di avermi chiamato, e bella storia, sono contentissimo di suonare con loro.
0: Ti divertirai anche domani.
5: Sì.
1: Vuoi un campanello da suonare mentre, visto che sei lì?
5: ho un piatto che potrebbe funzionare da campanello, perché ha una campana gigante.
1: Nel frattempo abbiamo
0: siamo arrivati a tenda blu.
1: A tenda blu, in cui abbiamo bravissima.
5: Quello non è quello rotto dalla birra dei
0: disordini. No, okay, la reliquia è qua.
2: Ma abbiamo raccontato.
5: Ma non suona più?
0: Non ho provato a dire verità, perché ho paura blu, delle schegge, a dirti la verità.
1: Dicevamo, in tenda blu, sempre alle 23.45, quindi dopo che le luci sul palco principale si saranno spente, abbiamo i Manduria con il loro loop rock più drum and bass reunion, che fanno drum and bass.
5: E c'è Stefano B.
0: E c'è Stefano B in questo
1: che oggi invece...
5: Bravo.

0: Male, male. Mi sa che si è tolto il privilegio di avere il campanellino dopo questa cosa qua.
1: Ma no, vabbè, lui non è il Siringhito.
0: Infatti.
1: Bravo.
0: Invece Alfa Cianca, a ore 23:45, collettivo a basso, Roberto Viaggio più Butif più Bobby Samosa

0: veramente grandioso, faceva parte dei Gemini Blu, è il nostro Lenny Kravitz. È bravissimo, raga.
1: Avevo ragione, quindi era parte e non mi veniva il nome. Era parte dei Gemini Blu.
0: Cioè, venite presto e guardate il concerto anche di. Venite a assistere anche al suo concerto perché è incredibile.
1: Ascoltiamocelo quindi.

0: Ebbene, noi allora rientriamo perché siamo giunti e giunte proprio ai saluti finali, quindi insomma ci si rivede stasera, domani, esatto. Quando?
1: Sì, stasera, tra qualche ora come
0: tra
1: sempre.
0: Tra qualche ora come sempre. Bene, un buon proseguimento allora a chi è all'ascolto e passate in festa. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Per la rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org. Thank you.